0: enorme di case di proprietà di società che le affittano, o come succedeva negli anni 50-60 da noi, quindi gli affitti sono un po' calmierati.
1: Allora, Milano, io lo vado dicendo da anni, io credo che Milano sia forse nel mondo la città col rapporto peggiore tra paga media e affitto casa.
0: Perché l'affitto costa tanto, sì.
1: Addirittura se ne vanno, questa è l'indagine che abbiamo sotto mano, 2/3 dello stipendio in affitto, fino a 2/3 dello stipendio, capisci che non è sostenibile.
0: Quindi a questo punto ti conviene comprare la casa e fare un mutuo, perché il mutuo può essere al massimo un quinto dello stipendio.
1: Se te lo danno, io lo dico a tutti, certo. I giovani, dico fatti dare un mutuo, dici ma non ho l'anticipo, fatelo dare la tua, fai qualcosa.
0: Ma perché... secondo posto non gioire Manola, perché c'è Roma, Roma.
2: No, allora in realtà vi stavo proprio parlando, stavo per dire questa cosa, ultimamente il mio guilty pleasure è guardare, anche se non ne ho bisogno, gli annunci di affitti di case, mi fa impazzire questa cosa, non di vendita, di affitti.
0: Sì, sì.
2: E ho notato che anche in periferia, dove in teoria dovrebbe essere un pochino più basso l'affitto, stanno sparando dei prezzi senza senso.
0: Ma per periferia di Roma che cosa intendi? Veramente distante dal centro?
2: Sì, molto distanti dal centro, quindi ci sono delle zone tipo Torre Angela, Torre Vecchia, piuttosto che sono un pochino fuori, che hanno degli affitti senza, veramente senza senso, cioè magari per un bilocale.
0: Succede anche nella nostra città in realtà, però per noi la periferia è già appena fuori, è piccola Milano.
1: Milano e Roma sono opposte, perché Roma ha un gigantesco centro, al contrario Milano ha un piccolo centro, una grande area metropolitana, però ormai anche Monza tra un po'.
0: Però le case del centro di Milano vengono acquistate a prezzi altissimi anche da società che lo fanno per avere dei fondi, per avere dei patrimoni. Quindi automaticamente la gente deve spostarsi verso l'Interland. Ovviamente lì i prezzi sono aumentati sia delle case che degli affitti. Quindi bisogna sempre più andare più distanti dal centro per riuscire a trovare un affitto conveniente.
2: Solo che a Roma diventa un disagio, nel senso che allontanarsi tanto dal centro, soprattutto se lavori in quella zona lì,
0: certo.
2: Vuol dire metterti in macchina e spendere un'ora ad andare, un'ora a tornare, quindi insomma diventa difficile.
0: Perché Roma è grande, Roma è grande.
3: Poi è anche vero che magari le periferie non sono più tali, perché tutti vanno lì e quindi
0: infatti,
3: in effetto a catena, certo. si alzano anche lì i prezzi.
0: Il cosiddetto Interland di Milano praticamente non esiste,
3: non
0: più.
3: Esiste
0: la fascia,
3: centro.
0: Come si chiama? Fascia metropolitana, la città,
1: la metropolitana.
0: Città metropolitana.
1: Ormai arriva fino alla Brianza, no? Da una parte e giù, non so, non dico fino a Lodi, però.
0: Ma uno ci potrebbe anche pensare. Io ho un sacco di amici che dicono: ma guarda, sai che invece che sta a Milano sto più fresco, anche per una questione di temperature, ora che c'è l'innalzamento delle temperature sto più fresco al mio paesello, al mattino prendo il treno che è come prendere la metropolitana, ormai sono vicino alla stazione e arrivo in 20 minuti, in 30 minuti, sono città che mi frega. Come fanno negli Stati Uniti, come fanno in Inghilterra, come
1: I commuters, che è un bel nome anche per un gruppo, c'era un gruppo che si chiama The Commuters. Allora, mentre risolviamo il nostro problema tecnico, ci dite quanto pagate se siete in affitto, così facciamo un'indagine nostra interna, no? Visto che ci ascoltate da tutta Italia.
0: Va bene, scrivete quanto pagate l'affitto, se siete in affitto e da dove.
1: Ecco, vogliamo trovare l'affitto più alto, che sarà sicuramente Milano, inutile
0: lanciare. E diteci anche
1: se quello più basso, magari.
0: Se vi piace stare fuori dal centro, se abitate lontano e lo trovate bello, perché lo trovate conveniente.
1: Dice, certo. Come mai questo argomento? Perché nasce Immobile Friends, la nostra
0: no,
1: società.
0: No, perché dopo parleremo di una, parleremo anche di Bridget Jones, che più o meno Bridget sì. Jones ha questi problemi. Vabbè.
1: Va bene, scriveteci al
3: 342 41 15 105.

0: dicevamo ieri che questi dischi, questi dischi ci fanno pensare un po' all'estate. E ieri tu dicevi, Tony, che siccome c'era ancora un bel tempo, non sapevi se stava arrivando l'estate o...
1: Non ho finito di dirlo, che stamattina piove.
0: Stamattina è Blade Runner.
2: Ragazzi, stamattina
0: anche
2: Roma,
0: Roma
2: è
0: tuoni,
2: al buio.
0: Ho saputo. Ma tuoni pazzeschi, vero?
2: È al buio. Cioè, sono, andavo così nel garage stamattina, cercavo la macchina
1: al buio. Sei in una grotta vestita da diabolica. Esci dalla grotta.
0: Allora, casa mia che è straluminosa stamattina, sembrava notte. Cioè, c'è una luminosità bassissima.
1: Comunque dovrebbe arrivare, rimane nuvoloso, ma Milano non dovrebbe più piovere, lo so perché.
2: Comunque, amore, sono contenta che ogni volta tu faccia caso ai miei outfit. Questo va detto. Perché, no, questo va detto perché sono due volte.
0: Non ha detto niente sul tuo. Cosa ha detto sul tuo outfit?
2: E sono due volte che mi dà della diabolic. Guarda dove va l'occhio.
1: Sono scusa. Io penso che lei nel buio della sua cameretta la notte
0: una mano di sfiori.
2: Vabbè, guarda, questo poco ma sicurissimo.
0: Chiusa dentro una stanza.
1: Però, ma parliamo io e te.
0: Intanto purtroppo abbiamo risolto
1: subito, hai capito? Mi salta.
2: No, perché sono due volte.
1: Che poi diciamolo
0: purtroppo abbiamo risolto il problema tecnico.
1: Purtroppo abbiamo risolto il problema.
2: Senza di me voi, guarda, ma come fareste?
0: Senza di me.
1: Cioè, ma lei ne approfitta questa cosa, perché sa che sta mettendo la mano nella gabbia del leone. Ne approfitta perché non è commestibile, diciamo. Per me non è commestibile, se no la mangerei, capisci?
0: Comunque c'è una forte tensione sessuale tra di voi, che prima o poi si io la sento proprio, si taglia col coltello.
1: Sentite, allora, dicevi di Roma, perché hai detto poco. Però Roma è molto molto grande, quindi addirittura la differenza c'è tra quartiere e quartiere, da centro di quartiere a periferia di quartiere, immagino.
2: Ma è sostanziale, prima si andava un pochino fuori dal centro, quindi nelle zone, diciamo, un po' di periferia per pagare meno, no? Per pagare anche, avere una casa abbastanza grande e pagare un pochino meno d'affitto. Adesso anche quelle zone lì che prima erano un po'
0: come
2: più accessibili.
0: Come diceva Lidia, tutti vanno in un posto.
2: Ma degli affitti folli. Io vado a vedere ogni tanto qualche annuncio, perché è il mio guilty pleasure, soprattutto nei momenti di pausa, pausa in bagno ad esempio, mi vado a vedere quegli affitti.
1: Vabbè, ma anche
2: lì,
1: se non
2: è l'unico momento libero che ho della giornata, quindi vado a vedermi gli affitti anche se non ne ho bisogno. Mi piace vedere le case che
0: comunque non è che siamo Milano centri, stiamo parlando male di Milano, e infatti i messaggi che sto leggendo sono dal mio punto di vista meravigliosi, perché sono prezzi che a Milano non esistono, ma neanche per un box.
1: Ma
0: non è una roba bella, ci vergogniamo come dei ladri, non è che stiamo dicendo
2: guarda,
0: che siamo fighi.
2: Quello che vi dico è adesso testimoniato da un messaggio che è arrivato da Mary, che dice: bilocale 60 metri quadri, affitto 1000 euro a Roma, euro mezzo cammino, che è una zona un pochino distante dal centro residenziale, per carità, parchi, piste ciclabili, un paradiso, lontana dal centro storico circa mezz'ora. Vorremmo acquistare, ma è impossibile perché i locali partono dai
0: 60 metri quadri, 1000 euro al mese a Milano è un prezzo fantastico.
1: Sì, fantastico.
2: Ma no, ma Roma è follia per quella zona lì, capito?
1: Sì, vabbè, perché Milano 60 metri quadri nella zona non centro,
0: mediamente centrale,
1: siamo a
0: 1500,
1: 1800 addirittura.
0: Beh, dipende, insomma,
1: dipende da zona a zona. Ma però all'estero, comunque, guardate, se andate in città, cioè io lo vedo con Losanna dove vive mia figlia.
0: Però gli stipendi sono tre volte, cioè
1: sono il doppio, non sono tre volte, sono il doppio. Sì.
0: C'è un rapporto meno sfavorevole, leggermente. Anche a New York un bilocale costa $4,000 al mese. Ma
1: perché
0: quanto guadagna un impiegato?
1: Perché a Milano costa tanto? Perché Milano ti dà tante possibilità, puoi guadagnare bene.
0: Chi
1: guadagna bene? Chi guadagna bene può abitare bene.
0: Chi?
1: Capito? Quindi quelli che hanno un lavoro che non è strapagato, logicamente si devono trasferire da una città come Milano, che è diventata una città di terziario ricca. Quindi vengono in centro quelli che guadagnano 6, 7.000, 5.000 al mese.
0: Però
1: non c'è verso.
0: Sembra questa cosa che dici tu è parzialmente vera, ma in realtà ci sono tantissimi millennial che fanno dei lavori che sembrano avere un bel profilo, ma alla fine guadagnano 1.800 euro al mese, che è un signor stipendio in giro per l'Italia, ma a Milano non gliela fai. Cioè è uno stipendio dove tu devi, appunto, se vuoi vivere da solo e devi spendere 1.200 d'affitto, ti restano 600 euro per vivere un mese, come fai?
1: Devi per forza andare a convivere con qualcun altro.
0: Devi condividere.
1: Ma infatti poi vivere da soli è logico che paghi un affitto enorme, perché non... Adesso poi a Milano è cambiata anche la legge, si può affittare gli appartamenti anche piccoli. se non sbaglio 38 metri quadri, una volta era così, forse anche
0: no,
1: meno.
0: È Salvini che ha cambiato, adesso il minimo per il monolocale credo sia 26 o 27.
2: Vabbè, ma è una stanza, sì. Cioè, come fai? Tipo Renato Pozzetto.
0: Per legge, che... per legge il minimo è 26.
1: Se durante la notte ti scappa una puzzetta, muori.
2: Tragedia.
1: Cioè, quelle tragedie arrivano, cioè,
0: come diceva Elio, ebro dei miei gas.
1: Ebro.
0: Allora, ci sono un po' di affitti che vogliamo. No, ma adesso mettiamo in disco.
3: Abbiamo poi Morricone, ragazzi.
0: Allora, lanciamo gli argomenti. E poi
1: allora, Rovigo, 500 euro, 160 metri quadri con due box.
3: Andiamo.
2: Si sogna.
0: 700 euro, 115 metri quadri a 20 metri dal mare.
2: Ma dai, ma follia.
1: Mia figlia a Losanna sul lago paga 2008, vedete? Scusa, ma mettiamoci d'accordo.
0: Ecco perché hai introdotto. Lì voleva arrivare. Cercavo una coinquilina per la figlia.
1: Io di mia figlia. Porca,
3: da sola.
1: Ma no, ma sua figlia ha una famiglia, immagino. Non è studente come mia figlia, vabbè. Peccato. Affittategli una camera.
0: Poteva essere un buon deal, un buon affare.
1: Un box.
0: È vero.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Chiuderei l'argomento affitti, intanto era 105 Selection, con un'ascoltatrice da Cremona che scrive: io mi ritengo fortunata, credo di essere l'unica persona al mondo ad aver trovato in affitto un monolocale in centro a Cremona per
1: 250 euro.
0: Il box a Milano costa così, il box
1: utenze
0: costa così.
1: Comprese, no, utenze box, comprese.
2: A Milano il box, se è in nero, costa così. Esatto. Se invece gli dici: guarda, io ho bisogno della fattura,
1: utenze comprese.
0: 250
1: è
0: meraviglioso. Meraviglioso.
2: Signori, la sigla di dei Morriconi, che devo sigla. Dirlo perché devo dirlo perché non
3: 105
2: si capisce.
3: Friends presenta. Noi ci dalle studiamo. Migliori colonne sonore di tutti i tempi.
2: E ci vergogniamo molto.
3: Va ora in onda. I Morriconi di Ross e Tony.
2: Lo diciamo sempre che è una sigla perché è difficile capire che essa è una sigla.
0: Sì.
2: Cioè è difficile capirlo. La gente proprio mormora. La gente sbo quando lo vede.
0: La gente mormora.
2: La gente mormora.
0: La gente mormora.
1: Le genti.
2: Stiamo a preparare di un film che è arrivato al quarto episodio.
0: Ma noi parliamo del primo della saga del 2001, diretto da Sharon Maguire, Il diario di Bridget Jones.
1: Che fu un caso poi, no?
0: Che fu un film, come si dice in questi casi, iconico.
2: Tra l'altro la protagonista che dice di la Renée
0: Zellweger.
2: Che il cognome, se lo dici, te la puoi sposare dopo.
0: Zellweger.
2: Ce la fai come Pierce Brosnan. È ingrassata a 12 kg per poter fare
0: per
2: questa
0: film,
2: parte.
0: Come sì, spesso fanno gli attori, per esempio, io e Tony.
2: Sì, siamo,
1: dai,
2: per fare il programma in radio siamo
0: ma
2: ingrassati.
0: Tony ormai è macra, quindi non si può più fare.
2: Macra sex.
0: Noi abbiamo fatto un provino nel 2001 per un film.
1: Per cosa?
0: Dovevamo fare due pugili in pensione.
2: Sì, sì.
0: Siamo ingrassati e poi non siamo più dimagriti. Cioè, il film non l'abbiamo fatto.
2: Noi facevamo i Bolso Brothers.
1: Era il remake dei Vitelloni.
2: I Vitelloni,
0: Bella, i Bolso Brothers.
2: Bolso Brothers.
0: Bella,
2: e non solo è ingrassata, ma dice che effettivamente nelle parti di Bridget Jones lei ci sta benissimo perché è un po' così. Io credo che il successo di questo film si debba soprattutto al fatto che esistono tante ragazze, tante donne che si sono riviste
0: immedesimate.
2: Lei innamorata del suo capo, il suo capo bellissimo che si innamora di lei.
0: Nonostante il suo maglione orribile.
2: Il suo maglione orribile, è tutto orribile nella sua vita, tutto un po' sei più, sei meno, no?
1: Quelle cose... con la bilancia continua.
2: Ma
1: un disastro.
2: Ormai a Milano anche gli uomini vivono come lei.
1: È vero.
2: Però è quel mondo lì.
0: È una sottona, si direbbe oggi. Una sottona in lotta con la bilancia, in lotta con l'autostima. E però è un film molto simpatico, no? Nel senso è proprio una commedia che ha dato vita, diciamo, appunto per questa iconica. Cioè, quando dici Bridget Jones, subito comprendi, identifichi subito un tipo di persona.
2: Un tipo di persona. Quella che poi va alla festa vestita da prostituta, perché la festa è prostituta e cardinali, e poi all'ultimo momento hanno deciso di non farla più così.
0: E
2: non l'hanno avvertita. E tu e tuo zio.
1: Io potrei morire.
0: È un po' una fantozzi in gonnella, no? Alla fine
2: tu
0: è una fantozzi.
2: Tu e tuo zio siete gli unici arrivati lì, vestiti lui da cardinale e lei da.
0: Il film ha avuto 3 sequel che già dai titoli, quelli italiani intendo, Che pasticcio, / Bridget Jones, Bridget Jones Baby e Bridget Jones Un amore di ragazzo, quest'ultimo del 2025, ma diciamo che quello che rimane nella storia
1: è il primo episodio.
0: Molto,
2: il primo episodio
0: carino.
2: Dove Hugh Grant si innamora di lei, da quel momento in poi tutte hanno pensato: porca miseria, ma allora potrei permettermi anch'io.
1: C'è una speranza anche per me.
2: Poi,
0: che poi mega brutta Renée Zellweger adesso, eh?
1: No, però aveva un po' la sindrome dell'impostore, no? Come può uno così innamorarsi di una come me? Questa era il senso.
2: E poi nel film non è. Nel film è grassottella,
0: ma anche le ragazze corpulente possono essere belle.
2: Ma assolutamente sì.
0: Sono belle.
1: Anzi.
2: E l'altro uomo del film, quello che è realmente un po' innamorato di lei, brutto e chi è, aiutami col cognome, Lidia.
4: Allora, scusami perché stavo parlando con la nostra critica per
2: e allora lo facciamo dire a lei.
4: Esatto,
2: chi è
4: sì.
2: Direttamente Federica, buongiorno.
0: Ah, ce l'abbiamo adesso già.
2: Sì, un attimo solo. Federica, chi sono i colleghi della Zellweger nel film oltre a Hugh Grant? No, non c'è il collega.
0: Direi, mettiamo il disco e ripassiamo un po', va?
2: Come non detto.
0: Il disco
1: oggi
0: bellissimo.
1: Oggi è un po' così.
2: Cioè, c'è una scheda senza gli attori, complimenti.
0: Il disco è bellissimo e anche del titolo, diciamo, parla molto di femminilità, di autostima, di indipendenza. Chaka Khan, I'm Every Woman.

0: La toppa peggio del buco. Vabbè,
1: sì,
0: vabbè, ok, me la tengo.
1: Però insomma, un bacetto io a Bridget Jones gliel'avrei dato, ecco.
2: Perché questo film ha avuto successo? Cinechicca, Federica.
3: Ciao,
2: Cinechicca.
3: Ciao Federica.
4: Ciao.
2: Cos'è quella pianta dietro, eh?
1: Oh, ma perché devi? Ma lasciala stare.
2: Chi è che te l'ha curata così bene quella pianta? Ma che bella che è diventata.
4: Sei stato tu.
0: È una pianta finta, ovviamente.
2: No, è vera, vera, vera.
4: Sai, no, vera.
0: Giovanotti
1: mi
0: diceva.
1: Mi sa che la chicca non c'ha il pollice verde. Non lo so, no, questa sensazione.
4: Niente.
1: Esatto.
0: Giovanotti diceva: quella pianta finta è talmente bella che sembra vera. E poi, però, al contrario, quella pianta è talmente bella che sembra finta. Sembra cioè, finta. Valeva in tutte e due le direzioni.
2: Perché ha avuto successo questo film, secondo te?
4: Ma è una rom comedy che, se devo dare un commento personale, a me non piace. Io ecco, non sono qua. Amante di Bridget Jones, ne hanno fatti
0: quattro.
4: Una miriade di sequel incomprensibili. Però è una rom comedy, lei in qualche modo dimostra quanto in realtà la società ti intacchi a livello personale e ti porti a voler cambiare, perché poi quello che viene raccontato è che lei vuole migliorare, vuole cambiarsi, lo scrive nel suo diario, ma non lo fa proprio a livello personale per volontà sua, ma perché ha lo sguardo addosso degli altri che sono giudicanti. Quindi sicuramente c'è un tema sociale che può essere interessante. Essendo una rom comedy è romantica, è molto anche scontata, perché ragazzi fin dall'inizio si può capire come sarebbe giunta al termine. E Colin Firth e Hugh Grant sono due figoni, quindi probabilmente da lì ha aiutato e alimentato. Lei
1: papà
4: è molto brava.
1: Una sincope mentre dicevi figoni, ma tutto a posto, non ti preoccupare.
4: vabbè.
2: Sì, è un po' tutto sopra le righe.
0: Ma non solo sopra le righe, è anche un po' sorpassato, nel senso
2: sì,
0: che saluto ancora,
2: già datato,
0: saluto ancora Monica da Torino. Oggi, per fortuna, non potresti fare un film dove una donna che non ha la taglia 42 è considerata brutta e quindi deve essere sfigata, deve essere fantozzi,
2: certo.
0: Perché
4: sì,
0: per fortuna non è più
4: esatto,
0: così
4: esatto,
0: il mondo è andato
2: sì,
0: avanti
2: esatto.
0: Per
2: poi viene importunata in ufficio dal suo capo con le mail, è
0: tutto sbagliato. Però è fotografia di quel periodo, quindi è interessante anche per questo, no?
4: Sì, questo certo. Lei a livello di interpretazione è bravissima, infatti è stata candidata agli Oscar. Io la trovo insopportabile, però
1: come la tocchi piano, vabbè.
4: No, ma nel senso, a livello di personaggio, lei io mi fastidisce, mi turba pensarla così goffa, così poco capace di stare al mondo e allo stesso tempo estremamente infantile, pur essendo una trentenne.
0: Però tutto questo fa tenerezza invece allo spettatore medio, proprio questi aspetti perché tu dici datte una mossa, tu invece molti dicono poverina, no, che carina.
4: Sì, però è bravissima, cioè nel senso io comprendo la candidatura agli Oscar perché l'interpretazione è riuscita assolutamente.
0: Certo. Certo.
4: Poi ragazzi, a livello di linguaggio cinematografico, di regia, in realtà non c'è un granché.
0: Vabbè,
4: però
0: commedia,
4: è giustificabile, sì, sì. Perché è un film che va a focalizzarsi molto sulla trama, sulla narrativa e appunto sul susseguirsi di azioni e la vita, possiamo dire anche blanda e quotidiana, normale, lineare di questa persona.
2: Ma adesso ciliegina sulla torta, vi faccio diventare invidiosi, vi faccio venire un po' di invidia nei confronti di Federica Severo,
1: cioè?
2: Che non ieri sera, ma l'altro ieri sera è stata al cinema a vedere un film di Wim Wenders. E chi c'era?
1: Bridget Jones.
4: C'era Wim Wenders.
0: Ah, Wim, il nostro amico Wim.
4: No ragazzi, lui io lo amo follemente.
1: Eccoci. Benissimo.
4: Io lo adoro, è uno dei registi migliori contemporanei che ci siano al momento, è bravissimo, io lo amo, è simpatico, è coltissimo, è gentile, educato, no, le ha tutte. Poi ha mille passioni, è interessante.
2: Si è gasata. Pensa, vai al cinema a vedere un film di Wim Wenders e c'è lui.
0: Non c'è neanche questa grande differenza di età, potresti alla fine anche...
1: Io sarei morta.
4: Ma magari.
0: È del 45, tu di che anno sei? Del 2001?
4: Poi 56. Come dice la mia psicanalista.
1: Ecco.
4: Dopo.
2: Cosa dice?
1: Io ti amo.
4: L'età non conta più niente.
2: Va bene.
1: Papà, rassegnati. Questo era un messaggio per te subliminale, ma manco troppo.
0: Ma scusa,
1: eh?
0: La meraviglia di avere tu a tavola la domenica davanti al ragù, che sua moglie non cucina il ragù, tra l'altro, dal 74. Wim Wenders come genero.
2: Mai cucinato.
0: Come genero.
2: Che è più grande di me.
1: Basta. Ti rendi conto? Che ti chiama papà.
0: Che ti chiama papà, esatto. Wim Wenders che fa papà.
1: Papà.
2: Ma gli hai fatto almeno una domanda?
4: No, io ero più attratto.

0: ascoltare e vedere un po' la sua visione. Poi in realtà hanno proiettato un film vecchissimo che è Lo Stato delle
1: Sì, lo
0: Cose,
1: stato delle cose.
0: che ha vinto in realtà il Leone d'Oro a Venezia nell'81.
1: Pensa.
0: È molto diverso in realtà dai film che fa lui in generale, però ragazzi, Wim Wenders è un genio. Cioè lui parla, io lo amo, lui parla del contemporaneo in una maniera poetica, delicata, mette dentro filosofia, fotografia, musica,
1: Quindi il
0: il
1: diario
0: tema
1: di
0: della
1: Bridget
0: morte.
1: Jones?
2: È una cagata
1: Una
2: pazzesca.
1: come
2: Cagata,
1: diceva Fantozzi.
2: come direbbe Fantozzi, è questo,
1: No,
2: dai.
1: è un film che invecchia presto, questo di sicuro. È un film che rivisto
0: Sì.
1: oggi dici, boh, vabbè, ridevamo per
0: Però ha
1: questa.
0: avuto un successo anche l'ultimo che è uscito al cinema. Io ho una marea di amiche
2: Beh,
0: che sono volute andarlo a vedere e in realtà comprendo, nel senso, è comunque un comfort movie,
2: sì. Ma
0: cioè
2: perché c'è tanta
0: accatta.
1: Come dicevamo
2: Capito?
1: all'inizio, certo.
2: Sì.
1: Grazie, grazie Cinechicca, grazie
0: Grazie a
1: Federica. E
0: voi,
1: dai l'acqua alle
0: ciao.
1: piante. Ciao.
2: Ciao,
1: Ciao.
2: Kika.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Stamattina stavamo parlando degli affitti nelle grandi città, la colpa è anche di Ernia.
1: Sì, un po' di Ernia con
0: questo videoclip. Fa vedere Milano che sembra bellissima.
1: Così bella,
2: no, è bella. Voglia, e quindi automaticamente.
1: Sì. Milano è bella, basta dire che Milano è brutta.
0: No, Milano è bella.
2: Ma chi l'ha detto?
1: Un sacco di gente dice che Milano.
0: Però se fa vedere anche Cesano Bosco, Cinesello Balzo, la gente si sposta.
1: Cernusco è carina.
2: Cernusco è molto carina.
0: Poi hanno fatto. Ci sono queste piccole località, lo volevo dire prima, e attorno a Milano, dove basta che il comune riesca a trovare i soldi per creare, che ne so, uno Sporting, una struttura pubblica e comunale più bella, più grande, automaticamente tutto. Come i grattacieli a Milano, una volta che sono arrivati i grattacieli, Milano è cresciuta, no?
1: E poi quindi, invece ci sono dei borghi che invece sono
0: belli
1: in
0: perché
1: origine,
0: naturali, certo.
2: Poi, niente, però, Milano, anche Roma è carina.
1: Roma, neanche lo diciamo, ovviamente.
3: Se la cava.
1: E ovviamente Milano,
2: se la cava,
1: Milano ha una bellezza, diciamo, rispetto alle grandi città italiane famose. Nel mondo una bellezza un po' più sobria, un po' più discreta, ma anche questa è un po' una cazzata,
2: ma anche
1: che...
2: più contemporanea secondo
1: ma
2: me,
1: guarda,
2: sai?
1: Non è vero neanche questo, che Milano ha delle chiese stupende, cioè non è che non ha un patrimonio artistico, è che le altre città ne hanno uno talmente gigantesco, cioè intendo dire, Milano tu la scorpori dall'Italia, la metti in Svezia, è la città con più opere d'arte e più chiese,
0: certo,
1: del paese, non so come dire.
0: Vabbè,
1: magari
2: sì,
1: ho fatto l'esempio sbagliato,
2: se poi la confronti
1: sbagliato
2: con Firenze, con Roma,
1: certo,
2: eccetera, diventa un po'
1: però
2: più vicina,
1: è,
2: in questo
1: è perché
2: senso,
1: c'è abbondanza,
2: certo.
1: E questa è una cosa bella per l'Italia, diciamo, in
0: sì,
1: generale,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è una bella lotta,
1: una bella lotta.
0: Va bene, fermiamoci qui, poi leggiamo qualche messaggio perché c'è un sacco di gente che dice che il diario di Bridget Jones è esattamente
2: una...
0: così.
1: Alla fine a chi piaceva sto film? A chi piaceva sto film alla fine?
0: La colonna sonora.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Devo dire che non mi aspettavo tutti questi commenti su quel film. Sì, secondo me da donna.
1: Ma perché è vecchio, un po' da donna. Di che anno è? 2001.
2: No, ma non è tanto questione di vecchiaia, secondo me.
1: Secondo me è anche
2: perché
1: questione
2: ha,
1: vecchiaia.
2: Sì, ha una texture molto femminile, non so come
0: sì,
2: dirla.
0: Ma infatti io ho detto da donna che è offensivo, intendevo dire quello, piace più alle ragazze.
1: Vabbè, allora le ragazze avrebbero dovuto scrivere che bello che era Bridget Jones, invece anche alcune ragazze scrivono
2: una cosa. No, perché Chicca ti dice una cosa, a me una come Bridget Jones innervosisce, infastidisce, quindi c'è anche l'immaginazione.
1: Ma perché oggi c'è la body positivity, la fierezza di se stessi,
2: ma non tanto
1: no?
2: Quello, proprio
1: cara Monica da Torino.
0: Cioè, sì, cioè, e la classica donna, cioè, che le altre donne, quelle un po' più agguerite, dicono buttiamola fuori dal club. Perché,
1: sì,
0: lei,
1: perché non aiuta la nostra
0: perché
1: lotta.
0: Non aiuta la nostra,
1: sì, è così, è vero.
0: Perché grazie a lei raccontare le barzellette sulle donne. Cioè,
1: sono cose strane, signora mia, sono cose strane. Ma a proposito di cose strane.
3: Sì.
1: Sono svariate.
2: Mamma
1: qua.
2: Mia, guarda che lui è il re dei
1: no, sono messo,
0: non
1: sono
0: avevamo detto di fare così. Vabbè.
1: Sì, le cose strane.
0: Vabbè.
2: Lui è.
1: Questa quale?
0: Ma come ridere?
1: Questa quale?
0: I panini. Vabbè.
1: I panini rientravano. Io ho detto facciamo le cose strane. Tu
0: I
1: hai
0: panini.
1: Detto, tu hai detto possiamo fare insieme alle cose strane anche la cosa dei panini.
0: Va bene, allora, parliamo dopo.
1: Se no parliamo dei panini. Vai.
2: Il mondo.
1: Andiamo di panini.
0: Facciamo le cose strane. Facciamo le cose strane. Facciamo le cose strane.
1: Le cose strane sono due. Che c'è una che si era sposata con la Torre Eiffel e ha divorziato.
4: Ah bene.
0: Noi avevamo parlato con Bini.
1: Sì.
0: Sì. Sì. Cioè già effettivamente c'era quel giapponese che si era messo
2: con la bambola,
0: con un Tamagotchi, ha sposato con un Tamagotchi, che poi in Italia lottiamo per i matrimoni misti, sono partiti.
3: E uno risolve il problema sposando un
0: la
3: oggetto,
0: Torre Eiffel, che cacchio me ne frega.
2: Beh, perché anche chi ha fatto anche un matrimonio con se stesso.
1: Sì,
2: se stessa.
1: È vero. Ma qual è la ragione per cui si è lasciata? Che in mezzo tra di loro c'è una ringhiera.
2: Pensavo perché fosse troppo frequentata la Torre Eiffel, quindi sai.
0: Ma perché hanno messo una ringhiera da poco?
1: Hanno aggiunto una ringhiera e lei l'ha presa sul personale. Ha detto no, ormai certo. Il nostro rapporto.
0: Ma la Torre Eiffel comunque è tutta blindata, tutta di vetri.
1: Si vede che ha messo una ringhierina in più e lei ha detto no, questa non mi piace.
0: Non mi piace.
2: Mi blocca l'accesso.
1: Invece a Tokyo la gente ripete l'esperienza del parto.
0: Cioè?
1: Sì, si mettono dentro una specie di.
2: Ma non so, normale comunque.
0: Credo che.
3: Sì, è una poltrona a forma di uovo più o meno. Con
0: no, quindi spazio. Non le donne che.
2: No,
1: tu sei feto. Tu sei feto.
0: Esatto. Tu sei fetente. Tu feti.
1: Struttura con luci rosse, battiti e un divano meccanizzato che coccola i clienti come una vera figura materna. Cioè tu ritorni, si chiama sauna fetale.
2: Ma a me mi devono dare anche la serenità di non avere alcun tipo di problema, capito? Nessuna responsabilità, quella che ha il feto là dentro, io sto accato così bene che proprio, capisci?
1: Ecco.
2: No, che poi esci, diventi adulto e c'è tutto sta ambaradan di problemi da gestire.
0: Chi era quel comico?
2: Anche quella sensazione lì.
0: Chi era quel comico che diceva voglio ritornare nel buco? Perché là stavo bene, non capiva bene,
2: capito?
0: E sono uscito da un buco, voglio rientrare. E a me ha fatto sempre impazzire. Per esempio c'è una cosa di Aldo Giovanni Giacomo, se non erro, dove fingono di essere tre feti con il cordone ombelicale e si dicono delle cose anche filosofiche. E due contro uno, spostati, o adesso che usciamo,
1: però
0: cosa
1: due
0: succederà?
1: Due su tre hanno anche l'altezza proprio di un feto.
2: Sì, sì.
0: No. Due su tre, tutti e tre, non è che
1: sì,
2: c'era anche quella battuta, non so, di un comico, sempre non ricordo chi, onestamente, che diceva che ci abbiamo messo pochissimo ad uscire da lì e una vita invece per cercare di rientrare.
1: Era Woody Allen, credo fosse
2: Woody Allen.
1: Sì,
3: e poi quello che diceva Tony era forse Gabriele Cirilli.
0: Gabriele
3: che
0: Cirilli
3: diceva voglio tornare bambino, era la frase.
0: Ah, diceva così?
3: Sì.
0: È forte quella roba, perché si lega a quello che dicevi, dentro nella pancia forse è l'ultimo momento in cui
2: di serenità.
0: Sì, perché già dopo nato già hai i tuoi cacchi, sei lì che piangi perché c'hai
2: la
0: fame,
2: colica.
0: Sei lì, sì, c'è tutto. Quando sei dentro
3: non devi fare niente,
2: cioè, ma proprio
1: galleggi,
2: ma
1: nuoti,
2: di te.
0: Vai, nuoti, non è che ti muovi granché. Cioè, abbiamo questa immagine di un bambino che nuoti, non è che hai tanto spazio,
1: no,
0: in realtà.
1: Certo.
2: E poi, ma non è un problema per te in quel momento,
0: non è un
1: però ti fanno già le foto,
2: comunque stai bene,
1: sono già invasive, ti fanno già le foto, ecografie, cose che una volta
2: sì.
1: Invece una volta il feto era per cazzo,
0: allora,
1: negli anni 50 nessuno ti fotografava.
0: Vi dico una cosa, da brividi.
1: Sì.
0: Allora mia moglie ha fatto come controllo quello con la siringa epidurale, no, come sì. si chiama? No, l'epidurale è una
2: no,
0: è un'anestesia.
2: È amniocente, sì, una roba del genere. Quindi, che adesso non si chiama più così, però.
0: Perché c'è anche la villocente, ci sono tante di. Quindi entrano con un ago che non è proprio piccolo piccolo, vanno ad aspirare il liquido amniotico per analizzarlo.
1: Per eventuali malattie future, no? Lo fanno per quello, per la presenza
0: di malattia del feto in quel momento, per vedere i cromosomi, per vedere
1: se tutto a
0: posto, sacco di roba.
1: Certo.
0: Mia moglie l'abbiamo avuto da grandi, quindi bisognava farlo
2: è
0: per
2: chiaro.
0: Forza.
1: E infine
0: la cosa forte è vedere, adesso che sono nei bilividi, che la chicca, la Federica, che avete sentito, morfologica, è un'ecografia,
4: sì.
0: E non c'entra, e toccava l'ago.
4: Urca.
1: Cioè si...
0: Vabbè, sì, perché dai, loro mentre lo fanno devono farti l'ecografia per vedere dove stanno andando, non è che possono
2: certo.
0: bucare il bimbo dentro.
1: E lei si muoveva verso
2: perché era infastidita.
0: Non è possibile, però.
1: Ma faceva bene lei.
0: Ma
1: io
0: non
1: sto
0: è
1: lì
0: possibile.
1: Perché anzi, mi arriva uno con un ago. Oh,
0: scusami, non vedono lì dentro, non è che vedono qualcosa, non sentono, e l'ago non c'entra niente
1: sì,
0: con loro.
1: Ha fatto un movimento.
0: Un movimento.
1: Che sembrava,
0: e noi non è venuto i brividi perché ha detto: guarda, guarda, ferma, ferma. Sta toccando l'ago, non toccava la punta del lago,
1: no, certo.
0: Toccava. Però vi ho fatto venire un brivido?
1: Sai che io nell'ecografia mia figlia era uguale a quando poi è nata, cioè è venuta, perché non viene sempre benissimo, cioè dipende da come è girato il bambino.
0: Sì, sì, delle volte si
1: lei
0: vede proprio
1: poi le ho fatto una foto poco dopo la nascita che paragonata.
2: Ah, me l'hai fatta vedere,
1: sono
2: identica. Sì.
1: Chiusura della triade delle stranezze, la scienza ha stabilito che i panini degli altri sono sempre più buoni.
2: Sono d'accordissimo.
1: In generale il cibo, qua si parla di panini, però in generale perché questo?
0: Perché mentre li fai, secondo me, ti passa la voglia.
1: Perché?
0: Cioè mentre stai facendo il panino già l'hai mangiato il tuo.
1: Perché
0: una sorpresa.
1: Allora, cioè il fenomeno della sazietà sensoriale
0: vedi, allora
1: che si attiva
0: che
1: mentre immaginiamo il gusto durante la preparazione domestica.
0: Certo.
1: Gli esperimenti dimostrano che pensare ripetutamente a un alimento fa diminuire la quantità che consumeremo successivamente.
0: Quindi quello che cucina mangia meno.
1: Mia moglie, ho detto mia moglie invece di mia madre, psicanalisi allo stato puro. Mia madre mangiava poco perché
2: sì.
1: diceva: io già mentre cucino mi sazio. Però stavamo prima allargando il discorso sul mangiare, perché molti hanno quella cosa lì. Ordino e gli altri hanno ordinato cose più buone di me. Tu ce l'hai,
0: sì.
1: mi dicevi, Tony.
0: No, non è questo. E faccio ordinare gli altri perché è l'unico modo per me per immaginare cosa voglio. Se lo leggo sulla lista è molto difficile, però la regola che hai tu, quella che mentre guardi la lista ti immagini il sapore.
1: Immagino il sapore. Io ho risolto.
0: Potrei applicarlo, non l'ho mai fatto.
1: Io sono stato un indeciso da menù, poi ho risolto. Però io ne ho un'altra.
2: Cioè?
1: Io addirittura trovo più buono il boccone della stessa cosa che mangio io nel piatto di una. Cioè, se mia figlia non finisce la stessa lasagna che mangio, anche tu, siamo pazzi.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: dico,
2: sì, anch'io.
1: Lei dice: non ne voglio più, assaggio la sua lasagna. E ho mangiato anch'io la lasagna, ma la sua è più buona.
0: Allora le donne, ecco
1: perché
0: ti fanno ordinare a te il dolce e poi lo mangiano da
1: lì
0: te.
1: È per
2: ma allora,
1: senso di colpa.
0: Perché tutta la vita che mia moglie fa così.
2: Sono andata a concedermi uno sgarro e ho mangiato un hamburger con la mia nipotina e abbiamo ordinato patatine fritte per tutte e due. Io ho mangiato le mie, lei ne ha lasciate veramente una manciata. Io, cioè, ho trovato quelle patatine
1: perché?
2: Di Ginevra.
1: Perché?
2: Cotte
0: perché?
2: Meglio,
0: perché tu le hai rubate?
2: Saporite.
0: Tu
2: ma
0: le hai rubate, a te piacciono le robe rubate.
1: Perché no, ma sai che è proprio così? Perché non sono scontate. Cioè, il boccone che rubi da un altro non era previsto che lo mangiassi, è un po' rubato.
2: Io
1: sono
2: d'accordo, cioè, proprio
1: cioè ci deve essere una spiegazione, però sono contento che ci sia un altro pazzo.
0: Vabbè, ma il panino più buono?
1: Ah,

0: non lo so, non lo so. Ci siamo confrontati, ma non lo so, non lo so.
1: Che fame.
0: Secondo te la mortadella è rimasta la mortadella?
2: La mortadella righiera.
3: Rosetta, broccoletti e salsiccia. E si vola.
4: Salsiccia e friarielli è tanta roba.
0: Comunque ci siamo confrontati sui panini più buoni, quelli che ci piacevano da bambini non ci piacciono più da grandi. Come mai?
4: Sì, la mortadella è una cosa oggi un po' forte da mangiare.
0: Ma per me è anche cambiato il gusto la mortadella. Sì. Era più sottile. Così. Si scioglie in bocca.
4: Mio padre diceva di essere
0: si scioglie in bocca.
4: Mio padre diceva di essere fresca tagliata, perché sennò se rimane lì.
1: Era Fungari che faceva la
4: La mortadella righiera. Una volta aveva detto: ce faccio le isolette per le scarpe, ce cammino leggero leggero.
0: Io le ultime mortadelle che ho mangiato al militare, ma forse per
4: addirittura
0: quello.
4: No, dai.
0: Ma erano un po' pelose.
3: E che cosa, scusa? Avevano dimenticato un passaggio.
4: Mortadella pelosa. Ma tu
3: sarà dimenticato un passaggio.
0: Ragazzi, io ho lavorato in cucina anche 7 giorni in punizione.
4: Era muffita, ti do questa notizia, sei vivo per Milano.
0: No, non era muffita. Ma non capivo, ma il grasso della mortadella di solito sono dei pezzettoni, lì era, cioè, sembrava,
3: era mortadella. Sembrava che era mortadella di gatto, cioè non lo so.
0: No,
3: scusami, perché sennò è strano.
0: E poi ho mangiato la carne del 57 io mentre ero in Italia.
4: La razione K.
0: No, erano blocchi di carne congelata col timbro Esercito Italiano 1956.
4: Vabbè, adesso vi dico il mio fetish. A me piace la carne in scatola, quella lì famosissima, ok. Ma l'altra, quella rosina che aveva un sapore tutto suo.
0: Sì, e quella è un po' più mortadelloso.
4: Sì, è un po' più mortadelloso, però non è anche un po' verso il patè. Aveva un nome.
0: Già, con la J, Jambonet. L'ho beccata quasi.
4: Sì. Che forse non so neanche se c'è più nei supermercati, non ne mangio una. Qualcuno scrive: rosetta croccante, mortadella tagliata fine, un bel peperone verde sotto aceto.
0: Raga, mortadella non si può più mangiare.
3: No. Vabbè, ma scusate, ma pure il pane fresco con una bella frittata dentro, ma che va fatto?
0: Lidia mi ha fatto impazzire. Ha raccontato una roba che secondo me è comune a tutti: il fatto che quando dobbiamo lasciarla lì la roba da mangiare, in modo che ci cresca l'appetito e si ossidi. Com'era la storia?
5: Sì, no, perché dicevo che i panini che ricordo veramente con una voglia li mangerei adesso. Sono
4: una
5: i panini,
4: voglia pazzesca, una voglia.
5: Una voglia. I panini al ritorno dallo stadio, che mia mamma preparava la mattina, ma io non mangiavo a ora
4: non
5: di pranzo.
4: Non i panini al gusto ritorno dallo stadio.
3: Ma sembrava... tu che da bambina andavi allo stadio,
4: gusto.
3: È una storia.
4: Come ti piace il panino? Al ritorno.
5: Al ritorno, sì, potevano essere, non lo so, farciti con qualsiasi cosa, ma il fatto erano buoni perché mangiati verso le 6:30 del pomeriggio.
0: Allora, prima cosa, la fame era tantissima ormai.
5: Esatto,
0: quindi...
5: avevo una fame pazzesca. Nel frattempo, tutti gli ingredienti insieme
4: sì,
5: si erano...
4: con la carta stagnola, lì sotto era tutto un orgio di...
3: con il nickel che andava meglio.
4: Una gangbang di sapori, di ingredienti,
5: esatto,
4: c'era lì sotto.
5: Esatto, condimenti che ungevano ogni
3: con
5: parte
3: con il nickel che faceva festa.
0: Ragazzi, ci sono delle cose che mangiamo, se le mangiamo il giorno dopo sono 10 volte più buone.
5: Tipo pasta e ceci.
3: Ma anche la pasta.
4: Mi ha detto pasta e ceci. Perché noi diciamo pasta e ceci.
0: Non so se a casa mia, se il nome l'ha dato i napoletani, cioè a Napoli si chiama per tutti così, o fosse una roba di casa mia, perché casa mia metà Napoli, metà Veneto, quindi metà Friuli, non si capiva. La caponata, per voi cos'è la caponata?
4: Sono due caponate, la caponata, quella campana e la fresella con sopra le cose, quella siciliana è il misto di ortaggi.
3: Allora, verdure, melanzane.
4: Sì, esatto.
0: Ecco, se c'è un pochino di olio, perché a casa mia si fa senza.
4: Quindi facevi quella siciliana, non quella
0: siciliana.
4: Campana.
0: Ok. Il giorno dopo.
3: Sì, ciao.
4: Da frigo.
0: È vero o no?
5: È verissimo.
0: Quella del giorno dopo che si è un po' ossidata, quell'olio lì non è più per conto suo, si è sposato con la verdura. E la verdura non è più verdura.
4: Ma ti ricordi come si diceva?
0: Ai bambini piaceva.
4: C'è un'espressione bellissima.
3: Aumentata la salivazione. Una colina.
4: Ricordi? Opiz, le cose lasciate, opiz.
0: Ah, questa non la sapevo.
4: Cioè, vuol dire del giorno dopo.
0: Ah, del giorno
4: dopo. Sì, lasciate lì, capito?
0: Capisci? Anche da bambino potevano darti il panino con sopra le verdure. Dure alla caponata così e tu le mangiavi. Ma quando mai?
5: Ho anche il panino portato a scuola a merenda che poi mangiavi a casa. E quindi anche lì
0: che riportavi tu sempre ti riportavi. Tu non hai mai mangiato.
3: Allora, tu leva con il pranzo a scuola, Lidia.
5: Esatto, sì.
4: Un cane da riporto.
3: Allora io
5: ho mangiato con i panini.
3: Ho questo ricordo di un panino a scuola con la fettina panata impanata del giorno prima. Ma una roba.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Casini da sta, casini da bar, casini giù in mezzo alla via, casini lassù,
0: di Radio 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: o un panino con dentro Miley Cyrus. Beh, subito,
1: beh, quando era bambina, no, in quanto comunista.
2: No, no, adesso. È scottona la Miley Cyrus.
0: È scottona.
1: Che non ha figli. Che abbiamo scoperto che la scottona cos'è? La mucca che non ha mai partorito.
0: Che non ha partorito. È la mucca ormai matura, pronta per diventare fattrice, tra virgolette, ma non riesce a figliare e quindi... ci amagniamo.
1: Allora, partendo dal presupposto di questa notizia che dice che i panini degli altri sono sempre più buoni, che è un po' la versione moderna dell'erba del vicino, è sempre più e siamo finiti a parlare di cibo in generale e ci state suggerendo panini, ma abbiamo detto mille cose in mezzo e quindi fate anche delle precisazioni. Credo che la carne a cui mi riferivo io, quella rosina con un sapore tutto suo, era la pressatella.
2: La pressatella.
1: Credo che la facesse la marca Montana, ma credo che ci sia ancora. Scusate, faccio pubblicità a un prodotto.
0: Credo che quella marca lì sia ormai di Cremonini.
1: Cremonini,
0: credo
1: che non è Cesare.
0: È sempre Cesare, anche quando non te l'aspetti c'è di mezzo lui.
1: Però non mi riferivo alla Spunti, che pure però è un ricordo sbloccato, perché non pensavo allo Spunti.
0: Sentite, ma com'è possibile che tutte le volte che parliamo di queste cose, a parte la fame, adesso io sto per morire.
1: Il cibo evoca.
0: E le lamentele di tutti, sono a dieta, io ho pronto quello shake, voi parlate di queste cose, io devo aspettare l'una per mangiare. C'è quella che dice...
2: che?
0: Brodo con i passatelli. Allora, passatelli
2: anche il giorno
0: in brodo
2: dopo, dice,
0: Allora,
3: sono buoni i passatelli.
1: No, sono buoni, dai.
2: Sono buoni, formaggiosi.
0: E il brodo
3: già di Torino.
1: No, il brodino è buono. Lui dice che il brodo è terribile. No, a me piacciono più i tortellini in brodo, devo dire la verità.
0: Il brodo mi fa più che i passatelli. Mi fa subito il brodo, mi fa subito sperare. Sono slisteso e arriva.
2: Amore, perché non hai ancora assaggiato il mio di brodo? Io lo faccio.
3: Ecco, detto così poi.
2: No, posso dirti? Io sono la regina del brodo. Amore, perché non hai ancora assaggiato il mio di brodo? Io lo faccio.
3: Ecco, detto così poi.
2: No, posso dirti? Io sono la regina del brodo.
0: La regina del brodo. Pensa che bella immagine per me che odio il brodo, vabbè. Cioè, per me il brodo, capito? Io mi ricordo che avevo 37 di febbre. 38, stai una chiavica e tua mamma ti dà il brodo. Ma io sto
2: vabbè,
0: già di
2: ma
0: merda.
2: Ma puoi mettere, che bontà.
0: Ma cosa? Ma io sto già male. Ma dammi due maccherine nel sugo.
1: Per esempio, tu lo,
0: che mi tiro sul morale, no? Il brodo.
1: Una bella tazza di brodo. L'ho già fatta questa battuta, però fa ridere a me, quindi la rifatto. Una bella tazza di brodo, ci butti dentro. Settimana enigmistica, il cubo di Rubik. I passatempi in brodo. Sono buonissimi.
0: Non l'avevi mai fatto?
2: Oddio, prendimi con te quando è così.
1: No, ti impedisco di farlo.
0: E il brodo di carne è tremendo. Secondo me il brodo di carne era bene solo per diluire certe cotture. Il brodo di verdure lo usa mia moglie.
2: È buonissimo.
0: Stavo per dire brodo di pollo.
1: Ecco, di pollo è non è il mio preferito, devo dire.
0: Fa una puzza tremenda.
1: Fa un po' di puzza. Beh, brodo vegetale con le verdure buone è buonissimo. Io poi posso dire che mi mangio anche le verdure con cui hanno fatto il brodo.
0: Quelle cioè, sono buone.
1: La carotona squacquariata, buonissima.
2: Guarda, sai che devi provare la prossima volta a mettere anche dell'avocado dentro.
1: Adesso non facciamo
2: insieme alla patata, insieme alla carota.
0: Ci metti pure l'avocado.
1: Un disco, insieme alla patata, insieme alla carota.
3: Poi la sottiletta che si scioglie col formaggio.
0: Io credo che sia proprio l'ONU l'abbia bandito come una tortura. Secondo me il brodo, la tortura del brodo
1: è buonissimo. Il brodo
0: non ci avrai mai.
1: Vabbè, ma lui pure la pasta. Lui dice che lui dice una roba che
3: lui
1: la pasta prima di essere condita dice che non gli piace. Io mangerei tre etti di pasta. Così,
2: a
1: senza
2: me la nuda, anch'io.
0: A me la pasta non piace, sono un pastaiolo.
1: Tantissimo.
0: A me piacciono le salse, i sughi, non la pasta. Se mangio una pasta
1: tutte due.
0: Al sugo perché mi piace il sugo. E la genovese alla genovese mi piace perché piace il genovese.
1: A me piace il
0: pesto.
1: Anche...
0: a me piace il pesto, non piace,
1: piace anche la materia
2: prima.
1: Potresti
2: mangiare il pesto così senza pasta.
0: Voi siete da pasta al burro.
1: Io sono da pasta del papone, la pasta del papone, quella che faccio a mia figlia.
0: Pasta con l'olio.
1: Olio e parmigiano. Però tenuta un po' con l'acqua di cottura che diventa quasi una mezza cacio e pepe.
0: Io riesco a mangiare 100 grammi di pasta, olio e parmigiano se ci sono 200 grammi di parmigiano. Se no, allora mangio il parmigiano e scarto la pasta. Ecco.
1: No, a me proprio piace il prodotto pasta. E per esempio non mi piace la polenta, sono proprio terrone. Io quello che tu dici della pasta, io lo dico della polenta.
2: A
1: cioè,
2: me piace.
1: Da sola, da sola la polenta non mi dà.
0: Sono indifferente alla polenta. La lascio lì che non.
2: Mi piace con qualche spuntatura, poi. Mi fai proprio
1: la spuntatura
2: felice.
1: Sarebbe pezzetti di carne, certo.
2: Sì, è proprio una tipologia di la carne. Spuntatura.
0: Comunque,
2: polenta e spuntature di maiale, possibilmente, devo dire. Che, insomma. al suo
1: però mi aspettavo più panini suggeriti, mi aspettavo più sbizzarrimenti sui panini. Qualcosa c'è, qualcosa c'è. Per esempio, vediamo se ne troviamo. Ce n'era uno che mi sembrava interessante.
0: Ce n'era uno carino che mangio da poco con il vabbè, c'è mamma mia, la crema di di arachidi. Come si dice?
2: Il burro d'arachidi.
1: Quello è buono in tutte le quello è buono sempre. Ma cosa ci metti poi però?
0: No, solo quello. Solo il burro d'arachidi.
1: A te non piace il burro di arachidi? No.
2: Sei pazzo.
0: Pane con il burro d'arachidi è come.
1: L'ho mangiato stamattina con un goccio di miele, ci metto io anche.
0: Ah, il miele?
1: No. Pane tostato, burro d'arachidi.
0: A me piace perché è dolce e salato insieme. Il burro d'arachidi sia dolce.

0: malato. Però all'inizio non lo sopportavo, eh.
1: Adesso invece mi piace. Dopo un po' ti abitui.
2: Sì,
1: a sta americana,
3: no, è buonissimo. Tra l'altro è super proteico, sai che
1: sì, sì,
3: allora
1: sì,
3: pane
1: sì,
3: fresco, pomodoro e mortadella. Qualcuno scrive: mortadella spesso ultimamente associata ai pistacchi, no? Anche sulle pizze. Poi

0: non capisco, piace, l'acqua sporca.
1: Ma che acqua sporca, dai, buonissimo.
2: No. Toast con formaggio, soppressa veneta, e pesto, ammazza, bello leggero questo, molto leggero.
3: Panino, provola affumicata, friarielli e mortadella. E la
2: mangi.
4: La trippa, panino con la trippa.
2: Il lampredotto, sai, il famoso lampredotto.
0: Ah, sì, è vero, con l'interiore.
2: Ma scusa, bollito come sei messo tu?
0: Bollito buono, ma non mi devi dare il brodo.
2: Io impazzisco per il brodo.
0: La carne sempre bollita mi va bene, ma non deve...
1: la sa di malato.
3: No, non ce la fa, dai, col brodo, Tony.
0: Non devo vedere il brodo. Ma forse perché da piccolo mio papà mi faceva mangiare un brodo strano che era l'acqua pazza.
2: Con l'uovo.
0: Sì, l'acqua,
3: stracciatella, tu dici.
2: Esatto, tipo stracciatella.
0: L'acqua con dentro le foglie di lauro, di alloro.
2: Alloro.
0: Di lard, c'era un cucchiaio di sugna, il lardi.
2: Ma anche l'uovo?
0: Strutto.
2: Anche l'uovo?
0: Delle volte sì, delle volte no.
3: Buono quello.
0: Allora quella roba lì, da quel momento lì, un po' io ho capito che non...
2: Crudo, gorgonzola, miele e fichi. Peccato che io... Sapete che io non posso mangiare i fichi, mannaggia.
1: Perché?
3: Perché non sei cannibale.
2: È cannibalismo, nel mio caso è cannibalismo.
0: Panino arabo con cotto, fontina...
2: Attenzione che ti arriva quella col pane impero, com'è?
0: Aspetta.
2: Otto semi.
3: Allora, imparalo però. Grande impero, otto semi.
2: No, ma invece
0: cos'era otto semi?
2: Sì, il
3: grande impero,
2: il pane...
3: otto semi.
0: No, mi faceva ridere perché, ma panino arabo con cotto, fontina, patatine del sacchetto con ketchup e maionese.
2: No, ragazzi, no.
5: C'è chi mette le patatine nel panino.
2: No, nel panino.
0: Le patatine nel pane.
3: Sì, sì, sì.
0: E ci sono quelli che fanno la cotoletta prima impanata e poi passata nelle patatine.
1: Ma come passano?
2: Io dico
3: ora
2: no.
3: Spiegatemi l'ovetto Kinder e il gorgonzola. Mo me lo dovete
4: Ma dai,
3: Andrea, stai scherzando.
4: Sono esperimenti.
2: Vabbè, sono anche le persone che mangiano.
1: No!
2: Che, per dire.
1: No!
2: Ma
1: no.
2: Si mangia di tutto.
4: Cosa stai per dire?
2: Cioè, questi sono gusti.

0: Per esempio, io voglio dire una cosa a tinte forti.
1: Seppur
0: mettendoci la faccia,
1: a tinte forti, seppur.
0: Cioè il crepuscolare. Il panino con la cotoletta, che è famoso, c'è anche all'autogrill. Ma no, è una cosa secca dentro una cosa secca.
2: Vabbè, non lo sai fare, dai.
3: Infatti,
2: non lo sai
0: fare. La cotoletta uno la mangia da solo. Pane con cotoletta, tutto secco.
2: Ma non è vero. Ma non è vero, devi pucciarlo bene.
1: Pucciare cosa? Non c'è liquido?
0: Non c'è liquido.
2: No, brodo. Cioè, scusa, c'è l'olio della cotoletta.
0: È secca, è secca. Lidia, aiutami.
2: Ma non è così.
4: Beh, dipende.
0: A voi piace tutti. Vabbè, io sono uno solo al mondo.
4: Mia nonna metteva un quintale di olio.
2: È chiaro.
4: E l'olio.
0: Se ci schiaffi dentro la maionese o una foglia di insalata, cominciano ad avere
3: sempre.
0: Quello dell'autogrill è pane con dentro la cotoletta secca fatta 3 ore prima.
2: Lo abbiamo scordato il panino con le polpette al sugo, no? Perché forse è uno dei miei preferiti.
0: Ma lì c'è il sugo, però c'è il sugo che ammorbidisce la
1: scherzi.
2: No, ma non è
0: la panamma. La
2: panamma.
1: Mamma mia, ma che mangiate! Scrive Andrea. Una buona ciabatta appena sfornata con la sorpresa. Io non so, dipende chi l'ha messa la ciabatta, perché se non.
2: Tony, ma veramente lo hai detto?
0: Poi anche la soppressa, c'è della violenza. Chi l'ha soppressa?
1: Chi l'ha soppressa?
0: Dico, non è carino.

po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
1: 105
3: 105 Che storia!
0: Radio 105
3: Che storia!

0: Asaf.
1: Asaf, Asaf, anche lui del club del chiosco tutto a 1000 euro, perché dopo tutto a 1 euro, 1000 euro.
2: A Milano
1: potrebbe essere. A Milano ci potrebbe essere il chiosco tutto a 1000 euro.
3: Tutto a 1 euro, non poteva fare tutto a 2 euro.
1: Sai che forse ci sono anche tutti a 2 euro.
3: A 1 euro.
1: Però
3: 40.
1: Per dire che il buon Asaf, dopo questo, che io sappia, dopo questo pezzo bellissimo, non ha fatto molto altro, diciamo,
3: 1000 euro,
2: magari
3: 1000
2: arriva
3: euro.
2: Poco a noi.
1: Può darsi.
2: Invece
3: è andata
2: altro
3: così,
2: famoso.
3: Signori, abbiamo terminato. Grazie Lidia.
4: Grazie a voi.
3: Grazie. Domani venerdì non ci sei tu? Sei da
4: domani
3: casa?
4: Domani no, non ci sono, non c'è Bini, ma abbiamo un ospite, Claudia Gerini.
1: Grandissima.
3: Ma dai,
1: sono contento di rivederla, davvero.
3: E grazie Comolli.
0: Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
3: Ciao Manola, ci vediamo domani.
2: Ciao Lidia, domani.
3: La Gerini, tra l'altro, da Roma, eh.
2: Ah sì? Magari.
1: No, no, guarda che è da Roma.
3: È da Roma.
2: Sì, no, è da Milano.
1: È da Roma.
0: No, da Roma.
3: Vabbè, facciamolo.
1: Te lo giuro sulla testa di Comollo.
2: Allora, guarda.
3: Facciamolo a Bologna, allora. Va bene così. Ciao Rosso.
1: Ciao Tony, ciao, vi lasciamo domani con Take Away. Ma dove? Qui.

0: Perfetto, disinfettiamo, zia.
1: Ladies and gentlemen,
2: me la regata, sai chi?
1: From the Radio 105 Main Studio.
2: Mica oggi, domani c'è show.
0: Domani, allora. Ma adesso vi spieghiamo perché c'è grande fermento. 105.

0: ragazzi, come state? Sono le 16.01, giovedì 8 ottobre.
1: 8 ottobre, io sono a un passo dalla RSA.
0: Madonna,
1: sì,
0: però, dai,
1: sì,
0: posso dire, cioè veramente un mese che ho iniziato a fare insieme a te questo programma, un mese di sciagure e brutte notizie.
1: Solo abituati, solo qualche giorno sporadico in cui ho degli sprazzi di energia.
0: Ma non può essere.
1: Poi per il resto un disastro atomico.
2: Può
1: sono
2: essere
1: ancora
2: anche peggio.
0: Ma prendi un integratore, fai una roba, non
1: secondo
0: so.
1: Te, adesso tu
0: vai
1: sei
0: da uno bravo.
1: Stai parlando con uno che insomma che passa il suo tempo in farmacia. Secondo te non li ho provati tutti gli integratori del mondo?
0: Hai
1: tutti,
0: ragione.
1: Tutti.
2: Per il cervello non c'è niente, Lodo.
1: Per il cervello non c'è niente.
0: Non è vero, ci sono quelle robe che ti
1: Il fosforo, acutizzano.
0: Acutizzano, pensa.
1: Bene. Perfetto. Buongiorno, tu come stai? Stai bene?
0: Sto bene, tutto a posto. Una settimana molto caotica, però arrivo qui e mi rilasso, che non so se è un bene, perché poi si vedono in onda i risultati. Però insomma, dai, è terapeutico fare la radio.
1: Ma assolutamente
0: sì. Terapeutico, esatto. Ben ritrovati i nostri amici privati.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Come va? Tutto a posto?
2: Sì, sta
0: il
2: bene.
0: Fosforo è tutto.
2: Il prospiro sta bene.
1: Il prospiro
0: pure. La zia. Sbattimento, zia, cosa stai controllando lì? Cosa disegniamo oggi, Lodo?
1: Allora, c'è questa cosa che io non capisco, tra l'altro, è un vostro linguaggio in codice.
0: Ma non lo so, sostieni che oggi sono vestita da maestra di arte per bambini. Da laboratorio creativo.
1: Un po' il maglione, forse.
0: Maglione, perché le maestre hanno i maglioni.
3: No, allora, facciamo una cosa.
0: Cammella,
3: dal mese prossimo portiamo le foglie e facciamo le opere d'arte con le foglie.
0: Che bello, va bene. E manipoliamo le castagne. Bella idea, va bene.
1: Che piega che sta prendendo questo programma, ragazzi. Tra l'altro, lascialo in pace, che già deve fare i compiti col figlio Teo tutte le sere.
2: Ma ti ha già dato la lenticchia da far crescere?
0: Le lenticchie?
1: Sì, quelle che metti nella bambagia nel vasetto con l'acqua e poi fa la piantina.
2: Esatto.
0: Ma perché sono
1: I fagioli
0: che si fanno alle elementari queste?
1: Certo.
0: Ancora no.
1: Ma scusa, amici fancarsisti, voi che avete dei bimbi, cioè non vi hanno invaso la casa di puttanate di ogni tipo con i fagioli, no, devi
0: innanzitutto
1: nell'armadio.
0: Da settimana scorsa sono arrivati i primi fogli dei compiti, quindi colorare, gli esercizi, eccetera.
1: È quello che hai addosso, no? Con gli spazi da colorare.
0: Con gli spazi da colorare, bravissimo.
1: Ecco, per quello.
0: E no, l'unica cosa che abbiamo dovuto portare a scuola, quindi cacate da portare a scuola, non da portare
1: a casa.
0: E, una scatola hanno chiesto di scarpe, dove lui mettesse 3-4 oggetti che lo descrivessero, lo rappresentassero molto, perché doveva poi illustrarli alla classe per farsi una sorta di presentazione.
1: Okay.
0: Allora gli ha messo il bamboglio di Messi, Michael Jackson, una foto con gli amici
1: e Spider-Man.
0: Ti rendi conto, è finita un'era, ragazzi.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Guarda che non è vero,
1: No, è tutto
2: allora,
1: finto.
2: Ha portato un lingotto d'oro.
1: Sì.
0: Sì, poi.
2: Puro.
1: Sì, un appartamento in centro a Milano.
0: Un diamante.
2: E un Ferrari.
1: Ah, ok. Tutti in miniatura, però, chiaramente.
0: Esatto.
1: Tipo le spugne che quando bagni poi crescono e diventano grandi. Va bene.
0: Fa piacere che avete questa considerazione di me.
1: No, che carino per te. Però soprattutto Messi. So che in casa tua l'addio di Messi.
0: Lutto nazionale, ragazzi. Lutto nazionale. Poi ve ne parlerò bene. Ci vuole una puntata dedicata.
1: Va bene.
0: Comunque.
1: Allora, abbiamo un po' di cose. La zia è molto contenta, lo dicevamo prima, perché domani è sciopero, quindi è esentata dal venire in radio.
2: Ma ha scritto anche la sua responsabile Elena.
1: Tu pensa.
0: Sì, ma posso dire che la zia è venuta già 3 giorni consecutivi.
1: Sì, quindi
0: enough.
1: Oggi
0: la vedo poveri,
1: è in after.
0: La vedo veramente provata. Stai a casa, zia, riguardati.
1: Okay. Allora, abbiamo 227 santi.
0: Sì.
1: Sì.
2: Vieni zia.
0: Vai, allora, un cantante e la cui banda suonava il rock.
2: Fossati.
1: E quindi?
0: Grazie,
1: Ivano.
0: Il nome.
1: Bene, bravo. Se non è disonesta sarà
2: onesta.
1: Esatto.
0: Infatti.
1: Esatto.
2: C'è anche Onestina?
0: Allora, seguimi, stammi dietro.
1: Qua è complicatissimo, io abbandono la nave. Capitano, salga.
0: Se la colazione è la colazia, la porzione è la?
2: Porzia.
1: Sì! Bravo!
0: Vedi che ci è arrivato subito.
1: Veloci, io avrei detto la polazia.
2: Ci ho pensato, però lo ammetto.
0: C'era questo rischio,
1: Sì. Poi
0: quanti voglio.
1: Vabbè, allora, Giovanotti è
0: Ma Lorenzo. Beh, hai lasciato quello più difficile.
1: Sì, e Giovanotta sarà
2: Lorenza.
1: Perfetto.
0: Bravo.
2: Io vi ammazzo.
0: E poi
1: no, questo
0: come definirla? Taide.
1: Taide,
0: non so come altro.
2: Ma no.
0: Taide, non mi hai mai sentito.
1: Vabbè, dai. Quindi
0: Ivano,
1: Onesta,
0: Porzia,
1: Taide
0: e Lorenza
1: sono i santi di oggi.
4: Attenzione, Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Back to me. You play back.

0: versione Weekend, Barry Can Swim, Dance Dance Dance. Però non vogliamo parlare di dance, vogliamo parlare di corsa in questo momento, perché qualche giorno fa si è tenuta, il 27 settembre se non sbaglio, la maratona di Berlino, che io non essendo fanatica del genere, non conoscevo, non sapevo fosse un'istituzione così...
1: È importante a quanto
0: così
1: pare,
0: importante.
1: Sì. Non lo sapevo nemmeno io onestamente, pensavo che fossero altre le maratone più importanti.
0: C'è quella di New York, no?
1: Esatto.
0: Che si sente tanto.
1: Quella di Boston, che credo sia stata la prima maratona dei tempi moderni, diciamo, importante, oltre a quelle delle Olimpiadi, evidentemente.
0: Quella di Berlino, magari, cioè, sicuramente pecca mia, ignorare. Però insomma, questi sacri 42 chilometri che quest'anno hanno dato di che parlare, a causa di questa influencer che ha partecipato, che non ha fatto proprio le cose bene bene bene bene.
1: No, allora, la storia è finita un po' dappertutto, sicuramente l'avrete già sentita, perché ne hanno parlato anche alcuni TG, perché sai quando non devono riempire
0: addirittura
1: sì. Ci mettono dentro qualsiasi
0: tappabuchi,
1: cosa
0: vabbè.
1: Sì, che cosa è successo? Quindi maratona di Berlino, influencer che arriva, si iscrive regolarmente per i suoi followers, quindi vuole far vedere quanto è brava, quanto è sportiva. Cioè, questa è una cosa, ha fatto una cosa che avrei potuto fare io per mostrare un lato migliore di me che non esiste.
0: Che non esiste.
1: Che non esiste.
0: Ma lei era un influencer qualsiasi o un influencer così sportiva, di fitness? Perché c'è la categoria. Questo è da verificare.
1: Sai che questo io non lo so. Comunque, che cosa ha fatto? Lei arriva lì, arriva alla partenza con la sua bella pettorina, tutto a posto. E parte. Parte con facendosi video.
0: E le foto dell'inizio, no? Sì, grandi sorrisi.
1: Sì, sto partendo.
0: Grazie a tutti.
1: Poi in tedesco. Quindi, cioè, partendo così,
0: perché lei quando ha iniziato a correre diceva proprio: Sto partendo.
1: Li faccio tutti 42, seguitemi in questo viaggio della speranza. Questo è un po' francese, che non c'entra niente.
0: Tedesco, italiano.
1: Esatto. Vabbè.
0: No, allora.
1: Quindi parte.
0: Sto partendo.
1: Dopo,
0: aspetta, guarda,
1: vai,
0: si dice. Sei pronto?
1: Sì.
0: Metto,
1: aspetta, sì. Impotenti mezzi della radio. Sì? Vedi, è quello che ho detto io. Vabbè, insomma. Parte.
0: Sto partendo.
1: Dopo qualche chilometro, capisce che non è cosa sua.
0: Che ne fa più.
1: Quindi prende una bella bici a noleggio.
0: Di quelle che si trovano per strada, così che le sblocchi con l'app.
1: Esatto. Si fa tutto un pezzo, chiaramente con una scorciatoia.
0: È un genio.
1: E arriva al traguardo. Posa
0: scende,
1: la bici,
0: scende a tempo debito,
1: esatto.
0: Perché vuole farsi vedere arrivare giustamente correndo.
1: Passa e prende la medaglia facendo le storie.
0: Cioè vince pure.
1: Già, vince adesso magari no, prende la medaglia.
0: Ha preso una medaglia.
1: Sì, sì. E ha fatto i video tra l'altro in cui dice: però sono ancora riposatissima, 42 chilometri volati.
0: Ma maledetta. Fai così col braccio.
1: L'hanno beccata perché ci sono i sistemi di GPS, c'è il fotofinish.
0: Infatti l'hanno beccata proprio per questo. Perché gli organizzatori, leggendo i dati del GPS, hanno notato che a metà gara la ragazza ha iniziato
1: a
0: macinare una velocità degna di un motorino, praticamente.
1: Sembra la zia che deve andare al bagno, capito? Improvvisamente.
0: Esatto. E polverizzando i record mondiali in quel segmento di strada, e quindi ha destato qualche sospetto.
1: Chiaramente è stata messa alla gogna, ne hanno parlato tutti, è stata ritirata la medaglia. E tutto, insomma, il cucuzzaro che ne è conseguito, evidentemente.
0: Che figura, dai, ma lei pensava veramente di farla franca in questo modo?
1: A quanto pare sì,
0: ma
1: l'argomento a questo punto è, ragazzi, siate onesti.
0: Onesti,
1: tanto parliamo di piccole cose.
0: Tanto qua non vi sente nessuno.
1: Quando è quella volta in cui per raggiungere un obiettivo, poteva essere un compito scolastico, una promozione,
0: una gara, una competizione di qualsiasi tipo.
1: Esatto, avete barato.
0: Vediamo quanto sono onesti i fancarsisti.
1: La scorciatoia. Poi vi raccontiamo le nostre.
0: Che poi il fine giustifica i mezzi?
1: Dai, 342 41 15 105.

Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: esattamente 22-23 anni fa, quindi è passato in prescrizione durante il compito di diritto. Prendo il quadernone ad anelli, tolgo via tutti i fogli, me li metto sotto il sedere ed ecco che quindi ho copiato esattamente tutto il compito.
1: Bravo.
0: Facendo anche due errori, giusto per non restare sospetti.
2: Bravo, professionista.
0: Ho preso 95 su 100. Il professore sapeva come fosse potuto accadere.
1: Ma poi perché noi pensiamo sempre, lo dicevamo io e Lodo fuori onda, che gli insegnanti fossero tutti scemi.
2: Siano fessi, invece vedono tutto, ragazzi.
1: Tutto, sanno tutto. Tutto.
2: Di questo parliamo oggi a Music and Cars, di quella volta che diciamo avete un po' raggirato il sistema, no? Avete barato, avete imbrogliato e l'avete fatta franca o magari anche no, perché è anche divertente scoprire se vi hanno beccato, come vi siete fatti beccare. Stavo pensando che, e te lo stavo dicendo Darietto, mio figlio è un barone.
1: Ecco.
2: Iniziamo,
1: iniziamo
2: a giocare a, che ne so, alle carte, all'uno, al gioco dell'oca, non so,
1: qualsiasi
2: giochi
1: cosa,
2: così di società, e lui le trova tutte, ma proprio tutte, per scopiazzare, per vedere. L'altro giorno l'ho beccato che guardava il riflesso delle mie carte e sulla TV spenta.
1: Cioè, è machiavellico anche.
2: Sì.
1: E la sua età?
2: Ma non so da chi ha preso. Perché io così gentile e onesta paio.
1: Sì. Mio. Certo. Io sono la cavallina storna invece. Sì. Va bene. Senti, c'è una storia che non ci ha voluto raccontare per messaggio. Quindi non sappiamo di che cosa ci parlerà Filippo da Empoli.
2: Sentiamo.
1: Che abbiamo al telefono.
2: Ciao Filippo.
3: Ciao ragazzi, ciao.
2: Buongiorno, come stai?
3: Benissimo.
2: Ottimo.
1: Allora Filippo, non sei stato troppo, insomma, non sei entrato nello specifico.
3: No, perché in realtà è un po' lunghina da spiegare, ecco. Però se volete cerco di essere più sintetico possibile.
2: Prova a riassumere,
1: ma
2: vai.
1: Più che altro per privati, perché a un certo punto è lui che con la mannaia ti taglia la linea, quindi vai.
3: Allora, università, esame di fisiologia.
1: Urca.
2: Okay.
3: Dunque, questo esame il professore lo faceva, dava la possibilità di farcelo fare a compitini in itinere, cioè durante le lezioni, durante il corso dell'anno delle lezioni, faceva quattro compitini durante l'anno, e se raggiungevi la sufficienza con questi compitini te avevi l'esame fatto. Non dovevi fare lo scritto, potevi fare l'orale se volevi alzare il voto.
2: Un esame diluito nel tempo, diciamo.
3: Esatto, perché fisiologia era un bello grosso.
2: Immagino, sì.
1: Certo, sì.
3: Quindi che successe? Io ne feci tre di questi compitini, dove tra l'altro stetti attento a non copiare anche il nome sul foglio.
1: Complimenti, bravo Filippo. Che medico, Bene.
3: Dopodiché il quarto non lo potetti fare perché ero malato.
2: Okay.
3: Quel giorno ero malato. Quando i miei compagni andarono a farsi registrare il voto, dissi: bene, vengo anch'io.
1: Ma
3: te non ce l'hai? Te non ti preoccupare, questo me l'accollo io.
2: Faccia da tolla!
3: Entrammo tutti nello studio del professore, che sapevo bene essere incasinato da morire.
1: Che non ci stava dietro, mettiamola così.
2: Hai approfittato della sua debolezza, diciamo.
3: Esatto. E quando mi disse: lei quanto, Nicolà, questo sì, cosa? Dice: ma lei ne ha fatti tre? No, come ne ha fatti tre? Ne ha fatti quattro.
2: No.
3: Ma come? Non l'ho registrato? No, l'ho registrato. L'ho fatto. Dice: quindi si mise a cercarlo per tutto lo studio.
2: Poveretto,
1: che maledetto.
3: E mi chiese anche: ma quanto aveva preso?
2: No.
3: E gli dissi ovviamente un voto più
2: credibile,
3: o meno uguale a quelli,
1: certo,
3: credibili,
1: che
3: con gli altri che avevo fatto. Quindi disse, mi chiese anche scusa di aver perso il compito.
2: Ci mancherebbe, scusa. Tu anche un po' offeso, che se l'era perso il tuo esame.
3: No, da quel punto disse: no, professore, ma ci mancherebbe, no, ma si figuri, non c'è problema. Rubai un bel 25.
2: Ma tu sei un criminale, Filippo!
1: Sì, esatto.
2: Fisiologicamente criminale.
1: Posso chiederti, poi alla fine ti sei laureato in che cosa?
3: Poi alla fine mi sono laureato in informazione scientifica sul farmaco.
1: Perfetto. Però mi sei simpatico potresti essere il mio informatore farmaceutico. Grazie Filippo.
2: Mi ci vedo.
1: Grazie.
2: Ciao Filippo.
1: Ciao.
2: Che ridere. Ciao.
1: Ciao.
2: Ma ti rendi conto?
1: È cattivo anche. No, professore, però lei è una veramente
2: che sudolo. Quell'altro che si sentiva in coce. Ti chiedo scusa. Non so come sia capitato.
1: Dai, bagna magna, tutti questi baroni. 342 41 15 105.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio 105.

0: Animal, le 16.35, oggi parliamo di disonestità, vero Darietto?
1: Disonestità.
0: Sì.
1: Quando avete barato, avete, come dire, trovato il sotterfugio per fregare il sistema.
0: Sì, e ce l'avete fatta.
1: Esatto.
0: Volponi che non siete altro, raccontateci di più. 342.
1: Trovato il sotterfugio per fregare il sistema.
0: Sì, e ce l'avete fatta.
1: Esatto.
0: Volponi che non siete altro, raccontateci.

0: Sono cose che non si dimenticano. Quando avete trovato il modo per fregare il sistema.
1: Quando l'avete fatta franca. Tra l'altro stiamo leggendo una serie di messaggi che ci stanno fornendo delle ispirazioni, dei consigli per aggirare cose che, attenzione, attenzione, Pivati, per esempio, non so se abbiamo il tempo, magari dopo o adesso, non so.
2: Vabbè, tanto è veloce.
1: Potresti dare dei consigli agli studenti.
2: Allora, consiglio ormai inutile.
0: Eh sì.
1: Beh,
2: perché ormai è tutto
1: è
2: digitale.
1: Vero. Allora puoi darlo a cuor leggero, vai.
0: Sì.
2: A meno che avete modo di hackerare il telefono di vostra madre.
0: Difficile.
2: Ma non credo sia il caso.
0: No, beh, tu l'hai fatto con i bitcoin del tuo amico, lo sappiamo.
2: Vabbè,
0: tutti che sei diventato miliardario.
2: No, mi facevo dare il doppio libretto.
1: Ma in che
2: dopo,
1: senso il doppio
2: dopo
1: libretto?
2: Un paio di mesi andavo in segreteria e dicevo: oh, ho perso il libretto.
1: Uh-huh.
2: E allora loro mi davano un foglio dove mia madre doveva firmare per avere il libretto.
1: Il secondo libretto, che era a pagamento.
2: Sì, giusto? Certo, pagavo. E improvvisamente avevo due libretti, uno con i voti belli
0: e uno con i voti
2: e uno
0: di
2: per le assenze e i voti brutti.
0: Giusto, giusto.
1: Ma tu sei veramente...
0: Io queste robe
1: tu
0: qua
1: sei
0: no.
1: Sei il diavolo.
0: Cioè io magari mi assentavo, però sapevo fare la firma della mia mamma, per cui diciamo che quel problema lì non si poneva. Vabbè.
1: Vabbè.
0: Poco importa. Attenzione, perché qui superiamo lo scoglio scuola e andiamo sul posto di lavoro.
1: Posto di lavoro, interessante.
0: Zia, prendi ispirazione, questo è interessante.
1: Abbiamo Cristina da Como. Ciao Cristina.
3: Ciao, Cristina.
1: Ma non fare la vocina così innocente, che dal messaggio che ci hai mandato sei tutt'altro che ciò.
3: Ho gli occhiali che si stanno muovendo tipo cucciolotto.
0: No, stai che serena, Cristina, tutto a posto.
1: Che si stanno muovendo gli occhiali.
0: Sì, sì, la Cristina da Como è una nostra ascoltatrice storica di 105, okay. La conosciamo, sappiamo che è pazza.
3: Appena.
0: Allora, Cristina,
1: raccontaci tu, vai.
3: Allora, diciamo così che io lavoravo in negozio.
1: Sì.
3: E avevo una responsabile un po' così, si può dire stronzetta?
0: Sì,
1: si può dire, certo.
0: L'hai detto, quindi.
3: Esatto, e praticamente ogni volta mi metteva sempre gli orari brutti, mi faceva sempre fare chiusura fino alle 10.
1: Apposta,
3: mi metteva
1: le cose dici
3: come
1: tu?
3: Diceva lei, un po' apposta, un po' perché voleva fare un po' i comodi suoi. E quando io scopro la password per entrare nel programma degli orari.
1: E quindi?
3: E a quel punto io di settimana in settimana mi cambiavo gli orari come dicevo io. Oh, vabbè, ogni tanto, non sempre, perché sennò
0: no, cioè,
3: era
0: se
3: troppo antisgamo.
1: Ma certo. Scusa, ma gli orari non li faceva lei però?
3: Sì, però non si ricordava cosa faceva. E quindi io andavo a modificarli. E lei diceva, ma io ricordo che ti avevo messo così. Ah, non lo so, l'hai scritto tu, mica io.
0: Vecchia rimbambita, dicevi, esatto. Ci aggiungevi anche il carico, cioè, poi
1: ma
0: tu.
1: Ce la fai, li fai tu e manco se li ricordi.
0: Dai, stordita, dai. Ecco. Molto bene, brava Cristina.
1: Bene, grazie, bene
3: grazie.
0: Cioè io ti
3: sono
0: facevo
3: orgogliosa,
0: ma ti facevo una brava persona, invece no, vedi. Anche tu hai del marcio in Danimarca.
1: La tua capa ti ha mai sgamata?
3: No, chiaramente no, non si è mai accorta di nulla. Ma
1: mai
3: non sa
1: sospettato.
3: Neanche tuttora che io, no. Che io sapevo la sua password, entravo tranquillamente. Tac, tac, tac.
1: Tac, genio.
0: Io ho una domanda, nel frattempo hai cambiato lavoro o hai cambiato negozio?
3: Sì, sì. No, ho cambiato lavoro.
0: Hai cambiato lavoro.
1: E qua ti stai comportando bene?
3: Gli orari sono standard, quindi.
0: Certo.
1: Okay. Era solo una questione di orari per te. Non...
0: Però ha trovato il modo di hackerare le buste paga e adesso guadagna 1 milione di euro al mese.
1: Ha aggiunto tre zeri, va bene.
0: Esatto.
3: Magari a quest'ora era un viaggio.
0: Vabbè. Ciao,
1: grazie Cristina.
3: Grazie mille, saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto. Un bacione a voi, mi faccio sempre divertire.
0: Ciao Cristina, ciao. Quella matta di Cristina, è tutta matta.
1: Hai
0: quella
1: capito?
0: Cristina lì.
1: Dobbiamo riuscire a scoprire la password di Flavio.
0: Sì, per farci dare che cosa?
1: Così. No, per automandarci delle mail dove ci dice: ah sai Dario, ho deciso
0: che non vai, siete in vacanza due settimane.
1: Sì, sì, o che ti voglio pagare il doppio, sì, roba così.
0: Beh, se fosse
1: e poi,
0: per Flavio,
1: e poi gli diciamo, ma guarda Flavio, mandata su.
0: Devo trovare delle password più in alto.
1: più in alto. Devo scalare i piani.
2: Cioè, Flavio c'ha le password del poverano.
1: Salutiamo Flavio.
0: Va bene, dai, 342 41 15 105.

0: E a proposito dell'argomento di oggi,
1: new trick, nuovo trucchetto. Di trucchetti ne stiamo fornendo un sacco, ragazzi.
0: Sì, sì, tanti. Attenzione, perché questo credo che si possa ancora fare, però dovete stare molto attenti perché vi fanno un mazzo tanto, prego.
1: Questa è la musica.
0: Musica giostre.
1: Giostra, sì.
2: Ciao,
1: sì,
2: ragazzi,
1: sì.
2: Ogni anno a Pero venivano le giostre e c'erano gli autoscontri. Io ho escogitato un sistema per fare un sacco di giri sugli autoscontri,
1: cioè?
2: Senza mai pagare. Cioè, pagavo un gettone giravo in continuazione. Avevo attaccato una paletta trasparente del caffè al gettone.
0: Hai capito?
2: E a ogni fine corsa non lo facevo scattare giù, lo tenevo con la mano e quello rimaneva lì.
1: No.
2: Non so quanti centinaia di giri avrò fatto gratuitamente.
1: Scusa, ma non ho mai saputo sta cosa io. Ma dove ho vissuto finora?
0: Il problema è quando ti beccano. Non è proprio gente che si fa fregare così in maniera simpatica.
1: Esatto.
0: Perché tendenzialmente quando fai quei giochi lì c'è sempre il trucchetto da parte loro, no? Nel senso, per cercare di non regalarti subito i premi. Per cui loro sono maestri dell'inganno.
1: Vero.
0: Credo,
1: Un friulano direbbe.
0: È un business, certo.
1: Un friulano qui direbbe.
0: Sì.
1: A tu di insegnà?
3: Il culo a cagare.
1: Al culo a cagare, bravo.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: bravo,
0: scusate,
1: Pivaz.
0: Questo me l'ho dimenticata. Ma io terrei questa canzone per altre 7 ore, vai.
1: Dai.
3: Allora approfitto per salutare il mio amico
1: Chi
3: che prese due ceffoni per lo stesso motivo. Ecco, dico nome e cognome.
1: Da giostraio.
3: Sì, ciao,
1: vai.
3: Alberto Bea.
0: Bene.
1: Ciao Albi.
0: E salutiamo anche Ruben che gli ha dato i ceffoni. Arrivederci.
1: Insegna agli angeli calcio in culo. Ciao.
4: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
2: Che storia.

0: Spaceman Jacks Bad Alert. Cosa stai facendo, Lodo? Queste cuffie
1: è l'ora della cuffia rotta.
0: È l'ora della cuffia rotta.
1: Quindi le 17 meno 2 minuti, se no poi
0: ma non è ancora il segnale orario,
2: cioè, ancora...
1: Ah, giusto,
0: no, benissimo. Erano i Basement Jacks. Che storia.

0: Non so se vi ricordate, tanti anni fa c'era un concorso di una nota bibita.
1: No!
0: Dove raccogliendo le etichette avevi dei codici e poi potevi vincere un viaggio a Gerba.
2: Ok.
0: Che allora andava un sacco Gerba.
2: Sì che andava un sacco. Ma questa storia che stavamo per ascoltare ce la facciamo raccontare direttamente dal protagonista Marco da Codogno. Ciao Marco, bella questa formula comunque, che facciamo sentire come lo spoiler.
1: Esatto.
2: Però poi tu ci spieghi bene esattamente com'è andata.
1: Allora Marco, il nostro piccolo truffatore in erba, raccontaci.
2: Ah no, a Gerba ha detto.
1: A Gerba,
2: no?
1: Sì.
3: Piccolo truffatore a Gerba, magari.
2: Allora.
3: No, niente, appunto, questo succede, penso, ormai una ventina di anni fa.
1: Sì.
3: E c'era appunto questo concorso e dove appunto raccogliendo le etichette di questa bibita partecipavi a questa gara appunto per andare in vacanza a Gerba con 3-4 amici. Comunque era una bella cosa, no? Una bella
2: bellissimo. Certo.
1: Avrebbe fatto gola chiunque, sì.
3: Esatto. Ovviamente avendo appunto 16-17 anni, nessuno dei miei amici aveva soldi per comprarsi un botto di casse di questa bibita e provare a partecipare. Quindi cosa facevamo? Assolutamente non andavamo a rubare le bottiglie.
1: Ma no, sarebbe stato un atto vile, sì.
2: Sì.
3: Esatto, semplicemente sfilavamo le etichette dalle casse delle bottiglie e le sfilavamo nelle tasche e poi uscivamo belli contenti dal supermercato.
1: Cioè, ti rendi conto?
2: Quando i supermercati non avevano ancora i controlli che ci sono oggi.
1: Però, perché obiettivamente, che gli dici? Cioè, loro non stavano rubando. Perché non hanno rubato il prodotto, capito?
3: Non toglievamo tutte le etichette, Cioè, nel senso, lasciavamo le tre casse frontali.
2: Con le etichette
3: le lasciavamo su, esatto.
2: Certo, però io ti faccio riflettere su una cosa. Intanto voglio sapere, siete riusciti a vincere qualcosa o non avete comunque vinto una beata?
3: Assolutamente no.
2: Niente,
3: abbiamo perso per tipo 10 etichette.
2: Ma veramente?
1: No.
3: Veramente.
2: Cioè, per quelle casse che avevate lasciato con le etichette, evidentemente.
3: Sì, tra l'altro siamo stati anche beccati una volta.
1: Raccontaci di questa cosa che non sapevamo.
2: Quando vi hanno beccato, che vi hanno fatto?
3: Ci hanno preso, ci hanno chiuso in uno stanzino di questo supermercato con una guardia grossissima che ci guardava male.
1: Aia.
3: E ci hanno fatto svuotare le tasche e niente, nelle tasche avevamo una parte delle etichette, però io una parte me le ho infilate nelle mutande.
2: Perfetto, che immagine meravigliosa. Marco, che schifo.
1: E quindi te sei andato con ancora quelle etichette intatte nelle mutande? O hai vuotato pure le mutande?
3: La parte che ha fatto ridere è che comunque ci hanno fatto togliere i pantaloni. E io avevo ste mutande piene di etichette. Esatto, arancioni, gialli.
2: Erano molte più grosse quelle che c'era dentro le mutande.
3: Ma molto. Non c'era neanche.
2: Cioè, incredibile.
1: Questo è l'affronto più grande, vero?
2: Marco, quanti anni avevate più o meno? Perché per partire evidentemente eravate già maggiorenni.
3: Secondo me non eravamo maggiorenni perché comunque potevi partire anche se eri minorenne con poi l'approvazione dei genitori. Secondo me avevamo 17 anni perché non avevamo tutti la patente. Ce n'era uno con la patente
2: e uno no, cioè gli altri no.
1: Ma secondo te i tuoi genitori in caso di vittoria ti avrebbero mandato a Gerba? Sapendo che sfili le etichette nei
2: sapendo che ti riempi le mutande con le etichette.
3: Non l'avrebbero mai saputo, ovviamente.
1: Beh, certo,
2: certo, andiamo a Gerba senza dire niente a nessuno. Scompariamo una settimana.
1: No, del fatto delle etichette non l'avrebbero mai saputo.
2: Ah, ok.
1: No, senti, che ridere.
2: Marco, quanti anni hai adesso?
3: No, ne devo fare 37 a novembre.
2: Ah, comunque sei giovane. Pensavo questa cosa fosse caduta in prescrizione. Allora andate a prendere subito abita a Codogno. Va bene.
1: Mitico Marco.
2: Grazie Marchino.
1: Ti auguriamo di andare a Gerba un giorno, ok?
2: Sì, baci.
1: Cioè baci, infatti.
2: E pagatela sta vacanza.
1: Esatto.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Ciao Marco.
1: Un bacione.
2: Ciao, ciao. Va bene, signori. Comunque vi siete sfogati abbastanza. Io pensavo che fossero un po' più, come dire, reticenti a parlarne.
1: A confessare i propri peccati.
2: Sì.
1: Invece vedi che...
2: Bravi, bravi. Chiaramente abbiamo già segnalato le forze dell'ordine, due o tre di voi.
1: Stanno arrivando a prendere.
2: Esattamente.
1: Sì, assolutamente.
2: Grazie mille. Va bene. E adesso, signori...
1: Un po' di party.
2: Yes.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Bari.
1: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
2: Music, music stories.
3: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
4: Ladies and gentlemen, rock and roll.
5: L'era dei cantanti.
6: L'eterno Sinatra e poi.
7: It's John Lennon.
8: Michael Jackson.
9: And where all the music comes from.
10: Allora, l'anno di questa settimana del nostro Music and Stories è il 2001 e oggi partiamo per un viaggio, un sogno più che altro a occhi aperti, mentre guardiamo, immaginate, un cielo stellato. Osserviamo le luci nel cielo, cerchiamo di dare una forma alle costellazioni. Alcune, per la pareidolia, si chiama così quella cosa di vedere dei volti, no? Nelle nuvole o nelle stelle, ci ricordano proprio magari dei volti di persone che non vediamo più da tempo e pensiamo se quella forma esista davvero o se sia solo uno scherzo della nostra mente.
11: Qualche momento più tardi ci addormentiamo e sogniamo proprio il volto di quella persona che ci sorride e ci parla come se fosse tornata da un lungo viaggio. Nel sogno quella persona sembra arrivare da molto lontano, come se avesse attraversato la Via Lattea, visitato la Luna, danzato tra le stelle prima di tornare da noi.
10: Allora, il cantante di questa band si chiama Pat Monahan, cantante dei Train, ha descritto così sua madre appena scomparsa per una malattia dopo averla vista in sogno. Tornava sulla terra con gocce di giove nei capelli. Bellissima immagine.
11: Bello.
10: Una delle ballad più famose di quegli anni lì, degli anni 2000, non è una canzone d'amore qualsiasi. Io pensavo si riferisse a una donna, invece era la mamma. Ma un ricordo verso qualcuno che continua a esistere anche se lontano dal nostro pianeta.
11: E quindi con il disco di oggi celebriamo il 2001 come l'anno che ricordiamo. Questi sono i Train con Drops of Jupiter.

0: che disco
1: bello, ragazzi,
2: bravi.
1: Ed era il 2001 e così concludiamo questa settimana di Music and Stories. Tra l'altro ci fanno notare gli ascoltatori, questa canzone è perfetta per la giornata di oggi, perché Drops of Jupiter, Jupiter è Giove, quindi Giove, giovedì, vedi che tutto casca a fagiolo.
0: Tutto torna e
2: Mario,
0: magari
2: sei un grande.
0: Ma l'ha detto lei, infatti. Cosa c'entro io, scusi. Ma poi hanno detto gli ascoltatori.
1: Ascoltatori, io riferivo.
0: Gli ascoltatori.
1: Allora, switchiamo mood, perché Dario, oh, ma sei in vantaggio questa settimana, ma ti rendi conto?
0: Sì, ma tanto va a finire sempre a schifio. L'ho lasciato a casa oggi il nano.
1: Hai lasciato il nano a casa?
0: Sì. Perché mi... No.
1: È il mio momento.
0: Mi perdeva il pelo.
1: Ti perdeva il pelo?
0: Sì, cioè, sai la chioma che aveva?
1: Ti ho detto che sono i peli di Renna.
0: Sì, ho lo
1: che vengono via così.
0: Pieno, quindi ho dovuto oggi aspirare lo zaino. Uno schifo, sì.
1: Ma devi tenerlo in un sacchetto, poverino.
0: Sì, poverino, non respira poi nel sacchetto, vabbè. Togli sta base che mi porta
1: via. Sì, che ansia. Allora, è arrivato il momento di iscrivervi per giocare al Ma Dove Vai, quindi l'iter è quello di sempre. 342 41 15 105 è il numero e il messaggino che ci dovete mandare deve recitare così.
0: Ma dove vai?
1: Easy, no?
0: Adesso non vorrei che anche questa canzone che si chiama Casini
1: preannuncia già un po' quello
0: capito.
1: Che sarà il tuo...
0: Giuro che oggi non barerò.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
4: Mina.
2: Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
5: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
6: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
7: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
0: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Music and Cars.
1: Ci siamo.
0: È lieto di presentarvi. Ma dove vai?
2: Ma dove vai?
3: Ma dove vai?
2: Dario, non vincerai.
1: Oh, lui è così. Sei in vantaggio.
3: Tienilo qui, ricalcola e fuggi via.
2: Ma dove vai?
1: Si dà il caso che io sia in netto svantaggio questa settimana,
2: netto,
1: Darione.
2: No.
1: Mi hai superata.
2: Sì, ma di un punto. Oggi tu potresti recuperare.
1: Confermare o ribaltare il risultato.
2: No, ribaltare no. Al massimo andiamo a pareggio.
1: Esatto, al massimo a pareggio.
2: A pareggio. Andiamo a pareggio. E non si dice qui al nord? Benissimo. Va bene,
1: che
2: ma...
1: Che si dice? Che c'è di strano?
2: Andare a pareggio, no?
1: Andare a pareggio, no?
2: No.
4: Andare in pari.
2: Vabbè, però si può dire anche andare a pareggio.
4: Sì, sì, no, ma come l'hai detto, a pareggio.
2: A pareggio.
1: A pareggio con 3 o 4 P.
2: Sì, vino di chiamare uno di Udine.
1: Udine, forse sì.
2: Allora.
1: No, non chiamiamo uno di Udine, chiamiamo uno di Lecce. Gigi, ciao.
5: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera, Gigi.
5: Ciao.
1: Come stai?
5: Gigi.
2: Gigi.
5: Io benissimo.
2: Bene.
5: Poi sono contentissimo che mi avete chiamato.
2: Bello.
1: Ma siamo contenti noi di averti in onda così bello, pimpante, felice.
5: Grazie.
1: Oh.
2: Bello arzillo. Senti, Gigi, cosa fai a Lecce?
5: Io lavoro in banca,
2: okay.
5: E sono adesso dal lavoro stavo ascoltando 105 come ogni giorno.
2: Perfetto.
1: Bravissimo.
2: Perfetto.
1: Vai a casa
5: da
1: a piedi o come?
5: No, in macchina, mi sono fermato.
2: Macchina, bravo. Allora Gigi, come sai, visto che ci ascolti
5: bene,
2: quando esci dall'ufficio? No, dico come sai.
5: Potrei stare meglio, sì. Però sto benissimo.
2: No, non come stai, come sai, come senza la T. Però
1: sì.
2: Ti volevo dire,
1: as you know.
2: Esatto, che devi scegliere con chi giocare, se con me o
5: allora,
2: con la Lodo.
5: Visto che sta perdendo la Lodo, gioco con Lodo, dai, dobbiamo rifarla pareggiare.
2: Perfetto.
1: Dai, e Gigi,
2: perfetto.
1: Punto tutto su di te.
2: Ecco. Sì, sì.
1: Gigi,
2: allora,
1: scelgo te. Gotta catch 'em all. Ok.
2: Benissimo. Io invece vado a Chiavenna, dove c'è Luca.
1: Ciao Luca.
6: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao Luca.
1: Come stai
6: Ciao.
1: Tu?
6: Sono teso come le corde di un violino.
2: No,
1: ma no, dai.
2: Ma devi stare tranquillo, Luca, perché la serenità porta alla vittoria. Capito?
6: Ma non lo so.
1: Hai
2: non
1: capito?
2: Lo sai. Benissimo, va bene.
1: Allora, tu giocherai con Darietto, Luca.
6: Sì,
1: e
6: certo.
1: Dobbiamo scoprire chi comincia. Quindi tu pari o dispari, Dario?
2: Pari.
1: Ok.
2: Dai.
1: Bim, boom, bam. 7 dispari 5. Per me.
2: Porca miseria.
1: Gigi, iniziamo io e te. Sei pronto?
5: Dai. Portalo dopo.
1: Allora, 5 indizi da 5 tappe da indovinare in un minuto di tempo. Se non sai la risposta,
5: okay,
1: puoi dire ricalcolo e ci torniamo dopo, ok?
5: Ok, vai.
1: 3, 2, 1, via. È un arcipelago spagnolo molto apprezzato per il mare e le vacanze estive.
5: Baleari.
1: È un oggetto utilizzato per rilassarsi all'aperto, sospeso tra due punti di appoggio.
5: Amaca.
1: È una città del Salento celebre per la sua architettura barocca e l'anfiteatro romano.
5: Lecce.
1: È conosciuto in tutti gli Stati Uniti come The Golden State. The Golden State, lo stato dorato, diciamo.
5: Ricalcola.
1: Qui si trova la Grande Muraglia.
5: Repubblica Cinese.
2: Giusto.
1: Torniamo agli Stati Uniti, conosciuto come The Golden State, questo stato. Ci si trovano città come Los Angeles, San Francisco e San Diego.
5: California.
1: Sì,
2: basta,
1: Gigi, sì.
2: Niente, ci hanno fatto, sì.
1: Sì. 47 secondi di puro successo, Gigi.
2: Cioè,
1: sì.
2: Ci avete fatto un... come si dice?
1: Lamplane.
2: Sì,
6: ciao,
2: sì.
6: Ciao.
2: Ci avete fatto lamplane.
5: Devo essere sincero, in geografia sono bravo, quindi.
2: L'abbiamo notato.
1: Hai avuto
2: Gigi.
1: Fortuna perché giusto avevi la domanda sulla tua città, che era Lecce, però non lo potevamo sapere, insomma, Bravissimo,
2: bene,
1: bravissimo.
2: Bene, allora salutiamo Luca. Grazie Luca per
1: Luca.
2: Aver giocato.
6: Ciao, alla prossima.
2: No, allora,
6: per la prossima.
2: Luca, 47
1: no,
2: secondi.
1: Dai.
2: Allora, a noi serve farne 5, ok? Quindi fare l'unplane anche noi, ma in meno di 47 secondi.
1: Metti il turbo, vai.
2: Dobbiamo mettere veramente il turbo. Io sarò bravissimo a leggerti gli indizi. Se sei pronto, giochiamo.
6: Proviamoci.
2: È uno stato europeo famoso per cioccolato, birra e fumetti come Tintin.
6: Svizzera?
2: No. Ospita il quartiere in Sardegna storico di Castello, situato nella parte alta della città. Una città.
6: Quartiere. Cagliari.
2: Ok. È il viale più celebre di Parigi.
6: Sì, ciao, ricalcolo.
2: Questa imbarcazione... questa imbarcazione è utilizzata per navigare tra i canali di una famosa città italiana.
6: Gondola.
2: Ok, è uno dei mari più importanti della storia per le civiltà antiche. Ok, allora dobbiamo andare a Parigi e il viale più celebre collega Place de Concorde e l'Arco di Trionfo.
6: Champs-Élysées.
2: Ok, ok, è uno stato europeo famoso per il cioccolato, la sua capitale è Bruxelles.
6: Belgio.
2: Giusto! Giusto! Giusto, però il 51 secondi, mannaggia la pazza! No!
1: L'abbiamo schivata, Gigi!
6: Grande Gigi! Lobo!
1: Grande,
6: io sono vicino alla Svizzera al cioccolato.
2: Lo so, che partita però, ragazzi. Luca, bravo.
1: Sei stato bravissimo. Luca, davvero. Sì.
2: Però 51 secondi, chiaramente un po' più lento rispetto ai 47 di Gigi. Va bene, saluta chi vuoi, Luca. Mannaggia.
6: Saluto tutti i miei colleghi che mi aspettano, perché io sono a casa in malattia.
2: Ok.
6: E poi tutta la mia famiglia.
2: Va bene. Tutto bene. Salutiamo
1: va
2: anche
1: bene,
2: noi.
1: Va bene, Luca, un bacione.
2: Ciao, Luchino.
6: Grazie.
2: Ti voglio bene,
1: ciao.
2: Luca. Sei comunque bravo. Grazie. Ciao. Ciao.
1: Gigi!
6: Grandi!
1: Il nostro campione!
6: Grazie!
1: Ma quanto hai spaccato!
2: Certo,
1: quella non solo la cultura generale proprio ai massimi livelli, ma la velocità!
2: Quella domanda su Lecce,
1: la
2: voglio
1: velocità,
2: dire!
1: Velocità!
2: Capito?
1: Soprattutto su Lecce!
2: Non
1: bravo.
2: Serviva essere veloci lì! Vabbè, però la fortuna ha voluto che tu scegliessi Lodovica, non sapevamo quali domande
1: è
2: avresti potuto fare.
1: Fortuna e preparazione
2: fare.
1: Nel caso di Gigi.
2: È vero, bravo.
1: Gigi, a te va il kit di 105.
6: Grazie.
1: I miei più grandi complimenti.
2: Bravo.
1: E
2: grazie.
1: Puoi salutare qualcuno.
6: Io saluto tutti gli ascoltatori di 105, specialmente quelli di Tutto Esaurito, che li chiamo sempre, però non mi chiamano mai, però li ascolto ogni mattina.
1: E l'abbiamo chiamato noi.
2: L'abbiamo chiamato noi a Music.
6: Ok, lo stesso, anche più bello, dai.
2: Dai, grande Gigi, così ti vogliamo. Un
1: bello,
2: bacio.
1: Siamo in ripiego per Gigi. Esatto. Gigi, noi ci volevamo
6: non
1: bene,
6: è vero,
1: però.
6: Non è vero, non è vero, vi ascolto ogni pomeriggio, quindi non chiedo il ripiego.
2: Ha rubato la domanda sul Lecce, adesso no. Ci
1: ciao,
2: vogliamo
1: Gigi.
2: Bene,
1: Gigi.
6: È vero.
1: Un bacione.
6: Ciao. Complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
1: Sto contento per questo sfilato. Mamma, che soddisfazione che mi ha dato Gigi.
2: Ma... però ce la siamo giocata, devo dire, ragazzi.
1: Sì. Dai, fair play. Dai, vieni qua, stringimi la
2: ci
1: mano.
2: Ci sta il pareggio, vabbè.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: 105 Music and Cars ha presentato

0: comunque cantiamo su tutti i dischi.
1: Infatti, posso dire, siamo un po' pesanti.
0: Un po' pesantini, dai, giusto, dai, un pelo.
1: No, giuro, non lo faremo più.
0: Sì.
1: Piuttosto, sentiamoci e gli ascoltatori che hanno qualcosa da dire.
0: Sono stati carini?
1: Non so, vediamo.
2: Ti hanno un po' aggredito.
0: Oh,
2: eh?
0: Finalmente.
1: Me lo sentivo, per sta roba di Lecce, secondo me oggi
2: sì,
1: pago
2: ma
1: pegno.
2: Sì, la sporcata della zia.
1: Ma io che ne so sì, che mi tocca un concorrente di Lecce. Le domande sono quelle, cioè.
0: Era un illeccetito.
1: Un illeccito.
3: Buonasera fancarsisti.
1: Sì.
3: Il problema è sempre lo stesso.
2: Mi scala.
3: Saluto, tutte domande molto molto molto facili.
1: Ma non è vero.
3: Questo è
0: un pochino.
1: Non è vero.
3: Priorità alle donne.
1: Non è vero.
3: Molto molto facili le domande, veramente molto facili. Io ci avrei messo forse 35-40 secondi, le sapevo tutte, una dopo l'altra.
1: Vedi, chiamavamo lui.
3: Alessandro.
4: Darietto. Ciao, sono tornato.
0: Ma potevi startene a casa.
4: Da tanto che non vi sentivo.
1: Ma il topolino chi è?
4: E ultimamente stavi vincendo tanto.
0: Non sto vincendo niente.
4: Ma oggi no. Oggi godiamo.
5: The Ricci, anche se per poco, godo.
0: Che maledetto.
5: Godo lodo.
6: Non vinci più, non vinci più.
0: No, ma non vinco veramente.
6: Dodo.
0: Ciao
6: Dorietta. Ciao. Non vinci più.
0: Basta però.
6: Lodo? Comincia a rubacchiare come Darietti?
1: Non è vero. Non iniziamo, no.
0: Io mi sarei concentrato sul primo messaggio che ha detto delle cose molto giuste.
1: Dai, Dario, ma pesando. Cioè, fate una risata anche tu, dai. Fate una risata, dai.
0: Pagliaccia. Ma veramente, guarda, io non ho parole.
1: Questa è la cosa che fa Bisio da secoli.
0: Sì.
1: Gira
0: sì.
1: Sempre con una pallina nel naso rosso, dove? Del pagliaccio. Non ti posso dire dove.
0: Esatto.
1: Ciao Claudio.
0: Ciao.
7: Che nome dai ad un sogno? Sono le

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Che viaggio. Bello.
1: Ti rendi
0: però,
1: conto?
0: Molto molto bello.
1: Herbie Hancock, Pink e John Legend con Don't Give Up.
0: Canzone originariamente di Peter Gabriel.
1: Peter Gabriel, esatto.
0: Bellissima, in questa versione tratta da un album che si
1: clamoroso.
0: Chiamava
1: che si chiamava The Imaging Project di Herbie Hancock, dove ha radunato degli artisti incredibili, tra cui anche appunto Pink e John Legend. Vi salutiamo così oggi, con questo tocco di classe.
0: Chi l'avrà scelto secondo voi, visto che era un tocco di classe?
1: Beh, capirai.
0: L'Anaudo.
1: Vabbè.
0: Allora, grazie mille a Antonio Pivati in regia,
1: innanzitutto.
0: La Pinnetta in redazione, Lodovica Comello.
1: Grazie. Prego. Darietto, grazie. Spada.
0: E un ringraziamento speciale alla zia, che non vedremo per i prossimi 15 giorni, visto che ha fatto 3 di fila. Quindi grazie zia.
1: Zia, riposati, mi raccomando.
0: Riposati.
1: Grazie per essere tutto ciò che sei.
2: Prego, prego, vado a fare il riso adesso.
0: Brava.
1: Buona, con la ricetta che ci siamo dette.
0: Brava.
1: Grande.
0: Grazie a tutti, amici, ci sentiamo domani. Ciao!
1: Ciao.
0: Chi c'è adesso?
1: Linda,
0: e poi
1: Paulino e Martin.
0: Molto bene.

0: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
4: Mina.
2: Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
7: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
8: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
9: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
11: Radio 105. Proud to be different. You see?

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19€ e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
7: E di interessi?
5: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196€ al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10€. Accendi la tua candela profumata preferita a 3€. E lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
13: Vimar, energia positiva.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
22: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
23: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
24: Внимание! 22 to the

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi, con un WhatsApp vocale.
3: Al 342 41 15 105.
4: Ciao ciurma, Corrado, un barattivo 2044, guerriero, dedicato a mio figlio Roberto, un vero guerriero ragazzi, a colazione!
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica,
0: noi la suoniamo,
3: solo su Radio 105. Le

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: La giacca che ti abbraccia.
4: Non ci credo.
5: Carina.
3: Che cos'è la giacca che ti abbraccia, Boris?
6: È un capo d'abbigliamento indicato per chi ha carenze d'affetto. A inventarla è un ricercatore dell'università giapponese di Tsukuba.
5: Tsukuba?
6: Tsukuba,
3: Tsukuba
6: sì,
3: è molto famosa. Tsukuba.
6: Esatto, molto famosa.
7: Vicino a Kyoto,
6: sì,
7: ragazzi.
6: Tsukuba. E la stata è ribattezzata anche Like Hug. Like Hug.
7: Come un abbraccio.
5: Come un abbraccio.
6: Come un abbraccio.
5: Certo.
6: Sì. Il funzionamento qual è? Si allaccia questa giacca.
3: Ah, sì. Sì.
6: E si avrà la sensazione di ricevere un abbraccio. C'è anche un modello più tecnologico che al suo interno ha dei sensori, sì, per i quali quando il battito cardiaco segnala in qualche modo una grande emozione o una tristezza, sì, inizia, sì, a stringerti piano piano, ti cinge anche, sì, le braccia, dai, quasi, sì, come se fosse un abbraccio
5: non
6: umano.
5: È che poi ti stritola.
3: Ma che fa? Ti ferma il sangue, ti ferma.
6: E il ragazzo aveva dei problemi di solitudine, ma questo è vero, lo ha ammesso lui stesso nell'intervista. Ha detto la fidanzata lo aveva lasciato da poco perché aveva bisogno,
5: cucciolo,
6: di essere abbracciato spesso.
5: Si è inventato
3: questa giacca. Uno che si botta la giacca, che lo stringe, cucciolo. Ma questo è un maniaco. Ma cucciolo, cosa? Anzi, è già tanto che non abbia fatto i pantaloni che ti stringono. Perché, allora, il filone è quello.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
9: Sei tu. Ciao Sciurma, buongiorno. Boia, la giacca che ti abbraccia è triste, ma triste, triste. Mi dà l'idea di uno che mangia un ristorante vuoto da solo. Compra un cane, un gatto, un criceto, un cazzo di pesce rosso, parla con quello, ma la giacca che ti abbraccia non si può sentire.
10: Ragazzi, niente come un abbraccio umano, quindi questa felpa secondo me non serve a niente. Invece di inventare questi nuovi oggetti, bisognerebbe riuscire a ricreare le condizioni per rendere le persone più coccolose.
9: Buongiorno Ciurma, ma già per il sesso mi devo arrangiare da solo, se anche per gli abbracci mi devo arrangiare da solo, cioè mi metto in una bara e aspetto il mio momento.
11: No ragazzi, io ho visto una cosa devastante da un mio amico. Praticamente dentro la giacca ci sono due bratelline, tipo uno zaino per dire, però fini fini non si sentono neanche. Gli faccio, ma cos'è che servono queste cose? Mi fa, quando vai nei centri commerciali che fa caldo ti metti sul giubbino tipo zaino e non ti dà fastidio. Ma spettacolo! Cioè, ma che spettacolo!
12: Ma invece della giacca che ti abbraccia, non potrebbero inventare il portafoglio che si riempie ogni volta che finisci i soldi? Un saluto, Alex da Napoli.
13: Io invece a casa c'ho il cuscino che mi abbraccia, Feliciano da Como, a colazione.
14: Esiste una cosa analoga anche per i cani, è una specie di cappottino che stringe il cane come fosse un abbraccio ed è fatta per i cani che soffrono di paure piuttosto che cose che fanno un po' intimorire, dovrebbero stare un po' più tranquilli.
15: Noi siamo una piccola azienda che fa automazione industriale, robotica. Ci siamo accorti che siamo così concentrati sul lavoro delle macchine che stavamo perdendo il contatto umano. Allora abbiamo deciso nella pausa caffè che c'è la pausa abbracci, quindi abbiamo quel momento dove condividiamo questo gesto che per me è uno dei più belli. Ciao Marco di Trento.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Lo fai tu. Prova ora. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Sono le 6:15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
17: Buongiorno capitano, ascolta, verso le 6:15, 6:20, per favore, non è che mi fai ascoltare la canzone dei Pet Shop Boys, Always on My Mind. Ti ringrazio capitano. A colazione.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Decidi tu la canzone.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero, la prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17.900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
19: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
18: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
20: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
21: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
22: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
21: E dietro la grigliata?
22: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
23: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
24: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Radio 105, proud to be different.
23: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
24: al 342 41 15 105.
25: Ragazzi, buongiorno, sono Andrea di Rivolta. Non vi ho mai chiesto niente, oggi è arrivato il momento. So che magari non è il giorno giusto, però è oggi che faccio 16 anni di vita insieme a mia moglie, bellissima, e volevo chiedervi se potevate mettere una canzone, che è de Mattia Bazzar, Per un'ora d'amore. Grazie.
26: Avanti, avanti, c'è posto.
24: Tu scegli la musica.
2: Noi la suoniamo.
24: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Da oggi vengono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. In ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, l'azienda ha già richiesto gli ammortizzatori sociali, proclamato lo sciopero di 24 ore in tutti i siti. E legge la riforma elettorale, soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del premier, i capilista bloccati e poi le preferenze. Ora i cittadini potranno scegliere, risulta il presidente del Consiglio, protestano le opposizioni che preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Raid russo a Krematorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi ed auto. Risponderemo, promette Zelensky, allarme del segretario degli Stati Uniti, il conflitto può allargarsi ad altri paesi, la Farnesina italiana sotto attacco degli hacker filorussi. Proteste degli studenti in Francia, oltre 500 fermi, 48 agenti feriti, blindata la piazza della Bastiglia, cortei nella capitale ma anche a Marsiglia, Lione, Lille, Bordeaux e Nantes, dove si registrano scontri. Sciopero mezzi pubblici a Milano, oggi possibili disagi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. I convogli di Trenord non sono coinvolti. Maltempo al sud, pioggia violenta, anche grandine, nel napoletano scuole chiuse, così come sul litorale romano. Il pubblico ministero del processo Maradona ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per il principale imputato, il neurochirurgo Luque, che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: C'è posto!
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
5: La domanda è dritta, è secca. È meglio fare la spesa da soli o con il partner?
6: Ah, da soli.
7: Da soli, da soli.
6: Tutta la vita.
8: La spesa di coppia ha due ambiti.
5: Ok.
8: Quello pratico, in coppia si spende di più perché ci si spalleggia. Dal punto di vista psicologico, la spesa di coppia può essere un esercizio per la coppia di affinità. È così o non è così? Lo chiediamo al dottor Gianluca Antoni, che è uno psicoterapeuta di coppia. Dottor Antoni.
9: Buongiorno Marco, buongiorno Boris.
8: Ecco, è così, la spesa è un banco di prova per la coppia?
9: Assolutamente sì.
8: Ma ci sono anche dei espedienti per poter evitare discussioni?
9: L'espediente intanto è quello di organizzarsi un po' prima. Ci sono coppie che vedono il momento della spesa come un momento di unione. C'è una grande complicità, proprio un gioco di squadra. Uno parte da una parte, uno parte dall'altra.
8: Ma per esempio, concordare prima può aiutare con la famosa lista?
9: La lista è fondamentale e va concordata in funzione poi di quelli che sono chiaramente i bisogni reciproci.
8: Devi sapere, Marco,
5: dottore,
8: che...
5: la sua esperienza, quando lei va a fare la spesa al supermercato, sicuramente osserverà queste coppie, come le vede muoversi?
9: Mi accorgo delle coppie che sono un po' triste, ma di solito la persona più triste è il marito, nel senso che la donna va dritta, sparata,
5: sì,
9: compra le cose, sì. Il marito che segue col carrello in maniera passiva, no? Che magari guarda il cellulare, cerca di essere distratto, che lo sai che lì, ma è controvoglia lì. Certo.
6: Qualcuno ci scrive: a me fanno ridere gli uomini in fissa davanti al reparto assorbenti, lista e telefono in mano, completamente spaesati.
9: Quando il marito va a fare la spesa su indicazione della moglie, donna, della compagna, la compagna deve sempre avere il telefono acceso.
6: Esatto.
9: Perché il marito si trova in grande difficoltà.
6: Ovvio.
9: E quindi se poi chiama la moglie e la moglie non risponde, rischia di comprare le cose sbagliate e poi dopo già lui visualizza il conflitto che ci sarà.
8: Grazie al dottor Gianluca Antoni, esperto psicoterapeuta di coppia.
5: Grazie,
8: grazie ancora.
3: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ciao capitano, mio marito, no, lui è dritto, preciso, lineare, lui segue la sua lista e guai se vado anch'io a fare la spesa con lui, ma tu non hai idea di quante me ne dice quando vado a fare la spesa con lui, perché io prendiamo questo, prendiamo quello e alla fine il carrello è pieno, i soldi sono al doppio e io mi prendo parole. Ciao capitano, Lena da Bassano del Grappa.
11: Boris, sono Luca da Torino. Ti posso dire per esperienza che la vita di coppia nasce sul compromesso. Quindi sì, quando si va a far la spesa, gli sgarri vanno concordati e autorizzati. Te lo posso assicurare.
10: Quando ero piccola, mio padre e mia madre l'ha mandato per la prima volta a fare la spesa e credo che fosse stata l'unica volta. Nel biglietto gli ha scritto coppa bianca. Avete presente quel budino, no? Che penso che ci sia ancora sotto cioccolato e sopra panna montata? Beh, lui è andato al banco dei salumi, convinto che fosse un salume, e gli ha chiesto, avrà bisogno la coppa bianca, senza comunque dirgli peso e quant'altro. Questi lo guardano e guarda, di coppa ne abbiamo una sola, ma coppa bianca. Poi fortunatamente il lampo di genio del salumiere era capito, si è fatto quattro risate e ha indirizzato mio papà nel reparto giusto a comprare ciò che doveva acquistare, altrimenti mia mamma l'avrebbe denunciato. Un bacio a tutti, buona giornata.
4: Buongiorno capitano, sulla spesa è bello il pezzo di Giacobazzi, che quello che compra lei serve e quello che compra lui non serve a un cazzo. A colazione!
7: E guai a dirgli non era in lista. Ci vuole. Te cosa vuoi sapere? Tutto quello che lei compra ci vuole. Tutto quello che pensi che ti possa servire a te sono cazzate.
12: Mi avete fatto molto ridere. Io e il mio compagno organizziamo la spesa come se fosse un rituale alla spa. Ci piace tantissimo tutte e due, quindi condividiamo il giorno, andiamo in giro per le corsie col carrello insieme, magari lui chiede consiglio a me, io chiedo, cioè ci passiamo le ore tutte e due, quindi condividiamo il giorno, andiamo in giro per le corsie col carrello insieme, magari lui chiede consiglio a me, io chiedo, cioè ci passiamo.

0: ti lamenti perché sbagli, ti salvi pure la lista e sei a posto. Ciao.
1: Ciao, capitano, buongiorno a te, alla ciurma e a tutti quanti. La spesa da solo in compagnia. Qui se andiamo avanti così è più conveniente entrare in gioielleria insieme che andare a fare la spesa.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
4: Solo su Radio 105.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Buongiorno, Summer of 69 di Bryan Adams, Lorenzo da Cernico sul Naviglio. Ciao!
6: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Champions.
1: Inghilterra, scompartimento di un treno. Un americano decide di attaccare bottone con un inglese, bombettina, ombrello e Times sotto il braccio. E gli fa la morale proprio sulla riservatezza. Certo che voi inglesi siete davvero troppo chiusi, troppo riservati. Noi americani, al contrario, siamo più rilassati, più socievoli. Probabilmente viene dal miscuglio dei popoli. Prenda me, ho sangue italiano, sangue francese, un po' di sangue indiano e anche un po' di sangue svedese. Lei che ne dice? Sportiva vostra madre, sir.
0: Big Smile Champions. Dalle

0: quesito.
1: Il quesito.
0: Di tutto esaurito.
1: Di tutto esaurito.
2: Economia e finanza, ci svegliamo così questa mattina. Buongiorno esauriti, niente panico, non è difficile. Attenzione al quesito di questa mattina. In Italia, prima dell'avvento dell'euro, qual era la moneta utilizzata e tanto rimpianta?
3: Sai la risposta?
4: Sai la risposta?
0: Manda un messaggio!
4: Manda un messaggio al 342
3: 41 15
0: 105!
3: Alla fine della pubblicità
4: scoprirai se hai indovinato!
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa del traffico intenso tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla diramazione Roma Sud per 1 km tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla 4 rallentamenti sempre per traffico tra la barriera di Milano Est e lo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Infine sulla statale 394 del Verbano Orientale si segnalano rallentamenti a causa della presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Pino sul Lago Maggiore. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Radio 105. Proud to be different.
0: La soluzione.
1: La soluzione.
0: Al quesito di tutto esaurito.
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Eccoci per darvi la risposta al quesito di questa mattina. Vi abbiamo chiesto: in Italia, prima dell'avvento dell'euro, qual era la moneta utilizzata? La lira. È questa la risposta corretta.
16: Il vincitore.
17: Buongiorno, buongiorno amici. No, stavo pensando a tutti i detti che però sono rimasti.
18: Quali?
17: Non c'ho una lira.
18: Non c'ho una lira.
17: Per esempio.
18: Ma dai, e basta?
17: Beh, sono rimasto al verde.
18: Ah, quello
17: questo
18: sicuro.
17: È generico, un po' più generico. Buongiorno, buongiorno amici. Boh. Dalla ciurma di tutto esaurito.
18: Ma buongiorno a te cara Elenia. E diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano. E basta.
17: E basta. Che scena. Siamo rimasti in tre.
18: In tre sommari.
17: E tre briganti. Non è vero, dai. Adesso piano piano arriveranno gli altri, ma soprattutto arrivano le risposte al question di tutto esauriton. Mm-hmm. Arriva già la busta.
18: Ah sì?
17: Con il nome del vincitore, ma prima i vostri dischi buongiorno.
18: Ne vogliamo al 342 41 15 105 la tua canzone con scritto disco. Buongiorno.
17: Come dici Fabio, è venerdì, ma certo.
19: Ma sì. Bisogna spingere.
18: Ah, spingi.
17: Ne cerchiamo tanti, li cerchiamo energici. C'è un uomo molto energico che
18: sì.
17: Se ne va a casa con i nostri regali. È il vincitore del quesito di oggi.
18: È forte.
17: Direttamente da Siziano.
18: Ah, Savon.
17: A Savona?
18: Savona?
16: C'è scritto.
17: Cos'è? Pavia?
18: Pavia.
17: È Pavia.
18: Ho visto una S.
17: The winner is Alberto.
18: Grande Alberto.
17: Dove l'hai vista la S?
18: Ho visto male, da lontano.
16: Ha fatto serata io.
17: Bravo.
19: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Dovremmo rivolgerci agli altri in modo più formale? Che domanda è, Boris? Cioè, più educati?
2: Nell'analisi di alcuni psicologi e sociologi che hanno evidenziato come alcuni problemi della società odierna possano essere generati da un'eccessiva confidenza che nasce subito e che un tempo non c'era.
1: Quando non c'erano
2: quei problemi.
3: Capitano, dovremmo dare del lei agli ascoltatori?
1: Beh, una volta ci insegnavano fin da piccolini che una persona che non conoscevi gli davi del lei. Oggi praticamente sei al tu, ma dopo un quarto d'ora sei fratello. E dopo mezz'ora amore. Cioè è un'escalation assurda, di nessun senso.
3: Però per esempio ai miei suoceri do ancora del lei. C'era questa pratica,
1: sempre.
3: No? Ah, ok, certo.
4: Io no,
3: vedi?
4: Secondo me metti una barriera.
5: Ma certo, la devi mettere per forza la barriera. Però se ne sempre a casa.
1: Dillo, bro, vado da Gra, che è il più giovane tra i nostri. Sì. Bro, ma tu quando lo dai del lei? Lo dai in qualche circostanza?
6: A memoria sai che no, forse a memoria in situazioni molto al limite.
1: Cioè ti fermano i vigili, i carabinieri, cosa fai? Gli dai del tu?
3: Ciao bro.
6: No, gli do la patente.
4: Subito scende dalla macchina e si
1: parla di simpatico.
0: Avanti ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Io ho 50 anni e agli elementari ho sempre detto buongiorno signora maestra alzandomi in piedi, e ancora adesso quando vado ai colloqui con gli insegnanti sia alle elementari che alle medie di mio figlio ho sempre dato del lei a maestre e professori. Dall'altra parte sono un medico e nessuno mi dà del tu, i pazienti entrano, ciao, ascolta, posso chiederti una cosa? Quindi rimango abbastanza stupita perché io do del lei a tutti. Ciao!
8: Capitano, il militare serve di nuovo mettere il militare obbligatorio dai 18 anni in su. Insegnano il rispetto per tutti, anche se hai una persona più giovane di te che è superiore in grado, devi dare del lei.
9: Ciao, sono William. Mia nonna diceva sempre: la troppa confidenza la fa per la riverenza.
10: Quando andavo alle superiori, penso tutti, davamo ai professori del lei. C'era un'unica prof, quella di diritto, che anche lei dava del lei a noi studenti. Per rispetto, diceva, per parità.
11: Secondo me dare del lei è una di quelle vecchie usanze che sinceramente non significa per forza portare rispetto. In molte altre lingue non esiste la forma del dare del lei. Quindi secondo me si può essere educati e rispettosi anche dando del tu. Buona giornata, Emanuele e Alice da Udine! A colazione!
12: Ciao a tutti, secondo me dipende anche molto dal posto in Italia, nel senso che sono andata a Catania e ragazzi della mia età, io ho 30 anni, da cui davo del tu, loro mi rispondevano con lei. Ciao a tutti!
13: Buongiorno ragazzi! Io sono brasiliano e in Brasile si dà del lei ai genitori, è la cosa più normale del mondo. Io fino adesso, a 40 anni, ho sempre dato del lei a mia madre, mio padre, ai zii, e a quelli più grandi. È la cosa più normale per noi e non è una cosa assurda per noi.
14: Ciao capitano, ciao ciurma. Mi ricordi quel film con Renato Possetto che c'è il mega riccone che va da un Renato Possetto operaio e gli dice: io do del tu al presidente del consiglio. E Renato Possetto gli risponde: sapessi cosa gli dico io tutti i giorni al presidente del consiglio? Ciao ragazzi!
15: Batti lei!
16: Allora ragioniere, che fa? Batti?
15: Ma mi dà del tu?
16: No, dicevo, batti lei!
15: Ah, congiuntivo!
16: Sì!
15: Aspetti!
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0 2.0 Oggi, il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
18: Solo su Radio 105. Tra poco, su Radio 105...
1: badabun cia cia badabun cia cia.
5: Dai che bella.
3: La mettiamo?
1: La suoniamo,
3: sì,
1: dai.
3: Sì, sì.
1: Fabio ha detto che è vecchia.
5: Ma no, che è vecchia, ma va.
1: Ciao Max, insegna agli angeli a fare i video delle sigle nuove. Cristiano, mamma mia.
3: Capitano, oggi siamo in

0: Siamo un disco nel segnale orario,
1: è vero,
0: però, eh. Cioè, stiamo scrivendo pagine di storia ormai. Dateci notizie del povero Max. Lo immagino nel suo letto di dolore mentre Rosaria gli asciuga il sudore con l'asciugamano giallo rosso. Manu dalla Sardegna.
2: Ma sta così male?
1: Non sì,
0: ma come non sta così male? Guarda, Ile, siamo partiti a fare questo programma che eravamo in 22.
1: Sì.
0: Siamo rimasti in tre.
1: Cioè, come una canzone.
2: Tre somari e tre brigati.
0: Lo studio rosa è spento.
1: Sì.
0: Guarda, il buio.
2: Sì.
0: Lo studio di Roma è spento. Il buio.
1: Sì.
0: Lo studio centrale è buio. Dove sei tu, Ile? Tu sei un po' al buio.
2: Buio, buio io.
0: Dove c'è Fabio Liuzzi è buio.
1: Sì, è buissimo.
0: No, dove c'è Boris
3: è buio.
0: È buio. È buio.
2: Dove c'è Mici?
1: È buio.
0: No, è vuoto. Dove c'è Mici è vuoto. Cosa ha fatto Linda? Cosa avrebbe fatto?
4: Io ti direi, se vuoi dei contenuti, chiamala direttamente, così litighiamo in diretta.
2: Se vuoi dei contenuti.
4: Vado per tirare fuori la macchina, c'ho la macchina dietro che mi blocca col cancello.
0: Ciao Linda, siccome Mici si inventa sempre delle scuse, ma è vero che tu hai parcheggiato la tua macchina davanti a...
5: È colpa mia, ieri mi sono dimenticata poi di spostarla, quindi... ho già fatto tardi per colpa mia.
4: Io mi alzo, vedo la macchina, vabbè, non la sveglio, figurati, prendo la borsa e incomincio a cercare. Poi siccome lei ha la possibilità che anche con la borsa ti avvicini e si apre, ho incominciato, vado con la prima borsa e non c'è. E non si apre. Vado con la seconda e non si apre.
2: Che senso ti ha messo?
1: E quante borse
0: c'ha? Anche le borse non si aprono.
6: Che senso? Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
7: C'è tutto esaurito.
2: Buongiorno.
6: Per tutto il giorno.
2: Il nostro Cristiano, senti cosa scrive.
1: Cosa scrive?
2: Pizza Capitano, ma quanto è quotato oggi il ritardo o l'assenza di Mitch? Cristiano, Mitch, è qui.
4: Buongiorno Cristiano.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora dai, c'è il disco. Buongiorno,
1: sì.
2: Adesso andiamo alle telefonate. Vai Fabio, quando vuoi.
1: 5 squille a disposizione, una sola grande parola, un bel buongiorno, dai che venerdì, dai.
2: Ah, oggi è venerdì.
1: Oh, fo.
3: Dai.
1: Fo.
2: È sotto.
1: Da.
2: Dillo.
1: Dai.
2: Pronto?
1: Sì, hai detto pronto?
2: Pronto? Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Hai detto pronto o buongiorno?
3: Non ho capito niente.
5: Ho detto pronto.
2: Ha detto pronto.
3: No, hai detto pronto.
2: E adesso?
1: No. Dai, è venerdì, dai, facciamola.
2: Tu dici chiudiamo un occhio.
1: Sì, ma anche l'altro.
2: Anche la, tutte e due.
1: Ma sì.
2: Ma chi sei? Di dove sei?
5: Sono Adelaide di Berlingo.
1: Ah, Berlingo.
2: Ilaria di Berlingo?
1: Sì.
5: Adelaide.
2: Ah, Adelaide. Ah. Perdonaci, Adelaide, ti sentiamo un po' male, sei in viva voce probabilmente.
5: Può darsi di sì, aspetta che lo tolgo.
1: Sì.
2: Meglio.
0: Sento il ritardo.
2: No,
0: io.
2: Capitano.
5: Mi senti?
2: Molto meglio. Sentiamo anche il nostro capitano. Sa. Buongiorno Marchino.
0: Ma no, no poi io mi sento strano.
2: Aiuto, anche noi.
0: Chi è Berlingo? Anche voi sentite strano.
2: Abbastanza. C'è Adelaide, capitano.
0: Adelaide, ciao Berlingo.
5: Buongiorno, capitano.
0: Buongiorno, Adelaide.
1: C'era
0: ma
1: la
0: Berlingo?
1: Sì.
5: Sì, a Berlingo, provincia di Brescia.
0: Ma Berlingo non è un furgone?
1: Sì, Berlingo. Sì. È vero.
0: C'è la marca di... Non è la marca del furgone?
1: Sì, sì, sì, Marco.
0: E quindi tu sei una Ber...
5: Berlinghese, credo, non lo so. Perché poi non lo so.
0: È una berlinghese.
2: È una berlinghese.
5: Credo che si dica
0: così. Sento il ritardo,
2: la provincia di Brescia.
5: Provincia di Brescia, esatto.
2: Sì, grande. Adelaide, volevi dedicare la tua canzone a qualcuno?
5: Sì, perché domani abbiamo deciso di andare a fare una gita fuori porta a Napoli, io e le mie colleghe, ma domani porta brutto tempo e quindi ho detto comunque andare.
2: E comunque andare, brave, con filosofia, beh, ma sarà bella lo stesso,
1: sì.
2: Dai.
5: Speriamo, perché ho sentito le previsioni e non sono buonissime.
2: Ma quanto vi fermate, ragazzi, il weekend o qualche giorno in più?
5: No, No. Praticamente domani partiamo la mattina, sì, e rientriamo la sera, cioè praticamente così.
1: Ah, una passeggiata.
2: Caspita, una, sì, bella toccata e fuga, sì, veloce,
5: esatto,
2: veloce.
5: Esatto.
1: Come si dice, un fuoriporta.
2: Un fuoriporta.
5: Esatto, un fuoriporta, un po' troppo fuoriporta.
2: Adelaide, allora, per te, per le tue colleghe, cosa ascoltiamo? Qual è il nostro disco buongiorno di oggi?
5: Comunque Andare di Alessandra Amoroso.
2: Brave ragazze, buon viaggio.
8: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno.
9: Per tutto il giorno.
10: Per tutto il giorno.
1: Ah, è questa?
9: Sì.
2: Il capitano ci sente, secondo te, adesso?
1: In ritardo.
0: Ah, anche voi sentite
1: ma sì,
0: il doppio?
1: Ma certo, Marco.
2: No, il doppio no, Marco.
0: Io sento ento, ento,

0: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
1: Sì.
0: E questo?
1: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
2: Com'è il cinema?
3: No, sono in ritardo, sono tornato in ritardo.
4: No.
3: Sì.
4: Eppure siamo in anticipo.
3: È sempre più difficile, Poca ne è rimasta e quella poca te la fanno passare.
4: A Radio 105, caro Marco.
3: Ti sento come al cinema.
4: Ma dai.
3: Sì, te lo giuro.
4: Perbacco.
3: A radio... Max è ammalato.
4: Patatino. A Radio 105 sulle 7.04, Sassacato.
5: Al cinema.
6: Emania. 22 to the killing.

0: No, cosa hai detto?
1: Studio centrale di Roma, 105 in Milano. Il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico autunnale, primaverile, estivo, invernale.
0: Sento al cinema e in ritardo,
2: capitano, e ti ricordo che vedi in 16 noni, come giustamente
0: l'occhio vede in 16 noni, brava Ile.

0: Cucula!
1: No, e adesso il capitano non ci sente proprio più.
2: No,
3: Marco se n'è andato, ma ritornerà.
1: No, dai, capitano! E non ci sente.
3: Ci sente, ci sente.
1: Ti sento.
2: Sono contento.
1: Sono contento. Quindi c'è anche qualcuno in realtà che non ci sta sentendo bene questa mattina ed è Silvana da Binasco. Buongiorno, buongiorno Silvana.
2: Ciao.
1: Dice aiuto
2: anche
1: capitano.
2: Simona non ci sente bene.
1: Silvana, Silvana scrive: vi sento ad intermittenza.
2: No.
4: Come mai?
2: Ma beata te, almeno intermittenza. Io dico A.
1: Sì.
2: E lo sento un minuto dopo, vedi tu.
1: Brutto.
3: Sì, sì. Che dice B, tra l'altro, neanche A.
4: Eh sì, perché lo sente. Passa scavalca dopo.
2: Ma voi sentite invece normale?
1: Noi ti sentiamo bene, Marchino, sì. Come sempre.
2: Ok.
1: Forte e chiaro, ti riceviamo bene.
2: Io ho due minuti e vi saluto.
1: Benissimo. Senti, ma. Li facciamo gli auguri.
2: La macchina e torna in tre.
1: Ecco, facciamo gli auguri a Massimo da Udine. Marchino, ragazzi,
2: auguri,
1: perché
2: Massimo.
1: Perché domani si sposa, dice, ma se vi mando i confetti,
2: no.
1: Sono sicuro che ti arrivano,
4: no.
1: Capitano?
4: No, no. Non arriva.
2: Che cosa?
1: I confetti di Massimo da Udine.
2: No, se li prende,
4: no,
2: Boris.
4: Sì.
1: Oh, come?
4: Sì, li usa dopo, Marco. Li riusa, li regala per il battesimo, per la comunione di qualcuno. Sì.
2: Certo, no, io dopo li utilizzo.
4: Sì.
1: Che cattiveria. Massimo, tu mandali, ma sicuramente arriveranno.
4: Sì, certo.
1: Siamo positivi, siamo fiduciosi. Allora,
4: cosa c'è?
1: No, è che io non voglio urlare troppo, perché se poi Marco non sente bene, sente,
2: no,
1: con
2: ma,
1: il riverbero.
2: Io guarda, ti farei sentire veramente cosa sentiamo qua noi da, ma una cosa. Eppure, boh.
4: Eppure Marco, le...
2: ma eppure, come... eppur si muove,
4: appunto,
2: eppur si muove.
1: Ma come mai, Marchino, qualcuno
2: non lo so, non lo so.
1: Ha manomesso quell'aggeggio? Ma...
2: può essere,
4: solo
2: può essere.
4: Quello.
2: È bello che a Fabio l'abbiamo fatto studiare, ha fatto i corsi, gli aggiornamenti.
5: È un problema di connection.
2: E vabbè, cosa fai? In ritardo, ardo, ardo.
5: Eh sì, quando c'è, cioè, con poca connessione tu senti male.
2: Ma no, a parte che sento male, ma sento in eco. Cosa c'entra l'eco con la connessione?
5: Non lo so.
2: Vabbè, dai.
1: Avrà
2: va bene, dai, buongiorno,
1: sì, buongiorno,
2: buongiorno,
1: buongiorno.
2: È venerdì. Io sono venuto ad augurarvi un buon weekend.
1: Grazie.
2: Vi abbraccio a tutti, vi voglio bene. Max è ammalato, Betty è ammalato e mi ammalo anch'io.
4: Bravo, Marco.
1: Benissimo.
2: Sono essere ammalato, a parte che sono ammalato, però.
4: Patatino.
1: No, Marcolino.
2: Lo so.
1: Avrà a che fare questo ritardo con lo sciopero della TM?
2: Può essere che c'è lo sciopero. Ma chiediamolo a Boris. Boris, ma è sciopero oggi? Niente, Boris non c'è.
4: Felice giornata.
2: Ci sentiamo lunedì. Ciao, ciao a tutti.
1: No, ma neanche Boris ci
4: non
1: riceve
4: ci... sta facendo sciopero.
6: È una bellissima giornata a te, capitano.
1: No, ci sei.
6: E alla ciurma.
2: Ciao, grazie.
4: Ma anche a te.
6: Sì, è sciopero dell'ATM, dei mezzi pubblici locali. Attenzione, sì. Perché è stato proclamato dai COBAS, sapete, formazione minore nei sindacati. Questo significa che le adesioni potrebbero... Le adesioni potrebbero essere vagamente inferiori rispetto a CGL, CISL e UIL, però mettete in conto disagi dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18. Cosa importante, stiamo parlando di metro, bus, per quanto riguarda Como anche la funicolare, mentre i convogli di Trenord, che è un po' il trasporto regionale della Lombardia, non sono coinvolti dallo sciopero.
1: Okay.
3: Una fascia di garanzia.
6: Le fasce di garanzia sono quelle stabilite dalla legge. Ecco perché vi dicevo, dalle 8.45 scatta fino alle 15 e poi dopo le 18. Quindi nelle fasce che non vi ho citato parliamo di fasce di garanzia.
1: Senti Boris, mi capita sott'occhio un messaggio, te lo voglio leggere. Paolo da Bonate Sotto, ma lui l'aveva detto Boris nei giorni scorsi,
4: certo.
1: L'hai visto tu pizza,
4: sì.
1: Dice: buongiorno ciurma, buongiorno capitano, avete visto che ha nevicato a Sestriere?
4: Sì,
1: Trentino. Quindi è arrivata la neve, ragazzi.
6: È arrivata la neve sullo Stelvio, è una delle prime nevi che viene definita, anche se arriva la neve c'è in contrapposizione l'allarme delle Nazioni Unite su El Niño, che ricordate, abbiamo anticipato un po'. Le temperature potrebbero essere ben al di sopra della media almeno fino a febbraio, con picco a dicembre. E questo significa che ovviamente anche le condizioni meteorologiche potrebbero subire molto da questo fenomeno e il Niño di riscaldamento generale, per cui neve un po' più complicata.
1: Cioè, esatto, questo tradotto esattamente che cosa vuol dire per tutti noi?
6: Vuol dire che non sarà quell'inverno freddo, almeno stando alle proiezioni che ci si aspetta, ma sarà un po' più caldo, significa che nevicherà di meno o magari ci sarà più pioggia, e che il caldo unito alle temperature del periodo, cioè quelle invernali, potrebbero dar luogo alle, ai fenomeni temporaleschi violenti che in questo momento stanno colpendo il litorale romano e Napoli. Sentivo l'ascoltatrice del disco Buongiorno, non sarà un bel weekend a Napoli per il tempo.
0: Che peccato.
5: Però c'è il vantaggio, no? Meno consumi per il riscaldamento.
1: Ah, beh, quello senz'altro, con il rincaro gli aumenti.
6: In linea generale,
5: questo è un vantaggio, no?
6: In linea generale esattamente è così. Però che cosa comporta un inverno più caldo? Per esempio alle coltivazioni.
4: Certo.
6: E che cosa comporta un inverno più caldo al turismo invernale? È tutto da vedere, perché stiamo affrontando, vi cito le parole delle Nazioni Unite, un qualcosa che il mondo non aveva mai visto prima.
1: Certo. Intanto Albe da Saronno ci scrive: ma Marco sta sentendo la puntata del 10 luglio del 2008? Ma è possibile? Vabbè, insomma, sono in corso delle prove, diciamo, degli aggiustamenti, speriamo. Tecnici, esattamente. Speriamo che si riesca a ripristinare. Allora, intanto vedo già Fabietto che c'è un bagnino in attesa. Ma io direi che se vuoi possiamo correre da lui. Anzi, è una
7: da
1: lei.
7: Me lo metti un disco?
4: Ma lo metti?
8: Ciao.
1: Ciao.
2: Stai così.
4: Ciao.
2: No, niente.
4: Ciao Carola.
8: Ciao.
1: Dove andiamo?
8: Ciao. Bene, grazie.
1: Eccola qua, Carola.
8: Benissimo.
1: Ma buongiorno Carola, da Alessandria?
8: Buongiorno, sì, provincia di Alessandria.
1: Senti, che tempo fa, Carola? Sta piovendo
8: bruttissimo,
1: lì? È bruttissimo,
8: no? Adesso non piove, c'è la nebbia, cioè. Andiamo in Transilvania stamattina.
1: Pensa a te, ma veramente c'è la nebbia?
8: Sì, per adesso è brutto. Poi magari verrà il sole, ma per adesso è brutto.
1: Ma tu, Carola, sei in macchina, sei a casa? Che stai facendo in questo momento?
8: No, io sono in stazione, sto aspettando il treno, vado a Genova per lavoro e quindi sono qua in stazione.
1: Ma vedi, oggi c'è un'Italia che si sta muovendo anche parecchio. Ma Carola, ma sempre vai a Genova per lavoro? C'è una costante o è un caso?
8: Sì, tutti i giorni. Io sono un'impiegata e vado tutti i giorni a Genova per lavoro.
1: Hai capito? Pendolare, sì. Quanto ci metti più o meno, Carola? Sarà un'oretta?
8: 45 minuti, salvo ritardi e problemi, ma 45 minuti.
1: Sì, comunque buono. Affrontabile.
8: Sì, dai, ce la facciamo. In macchina sarebbe peggio.
1: Sicuramente. Quindi non c'è sciopero in questo caso. No, meno male.
8: Per adesso
1: male.
8: No.
1: Carola.
8: No, per adesso tutto ok.
1: E che lavoro fai a Genova?
8: Io sono una piegatissima, lavoro in un'agenzia di assicurazioni.
1: Ah.
8: E basta.
1: E beh, però è venerdì.
8: È venerdì, per fortuna sì.
1: Dai, finalmente. Quindi un po' di meritato riposo il weekend ormai si vede.
4: Certo.
1: Lì. Alle porte, allora scegli una canzone che ci piace tantissimo, che immagino tu voglia dedicare a qualcuno.
8: Sì, Vicevalsa di Gabbani per Fabrizio, mio marito.
1: Sì.
8: È una canzone che sentiamo molto nostra e adoriamo.
1: È vostra, e noi ve la dedichiamo, vi abbracciamo forte.
4: Ciao,
1: buon lavoro.
9: Il disco del bagnino. Dai che ci parte.
10: Tu non lo dici, io non lo vedo.

0: Marco.
1: Una voce, anzi, la voce per eccellenza della radio italiana.
2: Marco Galli.
3: Quanto sei bello, bello, bello, bellissimo.
0: Capitano, Radio 105.
4: Attenzione, Marco Galli, a nome di tutti gli esauriti. Grazie.
2: Fai il piano di 105 tutto esaurito.
5: Tutto esaurito.
2: E parti alla grande.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Finite le vacanze.

0: Octave.it.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
3: Viceversa.
4: Oh, che bello, sei tornato, Marco.
3: Rimettimi con...
4: Dai.
5: No.
3: Oggi è la giornata mondiale della vista.
5: No, Marco, oggi sei in ritardo.
4: Era ieri, oggi è della posta.
5: Era ieri.
3: Ah, era ieri.
5: Sì,
3: Boris l'ha scritto oggi, però.
5: Vabbè, anche lui sente in ritardo, Marco.
3: Anche lui scrive in ritardo.
5: Certo, sai che fa? Il copia e incolla, no?
4: Tutto è iniziato questa mattina molto presto,
5: sì,
4: con il cavo di pizza.
5: Certo,
3: è vero.
4: Io te lo volevo
3: lì
4: dire. Sì.
5: Sempre colpa mia.
3: E via. Ma perché in preascolto sentivo bene?
6: Ma che senso?
5: Ma che pre?
6: È pre.
5: Io sono il Bettino.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno,
3: Piri Pi.
5: Buongiorno.
3: Che giorno è? Che giorno è?
5: Oggi
3: giornata
5: è...
3: di merda,
5: sì,
3: però voglio dire in giornata in generale.
5: Sì,
3: che
5: è un...
3: giorno è?
5: È un
3: che
5: bel venerdì, è? 9 ottobre 2026, si festeggia San Dionigi, primo vescovo di Parigi. Oggi è la giornata mondiale della posta,
3: della posta,
5: istituita in questo giorno perché 152 anni fa nasceva a Berna, in Svizzera, l'Unione Postale Generale. Nel 1963, disastro del Vajont, una gigantesca frana precipita nel bacino idroelettrico uccidendo 1900 persone. Nel 1997 l'attore Dario Fo viene insignito del premio Nobel per la letteratura. Oggi sono nati Caparezza, che gli facciamo tanti auguri, e il grande John Lennon, scomparso l'8 dicembre nel 1980. Nel 1992, in vetta ai singoli più venduti in Italia, ci sono gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: andiamo ai segni, all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono...
1: No, vai avanti.
0: Ah, vado avanti. Sono Ariete. Un'entrata di denaro, caro Fabio Liuzzi.
2: Oh, che magari mi serve.
0: Che non vi svolterà la vita, ma la settimana sì. Però
3: buono, buono.
0: Anche il Toro va bene. L'amore vi sorride e vi rende più belli. Il segno nefasto di oggi è peccato, è la bilancia. Gambe e piedi pesanti. Aiutate la circolazione tenendo le gambe in alto. Ma andiamo col proverbio. Chi le tira fuori molto spesso, ma tanto, ha idea in cui crede con tutto se stesso. Che significa? Chi è convinto fermamente di una cosa farà di tutto per esprimerla a gran voce.
3: Bello.
4: Certamente, bravo Pizza.
0: E buona domenica.
4: No.
0: Grazie. Grazie cara.
4: Questo è tuo, sì, è proprio un proverbio
0: Mio, sì, della buona domenica.
4: Della buona domenica, sì. Bellissimo, ci piace. Quindi Francesco ci scrive, Pizza, visto che siamo in anticipo, racconta una barzelletta. No.
0: Non sono capace, no, le barzellette, già basta vedermi, sono una barzelletta.
4: Piuttosto facciamo gli auguri di buon compleanno a Denis da Mantova.
0: Auguri.
4: Tanti tanti auguri. E poi ci scrivono: ciurma, fate gli auguri alla mia nipotina Silvia che oggi compie 5 anni, nonna Mimi di Belluno.
0: Ciao,
4: tanti auguri, tanti auguri.
3: Auguri.
4: Comunque ha ragione il capitano quando prima chiedeva a Boris della giornata mondiale della vista, perché nonostante fosse ieri, in realtà esce una notizia proprio oggi che ha a che fare con la vista. Pare che circa 2,1 milioni di automobilisti spesso si mettano alla guida senza occhiali o senza lenti, nonostante invece ne abbiano bisogno. Boris,
5: questo è il motivo per cui era inserita la notizia, perché nella giornata mondiale della vista che è stata ieri è emersa la notizia del centro studi Autoscout 24 che ha analizzato il rapporto tra vista e guida. Ebbene, sul fronte della prevenzione emerge un quadro complessivamente positivo, cioè 9 automobilisti su 10 dichiarano di aver effettuato un controllo, ma resta l'elemento preoccupante: tra chi dovrebbe utilizzare la correzione visiva, cioè le lenti o gli occhiali, e parliamo del 53% degli italiani alla guida, il 10% dichiara di guidare senza occhiali o lenti a contatto qualche volta, e stiamo parlando in termini numerici di oltre 2 milioni di patentati. Ora, non è un rischio di poco conto guidare,
4: perché soprattutto di sera, di notte.
5: Esatto, ricordiamo che la prescrizione è anche tenere degli occhiali di riserva nel cruscotto, perché può capitare. Mettersi alla guida senza rispettare la prescrizione della vista può essere un rischio, e considerate che i rischi sono altri, cioè entrando nel dettaglio delle difficoltà riscontrate al volante, l'abbagliamento causato dai fari è il problema più citato. Considerate che oggi la tecnologia è andata in soccorso degli automobilisti, perché le vetture di nuova generazione hanno gli abbaglianti automatici. Cioè voi mettete gli abbaglianti, quando la macchina entra in contatto con un'altra auto in direzione opposta, automaticamente gli abbaglianti tornano anabbaglianti.
3: Sì.
4: Tu ce l'hai così, Micci?
3: Io ce l'ho così. Sì, ce l'ho così.
6: Metterlo massaggia.
4: Ma che figata, ragazzi. Ma anche io voglio una macchina così.
3: Anche nei finestrini laterali, negli specchietti. Si accendono le lucine in base a chi si avvicina, tipo se c'è un motociclista, un ciclista, una macchina, un camion.
4: No, ma capitano, ma lo sapevi?
6: Io no,
5: esistono anche gli specchietti retrovisori. Ricordate che un tempo, Pizza, c'era il tastino per spostare lo specchio in maniera tale da non essere abbagliato da chi dietro ti segnala. Adesso è automatico, si oscura da solo in alcuni modelli, quindi si sposta, evitando che tu possa avere le luci negli occhi. Questo comunque è un atteggiamento alla guida molto molto errato e pericoloso. Attenzione anche, considerate per esempio a chi guida senza lenti sotto pioggia o nebbia. Il 25% degli italiani.
6: classica.
5: E sì, poi sì, le sì, maggiori difficoltà sono dati appunto 8 automobilisti su 10 di sentirsi abbagliati dai fari delle auto che magari furbamente, intelligentemente vengono dietro alla vostra certo, auto e iniziano a segnalare perché devono correre chissà dove, molto spesso verso un incidente perché non sono attenti alla guida.
4: Molto bravo, pericolosa quella roba lì, veramente sì, molto pericolosa.
2: Ma tu lo sai? Oh,
0: diciamo.
3: Sì, sì,
4: io sì, sono le 7:30.
0: Le so tutte.
4: Allora, Piripi, che cosa non sai questa mattina? Proviamo ad aiutarti noi.
0: 55 mammifero. Il naso dell'elefante.
4: Vabbè, ma dai, ma è facilissimo. Dipende. Dipende da cosa. Il naso dell'elefante. Attenzione, amici, tre opzioni: uno, nasone. Due, barrito. Tre, proboscide. Il naso dell'elefante, forse il nasone, forse il barrito e forse la proboscide. Se tu lo sai o pensi di saperlo, ce lo scrivi e ce lo mandi.
0: Adesso al 342 41 15 105.
2: Ma tu lo sai?
3: Sì, sì, io lo so.
7: Sì, lo so.
8: Le so tutte.
9: Le so tutte!
8: Torna tra poco.

0: 5 tutto esaurito e parti con la giusta carica.
1: Una goduria.
2: Che figata, ragazzi.
3: Surreale.
0: Non serve l'invito. Sei sempre il benvenuto qui a 105 tutto esaurito.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
16: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
17: Vimar. Energia positiva.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
20: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
22: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
23: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo.
24: Sì, sono in ritardo.
23: Non si ferma mai.
24: Adesso, adesso anche quando parlo
23: per
24: così sono in ritardo.
23: Semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
25: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre

0: Eh sì, tutto esaurito. Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Dalla ciurma 7:37 minuti. Capitano, tu le sai? Vediamo.
2: Non ci sono Ile, no. Non esisto.
0: Ah, non esisti, va bene.
1: 55 mammifero. Il naso dell'elefante.
0: Allora, vi abbiamo dato tre opzioni come ogni mattina. Uno è nasone, due è barrito, tre la proboscide. Qual è il naso dell'elefante? Dai, è facile, vi stiamo già chiamando.
1: Potete rispondere come volete, ma la domanda, tu le sai la risposta, eh?
3: Le so ma tutte.
0: Certo. Oh, entro il quinto squillo, però, il primo è già andato. Attenzione, il secondo. È sotto.
1: Sì, sì.
4: Pronto?
0: Pronto?
3: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: No, anche lei non ci sente, no? Lei ci sente. Ci buongiorno, sente. Benvenuta.
4: No.
0: Ci senti?
4: Grazie.
0: Ciao, ma chi sei? Di dove?
4: Sono Emanuela.
0: Sì.
4: E abito a Garbagnate Milanese.
0: Sei qui vicino a noi. Emanuele, sei in macchina? Perché si sente che sei in macchina.
4: Sì, sono in macchina. Voi mi sentite?
0: Molto bene. Certo. No, molto bene, devo dire. E dove stai andando, Emanuela? A lavorare?
4: Andando in ufficio, in tangenziale, in mezzo al traffico.
0: Mamma mia. Oggi c'era un po' meno gente, però, almeno quello che ho visto io stamattina molto presto.
1: Alle 5 e mezza.
0: Alle 5 e mezza.
4: Al venerdì tanti fanno smart working.
0: Ma infatti là volevo. Brava Emanuela, infatti là volevo arrivare. Chi può, naturalmente, se ne sta a casa. Sì. Poi oggi c'è un po' di disagio in generale per lo sciopero. Emanuela, ma tu dalla tangenziale le sai?
4: Io le so tutte.
0: Ma tu sei brava.
1: Ma certo.
0: Anche con tono professionale l'ha detto. E quindi qual è il naso dell'elefante?
4: La proboscide.
0: Ma certo.
3: Bravissima, è preparata.
1: Cara Emanuela, mi devi aiutare ancora. Stai attenta, eh. 80 poetico.
0: Ma che bello.
1: Era nel Pineto, in una poesia di D'Annunzio.
0: Allora Emanuela, pensaci bene, ma non è difficile. Uno, amore. Due, no, non ci credo che i nostri autori ci hanno scritto questo. Vabbè, io leggo quello che c'è. Due, caccotta. Tre, pioggia. Allora, era nel Pineto, in una poesia celebre di D'Annunzio. L'amore, la caccotta o la pioggia? Emanuela?
4: Sto per... Cioè. Dai, l'amore? Non lo so.
0: No! La pioggia nel Pineto!
3: Sì, la pioggia!
0: Di D'Annunzio, Emanuela!
1: Che peccato!
0: È una poesia molto bella, peraltro.
4: Lo so, ma non me la ricordavo.
0: È l'emozione di Emanuela, mannaggia, ci dispiace un sacco. Non possiamo mandarti i nostri regali, Manu, purtroppo no, non possiamo dartela buona.
4: Mi ha fatto piacere,
0: anche a noi,
4: sentirvi.
0: Anche a noi tantissimo. Vuoi approfittarne? Dai, saluta chi vuoi.
4: Saluto tutti voi innanzitutto e niente, poi i miei nipoti, io sono nonna di 4 bimbi dunque.
1: Però!
0: Che bello! Li salutiamo tutti e quattro. Emanuela, ti mandiamo un abbraccio gigante, grazie!
1: Ciao!
3: Ciao!
1: Tutte!
0: Mannaggia!
1: Che peccato!

0: belle, sono molto belle. Certo. Sono le Kezai su Radio 105. Sì, beh,
1: no,
0: stato,
1: eh? No.
0: Sì.
2: No. Sì.
0: Sì, sì, no.
1: Andate come sì. Non esistete. Andate, ragazzi, andate in pace.
0: No, dai, non dirci così, capitano. Kezai, dicevamo, sì, è stato un nostro selection.
2: È vero.
0: Allora, ragazzi, a proposito di donne, escono dei dati questa sì. mattina che sono abbastanza inquietanti. Allora, intanto io leggo un titolo: se gli uomini aiutano di più in casa, nascono meno figli.
2: Vuoi dire?
0: Voglio dire, adesso ci facciamo spiegare meglio da Boris, ma questo titolo si inserisce più in generale su uno studio, studio italiano che insomma evidenzia delle cose che non sono tanto tanto belle. Ma Boris, partiamo da te, da questo titolo.
3: In effetti il problema è proprio quello, cioè le donne cercano di avere il supporto degli uomini, ma se gli uomini aiutano di più in casa nascono meno figli, perché va giù la fertilità.
4: Il nostro storone.
3: Ma dai, sì, le coppie fanno meno figli perché gli uomini a quel punto sono doppiamente stanchi, cioè sentono quelle condizioni che per la donna purtroppo per lungo tempo sono state normali, lavoro e casa. L'idea sembra andare un po' contro il senso comune, perché in realtà una distribuzione più equilibrata di pulizie, cura dei figli, attività familiari dovrebbe alleggerire le donne e rendere più facile avere bambini. Eppure lo studio suggerisce esattamente il contrario: più condivisione in casa libera, tempo per le donne, rende i figli una scelta più impegnativa per gli uomini. Cioè, detto in altre parole, ma ora io devo fare un altro figlio e quindi devo rifare quello che ho fatto
0: tutto da capo, ricominciare.
3: Evidentemente però questo studio dà anche un'altra lettura: le donne ne sono consapevoli e accettano il peso di questo impegno, gli uomini dicono no, guarda, ho già dato, fermiamoci qui. Il lavoro domestico continua a essere in Italia fortemente a sfavore delle donne, anche se qualcosa sta cambiando. Nel 2013, vi do giusto qualche numero, le donne svolgevano circa 30 ore settimanali di lavoro domestico in più rispetto agli uomini.
0: 30 ore settimanali vuol dire che sono 4 all'incirca ore al giorno in più, no? Quindi c'è una bella differenza.
3: Ma 4 ore al giorno, come giustamente dici, è un gap pesante.
0: Lavorando evidentemente a tempo pieno anche loro, attenzione, non stanno a casa.
4: Non stanno a casa a divertirsi, chiaramente. Certo.
3: E pensate che il matrimonio riduce il lavoro femminile, questo è un dato negativo, cioè per le donne il cambiamento è netto: da single lavorano quanto gli uomini, da sposate il tasso di occupazione scende dello 0,56, cioè questo significa che la donna inizia a dire vabbè, meglio che sto a casa io e mi occupo di casa e di bambini, lavori tu. Ma questo ovviamente significa un grosso passo indietro.
0: Oggi poi non è proprio neanche possibile, anche perché come... due stipendi tendenzialmente servono a casa per pagare qualsiasi cosa.
3: Ma guardalo anche sotto un altro punto di vista: si rischia che la donna debba rinunciare d'amblée alle sue soddisfazioni professionali, e questo ovviamente
4: carriera,
3: non è giusto.
0: Non c'è dubbio.
4: La propria carriera, ma anche la propria dipendenza economica.
2: Certo.
3: Anche punto ovviamente è un nesso causale, certo.
0: Allora, intanto vi chiediamo un po' dalle vostre parti, nelle vostre case, nelle vostre famiglie, come vanno le cose, come funzionano. Suddivisione di compiti, collaborazione, chi fa di più, chi fa
4: meno,
0: un po' meno.
4: Chi non fa proprio niente.
0: Esatto. È la prima gallina che canta, scusa, pensa fatto l'uovo forse, no? Dai, scherziamo, amici.
4: Ma io l'ho sempre
0: amici.
4: Detto che la parità domestica a casa mia non c'è. L'ho sempre ufficializzato,
0: sì. Lo sappiamo,
2: ma
0: amici,
2: ditecelo e datecelo al 342 41 15 105.
0: Allora, Francesca scrive: perché scoprono il peso di avere una famiglia, cioè in riferimento agli uomini, evidentemente. Allora, fin quando ero sposato, invece, scrive Omar 75 da Pesaro, 9 cose su 10 le facevo io, e ho 3 figli.
2: Ciumbia.
4: Grande.
0: Quindi tu prima, Boris, dicevi negli ultimi tempi, negli ultimi anni in realtà le cose sono un po' cambiate, quindi anche gli uomini tendono a collaborare molto di più in casa rispetto ad un tempo, ma anche e soprattutto perché ormai anche le donne lavorano a tempo pieno, no? A pieno ritmo. Le cose sono cambiate a tal punto che in alcuni casi
4: si sono invertiti.
0: Sì,
4: però,
0: si sono quasi invertiti i ruoli. Cioè sono forse più gli uomini in alcuni casi a fare di più. Parliamo di lavori domestici sempre.
3: Sì, certo, in alcuni casi sì. a volte gli uomini hanno capito che c'è una necessità, tra l'altro polemica di queste ore che sia stato detto tuo marito fa il mammo a casa, non è fare il mammo, è capire che il mondo cambia e non è necessariamente detto che l'uomo debba lavorare, la donna debba stare a casa o viceversa.
5: Certo.
3: Se, però considerate che è una mentalità che non cambia. Provate voi a dire cosa fai di lavoro. No, io sto a casa con mio figlio. Ti bolleranno come un incapace, disoccupato o nulla facente.
5: Sì.
3: Non c'è ancora in Italia la mentalità.
0: Sì, è un antico retaggio culturale, ancora in alcuni casi difficile.
3: Perché anche
0: no,
3: quegli uomini che poi. Sì, che poi sono quelle stesse persone che sui social si indignano, i webeti da tastiera, ma che poi nella realtà dei fatti giudicano ogni giorno. Considerate che sono anche gli asili nido a far aumentare i figli in Italia. Cioè in una città dove ci sono pochi asili nido, la natalità cala. Perché ovviamente un papà e mamma dicono, beh, se prendiamo un figlio, però se facciamo un figlio dobbiamo prendere una babysitter, altri costi, perché? Perché non abbiamo un posto dove lasciare il bambino.
0: Non c'è dubbio, a meno che non intervengano i nonni, i santi nonni.
3: Ma il problema di santi nonni è che santi nonni non sempre possono per età, acciacchi o perché sono in città diverse.
0: Certo.
3: Pensate a chi emigra, passatemi il termine, per poter avere un lavoro più dignitoso o semplicemente per poter avere un lavoro e non hanno i nonni, quindi sono costretti, sono in due, se la devono vedere loro. E purtroppo questi dati incidono moltissimo sulla natalità che continua a calare in Italia.
0: Che continua a calare, esattamente. Noi ci torniamo perché tanti messaggi continuano ad arrivare, ve ne leggo soltanto uno. Fungo di Castel Bolognese: sono perfettamente d'accordo con te, che scrive fa già schifo sentire aiutano in casa.
5: Brava.
0: Perché si deve parlare invece di una vera e propria collaborazione.
4: Esatto.
0: Allora c'è la base di Big Smile, amici, oggi è venerdì e quindi c'è il gran finale.
2: Tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
6: Big Smile. Uno.
7: Ciao, sono Chiara D'Amassa.
0: Ciao.
7: Questa è la mia barzelletta. Allora, ci sono due amici che si trovano in piazza e si mettono un po' a chiacchierare e dopo uno dice a quell'altro: stasera ho voglia di bere, ma ho proprio voglia di bere. E l'altro: anch'io avrei voglia di bere, il problema è che non ho soldi. Anch'io non ho soldi, però ho un'idea pazzesca. Vado a casa, prendo un Würstel, noi andiamo nell'osteria, beviamo 3 o 4 bicchieri di roba. A un certo punto io metto il Würstel, te me lo ciuccio e loro ci mandano fuori. Proviamo. Quindi i due amici vanno a casa, prendono il Würstel e vanno alla prima osteria. Vanno alla prima osteria, bevi un ciuppito di qua, bevi un bicchiere di là, no? A un certo punto l'amico dice a quell'altro: via dai, ora è il momento, si mette il Würstel e l'amico glielo ciuccia. Arriva l'oste: ma cosa state combinando? Brutti depravati, uscite fuori dalla mia osteria, non le voglio vedere queste cose. Vanno fuori e dicono: vai, meno male, ha funzionato, via, andiamo alla prossima osteria. Vanno alla seconda osteria e riniziano: bevi, bevi che ti ribevi. A un certo punto di nuovo si rimettono lì e gli ciuccia il Würstel e l'oster lo rivede e gli dice: cosa fate, brutti maschioni depravati, andate via, non vi voglio vedere più qui dentro. Alla terza osteria stessa cosa, ne fanno 8, 9, 10. Arrivano all'undicesima osteria, l'amico a quell'altro dice: oddio, come sono ubriaco, non ce la faccio più, non mi reggo in piedi. E l'altro: oddio, me lo dici proprio a me, oltre tutto c'ho un dolore alla mandibola a forza di ciucciare quel Würstel, non ce la faccio più. E l'amico dice: il Würstel l'ho perso alla prima osteria.
0: Benissimo.
6: Due.
8: Ciao, sono Davide da Forlì e
0: ciao Davide.
8: La mia barzelletta: educazione sessuale a scuola. Paolo, dimmi quali precauzioni si devono prendere in caso di rapporti sessuali con delle sconosciute. Ah, nome e indirizzo falsi, signor professore.
0: Carina.
6: Tre.
9: C'è un orto, una mattina un grappolo di uva si sveglia, scende dalla vite, passa nell'orto e comincia a salutarle: ciao ciao pomodorini, ciao ciao fagiolini, ciao ciao zucchine, ciao ciao melanzanine. Arriva un figo sotto una pianta di figo, il figo lo fa: alto là, dove vai? E il grappolino d'uva: faccio un giro nell'orto. Dice: no, di qua non si passa. Ma come? Di qua non si passa. E il povero grappolino di uva, sconsolato, se ne torna indietro. La mattina dopo, raggio di sole, colpisce il grappolino 2, si sveglia. Ah, che bella giornata! Ricomincia il suo giro nell'orto. Ciao ciao, pomodorini, ciao ciao, fagiolini, ciao ciao, melanzanine, ciao ciao, signor Fico. Dove vai tu? Mi faccio un giro nell'orto. Di qua non si passa. Ma come? Di qua non si passa. E il grappolino 2 se ne torna indietro. Il giorno successivo, di nuovo, raggio di sole colpisce il grappolino 2, scende dalla pianta, incazzato, convinto. Ciao, ciao, pomodorini, ciao, ciao, fagiolini, ciao, ciao, ciao, melanzanine, ciao, signor Fico. E tu, di qua non si passa, ti ho detto. Ah no? Tira fuori un fucile a pompa, pum, spara al fico. Morale della favola, fico secco, uva passa.
0: Ciao, ciao.
5: Ciao.
10: 4.
11: Ciao, mi chiamo Arianna, ho 14 anni e vengo da Milano.
0: Ciao Arianna.
11: Allora, c'è una bambina ferma al semaforo con una bicicletta. A un certo punto gli si avvicina un carabiniere a cavallo. Il carabiniere si gira e le chiede: allora, te l'ha portata Babbo Natale sta bicicletta? La bambina risponde dicendo di sì. Il carabiniere tira fuori un foglietto, glielo dà ed è una multa da 15 fiorini. Le dice: la prossima volta dia Babbo Natale che ci mette la luce da posizione. La ragazzina rimane interdetta, non sa che cosa dire. Allora lo guarda, guarda la multa e gli dice: e a te, sto cavallo, te l'ha portato Babbo Natale? Il carabiniere gli fa: sì, perché? E la prossima volta di che i testicoli vanno sotto e non sopra.
2: Adesso tocca a voi votare la migliore al 342 41 15 105. Vuoi registrare la tua barzelletta? Usa il WhatsApp.
0: Vocale.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
13: Big Smile.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Il tuo prima smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
18: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
19: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
20: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
19: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
24: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
25: Amore, non rompere le uova.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Oh.
28: Il Black
1: Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon. Fino al 12 ottobre.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
10: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
27: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
28: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
28: e Marco Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
29: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
30: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
31: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
32: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
33: Radio 105, tutto esaurito. Il capitano Marco Galli e la ciurma. Capitano, ciurma, vi amo.
34: Buongiorno, questo è tutto esaurito. Grazie per essere con noi.
35: È tutto esaurito.

0: scienza interviene. Boris,
1: è necessario l'oscurità totale.
2: E dalle 7 è tutto esaurito.
3: Giorgio Ciurma, buongiorno capitano. Assolutamente no, io non ho nemmeno le tapparelle a casa.
0: Vedi, io purtroppo devo addormentarmi con il televisore acceso.
4: Tantissimi si addormentano con la televisione.
5: Ma infatti io mi addormento al cinema.
6: Cosa c'entra?
5: Ma tu, Marco, non riesci ad addormentarti leggendo?
0: Ma che?
5: No,
0: ma
5: niente,
0: che,
5: neanche.
0: Ma se faccio un'azione, quell'azione mi distrae dal sonno e mi coinvolge.
7: Con la banana hai provato? Con la banana?
0: La banana! Perché ma la mi banana. Eccito con la banana. Cos'è? Come funziona senso, con la scusa. Banana?
7: Mangiare una banana prima di andare a letto aiuta, perché ti rilassa la banana.
5: Capitano, prova con le favole dei bambini. Una bella favola della buonanotte raccontata da Betty,
0: veramente.
8: A posto siamo.
0: Prima di tutto la devi svegliare, Betty, perché secondo me ha le note.
9: È simpatico, è bellissimo.
10: Radio 105, tutto esaurito con Marco Galli.
11: È la cosa più bella che esista in questo mondo.
5: Qualcuno ti consiglia il caro vecchio Carion.
7: Bello, con la ballerina magari.
0: Ma che bello il Carion, magari guardo la ballerina
8: Al buio.
0: Ma poi mi ingrifo se guardo la ballerina. Mi vengono i pensieri strani.
7: Ti ingrifi un po' con tutto.
0: Vabbè, è la fame nel mondo.
8: Puoi riprovare con la banana se vuoi.
0: Meglio la ballerina della banana. Ma non ho capito.
10: 105 tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
6: Fino al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: È giovedì?
8: Ma non è giovedì?
7: Ma non è giovedì? Ma che? A Radio Cito 5 sono le 8.06. Sassà Cattò!
9: Ciao, ciao! Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano! Ciao, ciao! Il capitano Marco Galli presenta
8: Ciao, Marchino!
9: Lo show radiofonico

0: state qui con me.
1: Ah, quella, quella, quella, c'è l'estate, l'estate con noi, buongiorno amici, dalla ciurma, di tutto esaurito alle 8 e 8 minuti, noi ci siamo, sì. Anche voi con tantissimi messaggi che continuano ad arrivare sul lavoro, diciamo domestico, ecco, sì. Sulla suddivisione dei compiti in famiglia, questo è il temone che abbiamo apparecchiato poco esatto. fa, che insomma ha scatenato, ha suscitato parecchie reazioni, poi ci sono tanti sottotemi, no? In questo macro tema che si stanno aprendo.
2: Certo.
1: Io vado,
2: vai.
1: Leggo random.
0: Vai.
1: Allora, ieri ho apparecchiato, sparchiato, caricato la lavastoviglie, fatto la doccia al bimbo, buttato il rusco, sarà la spazzatura, penso,
0: sì.
1: E a fine serata mi sono anche sentito dire che non faccio mai niente, Domenico da Bologna.
0: Non si è mai contenti.
1: Allora Boris, questo è un problema, adesso sdrammatizzando, molto, che viene fuori spesso però, ne abbiamo parlato anche recentemente, uomini che si danno da fare ma che poi lamentano il fatto di essere sgridati, tra virgolette, dalle loro donne, mogli, compagni, che dicono, questa cosa sì, ok, l'hai fatta, ma non l'hai fatta bene.
0: Brava. Questo è proprio perché la casa è di entrambi, capito? Quindi è giusto aiutarsi, però è anche giusto che io non è che debba fare le cose come
1: no, cioè come se fosse una golf. No, è certo, ci vuole tolleranza.
0: Tolleranza. Se io pulisco il lavandino e lascio due gocce a te non vanno bene, ma pulisci tu il lavandino.
1: Boris, di sicuro stare insieme, correggimi se sbaglio, è sempre comunque un lavoro di mediazione, continuo, costante.
3: È un equilibrio costante sopra la follia, verrebbe da dire, perché il problema è molto semplice. Da un lato ci sono gli uomini volenterosi, dall'altro c'è il fattore psicologico della donna, ed è innegabile purtroppo che qualsiasi cosa tu faccia comunque non è fatta come vorrebbero loro.
1: Un po' è vero.
3: E possiamo anche metterla dall'altra parte, magari se una donna, faccio un esempio, lava l'auto, sono valutazioni non bellissime da
1: fare. Io non mi ci metto manco proprio perché
3: sappiamo benissimo l'attenzione maniacale che Tony pone sulla sua vettura, ma il problema qual è? Magari dici vado a lavarti io l'auto, lui arriva e dice sì, ma non hai pulito le interstizie del, del cruscotto.
1: Per non parlare dei vetri.
3: I vetri hanno la loro sacralità, non scherziamo.
1: Certo.
3: Ma il punto è proprio questo: gli uomini poi mollano perché anche senza litigare dicono scusa, ma io cosa mi arrabbatto a fare piegare i panni post lavatrice se comunque tu dopo lo rifai e ti lamenti anche? E questo genera un cortocircuito di stabilità di coppia perché è motivo di discussione e ci si trascina il litigio.
2: E non si fa l'amore,
1: poi dopo non si fanno figli. Insomma, si entra in un circolo vizioso. Oltre al fatto che, Boris, leggevo nella notizia che hai postato in rassegna questa mattina, tutte queste discussioni anche in merito ai lavori domestici e la suddivisione dei compiti possono portare davvero alla lunga al divorzio.
3: Purtroppo sì,
1: purtroppo
3: perché
1: sì.
3: E sono dati, non sono valutazioni, cioè sono dati, quando ci si arriva di fronte al giudice vengono riportate anche queste motivazioni, perché il litigio che non termina subito è come la goccia cinese, prima o poi crea una crepa che allarga il divario, perché alla questione domestica poi si aggiungerà, esempio, la gelosia, piuttosto che il nervosismo, piuttosto che mille altre questioni, per cui da un lato gli uomini devono aiutare di più, da un lato le donne devono accettare l'aiuto dell'uomo, oppure banalmente educarlo, cioè tutti siamo in grado di imparare, nessuno di noi, non credo che Pizza sia nato con il tagliaerba in mano, qualcuno gli avrà insegnato a utilizzare
2: hai ragione Boris,
3: a utilizzare il tagliaerba. Allora se tu ritieni che io il lavello non lo sappia far bene perché lascio quelle goccioline, insegnami a fare in modo che quelle goccioline, l'uomo deve avere l'umiltà di imparare, la donna la pazienza di accettare e arrivare a mediazione.
2: Ma
1: anche quanta verità in queste tue parole, caro Boris, quanta saggezza.
0: Però in tanti scrivono in base alla notizia che tu prima allo studio, no, che stavi dicendo, che una volta però l'uomo faticava, tornava a casa la sera, andava veramente a zappare nei campi, eppure le famiglie erano numerose, faceva 10-12 figli.
1: Ma lo però la donna stava
3: a casa, era una concezione di vita diversa,
1: era una società diversa.
3: La donna doveva stare a casa e occuparsi dei figli, era quello il suo lavoro. Oggi, viva Dio, le donne hanno avuto il loro percorso di discernimento e di autonomia, per cui non sei il solo a tornare stanco da lavoro. Però quello che manca nella coppia italiana ad oggi è la capacità di accettare i limiti e la consapevolezza che anche l'altro sia stanco, che sia uomo o donna.
1: Mm-mm. Assolutamente.
0: No, certo, però la notizia non era sul fatto che gli uomini si aiutano in casa, si stancano. Era questa, no? Lo studio era proprio questo.
3: Ma il senso finale era questo. Capite che l'uomo si stanca, ma anche la donna si stanca, per cui servirebbe, in linea teorica è facilissimo parlarne, nei fatti è un po' più complicato, servirebbe tolleranza da una parte e dall'altra, comprendendo i limiti. Cioè, se la gocciolina non la sa togliere, o glielo insegni oppure te ne fai una ragione.
1: O te ne freghi, a un certo punto ci passi sopra. Allora, si parlava anche di nonni poco fa, no? Santi nonni, li abbiamo definiti così, tanti commenti anche su questo, ve ne leggo uno. Santi nonni, se... a volte non stanno bene, diciamo, non sono perfettamente in salute, non hanno voglia, perché è anche giusto, no, sacrosanto rispettare questa cosa, nel senso che non sono obbligati a occuparsi dei nipoti, dei bimbi H24 tutti i giorni. E quindi qualcuno ci scrive: tra nido e babysitter per le mie figlie ho speso come un appartamento. Quindi Boris, questo è un altro tema, anzi un temone, i costi.
3: I costi, beh, sono molto chiari, tra l'altro sono emersi proprio in queste ore, sono dati Istat, i dati Istat sono inoppugnabili, cioè arrivano da fonti ufficiali, Istituto di Statistica Nazionale. Il problema è il costo della vita che aumenta, considerate che un terzo delle famiglie, come state sentendo forse dei telegiornali, è messa a dieta, ma non per dimagrire, ma perché rinuncia a una parte di cibo, in termini di qualità e o di quantità. E parliamo di quasi il 30% delle famiglie italiane, è tantissimo. Stessa cosa vale per abbigliamento e calzature, si rimanda l'acquisto fino a quando la scarpa propria o addirittura dei figli nelle condizioni peggiori non è rotta. Cioè non si cambia per la moda o perché deve avere le scarpe per lo sport e le scarpe per la scuola. Pace, un paio di scarpe. Questo pizza, come mi insegni, ricorda altri tempi.
1: Beh, ragazzi, però siamo cresciuti. Perdonami, però Boris, siamo cresciuti un po' tutti così. Io parlo per me,
3: Dipende.
1: Non è neanche sbagliato, perché non è neanche giusto comprare, anche se non è necessario consumare.
3: Sei paia di scarpe? No, ma probabilmente due. Faccio un esempio, uno per il quotidiano e uno per quando piove, sarebbe necessario.
2: Ma certo.
3: Un tempo si usava il vestito della domenica, no? Le scarpe della domenica. Allora non è tanto il comprare, ma avere un minimo di scelta, perché se una mattina si rompe il laccio, cosa fai? Mandi il bimbo a scuola oppure vai tu al lavoro con le scarpe rotte?
1: No,
3: il problema è che non sussistono le condizioni minime. Nel 2025 i consumi sono stati pari a 2.782 euro per famiglia.
1: Mamma mia.
3: E quanto emerge proprio dal rapporto Istat. Perché la distribuzione dei consumi è asimmetrica, cioè chi è più povero paradossalmente paga, chi ha più figli deve pagare più bolletta. E questo circolo vizioso porta gli altri a dire: facciamo il secondo o il terzo, lasciamo stare.
1: Pensiamoci un attimo, quantomeno prima. Non c'è dubbio. Poi si parlava anche di antichi retaggi culturali, moltissimi casi ancora difficili, no, da scardinare. Vedi, Luca da Genova ci scrive: sono casalingo, mia moglie lavora, ma se lo dico in giro vengo guardato con pietà. Eppure gestire casa, gestire un figlio è un lavoro a tempo pieno ed è molto sottovalutato. Io ti faccio un applauso,
2: Casalinghi,
1: a livello personale, perché per me non c'è assolutamente nulla di male.
0: È l'ignoranza della gente, come quando vedono, quando ti dicono il mammo, no?
2: Non è l'ignoranza.
0: Oh, ragazzi, quello è fare il padre,
1: il papà,
0: non è fare il mammo.
1: Certo,
0: quindi perché mi dai questo termine?
2: È l'invidia, non è l'ignoranza.
1: Sveglio io i bambini, porto io i bambini a scuola, pattumiera, lavastoviglie, stendere, aspirapolvere, poi recupero i bambini da scuola e per finire li porto a fare sport. Viva i papà, lui è Gigoro o Igoro da Paullo.
0: Sarà Isidoro.
1: Grande, un applauso anche a te. Mi vieni in mente subito tu, Fabio Liuzzi, ti guardo sul portare i bambini a scuola e fare lo sport. Tu sei il king, no? A casa.
4: Guarda, la fortuna è che i bambini ci vanno da soli per ora. Portarli a fare sport,
1: però so che te ne occupi, insomma, personalmente, praticamente a tempo pieno.
4: Sei attivo,
1: no? Quasi
4: il
1: secondo lavoro.
4: Quasi tutti i giorni,
3: E se mi consenti, in questo caso, un plauso speciale, anche solo come modo per sostenerli, va fatto a padri o madri single,
1: è vero.
3: Devono sbaccare tutto da soli. anche quando non ci sono i nonni, e si annullano completamente nelle loro spese. Ci sono genitori separati, per esempio, che quando il bambino è con l'altro genitore al sabato non comprano neanche la pizza per risparmiare su se stessi e consentire ai figli. I genitori single oggi sono un po' gli eroi dei giorni nostri.
1: Non c'è dubbio. Intanto qualcuno ci manda dei costi, quindi c'è 870 euro tra asilo e asilo nido. Penso di aver detto tutto.
0: Sono tanti.
1: E qui potete ovviamente testimoniare voi, sì, che avete figli, insomma,
0: al di là che siano privati, non privati, comunali, comunque sono costi. Senza considerare gli sport, che ormai hanno veramente...
5: Ormai si paga tutto.
0: È impressionante.
4: Beh, comunque ci sono delle spese da affrontare, certo, anche in società sportiva le ha.
0: Ma anche soltanto la mensa a scuola, è comunque un costo che...
1: È chiaro. Qualcuno dice, Ilenia, è meglio un paio di scarpe per tutti i giorni, un paio per fare ginnastica in palestra pulite, credimi che servono. Sì, ma certamente, ma forse mi sono espressa male, non sto dicendo che il bambino debba andare in giro con le scarpe rotte, no, sto dicendo che però a volte, in alcuni casi...
0: Si esagera
1: comunque, nell'acquisto e quindi nel consumo.
0: Un conto è la nostra età, che il piede rimane quello, ma con un bambino...
5: Che cresce sempre.
3: Però considerate anche le contingenze di vita. Un tempo, probabilmente, come diceva prima Ilenia, noi non avevamo questa voglia spasmodica di fare mille attività, ci bastava stare a casa o uscire con gli amici o stare nel cortile. Ad oggi i ragazzi, se i bambini in particolare, se non fanno le attività che fanno i compagni di classe, si sentono esclusi.
1: Certo.
3: Per cui devi faccio sport a caso, fa tennis, fa calcio, e poi fa che ne so io, danza e poi teatro. Questi sono costi, ma non solo di iscrizione, perché poi devi comprare l'attrezzatura, perché poi devi dare il contributo per la recita finale e il genitore è costretto a farlo. Costretto tra virgolette, per amore del figlio. Come spieghi a tuo figlio: no, tu non fai teatro con i tuoi amici perché non possiamo permettercelo? C'è una scuola di pensiero che dice meglio renderli edotti subito delle difficoltà della vita. Altri invece dicono finché possiamo proteggiamoli.
5: È perché non si dice più no a nessuno, ragazzi. Una volta quando ti dicevano ma posso? No.
0: E basta.
5: Uno solo, un no ed era preciso. Secco. Adesso non sono più capace di dire no.
3: Ma in effetti, giusto, in parte Pizza ha ragione.
1: Boris.
5: No,
1: già va toccato piano così in generale.
0: Era un'altra scuola di pensiero, un'altra.
1: Esatto, dai, siamo stati educati in un modo completamente diverso.
0: Un'altra
1: ma la società
0: Italia
1: è cambiata, secondo me non si possono neanche fare dei paragoni e dei paralleli. Volevo fare un applauso invece a te, io, caro Pizza. A proposito di faccende domestiche, perché avendo vissuto con te per un lungo periodo durante il Covid, noi abbiamo trasmesso per un mese circa insieme sotto lo stesso tetto. Come fai i mestieri tu? Nessuno al mondo, no, ma lo dico sinceramente. Quando Boris diceva no, perché l'uomo a volte va educato, bisogna spiegargli le robe. Ragazzi, come rifà il letto Pizza? Ma nessuno mai, Lui finiva l'intervento in radio, spegneva il microfono, mi lasciava nella stanzetta col gatto e diceva: scusi, lei arrivo subito.
0: E andava a fare il letto.
1: E un giorno, due giorni, al terzo giorno ho detto: ma dove va questo? Andrà in bagno. E invece no, andava a rifare il letto.
5: Subito.
1: E signori, ma il letto rifatto che neanche in hotel.
5: È vero, grazie. Bravo! Grazie. Mi ha insegnato mia moglie.
1: Sì,
5: sì.
0: Ti posso assumere come domestica.
5: Anni e anni di insegnamento.
1: Allora, li abbiamo lasciati lì, sono i nostri quattro finalisti questa mattina. Ci siamo e leggiamo la barzelletta più divertente di tutta quanta la settimana. Vai Fabio!
6: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
1: È il grappolo d'uva. Ciao ciao.
7: C'è un orto, una mattina un grappolo di uva si sveglia, scende dalla vite, passa nell'orto e comincia a salutare: ciao ciao pomodorini, ciao fagiolini, ciao zucchine, ciao melanzanine. Arriva un figo sotto una pianta di figo, il figo lo fa: alto là, dove vai? e il grappolino tua. Faccio un giro nell'orto. Dice, no, di qua non si passa. Ma come? Di qua non si passa. E il povero grappolino di uva, sconsolato, se ne torna indietro. La mattina dopo, raggio di sole, colpisce il grappolino d'uva, si sveglia. Ah, che bella giornata! Ricomincia il suo giro nell'orto. Ciao, ciao, pomodorini, ciao, ciao, fagiolini, ciao, ciao, melanzanine, ciao, ciao, signor Fico. Dove vai tu? Mi faccio un giro nell'orto. Di qua non si passa. Ma come? Di qua non si passa. E il grappolino d'uva se ne torna indietro. Giorno successivo, di nuovo, raggio di sole, colpisce il grappolino d'uva, scende dalla pianta, incazzato, convinto. Ciao, ciao, pomodorini, ciao, ciao, ciao, fagiolini, ciao, ciao, melanzanine, ciao, signor Fico. E tu, di qua non si passa, ti ho detto. Ah no? Tira fuori un fucile a pompa, pum, spara al fico. Morale della favola, fico secco, uva passa.
1: E ciao, ciao! Ciao, ciao! È la barzelletta più divertente della settimana. Ehi tu!
5: Dillo!
1: Ciao, ciao! Vuoi registrarne una? Vuoi approfittare del weekend?
5: Ma certamente, ciao, ciao. Basta registrare al 342 41 15 105 col WhatsApp. Vocal!
1: Vocal.
5: Ciao, ciao!

0: E qui continua l'onda di messaggi, ragazzi. Vedi, Cristiano da Piacenza, riferimento a quello che dicevi tu, Piripi, poco fa, sui no. Bravo. Dice, senza i no, poi si vedono i risultati.
1: È vero.
0: Non è facile, ragazzi.
1: Non è facile, no.
2: Su gioca insieme a noi. Dai, trova la parola. Puoi farlo se lo vuoi. E con
0: ciao Albe, lui ci scrive: se avessi fatto il pendolare Saronno Dubai, avrei speso meno in asilo e scuola. No, per farmi un'idea dei costi.
2: Gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
0: Però gioca no.
2: Gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
0: Il gioco nuovo, dai. Amici, il gioco di tutto esaurito che vi manda a casa con un sacco di regali. Sì. Attenzione amici, fase di reclutamento, anche oggi stiamo per darvi due lettere, una vocale e una consonante. A voi il compito di formare delle parole di lunghezza a piacere e poi di mandarcele.
1: Non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. Vai Micino.
3: Le lettere di oggi sono la E di Empoli e la C di Como.
0: E di Empoli, C di Como. Allora io scrivo la mia parola e dove la mando?
1: Al 342 41 15 105.
4: Il nuovo gioco nuovo.
5: Torna tra poco.
2: Gioco.

0: che brava, Annalisa è Madame, brava, amica.
1: Gioco nuovo.
2: Il gioco nuovo.
0: Amici, salutiamo gli amici di Imperia, sì, che scrivono. Amici, puoi anche dire i di Imperia ogni tanto, sempre lo sai di Imola.
3: Hai ragione. Per le prossime sarà fatto.
0: Dai, c'è il gioco nuovo. Allora, attenzione, perché stiamo già per chiamarvi.
4: Sì.
0: Le due letterine di oggi.
4: 5 squille a disposizione, dovete direttamente
0: rispondere.
4: La parola che avete scritto.
0: Quella parola, le due letterine di oggi erano e sono la
3: E di Empoli.
0: Sì.
3: E la C di Como.
0: O di Caltanissetta, dai, cambiamo.
3: Sì. Ma non c'è la I di Imperia qua.
4: Come?
0: Ah, non c'è la I oggi.
3: Non c'è la I.
0: Vabbè, ma si è...
5: Pronto?
0: No, come pronto?
4: Perché?
0: Ciao!
5: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì, pronto per ritirare il pacco cucù, viene lei, vengo
5: no,
4: io.
5: No, mi sono sbagliato.
4: No.
0: Mannaggia.
4: Patatina.
3: Che peccato.
0: Chi
3: che
0: sei?
3: Peccato.
0: Ce lo dici?
5: Ciao.
0: Non ce lo dici chi sei?
5: Sono Cinzia da Roma.
0: Ciao Cinzia, no, da Roma, Cinzia. Ma come mai?
5: Ma perché?
0: Ma perché? Eri distratta. Cinzia, stavi parcheggiando.
5: No, stavo imboccando Roma-Napoli.
0: Ah, ok. Quindi non volevi perdere, insomma, sbagliare l'ingresso.
5: No, perché io ho visto 02. Sono loro. Invece poi ho sentito che non rispondevate. Allora ho detto pronto. Ho pensato che erano vabbè, niente, non fa niente.
0: Ci dispiace un sacco, però puoi fare tutti i saluti che vuoi dalla Roma Napoli.
5: Allora, saluto voi che siete immensi, vi adoro.
0: Troppo buona.
5: Siete veramente speciali.
0: Sì.
5: Bene, anche se non vi conosco di persona, vi voglio bene, grazie, vi ringrazio. Grazie. Saluto la famiglia. Siete fantastici. Non smettete mai di fare radio, vi prego.
0: Non smetteremo mai. Bella.
4: Ciao,
0: allora, dove
4: Cinzia.
0: Andiamo? Riserva, a questo punto pronta, credo.
4: Andiamo a Pisa da Giuseppe.
0: Giuseppe.
3: Buongiorno.
0: Chi è?
6: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
4: Ciao
0: Giuseppe. Giuseppe, benvenuto. Devi ringraziare Cinzietta.
6: Lo so, l'ho sentito.
0: Sì. Giuse, che fai a Pisa? Benvenuto.
6: Ci lavoro, non sono originario di Pisa, sono siciliano. Ci siamo già sentiti un'altra volta. Sono pronto a giocare.
0: Sei pronto a giocare? Bravo Giuseppe, siamo felici di risentirti.
6: Ok, grazie a voi e ci tenete compagnia tutti quanti.
0: Ma ci mancherebbe. E ci dici la tua parola con la E, con la C, Giuseppe?
6: Certo.
4: È bravo.
6: No, certo.
4: Certo.
0: Va bene, cesto. Mamma mia.
3: Giuseppe, va bene, comunque.
0: Grande Giuse, allora sei il primo, vediamo un po' chi arriverà dietro di te che giocherà in coppia con te. Sempre 5 squilli.
4: Dai.
0: Attenzione, squilla al vostro cellulare anche se c'è il ritardo.
4: Ma siamo noi.
0: Siamo noi. Voi nel dubbio rispondete con la parola che avete mandato nel messaggio.
4: Ma sì.
0: Primo. Secondo.
5: Ostriche.
0: Ostriche. Champagne. Bravissima. Ciao. Buongiorno. Benvenuta. Chi sei?
5: Buongiorno. Sono Melania.
0: Ciao Melania. Melania di dove?
3: Melania?
5: Scusate un attimo.
0: Sì, prego, ti abbiamo preso in un momentaccio, Melania. Tra l'altro ci avevano...
5: Allora.
0: Ciao.
5: Eccomi, scusate, ho portato le bambine a scuola.
0: Ci mancherebbe, povere. Melania, tutto a posto, sono entrate?
5: Sì, sono dentro.
4: Ok.
0: Oh, fantastico. Le vogliamo salutare, come si chiamano le bimbe?
5: Arianna e Chiara.
0: Ah, un bacino. Ah, ecco, perché ci avevano in effetti scritto Arianna e Chiara da Oristano. Quindi
5: perché loro aspetta, io le sto facendo un casino.
0: Vai tranquilla. Allora, Melania, facciamo così. Tanto tu sei la seconda a giocare. Prima c'è Giuseppe. sistemati e partiamo prima da lui. Dai. Intanto vi ricordiamo, si gioca sempre anche da casa.
4: Cari Salvatori, orecchie aperte oggi, attenzione.
0: Dai. Quindi divertitevi a giocare con noi, mandate le vostre parole al nostro numero SMS WhatsApp, perché se dovessero sbagliare Giuseppe o Melania, a quel punto entrereste proprio in gioco voi. Andiamo a Pisa?
3: Ci siamo, sei pronta?
0: Giuseppe!
3: Pronto?
6: Sì, sono qui, sono in ascolto.
0: Possiamo partire, concentrato?
4: Sì.
6: Ah, io adesso mi siedo, sì.
0: Bravo, seduto. Sì. Andiamo.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Ostuni e la F di Fano.
0: Che creativo, amici.
6: Forza.
0: Sono commossa. Forza!
3: Corretto.
0: Ed è buona! Bravo Giuseppe, salta! Proprio con leggiadria! Il primo ostacolo di questa mattina, ma in questa prima manche, come sapete amici, è tutto nelle mani di Melania in questo caso. Melania!
5: Pronti?
0: Ti sei messa comoda? Sei tranquilla?
5: Sì, oddio, tranquilla. No, però sono comoda.
0: Che stai facendo, Melania? Possiamo chiedertelo?
5: Ho raccattato un'amica fuori dalla scuola e siamo in macchina davanti alla scuola.
0: Sì.
5: E adesso giochiamo.
0: Ah, vabbè, dai,
4: c'è
0: bravo,
4: l'aiuto.
0: C'è anche l'aiuto, esatto. Come si chiama la tua amica, Melania? Sì, come si chiama?
5: Pronti?
0: Sì,
3: pronta, è pronta.
0: Sì, Rebecca?
3: Rebecca?
5: Francesca.
0: Ah, Francesca, pardon. Allora partiamo, Melania, Francesca, mi raccomando, rimanete super concentrate. Vai Mitch.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Albenga e la Z di Zocca.
0: Forza ragazze.
5: Zaino.
2: Corretto.
0: È buona. Brava, vedi, giustamente davanti a scuola.
4: Lo zaino
0: le è venuto subito in mente. Allora, Giuseppe, Melania insieme a Francesca passano alla seconda manche. Bravissimi ragazzi, attenzione perché adesso vi invertite. E il giro del non e le lettere, attenzione, diventano 6. Quindi Melania, ripartiamo proprio da te. Andiamo?
5: Andiamo.
0: Dai.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di erba e la T di Taranto.
5: Colori.
2: Corretto.
0: Melania, sei
4: bravissima.
0: L'hai detto tu, te l'ha suggerita.
5: Sono molto allenata.
0: Ma infatti, ma giochi tutti i giorni al gioco nuovo con le tue figlie.
5: E noi giochiamo tutte le mattine con le bambine.
0: Ah, fantastico. Brava, brava Melania. Allora, Giuseppe.
6: Sì, sono qui in linea.
0: Lo sai che adesso tutto è nelle tue mani?
4: Ma ce la fa.
6: Sì.
4: È bravo.
0: È il giro del non, Giuseppe.
4: Sì, sì.
0: Te lo ricordiamo. Sei sempre seduto, comodo?
6: Sì, sono comodo, sì.
0: Ma sei a casa, Giuseppe?
6: No, sono in ufficio. Ah. Per fortuna non c'è nessuno, sono solo.
0: Non c'è nessuno, da solo. Giuseppe,
6: da
0: solo devi rimanere. Rimani concentrato così, Dai, andiamo.
4: Sì.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Arezzo e la S di Sanremo.
0: Giuseppe!
3: Aia.
6: No.
0: Forse era meglio se ti alzavi in piedi.
7: Troppo
0: solo, dici.
4: Che
0: mamma
4: peccato.
0: Mia. Giuseppe cade. Attenzione, sì. Senza A e senza S.
4: Sì.
0: I Salvatori sono in agguato. Mm. Stanno scrivendo tantissimo A e senza S.
4: Sì.
0: I Salvatori sono in agguato. Mm. Stanno scrivendo tantissime parole valide. Quindi

0: il vostro cellulare, Salvatori. Siamo noi, questo è già il primo.
1: Potere.
2: Eh?
0: Puoi ripetere, Salvatore, gentilmente?
1: Potere.
3: È corretto.
0: Potere. È corretto, Salvatore, anzi una salvatrice. Si frecca due premi, due pacconi. Bravissima. Mamma mia. Salvatore, chi sei? Come ti chiami?
1: Sono Jessica da Quarto.
4: Ciao Jessica.
0: Da quarto. Jessica, ciao. Rimani lì in attesa. Veniamo da te, tempo di salutare. A Pisa, oh. Giuseppe. Mannaggia.
5: Mi dispiace per Melania, per le ragazze.
0: Mi dispiace anche a noi, Giuseppe. Senti un po'. Sì. Vuoi salutare qualcuno, Giuseppe da Pisa?
5: Saluto i miei familiari, i miei amici più cari, i miei colleghi e voi che ci tenete tanta tanta compagnia ogni giorno.
4: Grazie Giuseppe.
0: Grazie, un bacio enorme.
4: Ciao fratello.
0: Melania, Francesca.
6: Eccoci.
0: Mannaggia, è andata così.
6: Peccato, con le bambine mischine, però vabbè, pazienza. Noi comunque continuiamo a giocare tutti i giorni, loro mi danno la parola e io mi prenoto.
4: Brava,
0: bravissima.
4: Continua.
6: Ciao Pizza.
4: Ciao tesoro.
0: Melania, salutiamole le tue bimbe, dai.
6: Allora, sì, certo, salutiamo Arianna e Chiara e poi se posso rubare 5 secondi del vostro preziosissimo tempo,
0: certo.
6: Posso fare una sorta di appello.
0: Dai.
6: Insomma, chi può donare il sangue, vada a donare il sangue, perché c'è sempre, io sono della provincia di Oristano, c'è sempre una carenza enorme di sangue, abbiamo bisogno di donatori, niente. Solamente questo.
0: E noi ci uniamo a questo appello, è molto importante. Grazie. Melania, per averlo ricordato. Un abbraccio enorme anche alle tue bimbe. Allora, arriva da Quartu, siamo sempre in Sardegna con lei. E Jessica, la salvatrice di oggi, che va a casa con due premi.
4: Ciao Jessica!
0: Jessica! Ma buongiorno, ma che bello! Sei contenta?
4: Buongiorno!
1: Sono contentissima perché domani è il mio compleanno.
0: Perfetto, guarda. Allora, i regali non arriveranno sicuramente in tempo, non arriveranno domani,
1: no,
0: però arrivano.
1: Grazie.
0: Senti Jessica,
1: salutate il capitano.
0: Sarà fatto, certamente. Assolutamente. Tu vuoi salutare qualcuno a tua volta? È la mia volta.
1: Sì, mia sorella che sicuramente sta lavorando e ci ascolta.
0: Sì.
1: Tutta la mia famiglia e tantissimo voi che vi ascolto da più di 20 anni.
0: E noi non possiamo.
1: Mia figlia è cresciuta con i Pistolas.
0: Ma i Pistolas, ma certo, non possiamo che ringraziarti per questo, Jessica, per la tua
1: saluto
0: fedeltà.
1: Saluto anche Josie, Emma e mia figlia e mio marito.
0: Un bacio enorme.
1: Grazie.
0: Ciao. Il gioco nuovo torna, forse, lunedì?
4: Ma vuol dire?

0: 105 tutto esaurito.
1: Tutto esaurito. Poi esaurito anch'io.
2: Da energia, potenza e tanto divertimento.
1: Esaurito, tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
8: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
7: E dietro la grigliata?
8: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
17: La più buona, perché mia.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
19: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
4: Wow!
19: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
8: Sostituiscio.
15: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Inizia tutto esaurito!
0: 105 tutto esaurito!
10: Che bello, sì!
1: Tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli e tutta la ciurma.
1: Hai capito? Hai capito.

0: ce la fate proprio più.
1: 105, tutto esaurito.
2: Ti senti da Dio.
1: Accendi, accendi, accendi che c'è Marco Galli.
3: 105, traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per traffico intenso tra Genova Voltri e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica lavori e code tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Sulla A4 Venezia-Trieste incolonamenti per un incidente tra il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano e la Tisana procedendo in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Sulla 8 Milano-Varese, un veicolo in panne a causare code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Infine, sulla statale 125 orientale sarda, corsia chiusa per un incidente a Porto Rotondo in direzione Palau. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino?
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a €399.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a €12,99 e termoventilatore 2000 watt a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
19: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Donne, allacciate le mutandine, arriva il capitano Marco Galli.
5: Grazie, Cedo 5.
6: Boris, cosa vuol dire sigarette? La campagna per aumentare il prezzo di 5 euro.
7: Sì, capitano.
6: A sì, pacchetto.
8: Sì. Ciao,
9: io quando vi sento sto sempre bene, ma sempre sempre.
10: Capitano, ti voglio bene.
6: Cosa fanno?
11: L'obiettivo è quello di proporre una petizione per poter chiedere al governo di tassare di 5 euro in più il pacchetto
7: le sigarette.
11: Di sigarette.
5: 11 euro va.
12: E dove si firma?
13: Marco Galli, tutto esaurito.
6: Esatto. E dove si firma per non farlo?
5: Appunto.
6: E lanciamo la controfirma.
14: Se l'hanno già firmata, puoi fare la controfirma.
6: Certo. Vabbè, no, ma puoi aumentare anche l'alcolici allora. Appunto. Cosa vuol dire? Aumenta gli alcolici.
11: Sì. È un po' come la tassa sulle bevande zuccherose.
6: Mm. Beh, vabbè, quello no, io le bevo. È disinteressato nel mio molto disinteressato.
3: Radio 105, tutto esaurito con Marco Galli.
6: Cioè, non capisco perché rompere i coglioni delle sigarette. Allora aumentate gli alcolici e anche i giochi, il costo dei giochi.
3: 105 tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Da oggi si spengono tutte le attività produttive degli impianti aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Acciaierie d'Italia si adegua alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha dato priorità al diritto alla salute, e l'ultima parola spetterà alla Cassazione. L'azienda intanto fa richiesta di ammortizzatori sociali. I sindacati proclamano lo sciopero per lunedì in tutti gli impianti. Il governo intende approvare in Consiglio dei Ministri la cassa integrazione, non per chiusura attività. Il Parlamento approva definitivamente la legge elettorale Stabilicum. Il nome deriva dal fatto che si possa avere un senso di stabilità alle prossime legislature, partendo dal numero di deputati e senatori che verranno assegnati alla coalizione, che supererà il 42%, il cosiddetto premio di maggioranza. I capilista sono bloccati, si potranno mettere tre crocette invece per scegliere i candidati di Camera e Senato. Il metodo è proporzionale. Il premier è indicato sin dalla depositazione delle liste. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento è al 3%. Meloni e Conte commentano così:
2: quando gli italiani andranno a votare potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che non era consentito.
3: Vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone.
1: Continuano i raid russi sui civili in Ucraina, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Non rimarrà senza risposta a questo attacco, ha detto Zelensky. Allarme poi del segretario di Stato americano Rubio: il conflitto può intensificarsi e allargarsi ad altri paesi. Gli hacker filorussi attaccano il sito della Farnesina. Allarme per le possibili interferenze di Mosca sulle elezioni in Italia. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il 3 dicembre in diretta streaming sarà fucilato l'autore della strage di Fort Nidal Hasan. Questo perché la gente capisca le conseguenze di ciò che fa, dice il segretario alla guerra americana. Maltempo, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Arriva la neve sullo Stelvio, escursionisti in difficoltà salvati in Ossola. È iniziato invece da 15 minuti lo sciopero dei mezzi pubblici proclamato a Milano dai Cobas. Proseguirà fino alle 15 e dopo le 18. Non sono coinvolti i convogli di Trenord. Stop anche a Monza e disagi per i pendolari in Emilia, di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini. Lo sport calcio dopo una lunga pausa torna alla Serie A. Domani gli anticipi: Genoa-Fiorentina alle 15, l'Inter capolista alle 18 contro il Parma, Napoli-Frosinone alle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: È venerdì.
1: È venerdì? A Radio 105 sono le 9.04. Sasa Cato!
2: Dallo studio centrale di Radio 105.
0: Dai, dai,
2: il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico. Ciao.

0: nostri esauriti ci raccontano delle sagre di paese, ce ne sono tantissime in questo periodo, ci invitano. Christian, venite domenica 11 ottobre alla sagra della polenta. Siamo a San Cassiano di Brisighella, dice, un paesino di 200 anime circa. Che meraviglia!
1: A Brisighella!
2: Brisighella! Restate qui con me.
0: Colazione, buon venerdì amici dalla ciurma di tutto esaurito alle 9:06 minuti. Noi ci siamo, ci portiamo già avanti, vi auguriamo un buon fine settimana, fermo restando che noi saremo con voi anche domani mattina. Inauguriamo il weekend di 105.79, tutto esaurito, il replay. Non possiamo mancare.
1: Attenzione.
0: Allora ragazzi, intanto prima di spalancare le porte alla musica, e che musica oggi, anche oggi, ragazzi, di 70-80 no fanta, sentite qua, la mente non dimentica gli insulti. E ci sarebbe una spiegazione naturalmente biologica e psicologica.
1: Ma dai.
0: Cioè 10 colleghi apprezzano, che ne so, la tua presentazione. Uno solo solleva un dubbio, lo fa con aria scettica, neanche insultandoti più di tanto, ma dicendo: ah, secondo me hai sbagliato questo, questo e quest'altro. La sera, prima di addormentarti, fateci caso anche voi, l'unica frase che continua a rimbalzare nella tua testa è proprio quell'obiezione. Quindi non sono i 10 complimenti che hai ricevuto, ma quell'unico che ha sollevato
1: negativo,
0: esatto, qualche dubbio, ha espresso dei pareri negativi. Ma perché siamo così, Boris?
3: È perché è difficile avere a che fare con colleghi che costantemente borbottano, si lamentano e ti creano non poca difficoltà, a volte addirittura nel parlare, alle riunioni ovviamente si intende. È quanto emerge dall'analisi condotta dagli psichiatri sul bias di negatività, che poi molti chiamano bias, a seconda di c'è chi lo chiama in un modo o chi nell'altro. Quale che sia, il bias di negatività resta come un tarlo nella vostra mente, solleva il dubbio addirittura sulle vostre capacità. Eppure tutti gli altri si sono complimentati.
0: Infatti,
3: perché quell'unica negatività, quell'unica persona, quell'unico fastidio costante vi torna nella mente?
0: Infatti,
3: anzitutto bisogna capire se l'altra persona ha dei disagi suoi personali da comprendere,
0: che scarica sugli altri.
1: Certo.
0: Ma, magari c'è invidia. Che ne
3: magari
0: sai?
3: C'è invidia, per l'età più giovane, magari c'è invidia perché uno ha più futuro che passato,
1: bravo,
3: al contrario degli altri. E il rapporto però è dato dalle relazioni interpersonali. Cioè, al di là di ogni singola valutazione, se noi sentiamo da una persona di cui non abbiamo alcuna considerazione un commento negativo, questo ci passa velocemente. Se invece abbiamo o stima o peggio ancora affetto nei confronti di quella persona, allora sarà il peggior tarlo della giornata e vi instillerà il dubbio che il vostro capo vi abbia preso in giro a farvi complimenti, perché se quell'altro si lamenta, allora c'è da credergli, perché quella persona ha magari un peso nella vostra vita, anche se non è dichiarato, è un peso inconscio, perché magari lo vedete come un riferimento, perché magari in fondo gli volete bene. Dipende dai punti di vista. La mente fissa i dettagli spiacevoli rispetto a quelli positivi, e questo è un dato di fatto.
1: Sempre.
3: E soprattutto lo trasforma in autocritica costante, tale a volte da minare la propria autostima.
0: Ma c'è un modo per neutralizzare l'impatto?
1: Cancellarlo
0: di una... di una critica sul lavoro?
3: Sperare che vada in pensione per alcuni.
0: No,
3: parlo ovviamente in generale. Il commento negativo pesa psicologicamente, abbiamo detto, è utile analizzare l'osservazione, separando i fatti oggettivi dalla considerazione che si ha di quella persona. Cioè, la tua presentazione PowerPoint non mi è piaciuta. Allora, effettivamente ha ragione, me la vado a rivedere, ho sbagliato qualcosa che lui con occhio attento ha notato e magari il capo no. Quindi quella negatività si può trasformare in forza. E come si fa a rispondere alla critica sul lavoro? Diciamo che per alcuni è importante analizzare ciò che si fa con lucidità, senza innamorarsi di se stessi, senza pensare eccessivamente sempre all'errore. Per altri invece laissez faire, laissez passer, hai parlato,
0: guarda e passa, vai oltre, vai avanti.
3: Aldo non ti curar di loro, diceva il sommo poeta.
0: Certo. Aldo da Voghera per esempio ci scrive: perché deve esserci sempre il rompiballe di turno, basta mandarlo a quel paese e non benzarci più.
2: Ma le critiche ci stanno, in quanti nella vita ci può stare.
0: Però secondo me se tu credi in te stesso,
2: se tu credi nel valore che hai,
0: non vuol dire
2: come persona,
0: sovrastimarsi, certo, esatto, bravo,
2: te ne freghi veramente. Poi ci sta anche che uno ti possa fare qualcosa, dire qualcosa, un insulto, umiliarti anche, mettiamola proprio così. Però secondo me devi riflettere sul fatto che te lo sta, cioè è soltanto per quell'attimo.
3: Infatti,
2: lì, cioè rivangare,
3: amici,
2: tornare a casa.
3: Il punto è chi te lo dice, cioè se chi te lo dice è il criticone che ha sempre da dire su tutto e tutti, allora poco conta, certo. Perché tanto se invece te lo dice una persona di cui tu hai stima,
2: ti fa star male, certo.
3: Ti fa star male, ma evidentemente quella persona lo sta facendo nel tuo interesse. Se invece è qualcuno di invidioso, allora tu usa questo sprone a capire se effettivamente hai sbagliato. E se non hai sbagliato, faglielo notare. Cioè, guarda, che hai visto completamente male. La presentazione era così. Poi, se anche l'ho fatta male, io sono io. E diceva Alberto Sordi.
1: certo.
2: Però, secondo me, cioè, un trucco potrebbe anche essere quello di non stare lì a ripensarci continuamente. Cioè, ormai è successo. L'insulto me lo sono preso. Nel senso, capisco.
3: Non puoi
2: la
3: farlo.
2: Criticità.
3: È un meccanismo della mente.
0: Esatto. Dovete un po' puntarlo alle volte. Ma ripeto, se non sei. Secondo me, sulla base della mia esperienza, se non sei abbastanza sicuro di te stesso, una volta che raggiungi quella sicurezza lì, basta. Cioè,
1: come
0: non ti scalfisce più niente e nessuno.
1: È
0: non
1: come
0: te ne frega
1: fai
0: più
1: del
0: niente.
1: Bene, scordatelo, fai del male, ricordatelo.
0: Bravissimo.
1: In generale, che ti ricordi sempre le cose brutte nella vita.
2: Esatto.
0: Vedi, qualcuno ci scrive: è proprio quello che mi è successo ieri. Questo ci dispiace. Dice: non un collega, bensì un allievo. Ho avuto diversi successi, ma proprio ieri mi sono resa conto che due allievi non sono rimasti soddisfatti. Infatti. E questo mi ha messo mille dubbi su di me, anche se sono certa di aver fatto il possibile. E quindi ancora una volta, vedi, a riprova di questo studio, questa nostra amica cosa sta pensando? Non a tutti i successi, ma a quei due allievi lì le hanno instillato in qualche modo il dubbio.
2: Ma perché pensiamo sempre alla negatività e sembra quasi che sia più forte. Bisognerebbe arrivare tipo la sera e fare un ragionamento di com'è andata la giornata? Cosa è successo di positivo oggi? E magari quella roba lì ti
0: è un bel esercizio.
1: Ma il cassetto si aprirà sempre quello negativo, lascia stare, sempre.
0: Allora, qualcuno scrive: le critiche possono essere sensate, invece mi sembra pieno di incompetenti che non vogliono critiche. Io le accetto e le analizzo.
1: Ma certo.
0: Bravo! Quindi, Boris, perdonaci, per contro non accettiamo i complimenti?
3: E i complimenti ci mettono in imbarazzo.
0: Vedi? Sì.
3: Anche chi ha maggiore faccia tosta ha un imbarazzo nel ricevere complimenti, perché magari non capiamo se sono reali, perché abbiamo delle insicurezze nostre che non ci permettono di capire che quel complimento è reale, oppure perché non sappiamo molto spesso banalmente come rispondere. Anche tu, no? Se uno ti fa un complimento cerchi di deviare, oppure sorridi perché sei imbarazzata, perché non sai, certo non puoi dire sì lo so, grazie.
0: No dai,
3: evidentemente
1: appunto
3: non puoi farlo, per cui il corpo, la mente, pardon, reagisce così. Il complimento, se è fatto da una persona di cui tu hai stima e che in passato ti ha criticato, vale il triplo.
1: Certo.
0: Però sarebbe bello farci dei complimenti.
1: Ma tu sei brava.
0: Ma tu sei molto bello.
1: Anche Boris, è il numero uno, Boris.
3: Anche tu, Pizza, hai molta esperienza.
1: Grazie, tesoro.
0: Dai, non ce li facciamo spesso. No. E non li facciamo spesso, magari, agli altri. Se volete approfittare del nostro numero SMS WhatsApp e delle nostre voci,
1: fatevi complimenti da soli.
0: Ecco, per esempio, un bel complimento da soli, o un complimento a una persona che lo merita. Evidentemente,
1: ma scrivetecelo al 342 41 15 105.
0: Allora, qualcuno scrive: siamo fragili. Qualcun altro invece dice che può capitare che alcune critiche, quindi ritornando invece alle critiche, ti tocchino quando sei magari in un momento difficile, e questo è assolutamente vero. Quindi quando sei più fragile, no? Perché poi chiaramente non è che siamo, cioè siamo degli esseri umani, capitano dei periodi e quindi
2: in un momento di fragilità ti può arrivare anche il dubbio,
0: di debolezza,
2: ti può arrivare anche il dubbio che magari quella criticità, quell'insulto sia
0: ti tocchi
2: sia reale,
0: di più in
2: vero,
0: un altro momento in cui le cose
2: male,
0: vanno bene, manco ci pensi.
2: Esatto.
0: Non c'è dubbio. Cristina da Lainate dice che ha fatto un corso motivazionale. Dice al lavoro, all'inizio del corso la ragazza che lo teneva ci chiedeva sempre di dire tre cose per cui dovessimo insomma gioire in quella determinata giornata. Quello che spiegavi poco fa, tu mi ci stai facendo un corso motivazionale?
2: No, non fa male. Colpisci. Sto guardando tutta la serie di Rocky la sera con i miei figli.
1: Ti carichi,
0: anche quella è una cosa.
2: Aprimi l'occhio, vediamo.
0: Effettivamente, ma tu sei bravo, Michi, ma tu sei ricco, ma tu sei buono.
2: Sì, manca bello, prova a dirlo.
1: No, sei bello, lascia stare, va.
2: Oh, mamma mia.
0: Le critiche a letto migliorano?
2: Le critiche a letto?
3: Sì. E quello è tutt'altro ambito.
0: Ci scrivono così, Alessandro da Verona. Cioè, buongiorno Alessandro, sì Boris.
3: Lì è tutt'altro ambito, perché possono buttare giù nel vero senso della parola, ma dall'altra parte possono aiutare, soprattutto se si ha cognizione che magari quell'atteggiamento è sbagliato, per cui si può fare in un altro modo. Sull'aspetto sessuale è tutt'altro ambito, perché ci sono ancora maggiori insicurezze, ma sia l'uomo che la donna sono più propensi a modificarsi per essere accettati e graditi dall'altro.
0: Ma vedi? Allora, io me li faccio spesso, ci scrive Laura, i complimenti da sola. Brava Laura, hai fatto proprio una bella cazzata. Questo non è esattamente un complimento, però te lo facciamo noi. Brava, brava Laura.
2: Io faccio sempre i complimenti a Fabio Liuzzi, è bellissimo, ce lo scrive Katia dal Salento.
0: Oh, amore. No, ma non fateli a noi.
1: Cioè, a voi ve li dovete fare, a voi stessi.
0: A voi stessi, o a qualcuno, insomma, a cui volete bene, che evidentemente insomma li merita, no?
2: Senti,
0: Michaela
2: qua. Sì, sono stata criticata per aver fatto un figlio a 43 anni. Mi ha devastato questa cosa.
0: Mia,
2: mi hanno fatto sentire inutile e sbagliata. Pensa alla cattiveria.
0: Sì, questa proprio cattiveria.
1: Eliminali dalla tua vita, esatto, queste persone. Via, fuori.
0: E qui torniamo ai consigli preziosi di pizza.
1: Certo.
0: Meglio da soli.
1: Brava Cicina.
0: Michaela dice: benvengano le critiche quando sono costruttive.
1: Sì.
0: Ma il problema è quando hai a che fare con ipocriti. È lì che, insomma, Michaela, bisogna essere forti e sapere anche distinguere, no? Quelle dette a fin di bene, per crescere, per migliorare, quelle invece buttate lì così a caso, senza un senso, magari dettate dall'invidia, per esempio. Io soffro della sindrome dell'impostore, per me i complimenti non sono meritati, anche se lo sono. Esther da Cagliari. E questa, Boris, è una cosa molto frequente.
3: Purtroppo sì. E c'è poco da fare, perché su un atteggiamento del genere la mente va quasi completamente in confusione e non sa come reagire a una situazione del genere. Cioè, lo sono i complimenti, ma io non mi sento di accettarli. Per me i complimenti sono non meritati sempre.
0: Sì, è un autosabotaggio.
3: Sì, perché troverò io stesso la negatività del mio errore. Quindi tutti mi dicono che hanno fatto bene, eppure io nella mia mente dirò: sì, però quella cosa la dovevo fare meglio.
1: Certo.
3: Aiuta fino a un certo punto, perché è più devastazione che costruzione.
0: Certo.
3: Non so se ho reso l'idea.
0: È chiarissimo, Calambur. Boris.
2: Beh,
0: grazie, Calambò. Roby da roba, basta farsi un manufatto fatto a mano, ti passa tutto e dimentichi.
1: Ma non è vero.
0: Molto bene.
1: Certe volte no.
4: 80!
1: 90!
0: Ma perché?
4: Chi vince se la canta!
0: Amici, non dimenticate le nostre canzoni, anche perché le dovete votare questa mattina. Sono bellissime. Allora, attenzione, tre decadi vanno in sfida. Una sola vince, forse, non è detto. E tocca a voi scegliere la decade, quindi la canzone che vi piace di più, votandola al nostro numero SMS WhatsApp
1: 342 41 15 105.
0: Allora, pizza rappresenta, come sempre, anche questa mattina, la decade dei 70.
1: Ragazzi, oggi vi propongo veramente un disco, un pezzo favoloso. Usciva nel 1976. Vi dico solo: The Tramps, Disco Inferno!

0: iconico The Tramps, disco Inferno, è il disco 70. Attenzione alla proposta che arriva dagli anni 80, presentata da Fabio Liuzzi.
1: Ma un grande disco oggi, è un inno pacifista di protesta, scritto da Bono Vox, contro l'orrore della guerra civile nordirlandese, e sentiremo la versione live registrata in un festival incredibile in America, il Red Rock Festival, nel 1983.
0: Che chicca.
1: Sai chi sono loro?
0: Che chicca che ci tiri fuori.
1: Tanta roba.
0: Credo di aver capito.
1: Sunday Bloody Sunday.
2: Vabbè, mette Jolly.
0: Certo.

0: Disco 80, U2, Sunday, Bloody Sunday. Voliamo negli anni 90. Miccio, certo. Ci ha sbirciato il tuo disco.
1: Sì, oggi vi regalo emozioni forti, verità scomode,
2: sì,
1: e la voglia di mandare tutti al diavolo. Arriva lui, era il 1993, Marco Masini, certo. Vaffanculo!

0: nostre canzoni in vetrina questa mattina, The Tramps a Disco Inferno, disco 70, 80, YouTube, Sunday, Bloody Sunday, 90, Vaffanculo, Marco Masini.
1: Votate la dedicata che vi piace di più al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, ma già so.
0: E vabbè.
2: D'autunno.
3: D'autunno.
0: Ma non è detto che hai vinto, no?
1: Lo so, certo.
0: E allora?
1: No.
0: No,
1: no,
0: non hai vinto. Ieri non hai vinto.
2: No. Sempre.
0: L'altro ieri hai vinto.
1: Sì, sì.
0: Hey. Hey.
1: È stato

0: per Tatiana. Tatiana di Milano. Buongiorno ciurma, anni 80, Francesco dal porto di Napoli.
1: Oi, ciao Francesco.
0: Ciao Napoli. Tutta la vita 70. Andrea di Varese.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Anni 90 per Matteo e poi ancora anni 90 per Sara da Arezzo, che non vede l'ora di cantarla a gran voce.
0: 80 invece per Paolo da Bonaventura.

0: adesso, me lo fate un recappino? Ma certo, siamo agli inizi, quindi fai ancora in tempo a votare. Disco 70, la proposta di pizza di questa mattina è Disco Inferno, The Trance. Disco 80, ce l'ha invece presentato Fabio Liuzzi, U2 Live, Sunday, Bloody Sunday. Direttamente dagli anni 90, proposta da Mitch, Vaffa, Marco Masini.
1: Votate al 342 41 15 105.
0: Vai a Marco.

0: 80, Chris, provincia di Alessandria, disco 90 e 80 per Monica Mariano Comense.
1: Questa si canta, questa si canta. La si urla. Ha vinto Sanremo.
2: Ah sì?

0: c'è la Calabria di Mimmo. Oggi è con Fabio U2. Si vince sicuro 80. E chi vince? Se la canta
1: Mattia, operatore ecologico da Pesaro, anni 90, tutta la vita, una bella lista di persone da mandare a quel paese.
0: Ciao Rosy, 90, un inno liberatorio, vale per tutto. Ciao Mitch. Anni 90 anche per Biondo. Ehi Biondo, da Grottaglie 90, qualcuno col cuore anche, grande Ciurma Medea da Monsummano Terme. Vabbè, oh.
2: Attenzione.
0: Già? Il rotone a colazione, a me l'onore. Eh sì. Tu sei coinvolto.
1: Chi gira? Non gira fa.
3: Giro io. Ha già girato. Giri.
4: Sapevo.
1: No.
5: 70.
6: Perché quando giri Ilenia c'è sempre 70?
4: Ma io non lo so, Ilenia.
0: Pizza, io lo faccio per te. Via ma il dente, sì, via il dolore, sei il primo, colpo secco.
4: Sì, colpo secco. Qui ormai di denti non ce ne sono più.
0: Dai, prima telefonata, Pia, è già il primo squillo. Cosa devono dire?
4: Sentite, che vince se la chiede.
0: Senti che squilli veloci. Sì. Terzo.
1: Sì, facciamo veloce.
0: Tutto veloce, stanno.
7: Anni 70.
0: Ma io lo sapevo.
4: Bravo.
0: Io ve lo sentivo, complimenti. Chi sei?
7: Sono Donatella da Chieri.
0: Ciao Donatella, Chieri, che ti sarà dato. Donatella, hai vinto.
7: Sì.
0: Brava.
7: E chi vince se la canta.
4: Grande Donatella.
0: Ma sai Donatella quanti regali ci manderemo a Chieri?
7: Sì, grande, voglio la maglietta.
0: E tu la
7: con 76, con l'anno 76.
0: Tu la avrai la maglietta.
6: Si basta che Chieri.
0: Sai che facciamo, Donatella? Oltre alla maglietta lavata e stirata nuova di 105?
4: Sì.
0: Pizza mette dentro anche una sua maglietta.
4: Certo.
0: Dai.
1: Sì, una degli anni 70.
4: Donatella, solo per te. E farò anche l'aggiunta.
0: Va bene?
7: Benissimo, benissimo, grazie. Perché io ho gli stessi anni della radio, di Radio 105.
0: Ma non si dice. Una bambina sei, dai.
7: Sì. Quindi.
4: Non si direbbe.
0: Senti,
7: non si direbbe, lo so.
1: Te ne dava di più.
0: Non è vero. Donatella, complimenti. Tieni in gara i Tramps, Disco Inferno. E puoi anche salutare chi vuoi, dai.
7: Allora, saluto voi, Marco Galli, un grandissimo abbraccio.
0: Grazie.
7: E la mia famiglia, mio marito Piero, mia figlia Ilaria e tutti gli amici, tutti quelli che mi hanno riconosciuta.
0: Ma c'è enorme a te.
1: Ciao.
0: Devi scusare, devi scusare. No, ringraziami adesso.
4: Grazie.
0: Figurati.
4: Ho vinto?
0: No, non hai vinto. No.

0: Yes, due volte.
1: Allora, ci sono ancora tutte e tre le decadi in gara, signori e signore. Quindi faites votre jeu. Continuate a votare. Disco 70 The Tramps a Disco Inferno. Disco 80 U2 Sunday, Bloody Sunday, versione live. Disco 90 vaffanculo. Marco Basini.
2: Votate al 342 41 15 105.
3: Attenzione!
1: Ma che già!
0: Attenzione!
1: È presto, no?
3: Tinto o fuori!
0: Sì, sì.
1: Devo girare sempre io?
4: Sì.
0: Sì, ma gira bene.
1: Pizza, tu stai tranquillo, sono già usciti 70.
0: Non ci credo.
5: L'ho superato, eccolo là.
3: 80!
1: Prima o poi doveva accadere, Fabio.
4: Aia.
5: Ci sta.
0: Ma sì, ma...
4: Aia.
1: Fabio. Allora, colpo secco anche in questo caso. 5 squilli?
5: Sì, per non rispondere 80, chi vince se la canta.
1: Dai.
6: Prima.
7: Anni 70.
5: Sì, ha sbagliato.
1: No,
5: sbagliato.
1: Come 70? Ciao.
7: No, 80 avevo votato.
5: No,
7: è il loro.
5: Ciao.
7: Non ci credo.
0: Posso parlare?
1: Certo.
7: No, ho sbagliato. No, non ci credo.
0: Tu hai fatto bene.
7: È la vita che aspettavo.
1: Ma povero.
0: Hai fatto bene perché mi hai dato la vittoria. No, due su
1: non
0: due.
1: Ti ha dato
7: perché
1: voto
7: sempre te, Pizza. Non sono abituato così.
0: Patatino.
1: No, scusami, a parte che non hai ancora capito le regole del gioco, Pizza. Non ti ha dato nessuna vittoria. Però ho buttato fuori gli U2.
5: No. Chi sei? Come ti chiami?
7: No. Giuseppe da Venezia, Arianna.
1: Ciao Giuseppe
0: Arianna.
1: Quindi tu solitamente voti 70.
0: Ma sì.
7: Di solito sì. Quindi perché mi piace Pizza, sono molto simpatico.
0: Grande, fratello,
1: sei andato un
0: grazie.
1: Po' in automatico, Giuseppe. Mannaggia.
7: Sì.
1: E niente regali.
5: Peccato.
7: Peccato.
1: Però dai, tu riproverai da lunedì, Giuseppe, mi raccomando.
7: Sempre ci riprovo.
1: Senti, vuoi fare dei saluti da Venezia proprio? Da Venezia.
7: Sì, saluto a voi, saluto, che mi fate sempre tanta compagnia ogni mattina.
1: Noi Giuseppe ti ringraziamo, ti abbracciamo forte.
0: Ciao, ciao. Giuseppe!
5: A sto punto facciamo vincere Pizza direttamente.
0: Certo, no?
1: Non funziona così,
5: ha preso due voti.
1: Ma allora rifacciamo il regolamento. Come dite? Avevate votato gli U2 e adesso siete in crisi? Gli U2 sono andati a casa. Buttatevi su The Trance, Disco Inferno. È la categoria decade dei 70. O il Bamba di Marco Masini, 90.
2: Votate gli anni 70 al 342 41 15
8: 105. Free from desire. Mind and senses purified. Free from desire.
1: DJ, ce l'hai quella che fa?
8: Na na na na na na.

0: Ticino. Dov'è Marano Ticino?
1: Qua, provincia Mozza Brienze.
0: 70, Checco Belluno, 70, Luca da Senigallia. E basta.
2: D'autunno!
0: D'autunno!
1: No, ho vinto.
0: C'è il recapone con l'occione? Riusciamo a farlo, sì, dai.
1: Ma scusa,
0: Canta e balla. Ma allora, cari amici esauriti, non avete ancora votato?
1: No.
0: Fate presto.
1: Perfetto.
0: Che tra poco chiudiamo tutto. Quindi chi è dentro fortunatamente rimane dentro.
3: E chi è fuori?
1: Eccomi qua.
0: No, tu sei dentro.
1: Sono dentro.
0: Allora, recap velocissimo. Le due decadi rimaste in gara che si scontrano, diventa un faccia a faccia, sono queste.
1: Senti.
2: 70.
1: Senti.
0: The Tramps, Disco Inferno, e a scontrarsi con il Disco Inferno c'è lui.
2: 90. La mattina con la foto sul giornale.
0: Marco Masini.
3: Vaffanculo. Cosa? Chi ha detto?
0: Attenzione. Amici, perché è tempo di girare la ruota.
1: Non ci
0: sempre
1: credo.
0: Io?
3: Gira, gira.
0: Se tanto mi dà tanto.
3: Gira, no. Gira.
2: Adesso chiamiamo.
0: Vado. Ma tu non sei ancora uscito, amici.
3: No.
2: 90.
0: Doveva succedere.
3: Dai, che andiamo a vincere.
1: Sì, sì. Adesio c'è il mercato, no?
3: Così ci liberiamo. No, adesio non c'è il mercato.
1: Ah no, a Cesano Maderno sì.
0: Allora, sono due telefonate. Attenzione, sono due conferme. Se squilla il vostro cellulare, avete votato i 90. Siamo noi, pronti a urlare 90.
3: Chi vince se la canta, 90. Rispondi con 90.
0: Secondo.
1: Ma non ce la fa.
0: Terzo già.
1: Non ce la fa.
3: Dai.
1: Ma va,
4: sì, pronto?
1: Sì, pronto, Sanze, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta, per quanto riguarda l'ordinazione, il pacco lo ritira lei, il pacco cucù, veniamo noi.
4: Ah, ok, sì, il pacco delle poste, delle team, dice.
1: Sì.
0: Ma lei è in casa in
4: Aspetti
0: questo
4: un
0: momento?
4: Attimo, fammi un attimo chiudere. No, io sentivo voci sotto, non capivo.
1: No, ok, sì.
0: No, dai.
1: Mi dica.
0: No, dai.
1: Come facciamo?
0: Cucù.
4: Allora, io sono lei, cioè, stato che sono io.
0: No, dai.
1: Lei.
0: No, dai, non ha capito, pizza.
1: Non ha capito?
0: No.
1: Ma il pacco cucù lo ritira lei?
0: È un pacco cucù, però, attenzione. Cucù, cucù, perché lei ha detto
4: no,
0: pronto anziché dire 90. Ha capito di
4: no,
0: che pacco si
4: parla?
0: Perché c'è pacco e pacco, Questo è un paccone di tutto rispetto, però.
3: Aia.
0: Ha capito?
4: No.
0: Buongiorno.
4: Io penso mi doveva arrivare un pacco.
0: Noi ci siamo fermati, certo, perché poi dopo sarebbe
1: appunto
0: stato rischioso.
3: Il pacco ce l'hai fatto tu questo venerdì.
0: Bravo, amici, esattamente. Ma chi sei? Come ti chiami?
4: Io sono Emanuele da Spoleto.
0: Ciao Emanuele da Spoleto. Ma tu dovevi urlare 90.
4: Ma lo sapevo, ma stavo aspettando un pacco per Dazon per vedere le partite, non ci c'è.
0: Cioè, tu pensi in ironia della sorte, pensavo fosse il corriere per davvero. No, Emanuele, ci dispiace.
4: No,
1: mi dispiace, mi dispiace, fratello. Vabbè.
0: Senti, Emanuele, niente regali. Però puoi fare da Spoleto dei saluti se vuoi. Ecco, ti concediamo questi.
4: Saluto mio figlio Francesco e i ragazzi che lavorano con me della Tecna Group di Napoli.
1: Ok,
0: va bene.
1: E salutiamo.
0: Sarà per la prossima. Ciao, bello.
1: Ciao, ma scusa, ho vinto.
0: Sei rimasto tu, forse.
1: Ah, dai,
0: andiamo intanto alla prova, attenzione.
1: Basta una 70. Telefonata.
0: Corretto, escono i 70, anche perché pure i 90 sono usciti, quindi pizza.
3: Intanto gli esauriti dedicano a Emanuele la canzone di Masini.
0: No, dai, ma povero, aspettava il corriere per davvero. Pizza, te la giochi da sola.
1: Sempre da sola. Aspettando. Vada.
0: Secondo squillo.
4: Anni 70.
1: Ma c'è stato.
0: Vedi che ti lamenti sempre. Zitto, quattro. Bravo.
1: Ciao fratello.
4: Ciao.
1: Ciao, sto scaricando il pacco.
0: Oh, tutto a posto?
1: Sì.
0: Pronto?
4: Ehi.
1: Ora.
4: Pronto?
0: Pronto, sì. Ci senti?
3: Pronto.
4: forse. Sì, detto.
0: Eccolo qua, Luca da Bologna, così ci scrivono. Sei tu, Luca?
4: Sì. Ti stiamo, sì, sono io.
0: Ti stiamo disturbando, Luca?
1: No.
4: No, sto guidando.
0: Ah, sta okay, guidando, dai. Sta guidando. No, no, no, no, ma non vogliamo distrarti.
4: Stiamo, sì, sono io.
0: Ti stiamo disturbando, Luca?
1: No.
4: No, sto guidando.
0: Ah, sta guidando, dai. Sta guidando. No, no, no, no, ma non vogliamo.

0: fortuna pazzesca.
1: È vero.
2: Dai, dai che hai vinto, dai.
3: Anni 70, certo. Chi vince te la canta.
0: Io te l'ho detto, certo. È una donna che risolve tutto. Ma brava.
1: Ma grande, oh, donna.
0: Ma brava Claudia,
1: oh, brava. Oh, 4 telefonate hanno risposto.
2: 470,
1: questo vale anche per lunedì, eh.
0: Ma pizza, ma c'è. Le cose bisogna anche guadagnarsele, meritarsele, sudarsele, oh. Claudia, provincia di Brescia, eccola qua, buongiorno, sì. Complimenti.
3: Ho votato 2 volte perché mi sono sbagliata. Prima ho votato 60, sì. Ero in macchina, brava, ho sentito l'ultimo minuto,
0: sì.
3: E poi ho rettificato.
0: Bravissima, sì. Claudia, sì. Provincia di Brescia, di dove?
3: Bedizzole.
0: Sì, ah, sì, sì, sì, sì.
1: Conosciamo.
3: Vicino al lago.
1: Sì.
0: Vicino al lago.
1: Sono stato, ho fatto tutta la...
3: Al lago di Garda.
1: La traversata, sì, a nuoto.
0: L'ha fatta a nuoto, pizza, pensa, sì. Claudia. Lo sai, per venire da te ti porterà il regalo a nuoto, lo rifarà, solo
1: sì,
0: per te.
1: Okay. Certo.
3: Oggi è il mio ultimo giorno da 59enne, quindi
2: auguri,
3: vi ringrazio.
2: Auguri.
3: Domani, domani entro nella terza età ufficialmente.
1: Claudia, te lo dico personalmente, sarà l'entrata fantastica, perché a quell'età stiamo solo bene.
0: Oh, ma va che meraviglia, oh. Claudia, mi raccomando, domani sì, fai il tuo ingresso trionfale, ok? Spero che tu faccia una festa mega.
3: Sì, sì, ci sarà una festa, sì.
0: Allora, intanto i nostri regali per te, e voglio dire, grazie a te riascolteremo Dice
1: certo,
0: Inferno, tra le altre cose.
1: Finalmente.
0: L'hai voluta, okay, l'hai votata, sì, la canzone, quindi sarai felice. Claudia, tanti auguri da noi. A chi vanno i tuoi saluti?
3: A Cristian, Matteo e Chiara, mio marito e i miei figli.
0: Li baciamo, li abbracciamo pure noi. Ciao,
1: ciao,
0: ciao Claudia.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Preparate il pantalone a zampa.
1: Ma certo.
0: Preparate la camicia, quella con il colletto lungo.
1: Ce l'ho.
0: Preparate gli spunzoni.
1: Gli spunzoni?
0: Sì, ai piedi, gli stivaletti. Perché tra poco si balla, si canta con The Tramps, Disco Inferno.
4: Si torna in casa.
1: Senti, senti, senti.
4: Baby bird. 70 80

0: ogni famiglia c'è sempre qualcuno che rompe le uova. La nonna per la pasta all'uovo, il nipote per strapazzarle a colazione, il palestrato per separare gli albumi e il papà per la carbonara. Cambiano le generazioni, cambiano le ricette, ma le uova restano protagoniste. E allora rompiamole per un buon motivo. Fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, impali un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
1: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremi 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura XPIR?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99 e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina. Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
6: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
4: Alle 5 del mattino.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
8: Amore, non rompere le uova.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: 70! 80! 90! Chi vince se la canta? Decade 70.

0: fanno.
1: No, ti dico roba.
0: Inverno?
1: No.
0: Ma che
1: bello!
0: Grazie ragazzi!
1: Evviva, dai, oh, oggi trionfano i 70 The Friends, yeah. Disco Inferno a chiudere questo appuntamento del giorno, della settimana, anche più in generale, di Tutto Esaurito. Come già detto amici, noi ci siamo anche domani mattina 7-9, torna Tutto Esaurito Replay, yeah. Quindi inauguriamo il weekend di 105, se vi va, se vi svegliate presto. Noi ci siamo a tenervi compagnia per tutti gli altri. Buon weekend, buon fine settimana. Si torna lunedì
0: dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto, e dalle 7 con il nostro capitano. Sarà ancora tutto,
2: tutto esaurito.
1: Mandiamo un bacio enorme a Betty e Max, forza ragazzi,
0: ciao, grazie,
1: guarite in fretta. Ciao Boris,
0: ciao
1: Fabio,
0: Boris.
1: Grazie,
0: oh. Boris, tu sei bravo,
1: tu sei bello. Ciao Pizza, ciao,
0: ciao
1: amici,
0: ciao,
2: ciao
0: amici,
2: ciao Ilenia,
0: ciao.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia di lento a causa del traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Cormano e Milano Est, viaggiando verso Trieste. Sulla A13 invece coda di 2 km per incidente tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 in direzione del capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 360 Arceviese si segnala una corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra gli incroci Serra dei Conti e Piticchio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app. Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
15: Da Tron Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
19: Dark Planet, convenienza nostra.
20: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
21: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
22: La piadineria.
20: La più buona, perché mia.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
26: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: Scopri come partecipare su 105.net.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ti conviene, Ernia, ti conviene prendere la macchina, visto che il pezzo parla di Milano, perché c'è lo sciopero della metro. Avviso Ernia, che so che si sposta sempre in metropolitana.
2: Sai che non lo sapevo, però ho sentito una collega stamattina che è arrivata in bicicletta.
1: Io sono venuto a piedi, ho fatto una bella passeggiatona da casa.
3: Ma il primo sport che hai fatto in quanti anni, praticamente, questa camminata di stamattina?
1: No, io cammino,
3: Meno male.
1: No, io cammino. Camminare è l'unica roba che faccio.
2: Sono le 10 e 45 secondi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Assimilabile alla categoria sport, diciamo.

0: come dicono a Milano, Chen Chin Frank. No, veramente dicono Chen Chin Frank.
1: Sembra cinese.
0: Perché i milanesi hanno sempre detto Franchi da quando ci sono stati i francesi.
2: Anche i franchetti, i franchetti.
0: No, franchetti lo dicono in Svizzera.
2: Como, vero? Anche
0: in
2: verso
0: Svizzera,
2: Como.
0: In Svizzera, franchetti.
2: Verso franchetti.
0: Chin Chin Frank, Chin Chin Friends. Buongiorno Manola.
1: Buongiorno amici.
0: Subito in partenza, che tempo c'è oggi in centro Italia?
2: Disagi, no? Tra...
1: Sì, ci sono stati due giorni letteralmente di tempesta. Poi Roma non è abituata e quindi quando piove un po' più del solito vai in tilt la città.
2: Posso dirti che l'Italia non è abituata. L'Italia è un paese
1: diciamo che Roma devo dire in particolar modo, perché insomma non è che funzionino benissimo le reti fognarie eccetera eccetera, quindi a un certo punto
0: comunque
1: arriva l'allagamento automatico.
0: La prima volta che ho mangiato in Rockford c'era aria di
2: tempesta.
1: Grandi temporali anche, fulmini, saette, una roba brutta.
2: Anche
1: ieri.
2: Sulla Campania, bombe d'acqua.
0: Scusami,
2: anche nel Napoletano.
0: Ma che differenza c'è tra fulmini e saette? Cosa vuol dire fulmini e
2: saette? Saette è quella del film Cars.
3: Saetta McQueen.
0: Saette non è anche un cantante.
1: Credo che sia la durata forse, visiva, no?
2: Sì. Beh, è una roba da geopop, differenza tra fulmini e saette.
0: Chissà,
2: ma chi è che diceva fulmini e saette?
0: Sì, un modo di dire, un modo di dire per dire arriva giù di tutto.
3: Bene.
0: Va bene, buongiorno.
3: Non c'è alcuna differenza.
2: Oh, wow,
3: sono
2: sinonimi.
1: Benissimo.
2: Sono
1: la stessa cosa. Ho
0: allora
1: usato dei sinonimi.
0: E allora perché si dice fulmini e saette?
3: Boh. Beh, non è che sono Wikipedia.
2: Allora è una ridondanza.
0: Ridondante.
2: Ah, è una ridondanza.
0: Ridondante per lei.
2: Ma secondo voi è più desueto e quindi più aulico e quindi più antico il termine saetta? Secondo me sì, è un termine un po' più vecchio. Saetta.
1: A me la saetta piace di più del fulmine.
2: Bello. Saetta è una bella parola.
0: Lo si usa come aggettivo per dire veloce. È una saetta,
1: è
0: un fulmine.
1: È un fulmine.
2: Se no, puoi dire pure una sacchetta, che è brutto invece. A Napoli.
3: Piovono
2: sacchette. Sacchette.
3: Dove?
0: Piovono cacchette.
1: Qualcuno dice che la saetta tocca la terra, il fulmine no. Boh,
3: ma non è vero.
1: Sono sicura.
0: Ma
1: no,
0: chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
1: Stanno scrivendo dei messaggi.
0: Comunque abbiamo detto che ho detto che oggi sarebbe stato, che oggi è un bel giorno perché siamo pieni di ospiti.
2: Oggi è un bel giorno
0: perché
2: per
0: più
2: morire,
0: tardi
2: no.
0: Ci colleghiamo. Oggi è un bel giorno per morire. Stai zitto che oggi vi devo raccontare di un film che ho visto. E perché sentiremo il nostro amico tale Bob Cipr.
2: Sì, allora, in realtà è una doppia ragione quella che ci porta a chiamare l'amico
0: Roberto Cipresso.
2: Da una parte gli facciamo usare la radio per dire a tutti i suoi amici, anche quelli famosi, mi diceva stamattina, che gli hanno hackerato il telefono, quindi perché mi diceva che qualche amico famoso che ha ricevuto il messaggio,
0: c'è cascato.
2: Ciao, sono Roberto, mi puoi prestare 900 euro, gli ha fatto, cioè...
1: No,
2: sì, gli ha
1: ci
2: fatto,
1: sono cascati.
2: Sì, ma amici proprio famosi.
0: Io gli ho fatto 5.000 euro di bonifico, li rivoglio,
2: Ora lascio dire a lui quanto sono famosi questi amici, ma molto famosi, probabilmente per rapporti divini. E quindi qualcuno di questi super VIP l'ha chiamato dicendo: hai bisogno davvero? Ma no, è uno spam. E poi parallelamente gli chiederemo invece di un furto di 30.000 bottiglie di vino in Toscana. Io voglio sapere come le vendi 30.000.
0: No, io voglio sapere dov'era
1: dove
0: lui.
1: Le metti?
0: Voglio sapere dov'era lui.
2: Se era la mente, il braccio.
0: Perché secondo me, guarda,
2: dove le tieni?
0: Se non ha un, come si dice in questi casi, se non ha
2: un alibi.
0: Un alibi, per me va indagato. E poi le 11. Arriva Claudia.
1: È il momento preferito della giornata, Tony.
2: Claudia Gerini
0: è una delle mie attrici preferite, certo.
2: E poi è una donna attrice di una simpatia straripante. Siamo sempre contenti di ospitarla.
0: Claudia Gerini e faremo un'intervista. Lo famo strano. Un'intervista strana.
3: Che cascata.
2: Non lo so.
0: Le caramelle.
1: Questo
0: sono
1: è il karma che ti punisce, vedi?
0: Mi sono cascate le caramelle.
1: Quando dici cose che non dovresti dire.
0: Cosa ho detto? Che
1: lo famo strano, fa ma cosa?
0: Perché
1: di rispetto per chi prova dei sentimenti per te
0: è rimasta,
1: e non è corrisposta.
0: È rimasta quella di lo famo strano di dopo tanti anni, Claudia.
2: Oddio, ho fatto tanto in mezzo, però è vero,
0: certo,
2: anche io ogni tanto.
0: Un po' sì.
2: Penso a quel suo personaggio indimenticabile. Se ami qualcuno, dillo, si chiama il film che esce il 16 ottobre. Compleanno di mio fratello. Chi se ne frega? No, era per ricordarlo a me stesso.
3: Quale?
2: Attilio.
1: Che bei nomi che avete in famiglia, Rosario, Attilio, quelli tradizionali.
2: Ma non sei ancora quello del fratello più grande, sei pronto?
1: Come si chiama il fratello più grande?
0: Vediamo se veloce come il fulmine e saette.
1: Beniamino.
2: Vediamo se siamo veramente un programma famoso. Vediamo se c'è un ascoltatore che si ricorda
1: adesso
2: come si chiama.
1: Vado a vedere
3: è uno veloce.
0: Vabbè. Io l'ho detto, è veloce come un fulmine e saette.
2: Una saetta.
0: Allora, che quindi oggi parleremo di un sacco di cose per arrivare poi a parlare un po' di vini, ne approfittiamo perché Roberto ci espresso è veramente uno che quando ci racconta ci incanta. E poi parleremo di un film. Oggi venerdì non avremo Bini, che invece troveremo tra 7 giorni. Esatti.
2: Dobbiamo chiedergli come la nipotina.
1: Espedito.
2: Brava, espedito.
1: Espedito.
2: Espedito. Dobbiamo chiedere l'incontro con la nipotina, perché Bini ha conosciuto sua nipotina.
0: Eh sì.
2: Settimana scorsa.
0: Sabato prossimo.
1: Siete sicuri? È vero.
0: Scusate. Sabato prossimo glielo chiederemo.
2: Per gli affezionati del programma è stato un colpo di scena notevole. Notevolissimo. Poi ce lo faremo riraccontare.
0: Sì, soprattutto per lui.
2: Sì, certo, soprattutto, certo,
0: soprattutto per lui. Per noi un po' meno, noi ne abbiamo un po' riso lui. Ma neanche lui, secondo me.
2: Apparentemente. Non so come dentro il suo cuoricino cosa sente.
0: Lo possiamo anche dire, perché lui l'ha detto in onda, sua figlia le ha comunicato di essersi sposata con Vieni, amore, vieni quest'estate, vieni qui. No, sono stanca per il viaggio di nozze. Scusa.
2: No, il matrimonio lo sapeva.
0: No, ha detto sono stanca del viaggio di nozze. Al che la moglie gli ha detto: oh, tua figlia si è sposata.
2: Sapeva se stesse con questo ragazzo. Sì, quello sì.
1: L'indipendenza di una figlia portata ai livelli massimi. Certo.
2: Poi gli ha mandato una foto di una bambina che aveva già un mese, sì, dicendo: ti presento tua nipote. E lui manco sapeva che fosse.
0: Ma lui in tutta risposta ha detto: perfetto, io da oggi celebrerò il compleanno di questa bimba il giorno in cui me l'hai detto.
1: Non il giorno in cui me l'hai... una piega.
0: Scusa, in risposta lui. È il giorno in cui l'ho saputo. Quindi.
2: Va bene, Lidia, dacci il numero. Voglia, Biglia, Triglia, Maia.
1: Murena.
2: Maio.
0: Ride così.
3: Sì.
1: Ma non è vero che ride così. Ma non è vero.
3: Comunque il 342 41 15 105.
1: Un po' rauca stamattina la vocina.
2: Poi si è ripresa in corso d'opera.
0: Alla fine. Partiamo, dai, partiamo. Se vi hanno rubato del vino, ditecelo, perché
3: ci presto.
2: L'altra da Antinori, una delle case.
1: Che mi sei 30.000 bottiglie per portarle via.
2: Garage molto grande.
0: Ma guarda che io in una sera
2: Le fa fuori.
4: Ti vedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Ammazza Mengoni, ma hai rotto quattro calici sull'acuto.
1: Ma no, che voce però, ragazzi.
0: Hai rotto quattro calici, anche sì, belli, tra l'altro.
1: Sì, che gli vuoi dire a Mengoni?
2: È un perdigiorno.
0: Giornate perse, giornate perse.
2: Un perdigiorno.
0: Perdigiorno è un'altra parola tipo saetta che sì, mi fa impazzire. Sì, sei un perdigiorno.
2: Perdigiorno.
0: Non abbiamo anche l'estofante. Non abbiamo mai affrontato il discorso di questo famoso tour, questo progetto live.
2: Sta facendo tanto parlare.
1: Abbiamo sorvolato un po' qualche giorno fa, sì, però non entrando nello specifico. Sì.
2: Stanno sta tanto.
0: Sì. Però posso dire che tutti hanno sempre qualcosa da dire.
2: Cioè, secondo me uno ha diritto di fare come vuole.
0: Ma soprattutto secondo me è un progetto interessante. Avete sentito
2: come
0: forse Manolo, io posso leggere perché non lo so a memoria, però credo sia una specie di piccolo teatro dove lui farà una quella che si chiama residency, le ho dette tutte.
2: Va bene?
0: Tipo quelli che vanno a Las Vegas e fa appunto 26 date esattamente dal 5 novembre al 19 dicembre dove ci sono degli ospiti a sorpresa che lui non rivela, cioè lui non tutte le sere ma una parte delle, giusto?
1: Sto dicendo tutto giusto.
0: E la caratteristica è che non puoi portare il telefono.
1: Sì, cioè sono quella è la condizione.
0: La condizio sine qua non. Secondo me è un bel progetto, però hanno cominciato. I biglietti costano cari e quel da 10 cose.
2: Ma scusami, se uno va a vedere Bocelli, Bocelli non è che fa gli stadi, cioè ognuno ha diritto di fare quello che vuole. No?
0: Se vai allo Sphere, no, quello di Las Vegas, quello pazzesco, eccetera, una serata costerà penso $1,000 Non lo so,
2: si sarà fatto i suoi conti.
1: La polemica
2: non credo
1: nasce dal fatto che i biglietti, innanzitutto, non sono sotto i 100 euro, quindi non esistono biglietti sotto i 100 euro per andare a sentire e vedere Marco. Oltretutto, dicevano i fan o comunque il pubblico che segue Marco, oltre al costo del biglietto, essendo a Milano, devo anche mettere da parte il costo del viaggio, capito, del vitto, dell'alloggio, quindi diventa una spesa purtroppo che non tutti possono sostenere, quindi perché i biglietti costano così tanto a fronte anche delle spese ulteriori.
2: Vabbè,
1: che dovrò affrontare?
2: Si era capito, non è che logico, se uno protesta.
1: Quindi la polemica è nata per quello.
0: Però boh, non so, cioè, mi sembra sempre che quando uno cerca di fare una cosa diversa cioè ormai i biglietti dei concerti sono tutti, cioè qual è la lamentela? Perché gli Oasis costano
1: troppo. Di solito c'è un range un pochino più economico.
2: Lui si sta avvicinando secondo me a un, anche per il suo tipo di canto, a un canto probabilmente più teatrale, più
0: maturo,
2: da club che da stadio, che quindi pian piano, perciò io ho fatto l'esempio di Bocelli, come dire,
0: è più esclusivo, è anche uno spettacolo più esclusivo,
2: cioè, ma anche lui credo che sia una persona più riservata, non lo so,
0: cioè è un'esperienza diversa e quindi avrà anche un costo diverso,
2: cioè anche Lorenzo ha fatto delle robe, le fa in spiaggia, cioè, sono delle scelte,
1: poi il posto è piccolino comunque, insomma c'ha dei costi diversi, voglio dire ha ragione Ross quando dice ogni volta che qualcuno si affaccia a fare qualcosa di diverso in automatico scatta la polemica, perché non si accontentano mai, cioè è difficile accontentare tutti, c'è sempre qualcuno che alza la mano e dice ma questa cosa non va bene, però io credo che Marco abbia fatto una scelta del tutto condivisibile, anche perché oggi se voi ci fate caso ad un concerto è difficile trovare una persona che se lo goda senza avere il telefono davanti e riprendere tutto quello che succede, ed è un peccato secondo
0: me. Vabbè, insomma lo chiederemo. Comunque, verrà a presentarlo questo tour da noi?
1: Speriamo,
0: invitiamolo così ci racconta un po' il suo punto di vista. Allora qui c'è la differenza tra fulmine e saette, ragazzi,
1: Vedi che c'era.
0: Allora aspetta, adesso allora fulmine e saetta sono esattamente lo stesso fenomeno. Indica un'ira improvvisa e violenta oppure un forte temporale.
3: Abbiamo un presentatore che si è seduto lì.
2: Sì, mi sono seduto perché li ascolto volentieri.
0: Fulmine
1: e saetta diceva braccio di ferro, dice qualcuno, quindi attendibile come fonte.
0: Esatto. Vabbè, insomma, comunque c'era una spiegazione appunto del fenomeno e della differenza tra
2: fulmine. Quindi qual è la differenza?
0: Scusate. Vado?
2: Vai.
0: Sì. Il fulmine è la scarica elettrica vera e propria che si genera tra le nuvole o tra una nuvola e il suolo. La saetta d'attesa. La saetta è la scia luminosa e visibile che il fulmine traccia nel cielo.
1: Lascia che te la semplifichi, Tony. Il fulmine parte da una nuvola e tocca terra. La saetta viaggia solamente nella nuvola o fra le nuvole.
2: Allora aveva ragione l'ascoltatore prima.
0: Infatti,
2: che non toccano. No, diceva il contrario, che i fulmini non toccano terra mentre le saette sì.
0: Però
2: diceva il contrario. Vabbè, però
0: Davide dove l'abbia preso?
2: Dove.
0: Non so se è una sua esperienza o l'ha preso anche lui da un.
2: L'ha preso, speriamo di no. Cioè, ha preso la saetta.
0: No,
2: c'è quelli che.
0: La spiegazione.
2: Hai presente? C'era una storia di un fulmine che era caduto in un campo di calcio, aveva fatto svenire perché non aveva colpito, beh, soltanto
0: non
2: è
0: c'è
2: arrivata
0: protezione, il campo aperto è
2: un campo aperto,
0: sì, complicatissimo,
2: e praticamente questi sono svenuti per il campo elettromagnetico che si è creato.
1: Mamma mia,
2: mamma mia, cioè una roba. Nei film ne abbiamo parlato, però, del film dove lui prende il fulmine e inizia a sentire cosa dicono le donne.
0: Ah, sì,
2: se tu prendi un fulmine,
1: un superpotere.
0: Mel Gibson,
2: oppure Frankenstein si sveglia per grazie a un fulmine, no? Mm-hmm. Una grande scarica. O lo stesso Tesla cercava di beccare i fulmini, di prenderli per riuscire a concentrare o accumulare l'energia prodotta da un fulmine, che è enorme.
0: Noi siamo tranquilli nei nostri palazzi. Io posso dire, un pelino di tensione quando ci sono i fulmini ce l'ho.
2: Cioè, insomma,
1: io anche con l'ombrello sto attenta, cioè, perché
0: apposta,
1: dicevano,
0: no?
1: Gli anziani una volta, occhio che l'ombrello ha parti di ferro, insomma,
0: no.
1: La cosa più, quindi può attirare i fulmini, quindi sono sempre lì con l'ansia, capito?
2: La cosa più incredibile è che in città sei assolutamente
0: prima
2: protetto.
0: Di colpire te,
2: prima di colpire te, ci sarà un palazzo più alto nel giro di 500 metri senza problemi. Il vero problema è stare in un campo, per esempio in montagna o in mezzo al mare, perché in mezzo al mare è pazzesco, ma una nave è comunque la cosa più alta per chilometri, quindi se la scarica elettrica partendo dalle nuvole arriva nel punto più vicino è la nave.
0: Ricordo quella,
2: o sei tu in mezzo al mare.
0: Ricordo quella sera stavo facendo l'amore in mare con una ragazza e ci fu un fulmine proprio nel momento del suo orgasmo.
2: E lei disse:
0: ti è piaciuto?
2: Ti è
0: no,
2: piaciuto,
0: era
2: eh?
0: Per il fulmine.
2: Che scarica.
0: Urlavo per il fulmine. Ah, pensavo.
2: Che scarica. Che tanto in
1: qua.
2: Inglese si dice esattamente che scarica, no? Quindi,
0: comunque ebbe una sensazione, non provocata da me, ma almeno.
3: Che scarica.
1: Comunque sì, io spero di non provare mai sensazioni.
0: Qualcuno all'ascolto che l'ha provato,
1: però,
0: qualcuno...
2: no, dai.
1: No. Cosa si prova? No?
0: Anche di striscio.
1: Che sensazione hai? Cioè, non...
0: C'è un fulminato.
2: Vedi?
1: C'è... Ci sono dei fulminati all'ascolto.
2: Sì, sicuramente. Ritorno al futuro, c'è il fulmine, perché lui ha bisogno di energia, vero? Vedi? C'è il fulmine, lui sa quando cadrà, perché arrivando dal futuro lo sa quando cadrà il fulmine sulla torre, sul campanile. E va a metterci un parafulmine.
0: Vabbè, cercasi fulminato per descriverci la. Io non ho mai parlato con uno che ha preso un fulmine.
1: Ma
0: forse un agricoltore in mezzo a un campo di grano, che ne so. Dove,
2: no? Sì, ma normalmente.
1: L'amore è un po' profano.
2: Non sopravvivono, eh. Perché...
0: Vabbè, però se è leggero.
2: No? Un fulminino.
0: Fulminino.
1: Vabbè, però.
0: Una saettina, una roba.
1: Avrai delle conseguenze a vita comunque,
0: okay,
1: no?
0: Allora che ci chiami un parente.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Vimar, energia positiva.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
17: Woo! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ieri sera ho dovuto confortarla, era tristissima, sai, mannaggia. Olivia. Perché? Sì, perché, no, perché non scherzo, questa era ovviamente la parte stupida della notizia. Invece la verità è che pare che, siccome lei è in lizza per il Grammy, questa accusa di plagio, di aver copiato Just the Two of Us, potrebbe inficiare la sua candidatura. Perché
1: tu potevi farti gli affari tuoi.
0: Ma io l'ho detto, pubblicamente.
1: L'ha detto in onda.
0: L'ho detto a mia moglie.
2: Che nella denuncia c'è proprio scritto Rosario. Aspetta. Bellecchia,
1: l'hai detto a tua moglie e tua moglie l'ha detto in onda.
0: Mia moglie è gelosa di Olivia Dean. È lei che ha messo le. Mia moglie ha messo le bacchette. Sapete, sentite, questa espressione?
1: Sentite, io ho una cosa importante da dire. Vendo alcune bottiglie di vino.
0: Sì.
1: E sono di marca.
2: Quante?
1: Le vendo.
0: Quante ne hai?
1: Quante me ne servono?
0: No, almeno un millino, ci arrivi?
1: Vorrei capire a quanto posso venderle. Roberto Cipresso, buongiorno.
3: ciao
1: Roberto.
3: Buongiorno a tutti. Ciao.
1: Senti Roberto, tu in queste sere dove sei stato?
0: Hai un alibi?
3: Ieri sera ero a Savona a presentare una serie di vini che faccio in giro nel mondo.
1: Sì.
3: Un evento molto bello, sì. Sto rientrando adesso a Montalcino in Toscana.
1: Hai le macchine per levare un'etichetta e metterne un'altra?
3: No, non ancora.
0: Allora, la notizia è che a Cortona, paese peraltro famoso perché ci vive anche Jovanotti.
1: Vabbè, famoso anche per tante altre cose.
0: Anche per quello. A Cortona, furto da 5 milioni alle cantine famosissime Antinori. Valore commerciale di queste bottiglie 5 milioni di euro. Ci chiedevamo, Roberto, uno dove le mette? Dove,
1: quante sono intanto 30.000 bottiglie? Cioè
0: quante scatole?
1: Due camion, quante sono?
3: No, facci capire. 30.000 bottiglie sono quasi tre container. Sono 60 pallet di vino, è tanta roba.
1: Oh. Tre container sono quelli che vediamo sui camion o sulle navi,
3: esatto,
1: no?
3: Sì,
1: tre
3: quelli,
1: container.
3: Quelli. No, tantissimo.
1: Ma li hanno portati via una alla volta, no?
0: Ci ha messo due giorni.
1: Hanno portato via i container direttamente.
3: Non lo so, però. Insomma, è una cosa clamorosa. Ma era successo anche in Piemonte per Conterno Fantino, un'altra azienda meravigliosa che fa dei baroli formidabili, che hanno portato via un sacco di bottiglie.
1: Senti, il prezzo di quelle rimaste aumenta?
3: Non credo sia così.
1: Hai già capito, no.
0: Scusami Roberto, ma 30.000 bottiglie, 5 milioni, abbiamo fatto un rapido calcolo, a spanne dovrebbe essere un 120 euro a bottiglia, ci può stare se un...
3: Ci può stare, ci sono vini importanti, allora, Antinori è un'azienda meravigliosa, fa dei vini formidabili.
1: Solaia, Tignanello e Guado Altasso.
3: Bravo.
1: Da 120 a 300 euro ciascuna.
3: Tra l'altro Cortona hanno fatto una cantina che è una sorta di palazzetto dello sport interrato, dove fanno il gruppaggio di tutte quante le aziende che hanno in Italia per poter poi gestire la logistica dello stesso punto, quindi è un giacimento di grandi bottiglie, tutte di marca Antinori e d'Italia.
0: Allora, la media, ho fatto un rapido calcolo, 166 a bottiglia.
1: 120, 130 la media. Roberto, scusa, che qui noi, cioè, 30.000 bottiglie le facciamo fuori in una serata con te.
0: Più o meno.
1: Quando fai quella festa. Feste a cui Manola non ha mai partecipato, non eppure è una grandissima... Beona, diciamo,
0: è astemia.
2: Roberto, solo tu potresti effettivamente farmi cambiare idea.
1: Ah, sei astemia? Non lo sapevo.
3: Ci lavoriamo, me l'avevi detto già una volta. Ho cambiato la vita di alcuni astemi che sono diventati uomini felici oggi.
0: Del resto, cosa diceva Baudelaire? Soltanto sono astemie solo le persone che hanno terribili segreti da nascondere.
1: Scusami, ma un astemio cosa vuol dire astemio? Vuol dire che non gli piace bere o che ha dei problemi fisici se beve un astemio?
2: Allora,
1: no?
2: Nel mio caso, il mio fegato non produce letteralmente l'enzima, quindi, che in qualche modo, lo dico proprio in soldoni, trasforma l'alcol, quindi io lo recepisco come se fosse un'allergia.
0: Qual è la soluzione, Robè?
3: No, bene piano.
0: Però guarda che quella frase di Baudelaire è pazzesca, perché tu non bevi inconsciamente, perché sai che se bevi perdi il controllo e dici cose che non vuoi dire o fai cose che non vuoi fare.
1: È un modo di dire anche, no Roberto? Com'è
3: poi,
1: che si dice?
3: Poi ti penti ed è troppo tardi.
1: Esatto. In vino veritas, com'è? Quindi.
3: È vero.
1: Senti Roby, come va la vitaccia di... Ma tu hai un bel problema anche
0: sì,
1: tu.
0: Sì, perché un bel problema che anche un ascoltatore conosce, non so come ne sia venuto da conoscenza,
1: ti
0: perché
1: hanno
0: attenzione
1: clonato.
0: Da una parte l'ascoltatore scrive bel periodo per il dottor Cipresso, prima chiede soldi agli amici VIP e poi ruba 30.000 bottiglie, perché in realtà sei il principale indiziato, perché negli stessi giorni in cui a tutti noi E poi ci dirai tu anche a quali altri amici VIP sono arrivati dei messaggi tuoi strani, che noi subito abbiamo attribuito a un hackeraggio del tuo telefono. Mi presti 900 euro, eh? Negli stessi giorni spariscono quei vini. Capisci, Roberto? Che...
3: ecco.
0: È strano,
3: ecco, c'è qualcosa che non torna, dice tu. Non c'è, io ho un alibi di ferro.
1: Cosa è successo? Ti hanno clonato?
3: Ho preso la paura. Ero al telefono con mio figlio e mi diceva: papà, ma che cosa mi hai mandato? Ed era un messaggio che diceva che ero dal notaio, avevo urgenza di avere 900 euro.
1: Io te li ho dati.
3: E che poi tu me li hai dati, te mi sei fatto un messaggio drammatico il tuo. Ma porca miseria, ti ho appena mandato 5.000 euro, me li darai piano piano.
0: Ma invece, scusa, lui è un cialtrone, Tony. Ma invece qualcuno di molto famoso
1: ti ha chiamato?
3: Sì, ho disturbato con questa cosa qui un sacco di gente.
0: Tipo, di quel nome.
3: Facendo vino buono, un sacco di amici anche famosi, e ho disturbato, non so, Alberto Tomba, Roby
0: Baggio.
3: Diego Dominguez dell'Argentina, Gastão Bueno dal Brasile, cioè personaggi.
0: Vabbè, ma a quel punto questi sono milionari. Tieni la bugia, fatti mandare.
2: Ma
1: che te ne importa?
2: Di loro, ottimi amici, vi ringrazio e basta.
0: Che bello.
3: Mamma mia, che però meraviglia. Insomma, ho risolto. Ma ho avuto un momento di panico perché ho insomma 3.000 contatti sul telefono e sono arrivati a tutti questo messaggio.
1: Madonna, oggi lo faccio anch'io.
2: Ma cosa fai?
1: Faccio finta che me l'hanno clonato, voglio vedere se ho degli amici veri o no. Se ho degli amici veri,
0: certo che risolto. Ma io mi chiedo, no? Un po' come la capacità di discernere le AI dalla realtà, che è diventato un trend dei social, no? Mia mamma mi ha chiesto: secondo te queste AI, c'è un dinosauro nella darsena che ingoia delle Fiat 500?
1: Ma
0: secondo
1: te AI, no? Ecco. Ma scusami, perché uno dovrebbe chiederti soldi quando è dal notaio?
0: Certo, ma cioè, qualcuno, quello mi chiedo, chi ci crede?
1: Ma
0: chi
1: dai.
0: È che ci crede?
1: Baggio.
0: Cioè qualcuno...
3: Aspetta che vi racconto, perché poi a proposito di Radio 105 mi manda un messaggio a Letizia Puccioni, dice: no, sei tu, cos'è successo, no? E dico, no, poi gli ho scritto: guarda, è tutto sistemato, ma sei veramente tu, dammi prova. E gli ho mandato un cuore viola, perché siamo tutti e due della Fiorentina. Lei mi ha detto: ma sei tu, allora sei tu, sto d'accordo.
0: Quindi la Puccioni è anziana, cosa viene fuori da tutto ciò? La Puccioni è anziana.
1: Ma no, ha preso la palla al balzo per chiedere anche due bottiglie.
0: Esatto.
1: Roberto, ma queste 30.000 bottiglie, perdone se torniamo lì alla notizia, come potranno mai essere inserite nel mercato? Chi è che se le compra? Dai.
3: È complessa la cosa, anche perché le grandi aziende hanno, se sono vini pregiati, importanti, hanno una loro tracciabilità, hanno dei codici interni, delle fascette, non so se si tratta di Chianti o di appellazioni, hanno delle fascette numerate.
0: Tipo il seriale di un orologio.
3: Per ogni assegnazione mettono della fascetta dal numero al numero, quindi perché poi c'è un problema importante sui vini famosi, no? Che sono i famosi mercati paralleli. Cosa vuol dire? Che io ho un'assegnazione in Canada con un importatore tale e ho un'esclusiva con lui, però nel mercato a volte si trova lo stesso vino in mano ad altri. Io dico: ma com'è possibile? Perché magari hanno comperato, non so, da un altro importatore, hanno creato questi movimenti paralleli, ed è un problema sempre, no? Per la gestione commerciale.
1: Certo.
3: E quindi sui mercati paralleli in realtà potrebbe muoversi qualche cosa, però io credo che organizzazioni così importanti come Antinori abbiano già trovato
0: soluzioni, hanno chiamato i fornitori.
1: Ma scusate, esatto, ma fate come la banca, cioè che sai che se rubi esplode una bottiglia ogni 50, se la rubi esplode di vino, sporca tutto.
3: Ma guarda, ci sono stati fenomeni stranissimi anche in passato con nomi blasonatissimi come, non so, Sassicaia.
1: Sì.
3: Hanno copiato delle etichette, hanno trovato delle tipografie che facevano delle etichette. Come falsificare una banconota? Certo. E hanno messo in giro c'è un mondo di falsi anche.
0: Beh, chiaro, è un prodotto pregiato.
1: Ma tanto chi li conosce? No? Tu lo bevi, buonissimo. Invece un falso, perché non è
0: Roberto,
1: non ne capisci niente.
0: Nella speranza di vederti molto presto, ti vorremmo chiedere i numeri di Baggio e Tomba, se ce li puoi. Ci riteniamo, non si sa mai.
1: Essendo dei buoni amici, approfittiamo. Ecco.
0: E poi quando ci vediamo, converti Manola all'alcolismo. Questa è la tua missione.
2: Io mi fido di te. Chi meglio di te, Roberto?
3: Vabbè. Scusa?
2: Dico, chi meglio di te può convincermi del contrario, o comunque può intanto instradarmi?
0: Esatto.
3: Non so, ma se parliamo sul serio, parliamone davvero.
0: Questo è diventato un professional.
2: Va bene.
1: Ciao Roberto, ciao, ci presto.
0: Ciao Roby, saluta la famiglia.
1: Ciao. È un periodaccio per chi produce vini.
0: Già la crisi, già ecco, comunque le ho rubate io.
1: Sì.
0: E sa che le ho vendute?
2: A chi?
0: A Baggio.
1: A Baggio. Casini da sta, casini da bar,
0: casini giù in mezzo alla via. Che le ho vendute?
2: A chi?

0: Mannaggia che brutta notizia, mannaggia che brutta notizia. È morto, è scomparso. Io dico, sai che è morto, è una parola che non mi piace. È scomparso Federico L'Olandese Volante, collega radiofonico 76enne.
1: Uno di quelli che ha fondato Radio 105, probabilmente proprio della prima generazione,
0: pioniere,
1: insieme a altri come Max Fenigoni, Alex Peroni, Gianni
0: presente
1: Riso.
0: Nella famosa foto con gli smoking.
1: Sì, sì, sì, sì, era proprio uno dei primi cast

0: di 105 quando era Studio 105. Federico, il cognome non mi ricordo, olandese
1: Van Staggeren,
0: perciò l'olandese volante, perché l'olandese volante sarebbe una storia, no?
1: una citazione.
2: Sì, sì. Ma per chi come me appartiene a una generazione di radiofonici successiva, devo dire che era un punto di riferimento, io me lo ricordo molto bene, quindi mi dispiace a maggior ragione.
1: Quando si dice voce storica della radio italiana, era brutto dire al passato, ma purtroppo è così che si fa in questi casi, uno di quei personaggi con una voce totalmente inconfondibile, sì. Cioè proprio poteva dire ciao e tu dicevi eccolo lì, è Federico Olandese Volante. E i radiofonici di una volta avevano questa caratteristica, no? Avevano, cioè forse i radiofonici in generale ce l'hanno, però quelli in particolare avevano proprio una voce che tu riconoscevi.
0: Forse quelli di 105 no, era forse la prima radio che diceva delle cose. Loro erano dotati di questa voce.
1: Sì, non facevano il vocione alla 101.
0: Sì, per esempio Alex Peroni non aveva un vocione, non aveva una voce particolare, aveva una voce sua particolare, ma non era il classico vocione, era una più le altre radio come 101.
1: Ma io dicevo voce bassona, dicevo inconfondibile.
0: Sì, inconfondibile.
1: Cioè,
0: sì.
1: Anche Menegoni,
0: ma lui aveva un vocione comunque.
1: Però sì, era un brillante, cioè non era di quelli che facevano ok, benvenuti. No, tutt'altro, era uno che faceva casino.
0: Beh,
1: no?
0: Devi parlare male di.
1: Anche con una grande poi però competenza musicale, un omaccione. Io non è che lo conoscessi benissimo, l'avevo visto qui, però era nel periodo in cui mi sembravano talmente mitici che avevo quasi timore reverenziale ad avvicinarmi. Vabbè,
0: sì, non ho mai conosciuto direttamente io.
1: L'avrò visto un paio di volte.
0: Anch'io l'ho incrociato probabilmente a Sanremo un paio di volte.
1: Perché in palinsesto non abbiamo convissuto?
0: No, ci sono 10 anni di differenza almeno. E da quando lui non ha più lavorato a 105, io sono arrivato almeno 5-10 anni dopo. Sì, sì.
1: Sì,
0: secondo me sì, adesso vado a vedere.
1: Infatti, adesso
0: verifichiamo. Fermiamoci qui, va, che torniamo tra poco alle 11. Avremo con noi.
1: Ragazzi, Claudia Gerini. Per il film Se ami qualcuno, dillo!

0: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
4: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
5: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Ciuccioli,
6: alias Max Pezzali
7: e Maro Repetto.
6: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
12: Uh-huh.
13: 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow.
12: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante.
16: Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
18: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Che storia!
22: Radio 105.
21: Che storia!

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Scusa, tornando un attimo su Federico, l'olandese volante, io non lo sapevo, trasmetteva da una radio pirata che stava su un battello perché non c'era ancora la legge.
2: Si chiamava Capital, come si chiamava?
1: No, Radio Veronica, emittente pirata che trasmetteva da una nave fuori dalle acque territoriali olandesi, perché funzionava così, se tu andavi su un battello,
2: una delle prime radio.
1: Non eri soggetto...
2: No, sul battello, fuori del territorio.
1: Esatto, fuori dalle acque, non eri soggetto alla legge quel paese, ma pensa che roba pazzesca, incredibile.
2: E poi hai lavorato a Monte Carlo e poi è arrivato...
1: RTL, c'è prima 105 per RTL.
2: Sono intanto, che ora è?
1: Le 11, tra poco Claudia Gerini.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Com'è che Madonna, hai detto, Madonna, com'è Madonna, che ha detto Claudio? Madonna, questa è Madonna.
1: Madonna, ma è Madonna.
2: Madonna, questa
1: vabbè,
2: è Madonna.
1: Sono due tipi di Madonna.
2: Sì, certo.
1: Madonna. Esatto. Uno è sotto.
0: Sì. Madonna.
1: Ma è Madonna.
2: Due intenzioni diverse. Due intenzioni diverse. Signori, Claudia Gerini,
3: come
1: buongiorno,
3: stai?
1: Buongiorno, bene. Che ora sto bene.
2: Oh, che bello. Che
1: ora
2: carina.
1: Stai bene. Ora che sono qua.
2: Ah. Infatti, prima Claudia.
1: In aereo, prima ti vi assicuro che non stavo tanto bene.
0: No, sei uno che soffre.
1: Un po' cioccata.
2: Sei uno che soffre, no?
1: No.
3: Ma sobbalzava?
1: No, no, non
3: è
1: soffro.
3: Stato qualche
1: turbolenza. No, è stata una sveglia molto, molto, molto presto. Ma siamo abituati.
4: La prossima volta verrai da me a Roma, Claudia. Abbiamo già organizzato tutto. Non ti preoccupare. Ti
1: faccio
4: piacere.
1: Sono un po'
4: poco
1: affezionata, ragazzi. Perché ormai, sai, io me li sono un po' cresciuti. Diciamo. Erano piccolini.
3: Claudia,
1: mi ricordo.
3: Siamo noi che li abbiamo cresciuti. Eravamo già più grandi.
2: Siamo
3: di
2: più vecchiarelli.
1: Sì, ma, sì, sì. Ma
2: però no, bello questo momento dell'ospite. Stai che è un scherzando. Po' combattuta, contesa, ha visto l'immagine di Manola e sì, ha detto però che bello, però anche i ragazzi, però,
1: però
2: era tutto un però.
4: E allora sì, devi tornare e basta.
1: Do, torna.
3: E quanti bene film ci siamo già visti?
1: Ma una decina.
2: Una decina pure secondo me.
1: Vabbè.
2: Quanti ne hai girati? Sei tra quelli che,
3: ricordi,
2: che calcolano, che contano, che
1: ho
2: tengono...
1: chiesto a chat perché me li sono dimenticati. Lei dice 97.
2: Beh. Perché tu la ritieni femmina, anch'io quando parlo dell'intelligenza artificiale dico
1: non
2: lei.
1: No, no, no, ho chiesto lei. In realtà io ho iniziato molto piccola, abbiamo detto tante volte, a 15 anni ho fatto il mio primo film e ne sono passati tanti di anni. Anzi, dai miei 15.
2: Proprio tanti.
1: E quindi ne ho fatti sì tanti, anche si contano anche i film dove ho fatto, che so, 5 pose, 3 pose, che vuol dire 4-5 scene, magari sono un personaggio più di supporto, però
2: li
1: si
2: rivedi?
1: Contano i film?
2: Sì,
1: sì, sì, ogni
2: capita,
1: tanto
2: okay,
1: mi capita.
2: Ogni tanto dici questo qua ero stata bravissima, il film era, ogni tanto dici questo se tornassi indietro anche no.
1: Guarda, ti sembrerò presuntuosa, ma io tutti i film, perché mi porto dietro un pezzetto di storia, un pezzetto di vita, magari okay, un film riuscito meno, non benissimo, però ci sono affezionata, perché sono un po' piccoli pezzi di cuore.
3: Tu quando...
1: pezzi... cioè non ho visto un film che dico Madonna che film orrendo.
3: No. No, tu quando li guardi no, vedi nella scena
1: i difetti.
3: No, no, ti ricordi anche tutto il contorno, quindi li guardi
1: sì,
3: in maniera diversa. Tu guardi quella scena ricordandoti del macchinista di,
1: sì, sì,
3: di quello
1: sì,
3: cioè, qui era.
1: No, ma poi mi ricordo quando tu arrivi sul set e giri il primissimo giorno, che ancora ovviamente sei, insomma, devi ancora un po', no, prendere confidenza con tutti, e fai la scena, quella che ne so, il finale. Capita, perché
3: certo, no,
1: purtroppo non giriamo sempre
3: in sequenza,
1: quindi magari capita una scena. Io quando rivedo il film dico, ma questo era il primo giorno, Madonna, però già
3: infatti,
1: dai, andavo bene. No, no, però
3: me lo
1: sì,
3: sono
1: ci sono
3: chiesto
1: film a cui sono più affezionata ed altri che così sono stati meno significativi, però tornassi indietro li rifarei
2: ogni
1: tutti,
2: scarafone
1: tutti.
2: Mi ricordo che forse Cassia Smutniak una volta ci ha detto una roba che mi aveva molto colpito, diceva che quando si riguardava nei film si ricordava anche dello stato emotivo
1: sì,
2: a prescindere dal film, cioè quel martedì mattina quando ho fatto sta scena ero incazzata nella vita.
1: Ah sì,
2: no?
1: Beh, quando hai uno stato emotivo
2: questo
1: importante, però, perché se no, se hai uno stato emotivo medio,
2: sì, se
1: come fai a ricordarti tutto?
2: Se è successo
1: tutto?
2: Qualcosa in corrispondenza.
3: O se è una scena particolarmente drammatica, ti ricordi cosa stavi pensando
1: certo,
3: per avere quell'atteggiamento, perché molti attori
1: ripeschi un po' dalla tua memoria emotiva, certo. Per
3: non è che devi pensare, concentrarti
2: no, certo,
3: guardando Leo, se no ti viene da ridere, anche se lui entra in coma.
1: Allora, cioè, questa è una tragicommedia,
3: dillo,
1: se ami qualcuno dillo, è una faccenda realmente insomma
3: accaduta.
1: E sì, Edoardo è Sese, questo uomo che inizia, insomma, è in un modo e poi grazie o per colpa di questa malattia, di questo infarto, di questo coma, si risveglia che è un'altra persona, okay, è cambiato, è migliorato.
2: Possiamo dire o
1: è
2: uno
1: la
2: spoiler?
1: Classica botta in testa che ci
2: esatto,
1: vorrebbe ogni tanto.
2: Ma possiamo dire
4: un momento
2: di fulmini,
4: un po' particolare poi.
2: Possiamo dire quando capita la botta, cioè si può dire che
3: sì,
2: il momento in cui
3: nella
2: viene
3: sinossi c'è.
2: Cioè,
1: sì,
2: quindi
1: se
2: può dire. Cioè, un uomo beccato in flagrante dalla sua compagna.
1: Esatto.
2: Okay.
1: Che sono io.
2: Se può
1: sì,
2: dire.
1: Sono
4: beh,
1: io,
4: sì,
1: purtroppo. No, la cornu No, la, non si dice. No,
3: la cornutone.
4: Però tecnicamente è così.
3: La cornutone.
1: Sono io che appunto entro e vedo questa cosa. Dico, ma che fai, che succede? Poi lui si sente male. Allora, diciamo che se Sergio è così un maschilista, uno che pensa, diciamo, ha una forma mentis molto patriarcale.
2: Mediterraneo, come dice.
1: L'uomo non deve piangere, l'uomo non deve fare danza, l'uomo non mi baciare.
4: Il figlio maschio non lo deve abbracciare perché è una cosa da femmine.
1: Insomma, è un po' bloccato ed è un po' ristretto dentro questo maschilino, perché cioè è imprigionato. Infatti,
2: allora,
1: noi parliamo di questo film di una liberazione degli uomini, finalmente. Cioè una liberazione di un certo tipo di forma mentale e di comportamento.
3: Quindi bisognerebbe dare sto colpo a tutti gli uomini per cambiare una scarichetta elettrica.
1: No. Lui in particolare si trova a vivere questo momento, che appunto la vicenda realmente accaduta è del papà, del regista. Non si deve dire?
3: No, tranquilli. È nelle note di regia, si può dire.
1: Comunque questa vicenda realmente accaduta è veramente una sorta di, è una storia bellissima, perché in effetti
3: lui cambierà grazie a queste tre figure, che sei tu, la moglie, il figlio
1: e la prima moglie, quindi la mamma del figlio, perché sono la seconda,
3: la
1: prima moglie, interpretata da Giovanna Mezzogiorno. Perfetto. Che è la mamma di questo ragazzino diciottenne che vede un altro papà, vede un papà che diciamo dopo questo coma, questo momento terribile della sua vita, si risveglia ed è resettato e deve imparare tutto.
3: Ci vorrebbe nella vita ogni tanto un
1: Io sono la seconda compagna, quella che lo trova in flagrante, e piano piano vediamo che questo uomo scopre le meraviglie della vita, scopre è un uomo sensibile, diciamo gode anche delle piccole magie della vita, dei romanticismi, della danza, dei fiori, del mare, semplicemente diventa un uomo migliore.
3: Fermiamoci qui un attimo e poi Manola, poi riprendi tu.
2: Facciamo come aveva fatto Phil Collins al Live Aid: durante il disco Claudia Gerini andrà a Roma e la ritroveremo a Roma.
4: Ma magari, col teletrasporto. Magari c'è casca.

0: farla entrare su
1: Carol G.
2: Sì, ma certo, va sempre bene farla entrare su Carol G. Comunque, volevo rispondere a un ascoltatore che dice la domanda che si stanno facendo tutti gli ascoltatori, appunto. Sì. Ma due bacetti a Claudia Gerini glieli daresti? Assolutamente sì. Assolutamente sì, glieli darai molto volentieri.
3: No, perché noi no.
2: Ma grazie, Manola, grazie. Ma stai scherzando? Ma grazie a te. No, in realtà volevo fare una domanda sul film, perché Gabriella è un personaggio che mi ha fatto tenerezza da un lato, però poi l'ho anche ammirata perché è una donna molto forte, ha questa devozione assoluta nei confronti del suo sentimento verso questo compagno fedifrago, che alla fine mi sono chiesta, i punti di contatto, se ci sono, con te nella vita, quali sono?
4: Beh, assolutamente Gabriella, perché poi, vabbè, Gabriella è una donna che... io anche sono una donna che ama tantissimo, io mi realizzo nella coppia, mi piace da morire essere in coppia, non che non sia, non sappia stare da sola, però anche Gabriella in quest'uomo è come se lei, diciamo, vedesse con degli occhiali, con delle lenti, solo i punti belli, solo la parte bella di lui, e ovviamente non sappiamo come va a finire, perché magari l'ha beccato. E non è che se lui non si fosse sentito male, non sappiamo, magari l'avrebbe lasciato. Ecco, io ho lasciato.
0: Sarebbe arrabbiata di più.
4: Sarebbe arrabbiata. Siccome lui si è sentito male, certo. Quindi ha avuto paura di perderlo, ha avuto paura, insomma, che di finire questo amore. Ma è un amore vero, un amore grande.
2: Eh sì.
4: Perché lui è vittima di se stesso, è vittima del suo modo di essere. Però poi vediamo che quando si risveglia. Questo sentimento per Gabriella è un sentimento forte, vero, sincero. Però sì, anche a me punti di contatto tanti, perché tanti, non tantissimi, però qualcosa c'è. Io sono molto gelosa, quindi se io trovassi
2: capito,
4: comunque qualcosa di io lo
0: sì, lì è stato punito, quindi.
4: Io un po' lo senti, maltratterei.
0: E tra te e la ex moglie, la mezzogiorno?
3: Perché poi vi ritrovate tutti all'ospedale,
4: ci ritroviamo all'ospedale
0: a dare tutto il bene che potete a lui in qualche modo, o
4: sì, è struggente, perché lei vede quello che avrebbe voluto vedere 20 anni prima, perché lui è cambiato,
0: la prima moglie,
4: la mezzogiorno, che tra l'altro è veramente ha fatto una prova d'attrice incredibile.
0: Immagino.
4: E io e lei siamo fortissime, perché siamo proprio yin e yang, siamo due opposti che si guardano e siamo due donne completamente diverse. Io tutta Anche lì un po' colorata, un po' strizzata in questi leggings animalier, sono molto eccentrica,
2: un po' folcloristica,
4: Gabri, con questi capelli rosso fuoco, e lei anche che è un po' rock, un po' più, diciamo, a quest'area un po' più appunto rocchettara, e mi detesta un po', però abbiamo questa solidarietà, perché tutte e due amiamo Sergio e tutte e due lo vogliamo rivedere, insomma, in piedi, vivo, e ci stupiamo di questo nuovo essere.
3: Sergio non aveva lasciato lei per te, no, questo no.
4: No,
3: okay,
4: l'aveva lasciata e basta.
3: Okay,
4: e poi ha trovato Gabriella.
2: Perché nel mezzo c'erano state un po' di
3: un po' mezzo mondo,
2: femminili,
0: peccato,
2: diciamo.
0: Che non c'è Edoardo Leo, perché un amico avremmo preso in giro su come si è preparato per la scena del coma.
4: È stato molto bravo anche Edoardo, perché
0: siete più bravo in coma o quando è fuori dal coma?
4: No, fuori dal coma, anche perché
0: ovviamente
4: veramente riparte a riscoprire ogni cosa,
0: e quindi deve
4: appunto dalla sua sessualità,
0: questa, certo. Anche questa cosa vorrei dirti, Claudia, Edoardo Leo, quando deve recitare uno che non capisce bene della sua sessualità, è naturale.
3: È così.
0: È naturale. Lo fa naturale.
4: No, però lui è tutto contento, perché è un bambino.
0: Certo.
4: Vede questa meraviglia che succede nel suo corpo.
3: Diciamo,
4: va in giro a dire: guardate,
3: probabilmente
0: lo chiede a voi?
4: Va in giro per tutto l'ospedale. Ma questo succede spesso.
3: Quando si riprendono, poi quando si risvegliano.
4: Sì, perché non sono. Insomma, ecco, non
3: senti,
4: sono
3: la metafora, immagino, magari invece non c'è, però immagino che sia anche che proprio il reset significa anche mettere in discussione tutte le tue sovrastrutture culturali, familiari, no? È come se tornasse a nascere anche un po',
0: certo,
3: purificato.
4: È
3: da
4: una rinascita,
3: che ha assorbito,
4: bravissimo,
3: in famiglia, no? Perché tante volte poi l'uomo un po' patriarcale non lo sto assorbendo.
4: Ha subito anche lui delle,
3: ha assorbito in casa quelle
4: sì, questa
3: dinamiche
4: cultura
3: lì.
4: Come tutti sì. noi insomma negli anni, però è veramente una rinascita e soprattutto una liberazione, perché non si dice, cioè non parliamo una liberazione di quello che può fare l'uomo, invece di dire l'uomo non deve fare questo, l'uomo non deve fare questo, l'uomo finalmente può piangere, può ballare,
3: meno male,
4: può emozionarsi davanti.
0: Senti,
4: al tramonto.
0: Ma è anche divertente il film.
4: La
2: sì.
4: Fa morire da
0: perché
4: ridere.
0: Lui quando fa queste cose
4: è molto divertente. Infatti la particolarità di questo film è che è una tragicommedia, cioè
3: sì, dramedy, è un dramedy.
4: Non puoi ma ancora di più perché non puoi fare a meno di ridere, ci sono delle situazioni così buffe.
0: Di lui grande che
4: diventa un bambinone e che gli devi insegnare a chiamare qualcuno col cellulare, da quello a veramente riscopre attraverso il pallone, che il pallone è la cosa
2: la
4: forse
2: passione.
4: Più
0: certo,
4: sì, la sua passione è la cosa più immediata, è il ricordo più vivido, più immediato. Però è veramente un film che commuove e si ride tanto nonostante la situazione così.
0: Ne approfittate?
4: Ne approfittiamo.
0: Certo, io quello che volevo sapere, perché questa cosa di lui che è azzerato e la moglie che ne approfitta. No, no, no, a casa gli hai sempre lavati tu i piatti, sai, queste cose di cui bisogna approfittare a quel punto.
4: C'è un momento bellissimo.
0: La macchina l'ho sempre guidata io, non è tua.
4: Sì, è vero, è vero.
0: No, cioè,
4: ma
0: queste cose.
4: Non ti preoccupare, era così pure prima.
0: Infatti, bugie. Ma sei sicura? Sì, la buttavi sempre tu, la pattumiera. Queste robe bisogna farle.
4: Esatto, no, ma poi è bellissimo perché c'è un momento stupendo fra le due mogli, io. Appunto il mio personaggio Giovanna Mezzogiorno, che iniziamo proprio a battibeccare con lui in mezzo, quasi ci meniamo e lui ci divide a un certo punto e ci abbraccia tutte e due lì, è un momento commoventissimo,
0: perché lui
4: ci diamo i turni, al lunedì ci vado io, al martedì, perché bisogna stare sempre con lui, nel senso che è un uomo
3: assisterlo
4: comunque,
3: in qualche modo,
4: ed è molto faticoso.
2: Anzi, c'è da dire che Gabriella ha, lei per prima, un problema fisico che però minimizza proprio per restare
4: per assistere con lui
2: ed essere lucida accanto a questo marito, che insomma a questo compagno, che non è che è stato proprio uno stinco di santo.
4: No, però gli si perdona tutto perché poi è bello. Lei continua a dire
2: quando
4: quanto
2: lo
4: è bello,
2: quando lei dov'è la stanza di quel bello.
0: Sto pensando,
2: Moro.
0: Ma lui azzera anche l'amore nei confronti delle due, quindi è pari l'amore che ha per voi due.
4: Sì,
0: non
4: è un
0: la
4: po'
0: prima
4: perché...
0: e la nuova, cioè.
4: Poi dice che vuole, cioè, sceglie un po' istintivamente, fisicamente, trova conforto in Gabriella, però comunque vuole molto bene alla moglie e al figlio, perché capisce che quella sua famiglia, quella di prima,
3: una
4: è
3: sorta di famiglia allargata, creata
4: allargata
3: dal coma, che è interessante, no?
4: Esatto.
0: No, chiamiamo Edoardo, devo prendere in giro, dico che la parte che fa lui in coma è bellissima, mai visto un in coma, neanche Laura Palmer.
4: Quando inizia a camminare, tutto
3: Senti, ma in chiusura c'è anche un altro progetto che ti riguarda, questo del documentario.
0: Cos'è, un docufilm?
4: Sì, io ho fatto la regista e ho co-scritto questo documentario sugli 80 anni del voto alle donne, è prodotto da Cinecittà e abbiamo, molto bello, molto interessante, perché Ricordati ragazza, ci rivolgiamo alle ragazze, ai ragazzi, perché gli raccontiamo quanto è stato difficile per le ragazze, per le donne conquistare il voto, perché non c'era stato dato di diritto, e con, appunto, raccontiamo un po' dalle suffragette in poi, ho ricreato un po' di scene d'epoca e poi mischiato con i vari repertori, con le immagini di repertorio.
3: E dove lo si potrà vedere?
4: Lo si potrà vedere sicuramente su Rai Play, lo presentiamo al Festival del Cinema di Roma, il 25, con Paola Minaccioni, che è la mia attrice praticamente.
3: Feticcio,
4: quando faccio
3: la tua attrice feticcio.
4: Feticcio. Io gli dico, sono il tuo Paolo Sorrentino e tu sei il mio Tony
3: Servillo.
4: Sì, con Paola, no, molto bello il documentario, molto mosso, divertente, nel senso che non è... è storico, però è molto intrattenimento,
3: diciamo,
4: non è retorico, esatto.
0: Ricordati
4: ragazza.
3: Invece il 16 ottobre, Se ami qualcuno dillo, film di Marco Bonini, che forse non avevamo ancora citato,
0: sì,
3: non solo il regista ma anche vissuto parte
4: Marco
3: di queste
4: Bonini
3: cose.
4: È il regista, la sua prima regia, ed è stato veramente molto bravo,
0: molto bravo.
4: Vero. Sì, e lo scrittore ha scritto appunto questa storia,
0: Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno.
3: Torna presto, è sempre bello averti.
4: Grazie ragazzi.
0: Ciao Claudia.
2: Grazie,
0: ciao.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
3: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
4: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
5: Siamo Elia Nuzzolo
6: e Matteo Ciuccioli,
5: alias Max Pezzali
6: e Marco Repetto.
5: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
7: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
8: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
9: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
8: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
10: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
20: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e

0: Claudia, devo dire la verità, è sempre meravigliosa, sempre meravigliosa, molto sì, dolce, sì, sì. Un'amica, ormai dopo tanti anni
1: è proprio una persona piacevole.
0: Dice, vi ho visto crescere, noi ti abbiamo visto crescere, di che anno è? Fammi vedere.
2: Beh, cioè, giovane. Che...
0: Eh sì, so, ma dai.
2: 73, 74?
1: Sì, secondo me potrebbe avere intorno alla mia età, potrebbe avere intorno alla mia, se lei sentisse che stiamo... congetturando sulla sua data di nascita.
0: È più piccola, è senza età, più piccola di tutti e due, certo. Del 71.
1: Vedi.
2: Ah, vedi.
1: Siamo lì, del 70, siamo, la percepivo, perché noi quasi coscritti ci riconosciamo.
0: Poi lei ha fatto dei film dove in alcuni... Me ne ricordo uno dove a un certo punto andava, facevano tipo uno scambio di coppie, era una roba, mamma mia.
2: Beh, anche in Suburra è stata sensazionale.
0: Mamma mia.
1: Sì, ma Tony non parlava di recitazione. Sì.
2: No, lo so.
0: E poi
2: volevo soprassedere.
0: Da Famolo Strano in poi, Famolo Strano in poi, con Verdone, un attimo. Vabbè, e perché a mezzogiorno? Vabbè, perché Edoardo Leo?
2: Pure un bacetto pure Leo glielo daresti?
0: No, io parlavo per te.
2: No.
0: Sei tu che ti sbaciucchi?
2: Posso dirti, no.
0: No?
2: No.
1: Una ragazza a cui piacciono le ragazze.
3: È un film?
2: Che potrebbe essere.
0: Bello questo qui. Una ragazza a cui piacciono le ragazze.
1: Se proprio deve, che tipo di uomo predilige? Questa secondo me è una domanda interessante. So. Cioè, più mascolino o più femminile?
2: No, maschio, dai.
1: Perché vai proprio da un'altra parte. Se proprio devi.
2: Cioè,
1: è interessante,
2: sì,
1: però.
2: Perché non ha senso, secondo me, l'uomo.
1: Il surrogato
2: femminile.
1: Di quello che ti piace già.
2: Sì, okay. Cioè, mi faccio proprio l'opposto a quel punto.
1: Okay.
2: Non ho mai provato la sensazione, ma quando succederà te lo saprò ridire. Comunque.
3: Tra noi tre, chi sceglieresti?
1: Vabbè, Tony.
2: Posso dire, più mi rifiuta e più io provo questa attrazione incontrollata. Non lo so, più mi tratta male e più io sto lì. La sindrome di Stoccolma, evidentemente.
0: Ma è bello che lei pensa che io la tratti male, cioè la cosa più bella. Invece
2: io no, ma io trattare male intendo l'indifferenza che ha nei miei confronti.
0: Ma in onda, lo sai benissimo che in onda faccio così. Perché in onda ho tutte le mie donne che mi ascoltano, cioè non è che posso. C'è mezza Sardegna che se la mette.
1: Qua sai come finisce? Quelli si innamorano, diventano una coppia in onda.
3: No.
1: Si innamorano, diventano una coppia in onda.
0: Sì.
1: E io faccio il programma da solo.
0: Ma quella era già fidanzata con Mauro Marino. È stata
2: lasciati ormai 2 anni fa.
0: Sì.
3: Non era
0: certi amori. No. Comunque, no. Stavo leggendo Cartello 13, Michele. Stavo leggendo
1: Cartello 13. Buonasera.
0: Quali sono le città più sportive del mondo nel 2026? Visto che qualcuno qui finalmente ha detto che fa dello sport.
2: Ma non è vero, fa un'attività che è molto diversa.
1: Io adesso mi faccio. Allora, adesso bollettino medico dei vecchi.
2: Dai.
1: Ora mi faccio una nuova risonanza alla spalla che non mi fa più male. Se il danno è compatibile con qualche sport, ho voglia di cominciare a fare qualche sport.
0: Ma lo sai cosa è successo lì alla spalla?
2: Ma io ti
1: aspetto al
2: barco.
1: È caduto tutto il tendine, sì, si è staccato tutto.
0: Secondo me sì. Meglio così.
4: Dai, ragazzi, al 3, tutti insieme.
0: 1, 2, 3.
4: Che ridere. Ah, che ridere.
2: Che tu finalmente farai uno sport. Ti aspetto al varco. Mandaci testimonianze di ogni genere, foto,
0: allora,
2: video.
0: Lo sport che fa lui servono 5 bocce e un pallino.
1: Magari, no, è già troppo
2: magari,
1: che mi devo piegare. Non magari.
2: Quello alza la forchetta al massimo. Quello
3: lancio
2: è lo sport.
3: Delle briciole ai piccioni.
0: Le picciole ai piccioni.
1: No, adesso sto
0: ma
1: facendo.
0: Sapete che tutte le mattine arriva e dice: oh, i lavori che stanno facendo.
1: Io sto facendo umarelling adesso. A Milano si chiama
3: Raccontaci cosa hai visto oggi.
1: Ma no, deve dire delle città più sportive.
3: Vabbè.
0: Ho già visto il carrocino lì, come si chiama?
1: No, c'era uno con un escavatore sul tetto. E dico, ma com'è? Uno come ci è arrivato? E due, ma se cadi di sotto, e gli urlavo io. Attenzione!
2: Ma voi ve la ricordate quella mattina quando è arrivato con l'entusiasmo di un bambino e ci ha detto: ah, dalla mia finestra ho visto la gru stamattina.
1: No, ma non avete idea.
0: Ma poi è bello che non sa descrivere escavatore, perché sta a terra a scavare. Se sta sul tetto è tettatore.
1: Tettatore.
2: Vedi?
1: Vabbè, quali sono queste città più sportive?
0: Che ne so.
2: New York è la prima in classifica.
0: Sì. New York
2: è da ricordare addirittura per questa città.
0: È incredibile. Cioè, io ricordo che tutti a New York fanno sport, non c'è verso. Cioè, non fare sport a New York, secondo me, i building hanno le palestre, il parco e le corsie. Ricordo, tu ti ricordi Central Park? alle corsie per chi corre veloce, per chi corre un po' più lento, chi sta soltanto camminando, chi va in bici. È pazzesco. Certo,
2: è incredibile.
0: Cioè, è pazzesco. Guarda che altro che gli olandesi con le biciclette, quelli fanno gli sport a seconda della velocità.
1: New York nel 26 guida la classifica delle città sportive nel mondo. In Italia, ça va sans dire. Non lo dico perché sono milanocentrico. Però la prima delle italiane è Milano, che passa dal nono al settimo posto nel mondo.
0: Io credo che dopo il Covid, si è detto che dopo il Covid abbiamo imparato a fare un pochino più di palestra, a fare un po' più di di attività fisica.
2: Sì,
0: lo facciamo a casa, anche vero?
1: Roma è ventunesima.
2: Diciamo che Milano ha guadagnato 20 posizioni per i giochi olimpici, paralimpici invernali.
1: Comunque, girando pagina, cartello 14, c'è la top 10, che secondo me è interessante da dare. Volete che ve la dia?
0: Dai.
1: Ve la
0: do.
2: Ma ti prego.
1: Dalla decima alla prima. Al decimo posto Manchester, Regno Unito. Al numero 9 Monaco, Germania.
0: Il problema è che a Manchester non si capiscono neanche tra loro.
1: All'ottavo hai visto chi c'è?
2: Losanna.
0: Ragazzi, ma Losanna, io sapete che Losanna non l'avevo mai nominata nella vita, forse una volta, due.
1: E adesso ti arriva da tutte le parti.
0: Ma io lo leggo da tutte le parti.
1: Quello è l'effetto Volkswagen Polo. Una volta mi sono lasciato con una ragazza che aveva la Volkswagen Polo, dal giorno dopo tutte le macchine che vedevano erano Volkswagen Polo.
0: Ma secondo me è una mia fissa. Da quando mia figlia si è spostata, a parte che a Milano adesso. È un tema.
3: Affrontiamolo.
1: Numero 7 Milano, Italia, poi velocemente Barcellona, Madrid, Londra e sul podio Los Angeles, Parigi e New York City.
0: Los Angeles ci avrei giurato, Parigi sì,
2: pure.
0: Barcellona non capisco.
1: Beh, lì sul Porto Olimpico lungo le Ramblas.
2: Però Barcellona li facevo più mangerecci sedentari.
0: Fanno sport, li vedo più come noi.
2: Sì.
0: Addirittura, se mi concedi di dirlo, più romani, nel senso buono, intendo
2: hai
0: dire.
2: Voglia.
0: Più goderecci che sportivi.
2: Sì.
0: Però forse non lo so. Sesto posto è più di Milano, più di Losanna, più di Losanna ha delle strutture sportive che non ti puoi manco immaginare. Sul lago ha una spiaggia pubblica dove si paga il biglietto, però sono dei prati bellissimi che è pazzesco. Loro ci tengono in maniera molto particolare.
1: Losanna è
0: in alto nei cieli.
1: È alto in tutte le classifiche, perché Losanna è in alto nei cieli.
2: Volevo rispondere a Sabri, anche ha mandato un messaggio, così mandiamo anche il brano, che dice Manola è sottoni.
1: Ah, perché è sottotoni, sottoni. Manola e i sottoni.
2: È geniale.
1: Questo è il gruppo,
2: è
1: Manola.
2: Geniale.
0: Io non l'ho capita.
1: Uno,
2: sottona,
1: due,
2: sottoni,
1: tre,
2: capito? Sottona e sottoni.
0: Cosa vuol dire? Sottolio?
2: Sottona, che proprio ti sto sotto un treno.
0: Cioè, che non attraversi.
1: Ci giriamo,
2: pazza,
1: ci giriamo.
2: Attraversi. Pazza di te.
0: C'è il passaggio a livello?
2: Pazza di te.
1: Dai,
0: cioè,
2: Amio,
1: Zumba!
2: Pazza di te.
0: Oggi?
2: Pazza di te.
0: C'è il passaggio a livello?
2: Pazza di te.
1: Dai,
0: cioè,
2: Amio,
1: Zumba!
2: Pazza di te.
0: Oggi?

0: Again.
1: Ricordo quando facevo l'istruttore
2: a Zumba.
1: Sì, a Zumba. Facevo l'istruttore con a un certo punto gridavo
3: con
1: sulle mani. Comunque ed ero Marchia Monna.
3: Io non sono interessato allo sport, ma sono molto interessato a questa notizia.
4: Vai.
1: Cioè?
3: Il FOMO funeral.
4: Cos'è?
3: La FOMO è la fear of missing out, cioè la paura di perdersi le cose. Qual è la cosa che sicuramente...
1: La paura di non stare, di non stare quando succedono delle cose, feste, di non essere lì.
3: Qual è la festa che sicuramente... La celebrazione che sicuramente ci perderemo.
1: Che ti riguarda e ci perderemo.
5: Generale, no?
3: Esatto. Quindi una signora...
1: Ma chi te l'ha detto che ce lo perderemo?
5: Ma io... se siamo dentro la bara, come facciamo?
1: Io sarò la mia anima, io sarò seduto sulla...
5: Conterò uno ad uno.
1: Uno a uno, sarò seduto sulla macchina che trasporta il mio feretro e vi guarderò.
3: La signora Shelby Neal, 80enne della Georgia, dice proprio per questa cosa qua: io sapete che c'è? Lo faccio prima di morire, così sono sicura di non perdermelo.
4: Geniale!
1: Quanta gente, quanta gente, quanti film, quante opere teatrali sono state fatte su quello che finge la morte per poter vedere quali dei suoi parenti andranno.
3: C'era una
1: chi
3: canzone
1: piangerà.
3: Di Niccolò Fabi.
1: Ma c'è di tutto.
3: Che diceva
1: chi non vorrebbe vedere
3: il vestito rosso, quello che indosserà al mio funerale. Perché immaginava che la sua donna si vestisse di rosso, perché non era poi, mi pare che dicesse questa la canzone, non era così in lutto. Cioè lui si immaginava il suo funerale e le reazioni delle persone.
5: Io il mio funerale lo immagino da quando ho memoria, nel senso che già ho la canzone che devono mettere quando entra il feretro.
3: E qual è?
1: No, dimmelo, dimmelo Manola. Dimmelo Manola, così io li obbligo a metterli.
5: È una canzone di Karol G che si intitola
3: Culona. Beh, questa è una domanda da fare. Come direbbe Picozzi, un po' patibolare. Cioè, che canzone vorrete al vostro funerale?
5: Allora, io Once We Day di Mariah Carey con i Boys to Men.
3: Che devono essere presenti tutte al funerale.
5: No, ci sono due versioni. Allora, mi piacerebbe la versione con i Boys to Men.
1: Scusate, stiamo veramente chiedendo sta cosa.
3: Sì.
1: Paolo Moniti l'ha fatto, è stato l'ultimo giorno che è andato in onda,
3: No, no, io
1: lo dico, cioè, che canzone mettereste al vostro funerale?
5: Cioè, io ce l'ho, è questa.
1: Ma non è stata ancora scritta, la scriveranno tra 40 anni la mia canzone.
5: No.
3: L'uomo giusto di Edoardo De Crescenzo. Non esiste però.
5: Tu, io voglio quella
4: Alfa e Gigi D'Alessio.
5: Milano e Napoli. Genova
3: e Napoli.
1: Quindi muori tra qualche istante. Esatto.
5: È morto.
3: Oddio.
1: Benvenuti al funerale.
3: Oddio.
1: Quando è troppo molli.
3: È più difficile. Era una brava persona. Era un uomo ingiusto.
1: Siamo due, ci

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
10: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
11: Finite le vacanze.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo €1,49. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: Amore, non rompere le uova.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Hai parcheggiato al primo colpo.
9: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
21: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
22: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
23: Sostituiscio.
24: Leo, si dice sostituiscilo.
23: Sostituiscio.
25: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
23: 105
26: 105
23: 105
26: Che storia.
27: Radio 105, che storia.

0: Filippo Collins arriva con ovviamente una cover di una canzone che arrivava molti anni prima, era una canzone delle Supremes, credo, giusto? Le Supremes.
1: Bill Collins.
2: Allora, una cosa è certa, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori la canzone che vorrebbero al funerale, la più gettonata è Vaffanculo di Masini.
3: Sì.
2: L'hanno risposta, l'hanno scritta praticamente in 10.
1: Io vorrei una canzone di Elton John.
2: Quale?
1: Candle in the Wind.
2: Vabbè.
0: Quella dedicata a Diana, sì, a Diana principessa.
1: Non solo, lo mettono in tutti i funerali di, sì, adesso, di grandi VIP.
0: Adesso mettono See You Again, però per anni era Candle in the Wind.
2: Ma perché ti senti un po' principessa?
1: Adesso non scendo in particolari, ma vi do appuntamento lunedì, cari amici di 105 Frenze. Vi lasciamo con Takeaway, grazie Comolli.
4: Grazie a voi ragazzi, buon weekend a tutti.
0: Tanto lunedì avremo Ann Carson, la vincitrice del premio Nobel della letteratura, sì. Nostra ospite. No, non sto scherzando, però non l'abbiamo citata. Possiamo dire velocemente una cosa: quando le hanno detto che aveva vinto il premio Nobel, ha detto è pazzesco, siete tutti pazzi, perché non se l'aspettava. Tanto che non avevano i suoi libri alla cerimonia, perché tutti pensavano
1: vincesse un'altra.
2: Vabbè.
0: Pazzesco.
1: Succede anche nelle migliori famiglie. Grazie Roma, ciao Manola.
2: Ciao amici, a lunedì.
0: Buon weekend.
1: No, l'ultima volta che dici a lunedì.
2: Sì.
4: Vabbè, dai.
2: Vabbè. Ma comunque.
0: Questa
2: comunque,
0: la spiegheremo poi.
2: Avremo modo di
0: ciao,
2: sì, parlarne.
0: Ciao Tony.
2: Ciao.
1: Ciao Roma.
0: Lasciamo con te che vado qui.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. Partiamo anzitutto con un flash. Poco fa l'annuncio, il premio Nobel per la pace 2026 assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricano. Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, una riduzione di 2 centesimi, il listino torna così a 2,19 euro al litro. È in corso lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici indetto dai Cobas a Milano, tranne i convogli di Trenord, ma anche a Monza e in Emilia Romagna, disagi su Forlì Cesena, Ravenna e Rimini. Metro, bus e tram torneranno in attività dalle 15 alle 18, poi nuovo stop fino a fine servizio. Il segretario alla guerra americano ha annunciato che sarà pubblicamente fucilato con tanto di diretta streaming a dicembre Nidal Hassan, autore della sparatoria di Fort Hood, che sia da monito, dice, gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica negli ultimi 90 anni. Da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Silva e la mossa dei sindacati dopo la chiusura dell'ultimo altoforno a Taranto in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo lavora alla cassa integrazione ma non per cessazione attività. Migliaia di lavoratori rischiano di finire in mezzo a una strada. Una doppia tromba marina nel Trapanese, colpita una scuola a Marsala, diversi feriti, sbalzata un'auto a Petrosino, finita in un burrone, gli occupanti in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare. Diamo dunque uno sguardo alle previsioni del tempo. Andrea Giuliacci da Meteo.it.
10: Sabato, prevalenza di tempo bello al nord, Toscana e Sardegna, nuvole con improvvise equazioni temporali invece nel resto del paese. Domenica, prevalenza di tempo bello al centro-nord e Sardegna, ancora nuvole e qualche rovescio al sud. Temperature vicine alle medie stagionali.
9: Lo sport torna alla Serie A il sabato calcistico alle 15 con Genoa-Fiorentina, alle 18 con Inter-Parma, alle 20:45 c'è Napoli-Frosinone. Domenica, anticipo di lusso dell'ora di pranzo con Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, poi Sassuolo-Milan, in serata Atalanta Venezia. Tennis, disfatta azzurra al Master 1000 di Shanghai, Berrettini eliminato al secondo turno da Nakashima, Cobolli da Mannarino. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay, Singapore, domenica alle 14. Questa mattina ci sono state le libere, Russell ha scelto di correre senza gli aggiornamenti di Sepang, Antonelli pronto ad allungare in maniera forse decisiva in chiave mondiale. La lotta per il titolo in MotoGP invece è tutta nel terzetto dei più veloci nelle libere del Gran Premio di Indonesia. A primeggiare l'Aprilia di Berzecchi, lo inseguono Marquez a poco più di 2 decimi e Martin. Occhio però anche ad Acosta quarto, semaforo verde domenica alle 9. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, ultimo appuntamento di questa settimana con 105 Takeaway, con Jake La Furia, con Camilla Ghini collegata in quel di Napoli, con Maurizio e Lauretta, tutto lo staff al completo. Ciao, come state?
1: Insomma.
2: Dov'è il signore dell'altro giorno? Non c'è più?
1: Purtroppo ragazzi, vi devo dare una brutta notizia.
0: È morto.
2: Non l'avete sentita? Non lo sapete?
0: È morto.
1: Sì, ci ha lasciato.
2: E cosa ci ha lasciato?
1: Purtroppo l'ho conosciuto troppo tardi. Non ho fatto in tempo a farmi intestare gli appartamenti napoletani.
0: Vabbè.
1: E quindi insomma mi ritrovo con un pugno di mosche.
2: Neanche un Revolut?
0: Niente.
1: Rimane il mio Revolut con 57 euro. Una cosa
0: Vabbè, dai, quindi comunque.
2: Un pezzo lo compri se vuoi.
0: Amici, sì, buongiorno a tutti. Allora, scusate subito un messaggio così in apertura per distogliere l'attenzione.
3: Senti Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito? Io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito? Okay. Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, ti manda a casa, capito?
2: Caro Daniele del cazzo.
0: È chiarissimo, ma perché Camilla sei effettivamente triste? Prego.
1: Eh no, cavolo, sono triste, mi sono dovuta, come dire, prendere sto vecchio, farmi due, e poi è morto.
2: Neanche una lira.
1: Manco una lira. Tu non saresti triste al mio posto? Insomma.
0: Sì, e io empatizzo subito con te e con Jake.
2: Ma lui l'ha fatto tante volte questa faccenda delle signore anziane.
1: Poi comunque, ma com'è il tempo a Milano? Perché qui piove.
0: Ma che domanda è?
1: Qua
2: una domanda giusta, ragazzi.
0: Ma, ho capito, ma
2: allora il tempo te lo faccio io, però ce lo può fare meglio il signor Giuliacci, secondo me.
3: Senti Daniele, caro Daniele del cazzo, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi.
4: Abbiamo bisogno di tranquillità, signor sindaco, per piacere.
0: Allora, no, il tempo è ballerino, soprattutto in un giorno in cui c'è uno sciopero, quindi la tensione è alle stelle.
2: Ecco perché c'era tutto sto casino.
0: Perfetto.
5: Posso cantare una canzone?
0: Vuoi cantare una canzone?
2: Sì.
0: Vai, prego.
6: Feel like an entrepreneur. If you happen to be rich and you feel like an entrepreneur, you can pay for a get escape. If you happen to be rich, all alone, and
2: Maurizio,
6: you need a company for a read. Dindi, forse. Many makes a walk go around, they will go around, they will go around.
0: Adesso basta, grazie. No, volevo dire che in un giorno come questo, dove c'è sciopero, c'è tensione, la gente bestemmia in macchina, abbiamo solo bisogno di una cosa: di svago e di parlare d'amore. Ecco che news!
1: Amore e intimità. La regola del terzo appuntamento.
0: Ne avevamo parlato.
2: Sì, vero.
0: Allora io odio lasciare le cose a metà. Allora, quando uno inizia una serie, la deve finire tutta, anche se gli fa schifo, ok? Quindi avevamo iniziato questo argomento, che era in sintesi: quando è che bisogna darla?
2: Esatto.
0: Sì,
2: ma dice, allora siamo realisti, Camilla. Siamo realisti per una volta nella vita, cazzo, cara Camilla del cazzo.
1: Ma io non sono realista, io sono sempre realista.
2: No, ascolta, sennò ti faccio chiamare da Giuliacci.
0: Ma piove lì da te, scusami.
1: Di lui.
2: Ma ragazzi, però così sembra che ci abbiamo una malattia, cioè, parliamo di una roba alla volta. Allora, cioè, siamo realisti, questa cosa succede più spesso dall'altra parte che si decide quando fare.
1: Certo,
2: è che allora.
1: Sono d'accordo con il mio amico.
2: Perfetto.
0: Ma ne parleremo anche con gli ascoltatori al 342.
2: Caro Daniele del cazzo.
0: 105, caro Daniele del cazzo. Adesso mettimi una canzone.
2: Ma posso chiamarti Daniele del cazzo, nome e cognome?
0: Sì. No, mi piacerebbe fosse staccato, però, cioè, capito? Non tutto
2: doppio nome, caro Daniele del cazzo.
1: Come i nobili.
0: Esatto. Iniziamo con

0: Elisa qui su Radio 105 con Kintsugi. Kintsugi. Kintsugi.
1: Kintsugi.
2: Kintsugi.
0: Kintsugi.
1: Kintsugi.
2: Kintsugi.
3: Kintsugi.
2: Kintsugi.
0: Kintsugi. Che questa sera sarà presente.
1: Stasera è forum.
0: Al forum, ragazzi. Quindi è tutto collegato. No, dai, avevo fatto questo scherzo con un ascoltatore che mi aveva fortunatamente corretto. La pronuncia è Kintsugi. No, Kintsugi. Kintsugi.
1: Kintsugi. Kintsugi.
0: Ragazzi, sto diventando
3: pazzo. Posso dire, voltiamo pagina, no?
0: Voltiamo pagina, voltiamo pagina, anche perché l'argomento è ghiotto e quindi abbiamo da parlare.
1: Ma questa cosa che vedo Camilla ferma mi disturba.
0: È un
1: ma perché cazzo non riusciamo ad avere in un collegamento?
3: Tra l'altro sono piena di tacche, di wifi, di tutto, ve lo dico.
2: Sì, quindi... sì. È proprio Maurizio che non è capace di fare
3: un
2: cazzo.
3: Le tacche...
2: No, era così, qualcuno, no, ma qualcuno la colpa se la deve prendere.
1: Ma caro Maurizio del cazzo!
4: No, aspetta, spezziamo una lancia a favore di Maurizio.
2: Sì, dai.
3: No.
2: Bravo.
0: Grande.
2: Allora, la schiena però.
0: Prego Camilla. C'hai la news.
3: Buongiorno, buongiorno. Venerdì. Ci stiamo preparando a passare il weekend. Non è questa di solito la mia base, però Maurizio ti perdono. Un maxi sondaggio internazionale condotto su oltre 11.000 single fa luce sulle reali abitudini sotto le lenzuola. La media globale si attesta a 3,53 incontri.
0: Oddio,
3: prima
0: adesso
3: del
0: inizio
3: primo
0: con le
3: rapporto
0: percentuali.
3: Intimo.
1: Beh,
3: sì,
1: non è che
3: ci sono
1: lei,
3: dei non ti credere, non ti credere.
1: Ah, le hai scritti tu?
3: Non ti credere.
2: Ma non c'è veramente un cazzo da fare a Napoli.
3: No, ma guarda, dopo devo andare, raga, non sapete ieri, Meryl Streep, non potete capire.
2: Sì,
3: Comunque,
2: Oscar.
3: Oscar.
2: Raga, Oscar Luigi Scalfaro.
3: Sento puzza di Oscar, posso dirvelo?
0: Allora,
3: la sento la puzza.
0: Spieghiamo.
2: Oscar Raffone, però, cioè, guardi, Oscar Raffone. Li conosci quelli lì?
0: Sì.
2: Conosci Raffone Oscar?
0: Sì.
2: E Turbato Thomas?
0: E Mimma Sturbo?
4: E Pina Bellato?
2: E Luca Vicchione? Che cagata?
0: E Lino Boto? Lino Boto? Allora, diciamo una cosa, per chi non lo sapesse, Camilla è in quel di Napoli, sta girando un film, faceva riferimento alla possibile scena che ha girato ieri, che potrebbe... essere candidata come Oscar.
1: Un film che verrà comunque presentato fuori concorso a Venezia.
0: Che ha già
1: in
0: vinto.
1: In concorso.
3: Sì, dentro e fuori.
1: Esatto, in concorso al Festival del Cinema di Berlino.
0: Sì.
3: Sì.
1: E agli Oscar ovviamente per rappresentare l'Italia.
0: Beh, ovviamente ci sarà.
1: Anzi,
0: la
1: è
0: prima.
1: Talmente bello che rappresenta sia l'Italia che San Marino. Tutte e due.
0: Tutte e due.
3: Sì,
0: e sì. Va anche all'Eurovision.
3: Vado anche agli
1: Eurovision con Lauro.
3: Sì, sì, sì.
1: Lauro che fece questo grande colpo di teatro, ragazzi.
0: Grande.
1: Numero uno.
3: Sì, bene, grande Lauro.
0: Ma siamo riusciti a cambiare 7 argomenti.
3: No, torno sulla news.
1: Questo programma si chiama 105 ADHD.
3: Ecco, ma perché non ho l'altra base?
4: Perché
3: vabbè,
4: questa
3: comunque...
4: è una base love e noi stiamo parlando di
2: ma se te riesci a farlo con la base che viene, non si vede neanche
3: ragazzi,
2: un cazzo.
3: Ragazzi, non lo so, mi devo medesimare nella
2: cala la
3: cosa.
2: Mia Camilla del cazzo.
3: Mi sento meglio.
5: Senti, Daniele...
3: ma te fallo stare zitto che devo leggere. Allora, i dati emersi delineano una mappa chiarissima del comportamento moderno. Il mito del primo incontro. Soltanto il 10% degli intervistati ritiene opportuno concedersi al primo appuntamento.
0: Quanto? 10?
3: 10. Prendete nota, 10 più.
1: Sì.
3: La spaccatura della mediana.
0: Vi dedico una spaccatura. Vi dedico
3: è
0: una spaccata.
3: Amica mia. Diana.
0: Ci dedichi
1: io dice, ma quando è che mi fai vedere la spaccatura della mediana?
0: Che spaccata.
3: Fammi vedere la tua spaccatura.
1: Fammi vedere la spaccatura.
0: Va bene.
1: È inutile che segni, pezzo di merda.
0: Vai.
3: Il Kinsey Institute rivela che se
0: il
3: Kinsey Institute
0: grande
3: rivela che ci
0: capiscono
3: sono
0: capiscono un Kinsey lì,
1: Ma Kinsey?
3: Kinsey? Rivela che sebbene i 3 appuntamenti siano considerati il punto di equilibrio perfetto. Solo il 21% si allinea rigidamente a questa scadenza. Il 41% infatti.
2: Anche perché se non è rigidamente è difficile che si allinea.
3: Se non è rigidamente te ne devi andare a casa.
2: Esatto.
0: Però magari non so un... Vabbè dai.
1: Camilla è lì già questa cosa. Solamente che lei praticamente cosa fa? Fa 3 appuntamenti in un anno. No, esatto. Quindi il periodo di prova dura 365 giorni.
3: No, ma no, però aspetta,
0: Camilla, un limone te lo dà.
3: Ne faccio tanti insieme, sì. Capito? Ne faccio tanti diversi.
1: Sì, certo, quindi in un anno vedi tante persone.
3: In un anno vedo tante persone, ma non arrivo mai oltre il terzo.
1: No, verso il 15 di dicembre poi decidi a chi darla. Di solito è sempre il più coglione.
3: Esatto.
0: Sotto Natale, almeno per trascorrere Natale con qualcuno.
3: Chissà chi sarà il mio coglione di questo dicembre.
1: Sicuramente uno tra l'attore del film.
0: Il
1: ragazzo che le porta le colazioni.
0: Sì, l'attore del
1: film. Uno a caso che le ha scritto come sei carina su Instagram.
0: Sì, sì.
1: Un rapper.
0: Sì, sì, sì.
3: È un po' che mi mancano un po'. È un periodo free rapper.
0: Comunque, Frida Kahlo, certo. Però free calo rapper. Gli acidi.
3: È un periodo rapper free.
0: Vabbè.
3: Rapper free.
0: Posso dire una cosa?
3: Poi ci abbiamo.
0: Camilla, ferma solo un secondo, perché sennò siamo troppo lunghi per gli interventi successivi. Riordiniamo un attimo le idee.
3: Sì.
1: Vabbè, ragazzi, si è capito l'argomento.
0: Esatto.
1: Qual è l'intervento?
3: Qual è la domanda, Daniele?
0: Amici. A casa, senti, sì. Caro amico.
1: Sì, caro Daniele.
3: Cari amici del cazzo.
1: Esatto, brava.
5: Senti, Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi.
0: Allora, fammi fare la domanda e mi faccio i cazzi miei. A che appuntamento bisogna darla?
1: E anche...
3: O riceverla.
1: E anche aneddoti...
0: Esatto.
1: Sulle vostre esperienze.
0: Esatto. Poi riordiniamo tutte le considerazioni fatte e sentiremo anche il vostro punto di vista.
1: Esatto.
0: Se vi va al 342 41 15 105.
5: Senti Daniele, per favore, va a casa tua e
0: fatti i cazzi tuoi. Adesso io vado, nel frattempo Animal, va bene, vai.

0: voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo.
7: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
15: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
16: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
17: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
17: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
18: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
21: ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a €1,99 e Speck Light da 90 grammi a €1,95.
22: Ci basta il nostro suono preferito.
21: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
24: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
25: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Vai Camille, è tutto tuo.
1: E questo è il 105 Selection di questa settimana, anzi a partire da oggi. Lei è Olivia Dean con Baby Steps, tra l'altro questo è uno dei brani che fa parte dell'album The Art of Loving, che è uscito poco più di un anno fa, album che peraltro gli è valso anche la vittoria come Best New Artist ai Grammy Awards.
2: Cerco un benestante, se non lo posso trovare voglio amici con i soldi.
0: Perfetto, grazie, giusto, per giusto. Questo disannuncio,
1: per questo che ho voi, giusto, ragazzi. Giusto.
0: Grazie mille.
3: Io ho un sacco di amici con i soldi,
0: sì,
3: con i soldi degli altri.
0: No, perché li hanno rubati in generale. Comunque stavamo parlando di un tema che attanaglia un po' tutti, soprattutto me. Quando è che uno può andare a chiedere alla
3: sì, ma
0: sua
3: essendo
0: partner,
3: tu che comunque fai sia normale che
0: io sì, ho
3: trans,
0: la doppia risposta. Allora,
3: capito, lì
1: bisogna che lui è inclusivo.
0: Io sono inclusivo. Certo. Vedi, però col trans subito.
1: Col transfer. Cioè,
0: subito, cioè quella roba lì.
3: Col transfer, esatto, perché tante volte c'è il transfer,
0: sì, assolutamente è così. Però chiaro, abbiamo chiesto la stessa
3: money
0: cosa.
3: Money transfer.
0: Abbiamo chiesto la stessa cosa ai nostri ascoltatori, che fortunatamente sono meno pervertiti del sottoscritto. Vai Maurizio.
4: Io, ragazzi, di solito al primo appuntamento arrivo già dato. No,
3: già pronto.
0: Cosa vuol dire?
1: Cioè, no, che è già rilassato, diciamo.
0: Ah, ho capito.
1: Così che non gli viene voglia di...
5: Tu vorresti roba. Vivi secondo Dio e parcamente voler le pompe e le vanità.
0: Ah, ho capito. Grazie Camilla.
3: Cosa vuol dire parcamente?
1: È che ne so, mi hanno detto di dire così.
0: Bravo. Giustamente.
3: Giusto. No, giusto, giusto.
0: Lei prende, riceve dei foglietti e legge,
1: sì,
0: cosa
1: esatto.
0: A caso. Vabbè, questo è un
3: mi
0: un,
3: sembra
0: un
3: giusto.
0: Però c'è altro, vai.
6: Secondo me non c'è una regola fissa.
0: Ah.
6: Bisogna approcciarsi nel momento in cui si sente che entrambe le persone possono avere un'intesa, quindi questa cosa può succedere dopo 30 minuti, può succedere anche dopo 4-5 appuntamenti.
0: Sentite
6: sicuramente
0: bene.
6: Se si tirano troppo per le lungo, tipo che si esce per un mese, due mesi di fila, diventa un cominciare un po' troppo. Poi dipende sempre dalla persona,
0: cioè,
6: chi riesce a sopportare, chi non gli importa, aspetta anche tanto tempo perché gli pare giusto che debba essere.
0: Sentite
6: così
0: la voce, sentite la voce se non è uguale.
7: Il prurito all'ano è dovuto a molteplici cause.
1: È lui.
0: Sì, finalmente
3: l'abbiamo
0: trovato.
3: L'abbiamo
0: trovato. Maurizio, l'ultimo, vai.
8: Quanti appuntamenti? Beh, dipende. Se uno si vuole divertire, alla prima, assolutamente, a prescindere lui o lei si vogliono divertire. Se uno cerca qualcosa di serio, la terza ci può stare.
0: Beh, ma ragazzi,
3: ma non sono d'accordo.
0: Qualcosa di serio, come fai a sapere, cioè, se è un
1: appunto
0: qualcosa di serio subito? Cioè, buongiorno, lei è seria? Ah, allora
3: esatto.
0: Facciamo.
3: E poi comunque non si può sapere se è seria.
9: Facciamo la prossima.
3: Senza provare comunque. Se poi dopo succede un casino, cioè, se dopo,
0: poi chi è che ha mai detto che sei
3: non
0: seria?
3: Non è che tiri fuori, magari c'è una testa di lupo.
0: Cioè, poi cioè, sono anche un sacco di persone che dicono io sono seria o sono serio. Poi il giorno dopo non è più così.
3: Esatto, è più
0: e quindi
3: serio.
0: Cosa succede? Devi andare un po'. Cioè, bisogna fare una regola, ragazzi. Oggi dobbiamo arrivare con una regola. Io farei il numero 3. Cioè, alla terza. La prima è conoscitiva e facciamo il famoso limone con Camilla Ghini, quello che è comunque un fermino.
3: No, ma il limone,
0: un
3: allora,
0: fermino.
3: Cioè, il limone di Camilla non vale perché è conoscitivo,
0: no.
3: È come...
0: Esplorativo.
3: È tipo dar la mano, capito?
0: Capito?
1: Come i cani che si annusano.
3: Esatto, okay. Uguale. Lo volevo dire io, ma ho detto, okay. No, fa troppo schifo, meno male che l'hai detto tu.
0: Allora, il kit ufficiale, che poi è quello di Camilla, su un certo aspetto, è
3: quello di
0: limone conoscitivo.
3: No, quello di Camilla, secondo me, è limone. Niente. Ogni tanto.
0: Allora, vado
3: limone. Timido sesso, coglione, archiviato.
0: Okay,
3: di solito così.
0: Questa è la sua storia, prego.
10: Ciao, freschezze, Daniele.
0: Ciao.
10: Da Londra. Secondo me non c'è un appuntamento in cui bisogna darla. Però sicuramente le volte in cui ho trombato al primo appuntamento sono state le trombate migliori.
0: Daniele
10: così
0: da Londra.
10: Schiatto.
0: Daniele? Da Londra?
9: Senti, Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi.
1: Allora. Pure da Londra ci rompi, dai.
0: No, invece questa è la versione di Camilla. Io vi dico la mia al volo.
3: Sì,
0: ok, vai. Limoncino conoscitivo.
3: No, la tua. Io se vuoi te la faccio io la tua vera.
0: No, per
3: perché tu fai quella falsa.
0: Dai, vabbè, dai.
3: La tua vera è così. La tua vera è così. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp.
0: Sì.
3: Revolut. Fare dopo cena, forse.
0: Sì.
3: Giusto?
0: Sì. Avrei messo
1: degli aggettivi. Però sarei curiosa di sentire cosa direbbe Daniele sulla sua versione.
0: Non la mia versione personale, ma quella che ritengo sia il cliché. Sì. Ok, per un'uscita. È un primo appuntamento con un massimo limone, però proprio risicato, che mette un fermino.
3: Questo tuo?
1: Un bacio.
0: No, non il mio, in generale.
3: Ah, dici,
0: generale,
3: la regola dovrebbe essere
0: sì. Il limoncino, okay. Per conferma.
3: Secondo appuntamento.
0: Secondo appuntamento, stoccacciata.
3: Beh, un po' di petting.
0: Stoccacciata.
1: Che vuol dire stoccacciata?
3: È un po' di petting. Un po' di petting.
0: Stoccacciata.
1: Vabbè, ma se siete al ristorante, che fai? Stoccacciata al ristorante?
3: Vabbè, dopo il ristorante, dopo, cioè, madonna, ma comunque non ti è passato il sottosviluppo, eh?
1: Vabbè, ragazzi.
11: Pure alla prima sei al ristorante.
0: Dai, piccola stoccacciata che è, non so, una mano.
1: Vabbè, ma dico limoni comunque in mezzo alla strada, quindi che fai? Scusa, che mano? Ma che sta di...
0: Ma no, ma io sto dicendo in generale.
3: Vabbè, prima limone, seconda petting, terza conclusione.
0: Gol. Va,
1: posso dire,
0: gol.
1: Non sono d'accordo. Per me a quel punto è prima limone, seconda limone, eventualmente un terzo limone, poi a quel punto...
0: Signore,
1: quarto,
0: i limoni!
1: Ma no, non ha senso il petting, mica abbiamo 15 anni, a quel punto fai, concludi. Che vuol dire che fai un po' e poi per anne?
3: Ma noi siamo perfettamente d'accordo. Infatti, per me dovremmo eliminare tutte le step intermedi, pure i limoni. Cioè, capito?
0: Non lo so,
1: no, il limone
0: amici.
1: È bello, il limone è
3: sì,
1: bello.
3: Sì, limone mentre.
1: Perché ti fa sognare quello che poi starai per... Ne parliamo
0: tra pochissimo con gli ascoltatori.
3: Ma anche no, dai,
0: anche no. Allora, amici,
3: facciamo parlare gli ascoltatori.
1: Andiamo via.
3: Non possiamo farci insegnare da Camilla qual è il giorno per darla, una che non la dà mai a nessuno.
0: Effettivamente, forse non è il caso di prendere questa strada. Se vi va, lo stesso al 342 41 15 105 i vostri messaggi all'interno di 105 Takeaway qui su Radio 105. This record is on.

0: la disannuncio più, eh. Te lo dico.
1: Bass Persuades.
0: Sì, anche perché poi c'è il tema della pronuncia. Adesso basta, va bene? Per quanto mi riguarda è così, come hai detto tu. Qui su Radio 105 a Take Away stiamo parlando di quanti appuntamenti prima di darla. Piccola cosa dalla regia, la Lauretta ci ha mandato un esperto che dice, ve la faccio breve, dovrebbero essere almeno 5 gli appuntamenti. 5.
2: Sì,
0: 5.
2: È vero, perché il primo appuntamento è l'esplorazione.
0: Secondo di che
2: appuntamento,
0: cosa?
2: Ci si conosce, ci si finta,
0: scusa.
2: Ci si cerca, sì. No? Secondo appuntamento, l'approfondimento. Quindi si capisce se ci sono passioni e valori in comune. Terzo appuntamento, il primo contatto, quindi un bacio. Quarto appuntamento, la complicità, quindi si crea la vera intimità emotiva e intellettuale.
3: Mi sono
2: quinto
3: bagnata.
2: Appuntamento, esatto, quinto appuntamento, la svolta.
1: Come esatto?
0: Quinto appuntamento, mi sembra di capire, la svolta.
2: Esatto. Insomma. La si capì che, vabbè, sì, vabbè.
0: La svolta che è

0: prego.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il pesce?
2: Comunque, boh, non so, mi sembra per i tempi moderni mi sembra molto, molto lunga, sì. molto lunga.
3: Io sono per la mia, criticatissima, per me la regola del limoncino, petting e oppalala.
2: Al terzo, no, ma al dai, terzo, dai. Non è vero, ma poi tu sei il mostro di Rostock.
3: No, ma non
2: lo sanno tutti, ma quale terzo appuntamento? Ma
4: il terzo, no, guarda, io prima del terzo non mi concedo.
2: Tu sei poco meno di Donato cazzo. Bilancia, quindi cioè, lascia fare.
5: Sei tradonato.
3: Esatto. Sono la via di mezzo. Prego, Mauri.
6: Beh, ma sull'appuntamento va bene. Il primo appuntamento, che male c'è a concludere la serata degnamente?
3: Ma infatti, prego, Mauri.
6: Beh, ma sull'appuntamento va bene. Il primo appuntamento, che male c'è a concludere la serata degnamente?

0: Grande, allora, grande, sai grande. Cosa? Avevamo fatto tutto un programma, dovevamo aprire sì, così. È con giusto, questo è dire giusto, è così, punto e basta. Ma sì, sono pronto ad andare ad ascoltare anche l'unica donna che può
1: una
0: essere
1: cosa?
0: Citata in questo momento, che è Camilla con la sua
1: sì,
0: versione.
1: Posso
0: prego,
1: chiedere una cosa? Anche e soprattutto a Camilla, la quale mi darà una motivazione di merda, certo, che farà la puntata.
0: Certo.
1: Cioè, allora, vorrei capire una cosa. Invece di dire quando, per quale motivo non bisognerebbe fare sesso al primo appuntamento?
0: Risposta.
2: No, allora, io non credo che ci sia un motivo per cui non
1: grande,
2: bisognerebbe farlo.
0: Sì.
2: Ciao a tutti, sono Camilla.
3: Sono tutta fatta, zio, tutta fatta.
2: Poi, la grande verità è che io, per esempio, al primo appuntamento sono anche un po' timidina, un certo, po' impacciatina, e non conosco l'altra persona, magari un po' mi vergognerei pure, no? Cioè, io per come sono fatta io. Ma la grandissima verità
4: perché sì,
2: è che
4: perché
2: solitamente...
4: no, ha fatto, non ha fatto, prima, dopo, tutte cagate.
2: Esatto. Giusto. Solitamente a me... mi dà abbastanza fastidio l'essere umano in sé. Quindi comunque
0: beh, sembra un po' forte
2: quindi
0: come affermazione.
2: No, nel
1: quindi che cazzo vuoi dalla nostra vita?
0: Vuoi, non so,
1: perché ci stai dicendo tu allora comunque, cosa
2: no,
1: dovremmo
2: nel
1: fare?
2: Nel senso che comunque io inizio a notare tutte delle cose che non mi vanno bene.
1: Certo.
2: Come magari lo fa lui con me, però certo, magari vedo che mette le posate non nel modo corretto,
0: certo,
2: quando finisce di mangiare, oppure non lo so, che chiama la mamma, amore mio della mia vita, 50 volte mentre siamo a tavola, capito? Succedono tutte delle cose solitamente perché sono quelli che, con cui esco io, sono
1: che ti fanno sbagliati, un po' scendere la catena, diciamo.
2: Che a quel punto dico: vabbè, amore, non vedo l'ora di andare a casa, chiamare le mie amiche e
5: raccontargli. Spero che sia dentro,
2: che
5: spero che sia dentro.
1: No. Vabbè, però tu adesso ci hai raccontato una situazione limite sì, negativa. Poniamo che no, la situazione limite sia positiva.
2: Ma perché, sai qual è il problema? Ora voi mi criticherete, ma tanto sono qui per questo.
1: E non cominciare a fare la passiva aggressiva che ti chiudiamo il microfono, dai.
2: Va bene, che noi donne,
4: come mi piacciono le palle accarezzate,
1: ecco,
2: subiamo un po' il giudizio da parte vostra,
1: okay,
2: quindi se ci concediamo la prima sera, anche se magari è stata una bellissima serata, anche se poi diventa una cosa appunto bella per entrambi, poi diventa subito, però,
6: è vero,
2: capito?
6: È vero,
2: sì, te l'ha data subito la prima sera,
1: ho capito, ma
2: quindi
1: tu stai,
2: anche voi
1: tu stai predisponendo,
2: perdete un po' l'interesse, capito?
1: Aspetta, stai presupponendo che tra persone adulte ci sia comunque quella cosa che uno viene a cena con te, fa il sesso e poi va, dove va? Su Facebook a scriverlo? Ah,
2: no,
1: ragazzi, mi sono trombato
2: con
1: questa.
2: Se stesso, ma magari anche solo con se stesso. Bah. Comunque, all'uomo piace un po' di caccia, fare un po' la caccia, un po', diciamo, il corteggiamento, diciamolo così.
1: Un po' di caccia e un po' di pesca, mi sono messo...
0: sì,
2: siamo onesti.
1: Caccia piccola, caccia grossa, caccia all'elefante. C'ho l'aquila, 8 milioni di proiettili, vinceremo!
0: No, è vero, è vero. Finisci,
2: un
0: certo,
2: minimo, sì,
1: inutile che segna, io lo denunzio.
2: Mistero, no? Un minimo, farsi desiderare, un po' funziona, ragazzi.
1: Giustissimo,
2: parliamoci,
1: è vero.
2: Dai.
1: È vero, funziona perché anche, voglio dire, mettere tutto sul piatto al primi 10 minuti fa sicuramente scendere un po' l'atmosfera in tre. Ma... qua, boh, non lo so. Quando però si creano delle connessioni profonde,
2: ma
1: lì,
2: certo,
1: allora è inutile aspettare. Cioè,
2: ma
1: perché?
2: Certo.
1: Allora dobbiamo
2: ma
1: farsi
2: poi
1: del male.
2: Secondo me bisogna analizzare il caso singolo. Cioè, è ovvio che non c'è una regola universale. Però solitamente farsi un minimo desiderare aiuta. Poi
1: giusto,
2: va male pure quello, però.
1: Giusto.
0: Io dovrei dire una cosa, ma non la dico.
1: Dai, ti prego.
2: No, io ho paura.
1: Sì,
0: no,
1: dai.
0: No, no,
1: dai.
0: No. Non c'è l'ambiente.
1: Non c'è il presupposto.
0: Giusto.
1: Vabbè.
0: Non c'è l'ambiente giusto.
1: Io lo vorrei sentire.
2: Beh, questo mi sembra il programma giusto, Daniele. Vai,
0: allora,
2: esprimiti.
0: Grazie per l'opportunità. Ma credo che se c'è una paranoia da parte di una donna nel far sì che, se dopo che c'è stato un rapporto sessuale, questo possa essere
1: un giudizio.
0: La controparte maschile si insomma manifesta per quello che è, cioè se era una trombata e basta, cioè non c'è neanche niente di strano, nel senso a volte
2: certo,
0: ci si può anche accoppiare senza per forza dover avere un poi, questo voglio dire.
2: Chiaro, ma questo è ovviamente,
1: ma Camilla non
2: casi,
1: succede.
2: Esatto, cioè,
0: no, capito,
2: a me,
0: no, ma io
2: a me
0: dicevo
2: posso
0: in generale,
2: dire, a me non me ne frega niente di andare a letto con uno così a fine a se stesso, cioè non mi interessa, chi se ne frega, che noia.
1: No, no, ma infatti, no, ma a te non ti interessa proprio neanche andare a letto.
2: L'argomento.
1: A te ti interessa proprio altro.
0: Amici, hai arrivato una nota vocale con un indovinello, prego.

0: messo dritto. In amore c'è chi lo prende.
1: Che cos'è? Che cos'è?
2: Il treno.
3: Bravo. Palo.
4: Serenamente.
2: Serenamente.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Le mele di Marlene.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Finite le vacanze.

0: www.gnomo.it.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
6: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
10: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
9: E dietro la grigliata?
10: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
11: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a €399.
15: Expert, gli esperti, sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
16: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
17: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina.
17: Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
20: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
21: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
22: 105.
23: 105.
22: 105. Che storia!
24: Radio 105.
25: Che storia!

0: sei troppo furba, io... Camilla. Sei... Non so. Te ne scappa una.
1: Questo qui era un pezzo incredibile. Sentite quanto era stonata l'umidine, nonostante tutte le... Non c'era niente da fare.
0: Ed è stato lì che hanno capito tutti gli artisti che c'era una chance per tutti. Ma detto ciò, vi auguro un buon weekend. Grazie Camilla, grazie Jake. Buon fine settimana, a lunedì.
1: Grazie. Ciao. A voi ragazzi, grazie a voi.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: E sono le 13 puntuali, partono gli spizzari di 105 su Radio 105. Yeah!
3: Vai!
2: Forma

0: 105.
1: Buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno Ludovica Frasca.
2: Buongiorno a Tulemon, buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Rebecca Papi.
3: Buongiorno.
1: Bene bene ragazzi, siamo pronti per un'altra puntata degli squizzati di 105. Avete qualcosa di interessante da dire a noi, ai nostri ascoltatori? Non so, qualcosa di particolarmente
2: importante. Cosa hai fatto
1: importante
2: ieri sera? Cosa
1: non
2: hai
1: voi, ho la domanda a voi.
2: La mia cosa è che ieri sono andata ad una festa di compleanno del fidanzato di una mia amica.
1: Che bello!
2: Tu dici bello, ma la cosa che mi è venuta in mente, no? È che non ci sono delle canzoni di compleanno nuove, a parte quella di Stevie Wonder, che si utilizza. E quindi secondo me i cantanti, dato che parliamo di musica, dovrebbero uscire con una bella canzone di buon compleanno, ma bella. Non perché, per non utilizzare sempre quella di Stevie Wonder per i prossimi altri successivi 30 anni.
3: Sì. Come Mariah Carey per il Natale.
2: Rifacciamone un'altra. Ma è presente però, no? I diritti poi? È presente
1: Ho capito, ho capito. Però Happy Birthday to you.
2: Sì, va bene.
1: Quella roba là.
2: Sì, ho capito.
1: Tanti auguri, quella roba lì.
2: Ho capito, ma che noia. No, certo.
1: Vabbè. Però le feste di compleanno, che io odio per esempio, non le faccio mai, quando il mio compleanno scappo, vado da solo, oppure insomma, hanno un po' questo. Bisogna essere un po' come la torta di come dire, delle nozze, che è tutta a piani, fatta in quel modo. Cioè, se si fa una festa di compleanno, si fa come il Natale con la canzone classica. Invece tu, Rebecca, cos'è di interessante? Perché oggi sento proprio
3: di interessante
1: nell'aria.
3: Ieri ho provato una cosa che si chiama Farmer's Coke, cioè, che è una che me l'ha detto Summa di provarla. L'ho fatto su l'ho messo
1: Summa
3: su TikTok. E è una Coca-Cola con gli arachidi salati dentro, le lasci inzuppare 5 minuti e poi lo provi e lo bevi e lo mangi. Allora era proprio top, però ci sta e secondo me la gente lo deve provare, però lo devi provare con la Coca normale, non con la Coca zero.
4: Ma io c'è una storia dietro comunque.
3: C'è una storia dietro. È il Farmer's Coke. È iniziato nel South in America, tipo Alabama, Mississippi, così, e c'erano questi operai che loro bevevano la Coca-Cola dentro la bottiglia di vetro e loro avevano anche i peanuts, gli arachidi, e loro invece per non sporcarsi le mani le mettevano dentro la Coca-Cola e mentre giravano e lavoravano si bevevano la Coca e mangiavano i arachidi insieme.
1: Ah, vedi che su mette insieme non fate una persona. Bravi, bravi, insieme se vi unite un neurone. Bravi, bravi. Vabbè, questa poteva essere una notizia, vedi? Invece qual è la notizia che ti ha colpito? Iniziamo da Rebecca.
3: Vai.
1: E così scegliamo l'argomento di oggi. I peanuts, vedi?
3: I peanuts.
1: Dai, peanuts, vai.
3: Le arachidi. No, le arachide.
1: Arachidi.
3: Però sono femminile, giusto? Perché in America sono...
2: Non c'è il genere là.
1: Sono femmine, dici? Da non c'è femmine. Cioè, sono peanuts.
3: Sono double fast, ok. Va bene.
1: Ma io dico, ma che cazzo dice? Scusate, aiutatemi! Scrivete al 342-4115-105. Che devo fare io?
3: La notizia è si parla di beauty standard beauty. L'ultima tendenza beauty ribalta gli standard di bellezza tradizionali.
1: I peanuts sono uomini. Vai avanti.
3: Le unghie più trendy sono brutte e imperfette. Lo smalto deve essere messo male. È questa nuova tendenza. Per essere una vera it girl bisogna puntare anche su una manicure in disordine. Un gesto di ribellione. Ribellione che rifiuta le impostazioni da parte della società delle donne, sulle donne. Praticamente non va più adesso il clean girl look. È più grunge. No? Sai cosa vuol dire clean girl?
1: No, non lo so. Dimmelo te, cos'è? Oppure parlo con Summa, non lo so, ormai c'avete questa connection mentale. Cioè, cos'è? Cos'è?
3: Tu lo sai, la clean girls, come la spieghiamo?
2: Come sono oggi? Oggi sono clean girl, ho una coda molto ordinata, ho poco trucco. Sono vestita in maniera sobria, nonostante questa giacca.
1: Ma sei vestita come Michael Jackson che è caduto dentro una pozzanghera?
2: Ma senti, diciamo che non.
1: Sei vestita bene, però, però mi piace.
2: Non a te come giudice di moda.
1: No, mi piace. In realtà mi piace. Ora ti vedo. Ora vi vedo. No, vedevo da lontano. No, invece mi piace questo look. Bello, aggressivo.
3: Guarda che vanno molto di moda questi giacchini.
1: È vero, infatti mi piace. Non vedevo bene. Lo so, ma da qua io dallo scantinato non vedo bene. Adesso vi vedo bene. Invece, no, bel look. Poi mi piace. Quindi l'argomento tuo, Rebecca, cos'è? Peanuts
3: beauty.
1: Oggi? Beauty. Il tuo invece, Ludovica?
2: Allora, vorrei parlare di amici, perché questa domenica, domenica 11 ottobre alle ore 14, Maria De Filippi condurrà la prima puntata della 26esima edizione del talent show Amici, che come sai, come sappiamo, ha trasformato un sacco di talenti in superstar. E tra l'altro pare che Amadeus abbia confermato il suo arrivo come commissario tecnico in un'intervista. E quindi insomma, auguriamo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che entreranno nella scuola. E a proposito di questo annuncio, vorrei parlare di Amici.
1: Ah, bello, mi piace Amici. Sapete che vi dico? Il tema Amici mi piace molto. Oh. In onore della trasmissione che parte, ma anche perché Amici, amicizia, mi piace. Quindi oggi, tema Amici, andiamo con la prima canzone e poi partiamo. Che abbiamo?
2: La prima canzone è Baby K e Ghe, Amore Dilemma.

0: Baby K Get Amore Dilemma, e sono le 13.08, siamo in diretta qui con gli Squizzati di 105.
1: E buongiorno a tutti, intanto ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ogni giorno ci seguono, e visto che è venerdì ringraziamo anche la regia, la redazione, il centralinismo, tutti quanti insomma. Ragazze, vogliamo iniziare allora? Vogliamo scoprire chi sono i primi due concorrenti che giocano?
2: Scopriamolo!
1: Vai, squizzino!
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino!
1: Andiamo, vai!
2: Abbiamo Luca, 39 anni, vive a Gambolò, in provincia di Pavia. Fa il tecnico elettrico, è single con un figlio di 10 anni. Ha giocato per una vita a pallanuoto, che bravo! È appassionato di viaggi e sogna di andare in Thailandia. E dice: con i 2000 euro della vincita potrei togliermi qualche sfizio con mio figlio. Ciao Luca!
1: Certo, buongiorno Luca!
4: Ciao, buongiorno a tutti, ciao!
1: Come stai Luca?
4: Tutto bene, tutto bene.
1: Bene bene? Cioè bene bene o bene bene?
4: Bene benissimo, cioè, benissimo.
1: Bene benissimo Luca. Senti Luca, ti faccio la domanda. Oggi parliamo di amici. E amico in spagnolo si dice amico o umarel?
4: Amico.
1: Lo so, Uzi è così. Quando scrive le domande Uzi non ci dorme per due notti, pensa. Allora, chi sfida Luca?
0: A sfidare Luca abbiamo Michael.
1: Michael Jackson! È tornato, è vivo!
0: Ha 23 anni, vive in provincia di Ancona, lavora in un'agenzia pubblicitaria ed è fidanzato da 8-9 anni, aveva 15 anni quando si sono messi insieme.
1: Ah.
0: Dice che è solare e cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ciao Michael!
1: Buongiorno Michael!
5: Ciao, ciao. Ciao a tutti.
1: Senti Michael, 23 anni, giovanissimo, sei fidanzato da 9, quindi praticamente è stata la tua prima storia, tra virgolette, sentimentale d'amore. E così,
5: Sì, praticamente sì. Diciamo così.
1: Ma sei bravo ragazzo allora.
5: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: A me sta storia mi colpisco. Cioè tu avevi 15 anni e ti sei fidanzato?
5: Sì. È andata così.
1: E niente tradimenti, niente, cioè tutto a posto, dico.
5: Diciamo sì, diciamo.
1: No, diciamo è una cosa, sì, è un'altra.
5: Tutto a posto.
1: Ah, tutto a posto. Bene, allora ti faccio una domanda sugli amici. Come si fa con la constatazione amichevole? Si compila un documento o se va a fa trick e track?
5: Direi si compila un documento.
1: Ok, quindi abbiamo Luca contro Michael, andiamo al primo gioco che è Mi manca la parola.
6: Negli Squizzati di 105 serve una risposta sola.
7: Ascolta e dici la parola.
8: Ascolta e dici la parola.
6: Mi manca la parola.
1: Bene, prima di iniziare vorrei domandare a Rebecca se ha scoperto se Peanuts è femmina o maschio, per sapere, non ti sei
0: sono
1: documentata?
0: Sono divas, sono girls. Sono
1: girls. Ludovica, tu che dici? Peanuts è femmina o maschio?
2: No gender.
1: Ah, no gender, quindi Peanuts sono un po' come un po' come Uzi, quindi va bene, perfetto. Ragazzi, allora partiamo. Si fermano le canzoni, mi dovete dire la parola o insomma se me la cantate meglio, parola esatta. Vale un punto, se è sbagliata la data all'avversario. Luca, ci sei?
4: Ci sono.
1: Michael, ci sei?
5: Ci sono.
1: Ok, partiamo con Marina Rei, una canzone, voglio dire, iconica e che è Primavera. Vai!

0: di
1: felicità.
0: Ma che bravo Luca! Michael, tu rispondi invece con una canzone. Ai 23 anni dovresti conoscerla, Per due come noi, di Oli e Angelina Mango. Vai, sentiamo. Per due come noi.

0: E chi?
1: Chi ammette.
0: Bravo!
2: Come noi, non sa chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette.
0: Allora Luca, ora tocca a te, andiamo un po' sul classico. I Neri per Caso cantavano facendo le ragazze, vai.
3: Ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto
1: no.
0: Bravo Luca.
3: Di recuperare se hanno detto no.
0: Michael, allora vediamo se riesci ad indovinare questa parola. È una canzone, forse potresti indovinarla. È una canzone di Ramazzotti, ok? Un'emozione che è per sempre, vai.
4: Vorrei

0: Devo. Dai, ci puoi arrivare. Io perciò devo. Devo andare.
1: Ma
0: devo andare.
1: Non ci sei solo tu. Io perciò devo andare.
0: Luca, i tre punti. Allora, attenzione, una bella canzone questa di un grande Califano che diceva: ma tutto il resto è noia, e parla di amici, senti.

0: sì, Califano ha detto che aveva tantissimi amici proprio nella vita e ci teneva molto all'amicizia. Allora, Luca, 4 punti, Michael 1. Michael, attenzione, perché se sbagli e non mi dici la prossima parola, dai un bel punto a Luca che va a 5 e lui va in semifinale. Quindi, Michael,
1: vai.
0: Vediamo un po'. Io guardo la tua canzone, eh. Dai. Allora, questa è una canzone. Tu conosci Lorella Cuccarini?
1: Diciamo.
0: Diciamo, è stata un'icona degli anni 90, ancora oggi è come dire, in televisione, insomma, è bravissima tra l'altro, e cantava quando andavano le sigle televisive. C'era una sigla televisiva che è diventata un po', come dire, iconica, oggi uso questo termine, insomma lo butto là, perché aveva delle mosse particolari nella coreografia. Allora, è La notte vola, vediamo se riesci ad indovinare, ma ti ci devi buttare perché ho capito che non conosci la canzone, se riesci a indovinare la parola che viene stoppata dalla regia. Vai.

0: Bambino.
1: Vedi! Michael, quindi la conoscevi questa canzone?
0: Sì.
1: Ah, lo vedi, allora ho fatto tutta l'introduzione perché pensavo per te fosse difficile. Luca, adesso tocca a te. Tu hai 4 punti e Michael ne ha 2. Ora tocca a te. Se tu riesci ad indovinare la parola che viene stoppata, ma in semifinale. Se no, pensa, dai un punto a Michael Prezioso che sta iniziando il suo recupero. Oh, okay. Allora, anche qui parliamo di una canzone che ha tanti anni, di Massimo Ranieri. Sei pronto?
0: Sì.
1: Allora, gli amici non si regalano delle rose rosse, perché sennò se tu regali una rosa rossa è la passione, è tutta un'altra storia. Però in questo caso ci sta la canzone, vai. D'amore.

0: cercato?
1: No, lasciato!
2: Io per te, da quando ti ho lasciato.
1: Colpo di scena, Michael va a tre, sembrava in difficoltà, è rimontato. Allora adesso andiamo con una canzone classica. Giovanotti, vai, estate 1992, vai!
3: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo.
1: Come ce lo facevamo sto culo?
0: Arrosto.
3: Sì. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto.
1: No, no, Michael, come fai a conoscere la canzone? Ti sei buttato?
0: Sì, a tutto, mi sono buttato proprio a caso.
1: Cioè, ti sei buttato a caso, però ci hai preso il culo arrosto. Non so cosa voglia dire, però vabbè, poi ne parliamo. Allora, Luca, a questo punto quattro pari. Recupero di Michael, veramente eccezionale. Ora, se mi dici la parola, tu vai in semifinale. Se la sbagli, ci va Michael. E allora, okay. O scarrafone.

0: non ne ho idea.
1: No, so. Ho un nodo in gola. E quindi Michael recupera. Miracolo. E va su in semifinale. Bravo, Michael.
2: Grande Michael.
1: Senti, anche le ragazze Michael. Come ti supportano, Michael.
3: Ah,
1: bravissimo.
3: Mannaggia, Luca, ci dispiace però, eh.
1: Eh sì, è vero, è Luca.
0: Bravo. Per la prossima volta.
1: Ciao Luca, ciao ciao ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.
1: Allora Michael, tu tieni di pronto, noi andiamo in pubblicità, sono le 13.18 e poi torniamo, vai.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura XPIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
14: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
15: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
16: Vimar. Energia positiva.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
19: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
20: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
21: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio la Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
22: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Bentornati ai nostri ascoltatori. Siamo in diretta, sono le 13.24 e state ascoltando gli Squizzati di 105 e parliamo con un bellissimo tema. Amici,
1: allora, sono arrivati dei messaggi interessanti, ragazzi. Vogliamo leggerne qualcuno? Così almeno
23: vai,
1: i nostri ascoltatori
23: te.
1: Sono... E io?
23: Leggi...
1: No,
23: sì.
1: No. Uno ha detto, ma come parlano Ludo e Rebecca? Perché come parlano? Oh. Parlano bene. Mischiano un po' di inglese, così, insomma, sono internazionali. Cioè, io ho le girls internazionali. Cioè, non è che... No?
23: Eh sì, io ho vissuto tutta la mia vita in America, quindi mi viene molto spontaneo.
1: Ti viene spontaneo mischiare? Quindi ragazzi, non so cosa scrivere. Invece tu, Ludovica, mischi uguale comunque, alla fine.
3: Anche io mischio, ma in realtà perché cerco da brava collega di essere simile a quello che fa Rebecca.
1: Se Rebecca
3: parlasse, giusto, così siamo le girls. Le tue girls.
1: Mi piacete, ragazze. Allora, il tema amici mi piace anche oggi. Abbiamo già un semifinalista che è Michael. Noi dobbiamo andare a scoprire chi sono gli altri due concorrenti.
24: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
23: Primo concorrente abbiamo Chiara, 34 anni, vive in provincia di Firenze, è un'inventarista sposata e si definisce una ragazza molto particolare, ama disegnare e creare.
1: Oh, ciao. Buongiorno.
25: Ciao.
1: Buongiorno.
25: Ciao.
1: Buongiorno.
25: Non mi senti?
1: Buongiorno.
23: Ti sentiamo? Ti sentiamo?
1: Sono il pappagallo. Sono il pappagallo di ieri. Buongiorno.
25: Ah, okay.
1: Come stai, Chiara?
25: Sto bene.
1: Senti, Chiara, dobbiamo andare veloci perché sono le 13.26. Abbiamo veramente il tempo che stringe. Mi devi dire, allora, in un famoso proverbio, chi trova un amico cosa trova? Un tesoro o trova uno scroccone?
25: Un tesoro.
1: Brava Chiara, chi la sfida?
3: A sfidare Chiara abbiamo Stefano, ha 43 anni, vive in provincia di Torino, è un impiegato pubblico, è divorziato, dice che ha una storia complicata, adesso magari ce la spiega, è appassionato di tecnologia, ama smanettare, essere sempre connesso, pensa che crea un podcast di utilità per ipovedenti e dice: la curiosità è il mio motore, partecipare al quiz sarebbe un modo per me divertente per unire la conoscenza e un pizzico di follia.
1: Bravo Stefano, benvenuto allora Stefano. Stefano,
26: sì, buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno Stefano.
26: Saluto che altro il gruppo chiamato I migliori amici di Zoom, dove c'è il grande Marco, milanista come me, che mi ha suggerito di iscrivermi al quiz. Okay. Poi ci sono Bruno, Omar e Cinzia, di cui due juventini e una neutrale.
1: Senti,
26: vi saluto
1: Ale,
26: perché vi ascolto in diretta.
1: Anche da parte nostra. Però Stefano, non ti voglio interrompere, ma dobbiamo andare veloce. Ti faccio la domanda dello squizzino, poi ne parliamo ovviamente. La serie cult degli anni 90 si chiamava Friends o Fritti?
26: Friends.
1: E allora abbiamo Chiara contro Stefano. Noi andiamo all'indovina chi o cosa.
27: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
28: Chi sarà?
27: Cosa sarà?
28: Cosa sarà?
0: Indovina chi o cosa.
1: Chiara, ci sei?
25: Sì.
1: Stefano, ci sei?
26: Sì.
1: Bene, allora vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo e il tema è amici. Allora, partiamo con Chiara. Chiara, attenzione! Azione! Cosa parlo? Che poi azione, non è un film, però azione!
25: Azione! Abbraccio!
1: No! Andiamo da Stefano. Voce! Tra amici! Niente, torniamo da Chiara. Si apre.
25: Si apre?
1: Niente, torniamo da Stefano. Si chiude.
26: Direi portone.
1: No, tra amici, però ha a che fare un po'. Torniamo da Chiara. Argomento. Tra amici, si apre, si chiude, argomento, la voce, cos'è? Può succedere.
25: La bocca, parlare.
1: Sì, ma per cosa? Stefano.
25: Chiacchierare,
1: tocca,
25: no.
1: Tocca a te, Stefano. Tra più persone anche, può capitare, no? Tra più amici.
26: Vediamo, capitolo?
1: No, no. Chiara, contrasto. Dai, azione, voce, si apre, si chiude, tra più persone, contrasto, è una...
25: Conversazione.
1: Oh, non è una conversazione. Qualcosa di Stefano. Scambio di opinioni. Dai.
26: Disputa.
1: Vabbè, la posso accettare. Una discussione, una disputa. Bene, Stefano, un punto. Dai, andiamo avanti allora. Tocca adesso a Stefano. Stefano, attenzione, attenzione, attenzione. Di cosa parlo? Evento notturno. Non di cose sconce, eh.
26: Movida.
1: No, però bravo Chiara, adesso tocca a te che ti sei buttato Stefano. Allora Chiara, attenzione, parliamo di una cosa che si faceva quando eravamo un po' più piccoli. Attenzione. Letto. Dai, tra amici.
25: Pigiama party.
1: Il pigiama party. Bene, bene, bene, bene. Uno pari. Andiamo da Stefano a questo punto, eh. Anzi, da Chiara, scusami, Chiara, tocca a te. A questo punto mi devi dire di cosa parlo. È un po' una cosa schitarrata. Di cosa parlo? Chitarrata?
25: Falò.
1: Ma chi è che ti suggerisce però? Scusami, perdonami. Chi ti suggerisce dietro? Che sentivo?
25: No, lo sto dicendo perché non sento. Mi arriva tutto in ritardo però.
1: Però ho sentito uno che ha detto falò. Anche prima pigiama party. Siamo sicuri che non sei... Oi, mi senti Chiara? Siamo sicuri che non ti stai facendo suggerire?
25: No,
1: Chiara?
25: No.
1: Oh, Chiara. Ok, torniamo da Stefano. Stefano, no, non è quello comunque. Pinta, pinta.
26: Pinta?
1: Sì. Dai, schitarrata, pinta, ci sta. Niente, torniamo da Chiara. Basta. Fresca, fresca.
25: A birra.
1: La birra, sì, Chiara. Stefano, tocca a te, attenzione che si arriva a tre. Chiara è già a due. Allora, Stefano, mi devi dire cos'è? Allora, parte del corpo. Tra amici, parte del corpo, anche un modo di... Vai, Stefano, buttati. Niente, torno da Chiara. Pianto. Parte del corpo.
25: Occhi.
1: No, una parte del corpo. Pianto, con gli amici, Stefano. Conforto.
26: Cuore.
1: No, torniamo da Chiara. Momento del bisogno, quindi...
25: Spalla!
1: La spalla! Si dice, la spalla su cui piangere. Allora, Chiara si qualifica con tre punti. Salutiamo Stefano. Ciao, Stefano!
3: Ciao, Stefano!
26: Ciao, ciao, grazie a tutti.
1: Ciao, Stefano, emozionato ancora. Allora, Chiara, tu vai in semifinale. Ragazze, cosa facciamo adesso?
23: Ci ascoltiamo una bella canzoncina di Ice, Ring My Bell. You can me.

0: Aich, Ring My Bell. Siamo tornati in diretta, sono le 13.34 e state ascoltando i vostri squizzati di 105, che parliamo di amici oggi, eh?
1: Oh, bene, bene, ragazzi, ma avete sentito quanto era emozionato Stefano prima?
2: Sì, sì. Che carino.
1: Ma non me l'avete tirato su voi, però. Non è lui.
0: Hai ragione, hai ragione. Certo, sono io che dico: dai, dai, Stefano.
1: Ma dovete supportarlo.
0: Per noi è normale, no? È diventato un po' normale star qua. Cioè, non proprio normale, perché pure noi normali tanto non siamo.
1: Esatto.
0: Però
1: siamo un gruppo di schizzati.
0: Cioè, comunque chiamare un programma radiofonico è qualcosa.
1: Ma secondo me Rebecca è rimasta sui peanuts. Ma secondo me voi siete rimasti sui peanuts, che non ho ancora capito bene.
2: Ma io tifo per tutti, però Chiara era la mia girl, quindi io tifavo per Chiara.
1: Ah, ho capito. Non si prendono le parti dei concorrenti, però l'avete fatto. Ora scopriamo invece cosa succede, perché abbiamo due bei concorrenti che vanno alla semifinale e che sono il grande Michael. Ciao Michael.
3: Ciao Michael.
2: Ma che sei nel bagno? Ma come Michael? Si chiama la tua ragazza? Come si chiama la tua ragazza con cui stai insieme da quando avevi 15 anni?
1: Come si chiama?
3: Antonio.
1: Come si chiama?
3: Si chiama Nicole.
2: Nicole,
1: ora lo sentiamo. Andiamo invece da Chiara. Chiara!
4: Ciao.
1: Chiara? Tu sì, invece sei sposata. Tu sei sposata invece.
4: Sì, sono sposata.
2: Anche allora, te molto Chiara, giovane, 34 anni, molto giovane anche te.
1: Sì,
4: mi sono sposata l'anno scorso.
0: Mamma mia, non me lo dire. Non me lo
1: ormai
0: dire.
1: Ormai l'ha detto. Ormai è andata, Allora, il gioco musicale, vai, o la seguiamo, vai.
5: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale. 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
6: Streccate.
5: O la sai o te ne vai.
1: Titolo esatto, un punto a titolo sbagliato, punto all'avversario. Chi arriva a 5 va allo squizzone. Partiamo con Michael, vai.
7: Se sei amico di una donna,
3: io Toto Dre.
1: La regola della vita. Punto a Chiara. Chiara, per te abbiamo invece Venditti che torna, vai.
8: In questa notte fredda mi basta una parola.
4: Ci vorrebbe un amico.
1: Ma brava Chiara. 2-0 per Chiara. Michael, per te invece abbiamo una bella canzone delle Spice Girls.
3: Do you wanna be my lover?
1: Mannaggia, bastava wanna be.
9: If you wanna be my lover,
3: wanna be.
1: Però bravo, l'hai cantata, ma bastava wanna be. 3 punti a Chiara. Chiara, andiamo su un classico, Lucio Battisti.
10: Ma il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti i giorni.
4: Una donna per amico.
1: Ma che brava!
10: Oh, che disastro, io mi predico. Oh, scegliendo te una donna per amico.
1: Ma scusate ragazze, secondo voi è possibile avere un amico? Un amico e non, cioè, per esempio una donna per un uomo, voi che siete due girls, no? Potreste essere soltanto amiche di un ragazzo senza essere trombe amiche? Cioè, questa è una domanda così scena.
0: Le ragazze sì.
2: Sì, le ragazze sì, magari per voi, voi uomini no.
1: Però l'altro giorno leggevo che adesso va di moda il trombo amico, no? Ma è vera questa cosa? Voi che siete un po'
2: friends
1: più
2: with sulla... benefits, si dice in inglese. Comunque,
1: no,
2: mi sa che è sempre andato di moda questa cosa, non è una
1: ma
2: cosa
1: di... Ma che ma quando mai? L'epoca mia!
0: Ma
1: l'epoca mia non esisteva.
0: A Roma
2: infatti,
0: c'era sta cosa, dai.
1: Ma che stai a dire? Ma guarda l'antica Roma.
2: Tutti i film Friends with Benefits esistono, no?
1: Ma voi vi siete fatti i film in testa, Chiara? Ma tu sei d'accordo su sta cosa? Chiara?
4: No, allora sì, ho amici maschi, però diciamo che apprezzano più altri maschi che le ragazze.
1: Oddio, non ho capito. No, ho capito. Cioè, nel senso, tu però hai amici, però non sono trombamici, tu dici, quello?
4: No, sono amici gay.
1: Vabbè, sempre trombamici. Michael, non sono, quindi. Michael, tu invece come sei messo?
3: Ma sì, sono d'accordo, nel senso, si possono avere tutti amici di qualsiasi tipo, dai.
1: Aspetta, pure i trombamici?
3: Sì, ma amici, nel senso,
1: Azzozzone,
3: non tromba.
1: Ma non si dice sta cosa! Azzozzone, Michael, ma come? Guardate, ci riassume la situazione. Curio Iglesias, a proposito di tromba, amici, che è entrato in regia. Vai!
6: Allora, siamo 4-0 per Chiara e tocca a Michael.
1: Ma perché per lei così? Michael, se sbagli questo titolo, Chiara... Scusate, ma io non posso sopravvivere a sta cosa. Chiara va allo squizzone. Allora... Parliamo di una bella canzone dei Queen! When you're through with life and all hope is lost, hold out your hand. Dai!
3: Dai! Non ce l'ho.
1: Friends will be friends! Friends will be friends! E allora Chiara va allo squizzone!
2: Wow! 5-0. Wow, brava Chiara.
0: Peccato Michael. Ma perché il nostro Michael è giovane, giovane.
1: Ah, tu dici. Salutiamo Michael allora. Sì. Ciao Michael, mi dispiace per te, ti è andata male. Ciao Michael.
2: Ciao Michael, salutaci Nicole.
3: Un saluto.
1: Comunque, Chiara, se... tu invece ti devi preparare per lo squizzone che ci sarà tra pochissimo. Stavi dicendo, Ludovica, scusami.
0: No, sì, mentre Chiara si prepara, dicevo che secondo me due amici per l'uomo, no? L'amica donna è un po' una relazione che voleva essere ma non è mai stata.
2: Vero.
0: Capito?
1: Che ma che è vero? Ma andiamo a sentire la canzone. Ma cosa vero?
0: Vabbè,
1: cosa
0: mentre ci pensi, ascoltiamoci questa Barry Can Swim, Dance e torniamo tra poco.
2: E mandateci dei messaggi su questa roba del tromba amico.
1: Lo sapevo. Mandateci messaggi al 342 41 105.

0: Dance, Barry Can't Swim, è sempre qui in diretta, siamo i vostri squizzati di 105, sono le 13.43 e stiamo giocando
1: con
0: tema
1: amici.
0: Sono arrivati?
2: Guarda, uno ci ha scritto.
0: Vai, diccelo.
2: Esistono le amicizie donna-uomo, ma tante volte c'è un interesse per l'una e per l'altra. Gio da Udine. Poi c'è un altro, ci ha scritto, prima o poi, insomma, in qualche modo se va sempre a finire da quelle parti. Invece c'è scritto uno, Rebecca, vuoi essere la mia tromba amica? No, la risposta è mia.
3: E un altro dice, è la cosa più bella che esista. Si fa quello che devi fare e poi ognuno a casa sua. Oh, ma non è vero, l'amore è un'altra cosa. Ragazzi,
2: comunque un altro messaggio carino, poi andiamo avanti. Mio figlio di 9 anni mi ha chiesto cos'è un trombamico. Oh. Mannaggia a voi. Vabbè, in realtà è sdoganata come parola questa, non è una parolaccia. Leggevo l'altro giorno, appunto, velocemente, poi andiamo avanti. Leggevo l'altro giorno che ormai è diventato un termine molto usato tra i ragazzi e quindi diciamo che l'abbiamo sdoganato, non è più una parola sconcia. Però andiamo adesso allo squizzone, abbiamo Chiara che ci aspetta. Vai, squizzone!
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco de Lo Squizzone.
2: Chiara, 34 anni, vive in provincia di Firenze, inventarista e sposata, e si definisce una ragazza molto particolare che ama disegnare e creare. Soffro il caldo e amo il freddo. Questo esatto. È quello che ci hai detto quando sei andata sul sito 105.net e ti sei iscritta nella sezione degli squizzati, che è l'unico modo per partecipare alla nostra trasmissione. Dovete andare sul sito 105.net, è molto facile, quindi andate online e poi dopo andate nella nostra sezione, ci vedete la sezione degli squizzati, e dentro scrivete anche qualcosa di carino. Allora Chiara, sei pronta? Oggi giochiamo con il tema amici, 60 secondi di tempo. Vorrei dire che non vedo i secondi però alla regia. Non vedo i secondi, ragazzi. Magari lo risolvete, se no mi dite voi, bene. Chiara, quando ci sono le domande un po' più difficili, mi raccomando, tu cerca di skipparle, va bene?
5: Certo.
2: Ok, allora se dalla regia mi dite che possiamo andare, magari mi dite voi i tempi, perché io qua non li vedo, mi organizzo comunque. Allora, parliamo di amici. Prima abbiamo sentito un po' di... sono arrivati i secondi intanto. Un po' di suggerimenti, tu mi hai detto che non erano suggerimenti, però non voglio sentire suggerimenti, ok?
5: Ok.
2: Va bene, partiamo?
5: Vai!
2: Da quante stagioni è composta la serie TV L'Amica Geniale?
5: Skip.
2: Qual è la città degli 883?
5: Skip.
2: Come si chiama la bici dove si pedala in due?
5: Tandem.
2: Stop! Allora, 44 secondi, soltanto una risposta. Allora, le stagioni della serie TV L'Amica Geniale sono 4 e la città degli 883, c'è stato anche insomma una serie che hanno fatto loro due, Pavia. Allora, attenzione. 4 secondi, ce la puoi ancora fare. Sei pronta?
5: Vai!
2: Chi sono i nemici amici di un intramontabile Disney?
5: Red e Toby.
2: Esatto, in quel film del 93 una banda di ragazzini amici mastica a turno la stessa cicca?
5: Skip.
2: Stop! Allora, Red e Toby, bravissima. E nel 93 c'era questa banda di ragazzini che, come dire, erano talmente amici che masticavano sta cicca e se la passavano, no? La gomma da masticare. Ci hai rotto papà, era il titolo. Bene, due risposte esatte. Ok? 31 sì. Secondi, ce la puoi fare. Sei pronta?
5: Sì.

0: Chi è l'attore che interpreta Joey Tribbiani nella serie Friends?
1: Matt LeBlanc.
0: Stop al tempo! Allora, esatto, ora hai 25 secondi. Se mi dai due risposte, ti porti a casa 2.000 euro. Sei pronta? In quale anno Emerson scrisse Friendship?
1: Skip.
0: Chi è il miglior amico di Valentino Rossi?
1: Skip.
0: Qual è la prima regola del Fight Club?
1: Non parlare del Fight Club.
0: Bene, stop. 4 risposte esatte, 10 secondi. Attenzione. Il miglior amico di Valentino Rossi è Uccio, che è Alessio Salucci, è un suo amico. E invece, attenzione, l'altra l'hai presa. L'anno in cui Emerson scrisse Friendship del 1841. Questa era una di quelle domande da skippare, messa apposta lì per, come dire, crearvi difficoltà. Invece brava, perché la prima regola del Fight Club è non parlare mai del Fight Club. Allora, attenzione. In 10 secondi mi devi dare 2 risposte esatte, ok?
1: Sì.
0: Ci sei?
1: Sì.
0: Di che anno è il film T come Tigro e tutti gli amici di Winnie the Pooh?
1: Skip.
0: Stop. Stop. È del 2000. 5 secondi e una risposta. Io vado velocissimo, eh? Ci sei?
1: Sì.
0: Vado proprio veloce, veloce, veloce. Quali sono i nomi dei personaggi che nel Signore delle Mosche rappresentano l'amicizia?
1: No, skip.
0: Piggy e Ralph. Senti dopo quale domanda ti avrei fatto. Vediamo se l'avresti indovinata, eh. Chi è il miglior amico di SpongeBob?
1: Chi è?
0: Il miglior amico di SpongeBob.
1: No, non l'avrei indovinato.
0: Patrick Stella. E poi ti avrei detto, vediamo un po' quale evento solitamente viene organizzato dagli amici dello sposo.
1: Vabbè, l'addio al celibato.
0: E questa l'avresti presa. Vedi, ti bastavano un po' più di secondi. Ne hai persi un pochino prima. Ovviamente il nostro squizzone organizzato in modo tale che ci sono delle domande, quelle un po' più difficili, proprio per skipparle. Allora noi salutiamo la nostra Chiara, non è riuscita a vincere, però spero ti sia divertita, Chiara.
1: Tantissimo.
0: Salutiamo. Bravo, Chiara, ragazze.
2: Ciao Chiara. Ciao Chiara. Continua a seguirci però, eh.
0: Andiamo in pubblicità, ragazze.
2: Pubblicità.
0: Allora, pubblicità e poi torniamo.
3: 105.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
10: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'ateneo digitale delle camere di commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
10: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
11: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
17: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
19: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
20: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
19: Siamo Elia Nuzzolo
21: e Matteo Ciuccioli,
19: alias Max Pezzali
21: e Marco Repetto.
19: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
22: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
23: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
24: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
25: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
24: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
26: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: Paparazzi, eccoci arrivati.
1: Eccoci
0: alla fine di questo.
1: E siamo arrivati alla fine, ragazze.
0: Ed è venerdì.
1: Tanti messaggi che sono arrivati, non possiamo leggerli tutti, però insomma io ringrazio Ludovica Frasca.
2: Papi, ammazzati.
0: No.
2: Papi, sei un coglione. Coyote.
1: Salutiamo Ludovica Frasca, Rebecca Papi. Dobbiamo dare la linea allo Zoo di 105.
0: Buon weekend.
1: E noi vi diamo appuntamento a lunedì alle ore 13 puntuali, come sempre, qui su Radio 105.
0: Ciao
1: ed ora lo Zoo di 105. Ciao ragazze.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Yeah, baby! Come on!
6: Ma perché tutte a me? Perché tutte a me? Perché
7: io c'ho
6: Papi, Maddaniele, cioè ragazzi, è una tortura. Stamattina sono arrivato qua e c'era Maddaniele che spipolava sulle mie radio, compressori, robe.
7: No,
1: addirittura.
6: Sì,
1: no,
6: sai che non me la son presa per niente.
7: E adesso l'Alaska è russa, senza chiederti il permesso addirittura.
6: No, è una roba, guarda, lo ammazzerei. Una cosa favolosa, certo. Io pazzo, voi pazzi che mi mandate sti pazzi.
7: Noi ti abbiamo mandati i gormiti, no? Sei contento che puoi giocare?
6: Ma dai, sono le due, inizia lo zoo, andiamo.
8: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo. Ci siamo. Yeah. Ultima puntata di questa settimana. Sì. Che chiuderà la settimana della cappella a Salamella.
7: Sì. La cappella a Salamella. Cazzo ridi.
8: Ma quanto mi fa ridere cappella a Salamella. Potrebbe diventare anche un programma su Radio 105.
6: Sì, quello sicuro.
8: Segna Mazzoni,
6: sì.
8: Segna.
6: Sì, sì, sì. Già segnato.
8: Salutiamo il maresciallo Pippo Palmieri.
9: Comandi.
8: Come va? Sempre sull'attenti,
9: sempre,
8: lei,
9: sempre,
8: vero?
9: Sempre.
8: Saluto la Chicca, che oggi ci spiegherà come le donne sanno dire di no all'elicottero. Saluto Wender, che, come sempre, starà pensando a qualcosa di assurdo.
9: Sì.
8: Ma che cazzo hai dentro a quella testa?
9: Te lo dico io.
8: Niente. E poi il grandissimo stambecco italiano. Yeah. Il performer di questo programma.
7: Songhaie.
8: Il pistolero di battute.
7: Pistolero.
8: Il velocista Segaiolo. Ecco a voi Fabio Alisei.
9: Buongiorno Fabio.
8: E poi, risanato dalla testa ai piedi, con una prostata bellissima, il sangue pulitissimo, ma con un cazzo gigante.
7: Ecco.
8: Cazzo gigante, si può dire alla radio?
6: Penso di sì, ormai.
8: Con un cazzo gigante, ecco a voi Paolo Nois.
7: Ciao.
8: E da Miami, Marco Mazzoli. Marco, ti posso dire una cosa?
6: Dimmi.
8: Ci manchi. Manca la tua presenza a Milano. Ok, ti vediamo, ti sentiamo. Ma quando sei qui è tutto diverso. Vabbè, dai, ti abbiamo mandato Matt Danieli a farti compagnia. E poi ho saputo che forse rimarrà anche a novembre. Non sei contento? Pensa se passerai anche il Natale con lui. Ormai siete migliori amici. Sigla.
9: Che condanna.
6: Ma sono le imposizioni, capito? È quello che...
7: Ma dai che sei contento alla fine.
1: È il tuo spyware, si sta installando nella tua vita.
9: E si sente meglio la radio.
1: Uno di...
6: guarda.
1: Cazzo.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Buongiorno
1: Italia, buongiorno. Allora ragazzi, oggi un altro lutto nel mondo della radio. Purtroppo è venuto a mancare il mitico Federico L'Olandese Volante, con cui ho lavorato tanti anni fa, e quindi gli mandiamo un enorme abbraccio.
2: Un gran pezzo
1: che
2: di
1: mito.
2: Storia di questa azienda.
1: Porca, beh, non solo, cioè di quasi tutte le radio, insomma, se le macinate un po' tutte. E niente, insomma, mi sono venute in mente un sacco di storie molto divertenti, perché lui era comunque era un simpaticone, ecco, anche se poi faceva tutto serio in radio. E mi ricordo che mi raccontavano che a 105 c'è stato un periodo in cui i DJ Pippo, forse c'era, forse no, non lo so. Sì, forse
3: io
1: sì.
3: Io sì, c'ero.
1: C'era lui?
3: Sì.
1: Che ogni tanto i DJ si distraevano e a un certo punto ha sentito nella sua testa il segnale orario, è corso in onda, in realtà stava andando la pubblicità, era il tecnico che stava preascoltando il segnale orario, lui è corso in onda, ha schiacciato con le sue manone giganti il bottone del microfono e ha detto sono le 15 sopra lo spot dell'S lunga, capito?
3: Ma anche quella volta che era Rimini e doveva arrivare in radio tipo, doveva essere in onda al mezzogiorno, e tipo a mezzogiorno meno un quarto lo chiamano, dove sei? No, sto partendo adesso, arrivo tranquillo,
1: da Milano,
2: ce la faccio, in un quarto d'ora, tanto,
1: a che ora è arrivato Pippo? Scusami,
3: leggermente in ritardo.
1: Comunque era veramente un personaggio pazzesco. Poi una volta sono andato a vederlo lavorare in discoteca, c'era questo locale vicino a Lecco, mi fa cazzo devi venire con me, ti faccio vedere come si lavora in discoteca. Non so che cosa sia successo, ma è svenuto sul palco dopo tre minuti.
2: Beh, lui e Fernando Procio ti hanno insegnato tanto in discoteca.
1: E l'hanno portato via anche lui. Sì, sì.
2: È per quello che non sai mettere i dischi. Perché ogni volta qualcuno di grande ti ha detto: vieni con me che ti insegno. Hai infartato.
3: Beh, nella vecchia radio c'era lui che stava intervistando Anna Oxa. Mentre ero regia io, e che lì mi è svenuto, e Anna Oxa mi guarda. Adesso,
2: no. Cazzo ne so. Ma no, è un trucco che fa per mettermi a tuo agio.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, lui ha fatto veramente la storia della radio privata. Un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia, insomma. Ragazzi, allora io ho trovato una soluzione. Ieri praticamente mi manda un messaggio Massimo Boldi con i capelli lunghi. Ve l'avevo già preannunciato, no? Mi fa: guarda che c'è sto festival, dai cazzo prendi l'aereo, ti ho comprato l'asta microfonica. Che dico? Quindi mi sa, cioè, senza il mi sa, io parto stasera, vado a Los Angeles, vado a Palm Springs a vedere sto festival, poi torno con lui a Las Vegas. Io devo andare a Las Vegas perché abbiamo giusto 5 radio che non ho ancora ascoltato di persona.
2: Sono ancora in cielo fanate.
1: Esatto, e quindi trasmetterò da là, penso.
2: Che bello! Oh,
3: fantastico!
1: Ci provo.
2: Vuoi che prendo un volo e vengo?
1: Magari, ti prego, sì Paolo, ti scongiuro, vieni! Ti prego, vieni! Te lo pago io il volo, te lo giuro. Però non da ricchissimo, insomma.
2: No, vieni, no, quello con le eliche. Poi upgrade. Indiana Jones. Me lo pago io l'upgrade. Però quello che voglio dire è: adesso controllo un attimo l'agenda. Però se posso, vengo super volentieri.
1: Fabio, anche tu, dai, sì, porca pazzo. Puttana!
2: Cazzo,
1: dai, Las Vegas, noi tre. Vai, Fabio, ma sei fuori! Noi tre a Las Vegas coi soldi di Chris.
2: I soldi di Chris, sì.
1: Allora, ragazzi, io vi dico una roba. Cioè, trasmetteremmo dalla ex villa di Michael Jackson.
2: Ma la domanda che ti pongo io: non sei. Insieme a quadridimensionale. Tu vai da Chris, sì, e dici: guarda, se devo arrivare qua una settimana, io non posso da solo. Ho bisogno di almeno dei miei colleghi.
4: Anche perché gli orari.
1: Vabbè, ma lascia stare i biglietti. Biglietti, robe varie, ci aggiustiamo, non è un problema. Però venite, dai, sarebbe bellissimo. Dai, che poi la sera andiamo a puttare.
2: No, che magari fa partire un privato.
4: A Putt'Angeles, a Putt'Angeles, che è.
1: No, allora, privato no, perché mi ha già detto: tu arrivi a Los Angeles e poi ti mando.
2: Prendi uno snodo ferroviario.
1: No, ti mando un mono elica a prenderti. No. Io ho detto: senti, con quello che si legge sui giornali ultimamente, la monoelica anche no.
2: È in un periodo di ristrezz.
4: Un motorino a San Diego, due o tre giorni.
1: No, poi credo che la casa sia in vendita. Qui io penso che sia un'occasione ghiotta per venire a godersela. Insomma,
3: ma c'è uno studio nella casa o fai in una stanza?
1: Ha una villa esterna, sì, dove mi ha detto lì mi posso appostare, trasmettere,
2: ma
1: mettere
2: che tempi. Michael abbia creato comunque un mini studio insonorizzato in una
1: non
2: casa.
1: Non lo so.
4: sicuro che non finiamo in una tenda canadese in ciabatte, no?
2: Sai che bello essere scopati dallo spirito di Michael Jackson. Bello.
1: Chiedo agli ascoltatori di sostenermi, dai, convincete Fabio e Paolo a venirmi a trovare.
2: Ma facciamo, mi devi convincere, veramente, guardo l'agenda, poi vieni.
4: Facciamo un crowdfunding.
1: Ma che cazzo di crowdfunding? Te lo pago io il biglietto.
4: No, ma lo pago da solo il biglietto.
2: Ma è solo un piacere. Ma Los Angeles? Tutti i soldi che
1: ci dai. Allora, Las Vegas. Okay. Arrivi domenica, io arrivo domenica.
4: Allora, sto guardando adesso, allora, con 5 scali. Siamo là venerdì prossimo.
1: Allora, io invece volevo ringraziare, perché questa roba è nata all'ultimo minuto, Davide Gaddia e Patrick, perché si sono
4: prodigati
1: si sono messi subito al lavoro per aggiornarmi la scatoletta che mi serve per trasmettere.
4: Ma perché tu non valuti che loro ti vedranno più lontano ancora? Cioè, sono sbattuti perché tu sarai ancora più lontano.
1: Il problema è che è 3 ore indietro, quindi già sono le 8 qua del mattino, bisogna andare in onda alle 5 del mattino, quindi facciamo il dritto, ragazzi.
4: No, andiamo in onda all'ora della replica e il giorno dopo alle 14 si mette la diretta.
1: Ma no, dai, diretta alle 5 del mattino, ma cazzo te ne frega.
2: Non è stronzo, Fabio, perdonami. Se vai in diretta la sera, la
4: allora,
2: replica.
4: Marco, io alle 5 del mattino ho la sifilide e il sangue dal naso.
1: Ma allora, le 5 del mattino per te sono le 2 del pomeriggio, quindi basta mantenere, facciamo la notte nei locali. Puttane, robe. Adesso, poi andiamo in onda tutti
2: fatti. Giustamente le nostre famiglie non vedranno l'ora di farci partire.
1: Ma dai,
2: per questa
1: ma
2: avventura di persone sane e precise.
1: Dai, ragazzi.
3: Non cambiate orario, voi italiani, e quindi siete
2: tranquilli. Esatto, anche tu, Samieri.
5: È in vacanza.
3: Io sono in Egitto.
2: Solo?
3: Sì. Se volete, faccio regia da là, possiamo.
1: Sì. Una roba super internazionale.
3: Allora,
1: bellissima.
3: Ci stiamo organizzando perché forse la tecnologia, fra qualche mese, potrebbe aiutarci a fare anche regia da fuori.
2: On demand?
3: Sì,
2: bello.
3: Sì.
2: E Wender a Concorezzo.
5: Ma andiamo a Concorezzo. Io mi guardo da Concorezzo.
2: A cavallo di Rodoredo mentre
1: scalda. Ci mettiamo un codec, sai, tipo a tracolla, tipo la borsetta da uomo.
3: Sì.
1: Il marsupio con il codec che trasmetti da un cavallo.
2: E un metal detector. Però veramente Wender, se mi vai in mezzo ai tossici di Rodoredo, in tenda per una settimana spazio.
5: Sì, certo. Basta che mi mandate la foto di una nana, sai, una nana texana.
1: Allora, facciamo così. Tu su uno stallone, un quarter magari, o non so, un puro sangue, e la nana su un pony, bellissimo.
5: Bellissimo. Mamma mia,
4: fate Don Quixote.
2: Sì, che sembra quelle foto in prospettiva sbagliate. Sì.
1: Allora, attenzione, leggiamo un po' di messaggi degli ascoltatori. Allora, voi tre a Las Vegas, punto di domanda, sicuro uno non torna. In effetti è rischioso.
4: Quello che prende la pagliuzza più corta.
1: Sono d'accordo per il crowdfunding, grande numero uno. Poi è un Chris Founding, uno scrive, Mazzoli, sono a Los Angeles, vengo a Las Vegas con te. Ma sì, dai, portiamo anche gli ascoltatori.
4: No,
1: tutti nella casa di Chris.
4: No, meno occhi, meno bocche, Marco, scusa.
1: Allora, tutti a Las Vegas, dai, dai, facciamolo, ragazzi, è una figata.
2: Allora,
1: è un'occasione
2: allora,
1: unica.
2: Però, se mi concedete, il primo giorno voglio fare questo game.
4: Sì.
2: Allora,
4: sì,
2: tre ciupiti.
4: Sì.
2: In uno dei tre c'è l'LSD.
4: Ok.
2: Lo voglio io.
1: No,
2: c'è Pagliuzza.
4: No, lo voglio io.
2: Poi si lancia il dado e chi perde.
4: E qual è il numero?
2: Però nessuno sa che cosa c'è nei tre bicchieri.
1: No, ma aspetta, ma voi ragazzi, voi non pensate in maniera quadrimensionale. Noi abbiamo il codec che va anche a batterie. Quindi volendo noi possiamo trasmettere anche da una discoteca. Possiamo fare quello che vogliamo. Cioè possiamo fare un'avventura pazzesca.
4: In bici.
1: No, bellissimo, bellissimo.
5: Mi portate Mar Daniele che filma tutto, eh?
1: Non credo proprio, guarda.
2: Però sai che lui come merce di scambio, magari con qualche clam malavitoso, potrebbe essere interessante per le nostre vite.
1: Ma anche gli organi non credo siano proprio appostissimi.
4: Per attirare i coyote nel deserto.
2: Bello,
4: coyote.
1: Bello, sì.
4: Non ho mai visto uno dal vivo.
1: No, cazzo, rifacciamo la scena di qual è quel film?
5: Che da leoni.
3: Hangover.
2: Lo chiudiamo il bagagliaio col cazzo di fuori. Poi lui esce.
3: Stupendo.
1: E lo seppelliamo con la testa
2: fuori. Ma non c'è neanche più gusto, perché poi ti scrivono la ai. Ma c'è più neanche gusto a sbattersi, cazzo.
1: Ecco, vedi, vorrei dammi la base, per favore, vorrei aprire una parentesi sulla I. Allora, io vorrei veramente far capire ad alcune persone che non è che grazie all'intelligenza artificiale tu automaticamente sai tutto e sei intelligente.
4: No,
1: cioè, tante volte l'intelligenza artificiale dice delle boiate pazzesche e poi spara robe a caso. Perché se tu provi a fare una domanda tecnica su un PC, no? Non so, ho il buffering troppo alto, il tuo AI ti dice una roba, l'altro, quello dell'altro dice un'altra roba ancora e quell'altro dice una roba ancora.
2: Ma perché
1: e quindi...
2: come glielo chiedi? Cioè, l'errore che fanno tutti è rivolgersi alle AI come se fossero esseri umani.
4: Dei
6: derivati.
2: In realtà sono delle macchine che hanno una sequenza di ragionamento particolare che lavora
1: e continuano a cercare roba che abbiamo scritto noi, comunque, che abbiamo pubblicato sulla rete.
2: Vanno indicizzate molto bene, poi devi fare sempre un check prima di capire se ti ha detto la cosa corretta.
1: Ecco, quindi non è che se adesso hai il tuo ChatGPT o Grok o quel cazzo che è, sei una persona intelligente. È lui che è molto più rapido di te nel fare ricerca.
4: La mia,
1: ma tante volte
4: è passata le Winston Blue. Perché siccome quando chiacchieriamo io fumo, gli ho detto: beh, senti, facciamo così, fuma anche tu, così ogni tanto ci distraiamo e ce ne andiamo a fumare una. E alla fine ho deciso Winston Blue, non so perché.
1: No, ieri eravamo in macchina e ho portato lo storpioloide al parco, no? Perché mia moglie fa: dai, portalo al parco. Come se fosse un cane.
3: Ma non è un cane.
1: Come se fosse un cane.
3: Ma portalo al parco a scranchirsi le gambe.
1: Ma detto, vado al parco coi cani, porta anche Matta il guinzaglio, eccetera. Siamo in macchina e la Tesla c'ha Grok dentro, che è quello di Elon Musk, no? Ed è una donna, non gli puoi cambiare la voce, eccetera. Io dico: ma con tutti i comandi che gli puoi dare, lui: senti, mi fai una cortesia, puoi parlare come se avessi la DHD? E ha iniziato a parlare come lui. Sì, adesso non riesco a sbloccarlo. No, parla come lui.
4: Perché si distrae mentre le dai il comando.
3: Cioè, parla così anche lei.
1: Sì, ma poi fa, sai che passa da un discorso all'altro velocemente, no? Madonna santa, adesso me l'ha incrocchiata. Mi sta incrocchiando tutto.
2: Ma
1: non
2: perché
1: funziona
2: lui
1: più
2: è il virus che si sta lentamente insediando nel tuo sistema, capito?
1: Comunque, ragazzi, state saltando il discorso, cioè. Si va, è deciso. Madonna.
2: Ma Marco, io non sto scherzando. Ti ho detto, adesso l'abbiamo buttato in onda. Fammi uscire dalla diretta, poi
5: partite.
2: Se ho perché analisi, cazzi questa settimana, ma non credo. Guardo i biglietti e ti scrivo.
1: Sì. Io ti pago il biglietto, lo dico in onda, veramente. Sono pronto adesso. Tu dimmi biglietto durante la pubblicità e te lo compro. Fabio uguale, non mi frega niente.
2: No, io vado a
1: Fabio
2: casa.
1: Un po' meno.
2: Vado a casa, prendo queste due cacciavitate nel fianco da mia moglie e poi ti scrivo.
1: Ma che cazzo te ne frega? Ragazzi, ogni giorno c'è una brutta notizia sui giornali, ogni giorno viene a mancare qualcuno. Abbiamo una possibilità di stare insieme e godercela. Possiamo trasmettere, fare il nostro lavoro. Fanculo, dai, che cazzo.
2: Ma è Marco che sta parlando.
1: Sì, sono io. Sì, sì. E comunque lo dico adesso a tutti, nel caso dovessi morire, perché succede qualsiasi roba, il mio PIN del bancomat è 1234, ok?
4: Bastardo, come fai a avere lo stesso che ho io?
1: Ancora.
4: Io l'ho cambiato, adesso è 0000.
1: Ah, ecco. Perfetto.
4: È difficile da beccare.
3: Nel culo, ladri.
1: Senti, allora, velocemente, questa è bellissima. Allora, qualcuno ha manomesso la segreteria telefonica della Corea del Nord all'ONU. Cioè no, niente proprio di meno che... Il messaggio dice: accidenti, oh mio Dio, non porti fuori la spazzatura? Beh, in Corea del Nord siamo tutti spazzatura. Iniziava così questo messaggio, però, con una voce femminile. Bellissimo. Qualcuno ha manomesso la segreteria telefonica. Tu pensa a Kim Jong-un.
4: Un intero stato ha una sola segreteria telefonica?
3: Beh, tanto non è che telefono.
1: No, ma l'ONU era quella dell'ONU, non del governo.
3: Non so quanta presenza ci sia loro.
1: Tu pensa quando Kim Jong-un, lì come cazzo si chiama, scoprirà chi è stato, mica cannonata nella pancia.
2: Però mi
1: subito,
2: faccio una domanda, vedi che è aperto un capitolo e poi magari l'approfondiamo dopo la scenetta, perché Pippo mi ha guardato per dire: muori adesso subito.
1: Sì, vai veloce, vai.
2: Allora, se loro sono così chiusi nel loro paese senza poter controllare il mondo
1: esterno, è stato qualcuno nel paese probabilmente.
2: No, io mi chiedo, quelli che invece sono incaricati di andare all'estero a fare tipo l'ONU o a rappresentarli, sono persone invece esposte all'informazione generale.
4: Certo.
2: Quindi è curiosa come cosa.
4: Sì, ma di solito sono scelti tra quelli più fedeli al regime. Quindi esatto, tornano e dicono peste e corna di quello che hanno visto, anche se fossero stati nel paradiso dell'Ene.
1: Cioè loro vanno a Las Vegas cicciato, come noi, no? In tre, vanno dentro tutti i locali, puttane, robe.
3: Che fanno... schifo!
1: Che noia,
3: che
1: Vegas,
3: merda,
1: ma...
3: Cioè,
4: loro tornano con 10 pompini da un unicorno, dicono: ah, si mangia male.
3: È una merda.
4: Si mangia male.
1: Ragazzi, dobbiamo indagare, ricordiamolo, purtroppo ogni giorno, pensate, a Pavia muoiono 73.000 persone. Una roba pazzesca, una roba incredibile. E bisogna indagare perché c'è qualcosa che non va. Ci colleghiamo col programma televisivo nato per questo motivo, si chiama Chi l'ha visto?
7: Rai Sperpero, in collaborazione con Rai Spreco e Rai Parenti, presenta Chi l'ha visto? Gente scomparsa, gente ammazzata, gente finita nei piloni, gente brutta che nessuno vuole ritrovare, gente inculata e gente che puzza di infamia. Chi l'ha visto? Conduce Marcella Slabrella.
4: Chi è Marcella Slabrella?
8: La rivista Forbes l'aveva inserita al primo posto nella lista delle 100 escort più desiderate al mondo.
6: Purtroppo da 5 giorni a questa parte di Irina Kgibina non si ha più alcuna notizia. Nell'ambiente è conosciuta come la Ferrari della fica, o una Gal Gadot decisamente più buona e con molte, molte, molte più tette. Le migliori tette al mondo, secondo il Vaticano. 1,86 m di purissima sovietica sensualità, mossa da un'eleganza felina e una mente fra le più eccezionali e perverse del pianeta. Irina è famosa per raggiungere l'orgasmo solo se le si sussurra all'orecchio informazioni classificate e segretissime. Gli uomini e le donne più influenti di tutto il mondo facevano letteralmente attestate fra loro pur di trascorrere una notte con lei. Il sultano del Brunello, Bill Gatorade, Angela Crackers, Teflon Musk erano solo alcuni dei suoi clienti più in vista.
1: Ma chi sono?
6: Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, salve, senta, io sono Orazio.
6: Sì.
8: Mi stanno per operare al fegato.
6: Ma scusi.
8: Sono qua in sala operatoria, tra poco mi fanno l'anestesia totale. Allora, le passo il dottore.
9: Signor Orazio, le ho detto mille volte che non può portare il telefono.
8: Ma io devo ascoltare questa trasmissione perché mi piace.
9: Ho capito, però dobbiamo operare al cuore aperto.
8: Ma non era al fegato? Mia moglie mi ha detto il fegato.
9: Ah, accidenti, scusi un attimo, controllo la casa. Scusi?
6: Sì.
9: Lei sa dove dobbiamo operare il signore?
6: No, guardi, io anzi, volevo informazioni sulla scomparsa, ma...
9: Chi è scomparso?
6: È scomparsa la signora Irina Kgibina, ne sapete qualcosa?
9: Mi dica 33.
6: 33.
9: Faccia cough, cough.
6: Cough, cough.
9: Secondo me si tira fuori la lingua, cioè...
6: Ma scusi, lei non mi vede? Cosa?
9: Lei riesce a nitrire?
6: Perché? Intende il verso del cavallo?
9: Sì, nitrire, come tutte le persone normali che nitriscono.
6: Sì, cioè, beh, non lo faccio abitudinalmente, ma...
9: Può farlo per me, per piacere?
6: Aia. Cosa nota?
8: Dottore, senta, io ho freddo, perché vedo che ho il torace tutto aperto. Ma serve chiudere, perché fa freddo. Sta andando via l'anestesia, fa anche un po' male.
9: Siamo qua da qualche ora, effettivamente, dobbiamo ancora riporre il cuore quello vero.
8: Comunque, io al mio dottore della mutua gli ho chiesto di farmi una ricetta perché avevo male ai reni. E adesso mi trovo qua all'ospedale con lei col petto aperto.
9: Se devo cambiarle il cuore con il donatore. Però non abbiamo il donatore. Scusi, lei che,
6: ma
9: che
6: guardi,
9: sangue ha?
6: Scusi, io non credo che sia una conversazione sensata.
9: Lei che, scusi, sono il dottore, rispondi alle mie domande. Che sangue ha lei?
6: AB positivo.
9: AB positivo. Lei che sangue ha?
8: Zero.
9: Ah, perfetto. Match.
1: No, no, no.
9: Potrebbe darmi il suo cuore?
6: No.
9: Allora, guardi, mi scusi, la signora non vuole darle il suo cuore, quindi lei è morto. Cioè, nel senso, è vivo.
8: Ah, ok.
9: Però se entro qualche ora non arriva qualche donatore, mi rimane così come... Posso riempirla di terra e mettere i gerani, volendo.
8: Quello mi piace, sì, vabbè.
9: Mi piace come fine biologica.
8: Mi piace, sì, trovo... Ma ci sta la terra dentro?
9: Sì, tanto lei è morto, non gliene frega niente.
8: Basta che la terra sia igienizzata.
9: Certo, siamo in ospedale.
8: Vabbè, però... grazie, dottore. Lei è proprio il primario più primario del mondo.
9: Ha visto?
8: Grazie.
9: Allora, signorina, torniamo a lei.
6: No, guardi, io starei conducendo una trasmissione televisiva.
9: Allora, si spoglia e mi faccia vedere la vagina.
6: No. Bene, insomma, ci ricollegheremo più tardi per sapere come sta il signor Orazio. Dicevamo, c'era un uomo speciale quanto misterioso nella sua vita. Quello che nei suoi diari criptati lei stessa chiama Zio Vladi. Un uomo che sembra aver avuto un fortissimo ascendente su Irina. Oggi mi ha chiamato Zio Vladi, sospetta qualcosa, ne sono certa. Se scopre che faccio il doppio gioco, sono finita. Scrive la stessa Irina solo qualche giorno prima di far perdere le proprie tracce.
9: Sì,
6: A quale doppio gioco si riferiva? Il tennis? Sì,
1: no,
6: probabilmente il tennis.
1: No, no,
6: abbiamo un'altra telefonata, sì.
10: Benvenuti al nuovo podcast ASMR con la mela.
2: Con la mela?
6: Sì, grazie. Avete informazioni su Irina Kgibina?
10: Come su cosa?
2: Cosa fa con la mela?
10: La mela. Toglie il medico di torno.
9: No, mi scusi, sto operando. Mi perdoni.
1: Come ancora? Ancora lui.
6: Ma perché questo zio Vladi non voleva che Irina giocasse i doppi di tennis? E chi è quel misterioso figuro che i testimoni hanno visto uscire dall'appartamento della escort con un tappeto con le scarpe arrotolato in spalla? Insomma, domande a cui solo la stessa Irina potrà rispondere. Per questo, chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento di questa femme fatale è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione. All'indirizzo mail c'è un pilone in fondo al mare con due tetti da impazzire, @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
11: Pronto?
6: Sì?
11: Sì, salve, senta, io mi sa che questa ragazza...
6: Irina Kgibina?
11: L'ho vista passare in cortile, sotto casa mia.
6: Nel suo cortile di casa?
11: Sì, io sono la portinaia.
6: Scusi.
1: Un uomo.
6: Sembrava dalla voce più maschile, ma
11: lo
6: di...
11: Lo so,
6: ma di chi stai parlando?
11: Sto parlando con la televisione, caro.
12: Io sono il marito.
6: Sì, buonasera anche a lei.
11: Stavo dicendo che quella bambina che abbiamo visto.
6: Non è una bambina, è una donna adulta.
11: La donna adulta.
12: La signora che è passata.
11: La signora,
12: sì.
11: L'hai vista anche tu?
12: Sì. Adesso muoviti, vammi a fare da mangiare, dai.
11: Va bene, mio marito si arrabbia sempre. Vado a cucina.
12: Cosa ti fa? Fa vedere chi porta i pantaloni.
11: Va bene, amore.
6: Bene, alla prossima puntata.
1: Ancora?
6: Sì.
8: Prima di entrare in sala operatoria avevo le dita.
3: Come chi è che ha preso le dita del... Scusi, signora, perché
6: prego,
3: qua c'è...
6: Ci risentiamo, magari.
3: Una fuga di pezzi che... Chi ha preso le dita del signore?
1: Rai, rai, rai.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Vabbè.
2: Così. Poverato. Ma scusa, poverino, lo usavano per i ricambi. Vabbè. Già uno gli ha portato via le dita, l'altro il cazzo, eccetera. No, scusate, velocissimo. Questa è bellissima. Un ragazzo di 29 anni dell'Alabama è stato arrestato dall'FBI dopo una serie di presunti avvenimenti pronunciati durante le partite online di Fortnite. Cioè, lui continuava a dire: tipo, vediamo se l'FBI si presenta alla mia porta. Mi possono succhiare il cazzo. Io appena arrivano alla mia porta, gli sparo. 3 minuti dopo, boom boom boom boom boom, come sei solito fai questo, esatto, vai.
3: FBI, open
1: up! è questo ti fa capire.
2: Cioè, vuol dire che questi ascoltano tutto, tutto.
1: No, perché ci sono delle parole che innescano immediatamente questi spice che sono all'interno dei software che fanno...
2: Le Spice Girls? Cioè, no, sono delle fighe...
4: Sono degli spice dentro, spice. Cioè il pepe dentro, cioè, il software.
1: Allora, se tu stai giocando, stai parlando al telefono, anche WhatsApp.
4: Sì.
1: WhatsApp, devi stare attento a cosa mandi, cosa scrivi, perché non è che c'è qualcuno che ti ascolta, però se c'è qualche parola chiave...
2: Sì, vieni flaggato e...
1: Faccia un controllo.
5: Cianciannella, il codice Cianciannella.
1: Codice Cianciannella.
2: Hai capito, questo ha pronunciato sta frase tipo 10 minuti dopo, presentati alla porta FBI, arrestato. Che goloide, mamma.
1: Pensa, si diceva, vorrei che me lo succhiassero, vorrei che me lo succhiassero.
4: Glielo succhiava l'FBI.
1: L'FBI.
4: No, l'FBI glielo succhiava, penso. Perché sai, oh, l'FBI.
2: Ragazzi, è tardi, se no si incazza Pippo. Ci colleghiamo con Wonderland dal titolo Cazzo in culo non fa figli.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
7: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
8: DJ! Dormire!
6: Arriva!
8: Arriva! Salutare!
6: Gioca a jouer.
8: Gioca a jouer. All
6: right. Gioca a jouer.
9: Pronto?
7: Buongiorno, sono Claudio.
9: Claudio chi?
7: Ti ho chiamato per cantare la mia canzone. Era quella che diceva: dormire, salutare.
9: Ma che è deficiente? Ma vado per la tale qualcun altro, scusa.
7: Bastarda.
8: No, all right. Bastarda.
7: Avete sentito? La gente si ricorda la mia canzone e mi amano tutti. E sai...
4: Cosa?
7: Come stai, infame bastardo? Tutto bene?
10: Ma va a cagare, sfigato. Ciao.
8: All right.
1: Sfigato.
5: Sfigato.
9: Pronto?
7: Buongiorno. Sono Claudio.
9: Quale Claudio?
7: Ti ho chiamato per cantare la mia canzone. Era quella che diceva...
2: Andata bene.
8: All right.
9: Pronto?
7: Come stai, infame bastardo? Tutto bene?
9: Pronto?
2: No.
7: Sono Claudio.
9: Non ho capito.
7: Bastarda! Scimmia!
9: Sì, faccio fatica a sentire, non ti sente proprio.
7: Scimmia di merda!
9: Non ho capito.
7: Ingoiare!
9: Con questo non... Ha cambiato il telefono, con questa qui non riesco a sentire niente.
7: Ti ho chiamato per cantare la mia canzone.
9: Ah, sì?
7: Era quella che diceva... Dormire!
9: Dai.
7: Salutare.
9: Sì.
7: Ma che schifo di gente c'è in giro.
4: Sì, loro.
7: Ok, ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
9: Pronto?
7: Sono Claudio Cassetto.
9: Pronto?
7: Merda!
2: No.
7: Bastarda!
9: Sono un merda bastardo, più bastardo lei che dice la roba così. Se non si riesce a sentire, cosa vuole?
7: Scimmia di merda!
8: All right!
5: Te la prendo.
7: Buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Sono Claudio Cassetto.
11: Che cosa mi fa?
7: Adesso cerchiamo di farlo meglio.
11: Ehi, a c'è ora.
7: Ok, ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
5: Vai.
7: Autostop. Starnuto.
11: Salute.
7: Scimmia.
11: Casinte.
7: Vecchia
11: morta, c'è casinte.
7: Vecchia bastarda.
11: Tanto lo vecchio, figlio di puttana.
7: La pompa.
11: Disorda.
7: Bastarda.
11: Ma che dove sta facendo lo scherzo?
7: Campana.
11: Dai, cominciamo,
7: Scimmia di merda.
4: Ma no.
11: Casinte, te che ti è morto.
4: Era bella, no. All right.
2: Bellissima questa.
3: Bene, ragazzi, ora andiamo in Veneto, precisamente a Vicenza, dove c'è la mia vecchia preferita che mi tira addosso le peggio cose. Andiamo!
1: Madonna, che

0: fa la telecronaca da solo.
1: Si fa, pazzo.
2: Pronto?
3: Ti ho chiamato per cantare la mia canzone. Era quella che diceva: cazzo in culo non fa figli, ma ti piace se lo pigli.
2: Ma vaffanculo, ti è puttana e tua madre che ti ha cagato a volta.
3: Orrai! Sono Claudio Cassetto.
2: Poi il latte lo fa mettere in culo una volta per tutte.
3: Sciare.
2: Vuoi? Vuoi andare?
3: Ok.
2: Tu e quella brutta puttana del tuo mare.
3: Ok.
2: Schifo.
3: Specchio riflesso.
0: Aia.
2: Cosa?
4: Cosa?
5: Specchio riflesso la mia.
4: Sì.
3: Specchio riflesso.
4: Bravo Wendel, geniale.
2: Culo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatto quella brutta troia di tua madre.
3: Specchio riflesso.
2: Il culo che te venga il più grande cancro che c'è sulla
3: specchio
2: terra,
3: riflesso.
2: Così non potrei neanche pisciare.
3: Specchio riflesso. Sono troppo felice perché dopo quasi 40 anni tutti si ricordano della mia super canzone.
4: Cosa? Sei un genio, Wend.
6: Lo specchio però, riflesso glielo mandiamo.
4: Però attenzione, perché adesso con lo specchio riflesso si rischia che tra una settimana non c'è più.
0: Hai finito il personaggio. Ma guarda che gliela fai proprio a cecchetto sta cosa.
4: Sì, c'ho il numero.
6: No, non ci sta. Non
0: guarda
6: ci
0: che
6: sta.
0: Reagisce peggio della vecchia.
6: Ah, ma impazzisce.
4: Tu dici? Ma
0: gli spara i cancri anche lui.
6: Vuoi farla lui a Fiorello? Per me ci sta.
4: Allora, Fiorello non c'ho il numero, però di Claudio sì. Cazzo, è bellissimo.
6: Non c'hai il numero di Fiorello?
4: No, non c'ho il numero di Fiorello.
6: Nessuno ha il numero di Fiorello.
0: No, io dovrei...
4: io non ce l'ho.
0: Io ho solo quello iniziale che è il 3.
6: Sì. Io c'ho il 2.
0: Io il 4.
6: E il 3 chi ce l'ha?
0: Non lo so, forse Pim.
4: Non lo so.
6: C'ha nessuno. Allora, non niente, però nessuno. Chiamo solo Cecchetto. Basta,
4: va bene. Dai, va bene, dai, ti passo il numero. Fai il bravo, però, mi raccomando.
3: Specchio riflesso.
7: Cari ascoltatori, tra poco andremo in pubblicità. Questo significa che avete circa 3 minuti per fare pipì, fumare una sigaretta, litigare con il vostro partner oppure scaricare Zootify. Se riuscite a fare tutte e quattro le cose contemporaneamente, siete ufficialmente pronti per lavorare con noi.
4: Scusa? Pippo, scusa, è arrivato un messaggio da interpretare, penso. Ciao Marco Mazzoli, mi chiamo, anch'io vorrei darlo a voi. Cosa vuol dire?
0: So. Ah, ci sta provando Marco.
8: Contributo, forse i soldi.
0: Chiedi soldi.
4: Sì, sì. No,
0: dì
4: io
0: che
4: sospetto...
0: sei innamorato di lui.
4: No, penso che sia un cazzo purpureo.
0: Allora, no, digli che sei Brad Pitt e sei bloccato con la macchina e hai bisogno di 100.000 euro per fare benzina.
4: No, troppino. Un po' esagerato.
0: C'è il macchinone Brad Pitt.
4: Ho capito, ma 100 sacchi.
0: Ma chissà dove deve andare, cazzo. Andare lontano.
4: Va bene, parliamo dopo la pubblicità, fra poco. Vai, Pippo, vai.
9: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
12: E questo?
13: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
15: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
23: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
24: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
25: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
26: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
27: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
26: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
28: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
29: Sognare una vacanza d'inverno?
30: Previsto.
29: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
30: Inaspettato.
29: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
30: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
29: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
31: Attenzione.
32: Attenzione.
31: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
32: Intelligenza artificiale.
31: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: sti remix, sti reboot. Però questa è figa.
1: Vabbè, il pezzo classico è una bomba.
0: Vabbè, Bill Withers, Lovely Day, pezzo
2: però
0: pazzesco.
2: Però hanno mantenuto, vedi, il mood del pezzo, per quello che
0: è, è figa, è figa. Poi Wender c'ha l'originale, sto bastardo. Si è comprato il vinile, quel bastardo.
1: Devo metterlo sul mio canale Instagram, ragazzi.
0: Ho visto, ho visto. Quanto spendi in vinili, caro Wender?
1: Allora, quest'estate ho speso circa... Serio?
0: Serio, serio, serio.
1: Da luglio ad oggi 1500.
0: Sei scemo, veramente? Scusami.
1: Sì.
0: Ma con tutti i vinili che ti ha regalato mio padre, i miei.
1: Quattro erano i tuoi dischi, tuo padre.
0: Sì, sì, sto cazzo, erano 4000.
2: Ho capito, Marco, ma lui ha fame, poveraccio.
0: Li mangia addirittura.
2: Sì, sì, lui mangia dischi.
1: Il problema è che i dischi nuovi costano un botto, troppo, costano certo, troppo, ragazzi.
0: Ma sta tornando sta roba. Ho visto, io sto seguendo sto ragazzino giovane che sta comprando vinili, telecamere, Walkman, tutta roba anni 90,
2: finché
0: 80,
2: non lo becca 90. Sua madre.
1: Vogliono toccare la roba, è giusto.
2: Sì, no, sei perché... proprietario delle cose, quella
1: è tua.
0: Questa cosa adesso, questo è veramente un grosso cambio generazionale. Cioè, molta gente che è nata negli ultimi anni non ha vissuto determinate robe, anche determinati eventi, ed è qui che ne approfitta poi anche la politica per fare propaganda di robe che sono fallite negli anni, ma vengono riproposte in chiave più moderna per inculare i giovani e quindi distruggere il pianeta. Mi sta chiamando il presidente, ragazzi. Che è successo?
2: In diretta? Presidente di cosa?
0: Orca, il nostro presidente.
2: Ah, mettilo in viva voce. Cioè, allora.
3: Il fatto che non sa che sei in diretta.
1: No, magari parlaci tu in privato.
0: Presidente? Ah, mi ha buttato giù.
2: Adesso ha sentito la radio.
1: Forse ti sto ascoltando.
3: No, forse si è ricordato.
0: Forse si è ricordato che forse siamo in onda.
3: Cioè, quando non ti ascolta neanche lui, è tanta roba. Sì.
0: 28 anni che siamo in onda dalle 2 alle 4. Sì. Vabbè,
2: ma ci ascoltano comunque tutte le mattine.
3: Comunque la tendenza sulla musica è che fondamentalmente noi affittiamo tutto ormai. Aspettiamo anche la musica è la nostra stessa immagine. Perché tu quando fai un video col telefono, ok? Sì. Poi tu lo metti in un cloud. Poi dal cloud te lo sposti. Però non è mai comunque di tua proprietà. Se tu giri un video con una videocassetta.
0: Beh, forse quello è l'esempio più sbagliato, però, perché il video ti rimane comunque. Cioè, sì,
3: sì,
0: sul
3: finché
0: telefono.
3: È corrente nel telefono.
0: Ah, quello è vero.
1: Sì.
3: Vabbè, comunque, in ogni caso, la videocassetta, vabbè, è un esempio del cazzo. Però la musica, il vinile, la musica ce l'hai in mano, è tua. Cioè, l'hai comprata, è tua.
0: È l'idea di avere l'oggetto. Allora, sì, vi faccio un esempio.
3: La videocassetta, vabbè, è un esempio del cazzo. Però la musica, il vinile, la musica ce l'hai in mano, è tua. Cioè, l'hai comprata, è tua.
0: È l'idea di avere l'oggetto. Allora, sì, vi faccio un esempio.

0: Allora, il futuro è dei pittori. Perché ancora. I pittori ti fanno il trampe l'œil.
1: Ancora.
0: Tu non hai bisogno di costruire la radio.
2: Bravi, pittori.
0: Esatto, dei pittori bravi. Tu fai una bella prospettiva. Così. Bella, dipinta bene. Ci metti anche il bassotto che dorme. Il pizzaiolo, certo, che mette la pizza dentro. Il Vesuvio sullo sfondo. La gente, guardate
1: che non è,
0: la mia
1: non
0: radio.
1: È una cazzata. Cioè, Fabio dice, Fabio sta dicendo che comunque i mestieri vecchi saranno quelli che comunque no, avranno un futuro.
0: Cioè, la tua radio è comandata da un unico computer scatoloso, merdoso, sotto una lampadina fetida.
1: Me lo faccio dipingere e gli faccio.
0: Metti davanti un bel pannellone di compensato dipinto con tutte le lucine. Anche tre o quattro che lavorano e fanno.
2: No,
0: ciao Marco!
2: Là il suo padre deve fare degli animatronic che muovono, si muovono tipo Gardaland.
0: Ma costano! Mi fa l'illusione,
1: I primi robot che avevano messo in Egitto, lì a Gardaland. Vabbè, vabbè ragazzi, quelli però le valvole le aveva procurate Barnard, il tipo che ha inventato il cuore artificiale.
3: Sì, sono difficili da trovare.
0: Erano valvole mitraliche, infatti, all'inizio.
2: Chissà che fine hanno fatto. Io farei un museo di questa roba qua vecchia di Garda.
1: L'avranno buttata.
2: No,
1: ormai.
2: Dai, non è possibile.
0: No, secondo me se li scopano. Sì. Secondo
1: me si
0: vedono.
1: È stato un po' deturpato, nel senso che adesso è un videogioco. Io capisco che i tempi cambino, però è un peccato, perché comunque l'Egitto era figo. Era
0: sì. Io bellissimo. Mi ricordo con un po' di tristezza e rammarico quel gorilla.
2: Il gorilla quello che si sfalda tutto.
0: Il gorilla quello che si sfalda.
1: Ma aspetta, perché a Gardaland c'è anche i pirati, no, dove c'era lo squalo con i cavetti di nylon vedevano.
0: La cosa peggiore
2: che girava su se stesso.
0: La cosa peggiore di Gardaland era la pietra finta che cadeva nel western. Che cadeva.
1: Ma non è vero.
0: Dai, era un passaggio a livello. Era.
1: Vabbè, ma ragazzi, cioè, stiamo parlando degli anni Ottanta. Cioè, non è che c'è la tecnologia, ho capito.
0: La pietra faceva. Oh,
2: però alla fine, quando ci siamo stati bene a Garda.
0: Sì. Abbiamo scoperto i segreti del divertimento.
1: Ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con l'ennesimo complotto complottoso. E se fosse un'astronave?
4: Complotti complottosi.
5: Erano super giù i ruggenti anni 70-80-90, quando potevi accendere la TV e sentire questo.
6: Ma città no! Pure gambe negre!
5: Oppure era normale questo.
7: Io pensavo a quando conoscere te, che io mongoloide di Mongolia e tu mongoloide di Malattia.
5: E perché non anche questo?
8: Tu hai mai giocato a football? Hai un bel fisico.
9: Che sei, froce?
5: Ma negli anni 2000, l'umanità intera scoprì questo.
10: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Era tutto un Poi arrivò quel suono, era troppo preciso, troppo perfetto. Quindi mi son detto, e se fosse un'astronave?
1: Per quale motivo
5: stiamo
1: mai?
5: Stiamo ovviamente parlando della censura. Quel meraviglioso sistema per cui una parola esiste, tu la conosci, chi ascolta la conosce. Tutti sanno perfettamente cosa hai detto, ma ciò che hai sentito è solo questo. Così, improvvisamente, siamo tutti persone migliori e ci siamo lavati la coscienza.
1: Bravo. È vero, eh?
11: Io non ho mai capito il beep. Se uno dice vaffanculo, io so cosa ha detto. Tu sai cosa ha detto. Mia nonna sa cosa ha detto. Anche il bambino di 5 anni dice, mamma, ha detto culo. E la madre, no amore, ha detto beep. Ma che cazzo significa beep? Ah, ecco.
5: Esatto. Il beep non cancella la parola. La rende più interessante. Perché se io dico, ieri ho visto un cane, non frega un cazzo a nessuno. Ma se io dico, ieri ho visto un cane, improvvisamente tu vuoi sapere cos'era? Un cadavere? Un politico? Un pene? Un panda? Il beep crea desiderio. Ed è qui che nasce il complotto.
12: Abbiamo studiato il cervello umano. Come potete vedere, ne abbiamo uno qui, sul tavolo. Quando una persona sente un beep, il cervello tenta automaticamente di riempire il vuoto. Se dico, questa mattina mi sono messo un in bocca, il cervello cerca la parola più probabile. Spazzolino, croissant, cazzo. Il sistema non ha bisogno di dirti la parola. Te la fa dire da solo nella testa. È tutto nelle nostre teste. Ed ora un'improvvisa voglia di
5: capito? Questo è il vero scopo della censura. Non impedire che tu senta certe parole, ma costringerti a generarle autonomamente. E tutto è gestito da una potentissima organizzazione. La censura, acronimo di Centrale Europea Nazionale per la Soppressione Universale delle Risposte Audio. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i beep.
13: Salve, sono il premio Nobel.

0: Nobel per i bip. La cintura. La cintura.
1: Non ti sei niente.
0: La cintura serve a censurare.
2: Esatto, la cintura serve a censurare. Ma cosa si cela dietro? È vero che la fase 2 del progetto censura è molto più ambiziosa? Dopo averci abituati a censurare le parole pericolose e lavarsi così la coscienza, cosa ci aspetta ora? Verranno censurate le parole normali? Ma abbiamo la nostra biologa Marina, che ne sa molto più di tutti noi messi assieme. Che ce lo spiega.
1: Cosa serve?
3: Io l'altro giorno ho pubblicato un video dove dicevo: oggi ho mangiato una banana. Me l'hanno rimosso. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto: forma allusiva. Allora ho scritto: frutto giallo, rimosso. Frutto curvo, rimosso. Alla fine ho scritto: ho mangiato un c***o. E mi hanno bloccato per contenuto non inclusivo.
2: Ed ecco il capolavoro. Quando tutto può essere offensivo, tutto può essere censurato. Il passo successivo è stato bippare le parole che non hanno nessun motivo di essere bippate, come: martedì mi sono fatto una s*****a e sborrato sul tavolo della mia collega. Non trovate tutto questo assurdo? Ma abbiamo un esperto di social che ci spiega al cazzo che vuole lui.
4: O sistema funziona così: tu pubblichi: oggi sono andata al mare con mia madre. L'algoritmo analizza: mare uguale corpo, madre uguale famiglia, corpo più famiglia uguale possibile contenuto sensibile. Quindi il testo diventa: oggi sono andata al mare con mia madre. E pare immediatamente che hai fatto qualcosa di orribile. È un meccanismo di disorientamento.
5: È vero.
2: Capito?
5: È vero.
2: La censura non sta più nascondendo le cose brutte, sta rendendo brutte le cose normali. È il contrario. È come mettere il quadratino nero sulla faccia di uno che sta mangiando una piadina. Non ha fatto niente, ma ora sembra un latitante.
6: Io ho avuto un problema enorme con OnlyFans. Avevo pubblicato un video dove dicevo: ragazzi, oggi vi faccio vedere come uso il mio nuovo vibratore. Mi hanno bippato nuovo. Allora ho detto: appena scartato. Mi hanno bippato scartato. Allora ho usato.
5: Cazzo.
6: Luccicoso. Bippato pure quello. Alla fine ho detto: oggi mi ficco un po' di c***o grande di 20 centimetri nella mia figa, finché non lo faccio cantando viva l'Italia di ed è diventato il video più visto del mese. Quanto sono venuta. Il vibratore nuovo è davvero potentissimo. Bip bip.
2: Capito? Bip bip. Perché il bip crea pornografia dove non c'è. Se la testimone dice: mi sono infilata al caricabatterie nella borsa, è una frase normalissima. Ma se diventa: mi sono infilata al c***o nella bocca, adesso siamo tutti qui che vogliamo sapere come finisce.
7: E questa è la fase 3, il pip universale. Nel 2030 potremo arrivare a una conversazione normale del tipo: ciao, stasera a casa ti, oppure devo portare il tal perché ha un problema al, nessuno capirà più un, ed è qui che finalmente tutti potremo tornare ad urlare nelle piazze.
1: No signora.
7: Oggi non mi bloccate?
8: C'è la censura.
7: Appena, allora
2: amen sorella. E se ancora non aveste capito il meccanismo, proviamo con una frase completamente innocente. Domani vado al a comprare il, chissà cosa avrò detto, ma nelle vostre teste sicuramente qualcosa di terribile. Ma mettiamone di più: vado al a il, non capiremo più, non parleremo più, ed è proprio questo il problema. Tra poco non potremo più dire buongiorno, grazie, ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo,
5: non la sapremo mai.
1: Esatto.
5: Scaricato a noi.
8: Intelligente come ragionamento, però.
5: Allora, scusa, a proposito di intelligenza, cari ascoltatori che ogni due minuti scrivete: ma non dite nulla sulla morte di Federico Landese Volante. L'abbiamo fatto all'inizio. Se tu ti accendi la radio dopo 40 minuti, non è che posso fare ogni intervento dedicato a Federico, cioè nel senso,
9: poi si fa in apertura,
5: l'abbiamo fatto in apertura.
1: Spieghiamo una cosa: lo Zodio 105 non è che può fare ogni 10 minuti lo stesso intervento come take away.
5: Grazie Fabio.
1: Scherzo, scherzo.
10: Volete giocare con noi al nuovo incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia? Semplice. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio col vostro nome e numero di telefono. E se sarete i più veloci, verrete in diretta con noi.
11: Noi siamo.
1: Comunque, volevo dire gli
8: volevo dire gli squ-
1: Merda.
9: Sane.
5: Sei un coglione.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
13: Così vicino?
14: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
13: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
22: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
23: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
24: Siamo Elia Nuzzolo
25: e Matteo Ciuccioli,
24: alias Max Pezzali
25: e Mauro Repetto.
24: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
26: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
27: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
28: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
27: Ok.
28: Largo massimo 1,90 m.
27: Altro?
28: Da rivenditore verificato.
27: Trovato.
28: Wow.
27: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
29: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
30: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
31: Attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
0: 105
1: 105
0: 105 Che storia!
2: Radio 105
0: Che storia!

0: Aspetta, che faccio il DJ impostato. 98, 1998, gesto funk con la voce spettacolare di Jocelyn Brown. Si chiama Special Love sui magici megacicli in FM Stereo. Perché si chiamavano megacicli poi? Megacicli, mi immagino una vagina.
1: Immaginavo delle biciclettone di 6 metri.
0: Ah, mamma. Sei, Pippo, sei una merda, eh? Tu e quell'altro. Allora, mentre andava sta canzone bellissima in cuffia, mi fa: guarda che io so tutto adesso, so tutto. Ammetto, ho fatto l'ennesima cazzata. Allora, mi serviva un tavolo da riunioni, sì, per l'ufficio, sì, e quindi ho ordinato il tavolo su una piattaforma cinese dove costano poco, no? Ecco. Solo che i cinesi fanno tutto piccolo, tutto piccolo. Allora, nella foto era enorme, ci stavano 6 sedie e tutto. È arrivata la scatola e già lì mi sorge un dubbio, dico, come fa a starci un tavolo così grande in una scatola così piccola? Ho detto, sti cinesi, un po' cazzo come sono avanti.
1: Nel packaging. Morale,
0: il mangalo, gli dico, mi dai una mano a montare sto tavolo? Mentre inizia ad assemblare i pezzi, iniziano i dubbi. Mi fa, mi sembra un po' basso per un tavolo da riunioni. E poi mi dice, a un certo punto mi chiama e mi fa, guarda che è molto piccolo. C'è una scrivania.
1: Diciamolo agli ascoltatori, hai comprato uno step. Quello per fare gli esercizi, sai, del gradino.
2: Da mettere davanti al divano.
3: Ma non c'erano le misure contenute?
0: Sì, ma allora loro ti mettono ste foto dove c'è un tavolo enorme con 2000 sedie intorno e io ho sbagliato, ho confuso i centimetri con gli inches e quindi pollici.
1: Scusa Marco,
3: allora, perché c'è la varia dimensione, ho ordinato quello più piccolo.
1: Continuiamo a dire che Amazon e servizi simili stanno uccidendo le piccole attività, no?
0: Esatto.
1: Allora, per coerenza, uno dice, ho bisogno di un tavolo, vado in un negozio di tavoli, acquisto un tavolo.
0: Ti voglio bene, però io sono in ristrettezze economiche, poi era una roba che io non uso, serve giù da basso, capito?
2: Tu avrai detto, con 30 euro adesso mi compro questo tavolo,
0: $100, ho detto figa, che affare della Madonna che ho fatto.
3: Sono tanti per un tavolo.
0: Ma è bello, il tavolo è bello.
1: Bellissimo.
0: Per un nano è un capolavoro, cioè è una roba.
1: Allora Marco,
0: stupendo.
1: Tu adesso ti butti verso South Beach. Ci sono ancora quelli del Vietnam che sono sul carrettino. Sai che si spingono con le mani così? Dici, raga, vi ho preso una roba per giocare a burraco. Glielo metti lì in mezzo, allora arrivano col carrettino spingendosi.
0: Allora diciamo che le dimensioni sono più o meno quelle di, sai, i vassoi che ci metti nel letto per fare colazione.
3: Prima o poi un catering di matrimoni lo aprirai.
2: Fai una foto, mandacela una, adesso vogliamo vederla tutti.
0: Vabbè, non è così, è una scrivania, è piccola. Però, cioè, non va bene.
3: Non è
0: come
3: un tavolo,
0: tavolo
3: da riunioni presidenziali per 30 persone.
0: Cioè. 30 adesso. Siamo in pochi. Però una persona, due ci stavano comodi.
3: Ma poi che riunione dovete fare? Che siete tutti impestati di ADHD?
0: Ma che cazzo ne so.
3: Ma che le vostre riunioni sono, senti, stavo pensando. Poi c'è Caviglia che guarda il soffitto, tua moglie al computer. Scusate.
0: Guarda che adesso c'è sta moda ADHD. In realtà è quando sei un genietto, no? Sì. Quando il tuo cervello lavora tantissimo e continua a sfornare idee.
3: No, è disturbo dell'attenzione in realtà. Cioè vuol dire che mentre la gente ti parla tu stai pensando ai cazzi tuoi. Ma,
0: perché ragazzi, mi rompo i coglioni. Allora io ho una soglia di attenzione bassissima. ADHD. Dopo 5 minuti, se non hai colto, non hai catturato la mia attenzione con qualcosa di interessante, mi rompo i coglioni. La mia
1: ma
0: testa
1: allora
0: va.
1: Per questo tipo di riunioni hanno inventato un altro complemento d'arredo che è formato da una corda molto spessa e da un pneumatico. Allora lo pneumatico viene appeso a questa corda e ondeggia, ognuno si siede sul suo pneumatico e fai la riunione senza spendere $100. Con 3 pneumatici vecchi te la cavi.
0: Ma sbaglio sempre, mia moglie mi dice, oh, compra un tappetino per l'ingresso, no?
1: Un persiano.
0: Allora sto lì, cazzo, perché poi io non riesco a tradurre i gradi centigradi con quelli Fahrenheit, vado sempre in confusione.
3: Anch'io.
0: Lo stesso per le misure, cioè inches e centimetri, non capisco un cazzo. Allora dico, no amore, stavolta l'ho preso giusto. Allora, una volta mi è arrivato piccolo così, cioè era praticamente un mousepad, un foglio A4, mi fa, ma che cazzo, i nani, cioè neanche i cani si possono pulire le zampe. Allora mi è arrivato lunghissimo ma stretto,
1: sì, cioè, il red carpet proprio,
3: cioè, e poi non li puoi buttare, allora ti dispiace, e li utilizzi come puoi,
1: ma fai un patchwork.
0: Puttana, ma una roba non ne azzecco una,
3: il parcheggio
0: ma
3: della
0: una.
3: Radio pieno di tappeti, sì,
1: ma comunque basta Google per tradurre
0: due
1: le
0: robe
1: misure.
0: Ragazzi, allora un ascoltatore dice, ciao Zodi 105, Mazzoli, perché non fai la battaglia per un salario minimo di 10 euro netti? Allora dice, sarebbe una cosa giusta per tutte le persone e girerebbe l'economia. Sei il nostro eroe, addirittura. Ti ascoltiamo sempre. Lo so, ragazzi, quella sarebbe sicuramente una grande soluzione. Io eviterei di buttare i soldi in progetti inutili tipo il ponte sullo stretto, che in un paese normale, tipo anche la Cina, sai che io non simpatizzo molto, però in Cina hanno costruito un ponte lungo 7 volte tanto in 6 mesi. Qua stiamo parlando di sto ponte dagli anni 80, spesi miliardi di euro. Allora io dico, quei soldi lì usateli per il bene del popolo e non solo per arricchirvi voi politici di merda.
3: Non significa metterli in una Conte, non significa metterli in una tessera e darle a una persona per andare a giocare alle macchinette al bar. Significa aiutare le aziende a abbassare la pressione fiscale e poter assumere di più.
1: Ok, ma anche il ponte sullo stretto è per il bene del popolo, solo per alcune persone del popolo, però.
0: Sì,
1: cioè ad alcune persone del popolo ha fatto bene economicamente.
0: Anche sta storia di armarsi in una possibile terza guerra mondiale. Gli italiani non sono fatti per la guerra. Noi abbiamo pareggiato in ben 2 guerre. Pareggiato, nessuno ha mai pareggiato. Abbiamo pareggiato. Noi siamo quelli che ti abbracciano, ti offrono la mozzarella. Lasciamo che gli altri paesi intorno a noi ci proteggano, anche perché l'Italia è il ponte perfetto per tutti. Adesso mica devono fare un'esercitazione della NATO con testate nucleari, robe varie.
1: Testate nucleari, cioè, e fischietti, però.
0: Però della NATO, quindi roba comunque non nostra. Ci servono a noi gli aerei, le robe. Noi siamo un paese pacifico, noi siamo dei bonaccioni.
1: A noi serve il lievito.
0: Sugo di pomodoro buono, quindi un buon pomodorino.
1: Così ci chiudiamo
0: giusto,
1: in casa, facciamo il pane, la focaccia.
0: Noi sfamiamo e coccoliamo, facciamo ridere i paesi che ci sono intorno. Ma quei soldi lì spendiamoli appunto per sistemare aziende, dare più lavoro e garantire un.
1: Sì, il salario. Basterebbe il salario, che la gente ha i soldi per arrivare a fine mese.
0: Sono d'accordo. Una volta, cazzo, quando si stava bene, cioè lo stipendio medio era di 1.800.000 lire, più o meno.
2: Tanto,
3: Ai tempi era tanto, avevi tanto potere di acquisto.
0: Cazzo, quando siamo passati all'euro, quei soldi sono diventati 900 euro. Cioè, un'inculata
1: raddoppiato. Sì, ma anche nei paesi dove non sono passati all'euro, comunque gli stipendi sono rimasti bassi. Cioè,
0: ma cazzo, cazzo me ne frega di loro. Adesso
1: È proprio una questione di economia internazionale. Cioè, dal 2000 in avanti si sono arricchiti i ricchi, si sono impoveriti i poveri, ragazzi. In qualsiasi paese.
3: E anche a fare una posta con la nascita della comunità europea.
0: Ma senza entrare in dettagli.
1: L'Unione Europea è nata nel 54. Ma a parte questo.
3: Ufficialità della moneta unica.
0: Il meccanismo è quello che raccontiamo spesso, no? Io ieri mi sono dovuto sentire con l'Altissimo, perché io, Fabio, Paolo e Wender siamo tutti in rinnovo di contratto, più altri elementi dello zoo, e la telefonata è iniziata con
1: Islanda.
0: No, mi fa speriamo che non arrivino i dati del Spagna, Germania, perché sennò così, e io dico, non ho neanche iniziato il discorso.
3: Tu gli hai risposto, guarda che a me non me ne frega un cazzo della Spagna e della Germania.
0: Più o meno. È tutto un... ragazzi, va malissimo quest'anno. Ho capito. No, guarda. Avevo pensato di tagliare 25%. Come tagliare? Sono 20 anni che prendo lo stesso stile. Bisogna tagliare.
2: Ho un'idea. C'ho l'idea ragazzi.
0: Dimmi.
2: Il rinnovo di contratto, non ci danno l'aumento? Ti togliamo un quarto d'ora di radio.
1: Bravissimo.
0: No, oppure facciamo la settimana corta. Facciamo tre puntate a settimana.
2: Poi andiamo a sfumare. Ogni puntata c'è sempre il volume più basso.
3: Sì. Diciamo che parte il programma bello energico e finisce sfumando piano piano.
0: Sì, così, ma anche gli interventi, no? Parti. Allora, avete visto che dov'è? In Perù hanno. Perché adesso c'è una
3: persona. Ma anche diradando gli interventi fra di noi, tipo tu parli, io dovrei risponderti subito, aspetto un po' per farlo.
1: Cioè, io adesso dovrei fare la battuta, la faccio nel prossimo blocco.
3: Sì.
4: Però la settimana corta è molto bella.
0: Ma vaffanculo te, vacanziero di merda, sei sempre in vacanza.
4: Ma
0: vaffanculo, ma fatti le ferie d'agosto, ma perché devi rompere i coglioni? A me servi.
4: Perché aiuto i miei colleghi a stare qui in radio.
0: Ma non li voglio i tuoi colleghi, io voglio te. Tu sei il regista più bravo del mondo, ricordati.
1: Dal lunedì al giovedì. Però perché il venerdì
0: dal martedì al giovedì
3: voi cancellereste il venerdì, io leverei il lunedì,
1: ma per me è uguale, per me puoi levare. Infatti anche il mercoledì
0: farei martedì, mercoledì e giovedì e basta. Così teniamo venerdì e lunedì liberi.
1: Come parlamentari.
2: Non è logico?
0: Perfetto. Cazzo, visto, intelligente. No, comunque è una storia vera questa. Allora, in Perù... È stato eletto, avevo mandato anche la foto. Un nuovo sindaco che si chiama Hitler Mussolini Simeon Florence. E la cosa divertente è che è un esponente del partito di sinistra.
1: Cioè,
0: ma dove sta andando il mondo? Ma io veramente non capisco. Cioè, che è successo? Ah, il Perù.
4: È il Perù. Base Perù.
2: Non si vede.
0: Paolo, fammi un attimo il peruviano, per favore.
1: Mancava.
3: Sai che non lo sento più.
0: Il mondo è impazzito, ragazzi. Sì, impazzito.
1: Ah, perché magari i nonni, sai che in Perù c'è una quantità abnorme di rifugiati ex nazisti, come in Argentina. No? Quindi i nonni l'hanno chiamato così perché ci credevano, ma lui poi ha fatto una vita completamente diversa.
0: No, ma penso che avranno studiato la storia, sapranno a chi appartengono quei nomi, cioè non è un nome poco noto.
1: Ho capito.
0: Ma la cosa incredibile, cioè posso capire se fossero di estrema destra e dici vabbè, ma questo è di sinistra.
1: Il nome non è che ti identifica.
0: Fabio Lisei ha detto ai seggi, ha detto "Ah, io voto sicuramente Hitler Mussolini Simeon Flores".
4: Oh, l'hanno letto però.
1: Scusa. Allora se tu ti chiami Rosalba Succhia Cazzi non puoi fare la suora.
0: No.
1: Perché non può esserci una suor Succhia Cazzi.
0: Suor Succhia Cazzi no, non è bello. No.
1: Allora, tu
0: credo che mi chiederebbero di cambiare il nome.
1: Tu fai il proctologo, ti devi chiamare dottor Alberto Dito in culo, se no no. Se ti chiami Pino Meccanico, no, guardi, lei non può fare il medico, si chiama Pino Meccanico.
3: Però Alberto Dito in culo mi ispira fiducia.
1: No, sicuramente più che Pino Meccanico.
2: Beh, però, per esempio, a scuola di Milo, la sua professoressa si chiama Cazzo Puttana di cognome.
0: Ma non è...
3: Ma questo è quello che ti ha detto Milo, secondo me.
1: Non credo che si chiami.
2: O forse come la chiamano loro dopo le piole note.
0: Comunque, ragazzi, i figli di Wender sono dei pezzi di ricambio della Madonna. Sono belli, belli. Hai visto che roba? Lì corne, cioè reni, sono proprio belli, perfetti.
2: No, lasciatemeli stare.
0: In caso di terza guerra mondiale, guarderemo i più giovani, soprattutto del nostro gruppo, come pezzi di ricambio.
2: Ah, beh, ovvio.
3: Certo, noi vecchi dobbiamo diventare immortali.
0: Esatto, bravo Paolo. Allora, senti, facciamo entrare la stronza, che è il momento di giocare. Abbiamo 17 secondi di bellissima pubblicità.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fa

0: fischi?
1: Perché mi è tornato il fischio. Riesco a fischiare. No.
2: Perché hai i denti nuovi.
3: Saranno mica i denti, eh.
1: Il Covid mi aveva tolto il fischio.
3: Oh, erano i denti, denti marci, denti, Marco.
0: Il Covid.
1: Ah, è vero, i denti.
3: Sei contento, eh.
0: Vorrei che tu mi
1: ecco
0: mordessi.
1: Perché. Cazzo, ma qua sotto, lo sai che qua sotto c'ho il dente con scritto zoo. Cioè, hai capito, bella? Hai capito? Hai capito?
0: Adesso
1: mi ha detto, il dottor Beretta che me ne mette altri sei in più dentro così a caso.
3: Ma non la Freddy Mercury, metti le due file davanti.
0: Come, come comunque, gli squali.
1: Comunque,
3: castorone.
1: Comunque devo ammettere una roba, cioè a livello medico in generale, comunque in Italia sono molto più onesti, a parte i prezzi, ma poi anche, cioè tu vai dal dentista qua, mi guarda la bocca sta stronza, a parte $100, così. Così, senza neanche. Ma mi guarda la bocca e mi fa. Tumori qua.
4: No,
1: mi fa, dobbiamo togliere almeno 4-5 denti. Ma perché? Scusa? Ma sì, perché poi ti daranno fastidio in futuro. Avevo già fatto un 12.000 così proprio.
4: Certo.
1: Infatti, per questo, grazie Pippo che mi hai presentato l'altissimo.
4: Top, grande coraggio,
1: grande Beretta.
3: Però quelli di Beretta si autodistruggono in 6 settimane. Quindi
1: no, non è
3: questa
1: vero,
3: particolarità
1: non è
3: che esplode.
1: Quello
3: che ho scritto
1: Zo,
3: se tu lo schiacci, tipo quelle capsule col veleno per le
1: muore un componente del programma.
3: Se tu lo schiacci, c'è la merda.
0: No.
1: La tua schifo. Però Lucilla, ti presento Carmine da Rimini. Buongiorno Carmine.
0: Carmine Burana.
5: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, che fai a Rimini? Non mi dire che fai il Baywatch.
5: No, ma va, no. Io faccio l'infermiere anestesista.
1: Ah, ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo
3: Addormenti un po'.
5: Quando volete, vi addormento tutti.
0: Bello.
1: Senti, quanto tempo ci mette un essere umano di statura media, peso medio, ad addormentarsi quando gli fai la punturina?
5: Dai 10 ai 15 secondi.
3: È una donna? È una donna magari a un aperitivo?
0: Dai!
5: La donna all'aperitivo secondo me un po' di più.
1: Ma senti, ma cos'è che... Cioè, io non so un cazzo, io non l'ho mai fatto, però mi dicono che è bellissimo.
0: Non hai mai fatto un'anestesia totale?
1: Bellissimo. No, mai.
0: Ma va.
3: Diventi tutto mai. Scemo.
5: No, ma cos'è che succede? La gente si diverte, molti si divertono, qualcuno si sveglia un po' male, però molti si addormentano.
1: No, siccome io ho il terrore di bisturi, robe appuntite, eccetera, cioè io ogni volta che devo fare qualcosa poi alla fine prendo coraggio, però io vorrei farmi addormentare, poi dico fai il cazzo che vuoi, rifarmi il culo, allungami le palle.
3: Sì, ma l'hai detto anche a tua moglie la prima notte.
5: Ti addormenteremo prima col gas e dopo col lago e il resto.
3: E poi col bastone.
1: Ma cos'è che succede esattamente al corpo umano quando gli iniettate quella roba lì? Cos'è che accade?
5: Ah, praticamente il cervello inizia a reagire al farmaco e piano piano si addormenta.
3: Diventi Vannacci e poi ti addormenti.
4: Aspetta, voglio chiedergli una,
1: no,
4: voglio
1: diventi Schlein e Conte insieme.
4: Chiedere una coglione cosa all'anestetista. Come mai prima di... Sì, quello che è. Prima di spararti l'anestesia nelle vene, danno sempre una roba da bere. Cos'è?
0: Ma quando?
3: La cicuta!
5: No.
4: C'è sempre un bicchierino che ti fanno bere una roba che sa di menta.
0: Ma no.
4: Sì.
0: Ma pure il dottore.
5: No, anzi, non devi bere.
3: Ah, cercano di ucciderti deliberatamente.
1: Wender, quella è per la risonanza. Che cazzo c'entra?
4: No, ogni volta che mi hanno operato, prima ti danno un bicchierino. Che
3: no, perché ti puzzava l'alito, era colluttorio. No. Ma non c'entrava,
4: ma
3: con
4: non
3: la terapia.
4: Non si beve il colluttorio.
1: Senti, amico Carmine, tu ce l'hai un orologio Fumagazzi?
5: Purtroppo no.
1: Oh, potresti averlo però, pensa. Allora, attenzione. Tu sai che la Lucillina è birichina, eh? Spero che oggi abbia fatto il gioco un po' più facile.
5: Ultimamente ho visto che erano molto difficili.
0: No, non mettere le mani avanti. Io oggi ho testato il gioco con 3 diversi esseri umani di sesso maschile, più o meno dotati a livello intellettivo.
1: Fammi i nomi, per favore, perché non mi fido.
0: No, semmai li faccio dopo. No, però hanno indovinato. Quindi, insomma.
1: Ma perché lei dice nero, peloso?
0: No, dai,
4: proviamo. No, questo è fattibile.
3: E poi è Saturno.
4: Questo è buono.
0: Allora, secondo me, se Carmine si concentra e non fa il minchione, ce la può fare.
1: Manco fosse tu la Fumagazzi che non vuoi regalare gli orologi.
0: Tra l'altro, ma io infatti vorrei regalarne 12 al giorno, che mi frega.
1: Vediamo se stai migliorando.
0: Vediamo,
1: attenzione.
0: Dai. Allora, vai. Carmine, per vincerlo il Fumagazzi devi indovinare di che cosa stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo, liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi fuori. Iniziamo.
1: Riope.
0: Scegli tra è a forma di banana o è a forma di triangolo.
5: È a forma di banana.
0: No, no, no, è a forma di triangolo. I suoi odori sono sgradevoli per qualcuno oppure Antonio Summa?
5: I suoi odori sono sgradevoli per qualcuno.
0: Esatto, quindi a forma di triangolo i suoi odori sono sgradevoli per qualcuno. Andiamo avanti, scegli tra tanti vogliono mangiarla o tanti vogliono vederla.
5: Tanti vogliono mangiarla.
0: No, no, no, attenzione, no. Tanti vogliono vederla, dai, dai, ce la puoi fare. Quindi a forma di triangolo i suoi odori sono sgradevoli per qualcuno, tanti vogliono vederla. Scegli tra anche tua madre lo prende o anche Gandhi arriva da lì.
5: Anche tua madre lo prende.
0: No,
1: no, dai.
3: Adesso addormentati da sola.
0: No,
1: ha perso, basta?
4: Sì.
1: Era la fica, vero? Era la fica?
0: Non era la fica.
1: Scusa, però triangolare.
0: Ho capito, bisognava arrivare alla fine. Uffa.
5: Era il gorgonzola.
0: Gorgonzola.
3: No. Gorgonzola sta insieme a Hitler come parola anche, chiave. Anche,
0: però faceva ridere Gorgonzola. Poteva essere.
1: Anche Gandhi arriva da lì, scusami, la vagina. La fica,
0: ma l'ultima era Gange o Ganja.
3: Ed era India, ragazzi.
0: Ed era India. Però era fattibile se uno non avesse detto anche tua madre lo prende, che non c'entrava niente.
1: Mi spiace, però, niente, non hai vinto l'orologio e quindi puoi addormentarti.
5: www.fumagazze.it.
0: Bravo.
1: Bravissimo. Riprovaci ancora.
3: No,
1: ciao Carmine.
3: Stronzo.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao, un abbraccio, ciao.
2: Chi li prende, chi li dà, di sicuro già lo sai, tante assai ne prenderai.
1: Che cazzo, ci rimango male quando non regaliamo niente.
0: Però secondo me oggi era fattibile, non era...
1: Sei una brutta persona.
0: Ma perché? Ma no,
3: comunque gli avrei detto la fica
1: deluso.
0: Ma fino a quel punto. Fino
3: perché
0: a quel
3: è fuorviante.
0: Punto.
3: Ma no, anche India dice...
1: A parte che, scusa, sfatiamo sta roba, la figa non è triangolare. Che cazzo di
0: beh,
1: che figa avete visto voi?
0: Anche l'India, no, esattamente, però si fa, no, cioè un po'...
1: Ah, tu dici che una volta era il pelo a forma di triangolo.
3: È il triangolino che ci esalta, Marco.
0: Insomma, sì, cioè, sì.
3: Vabbè, bello. Vabbè.
1: Senti, signorina protagonista del venerdì,
0: sì.
1: È tuo qua, è figa, il problema
3: lei
1: è suo.
3: È la dottoressa Friday.
4: Sì,
1: lei è tutto suo. Tutto
3: Friday Adams.
0: Fa. Sì.
1: Allora, hai preparato un bellissimo docuzoo, di cosa parla oggi?
0: Docuzoo di oggi parla di un'impresa sportiva che si lega alla storia, diciamo, con la S maiuscola.
1: Che
0: quindi
1: palle, ma non si parla mai di cazzi in culo, robe
0: no,
1: un po' più...
0: non ci sono i cazzi, no, no. Se vuoi me lo preparo.
4: Dovremmo aggiungere dentro il docuzoo.
0: Sì, è vero.
1: Ci fai un docuzoo sui cazzi nel culo,
0: sui
1: per
0: cazzi...
1: favore.
0: Guarda, vado subito a far ricerca.
1: Dai, grazie, grazie. No, ma datele una mano, perché magari Lucilla è sprovvista di idee, se volete
3: no,
1: suggerire.
3: No, ma c'è Wender che è abbastanza esperto.
0: Di
3: ma,
0: cazzi
1: mandate,
0: in culo?
1: Mandate foto di cazzi nel culo
0: non
1: a Pippo Palmieri, chiocciola 105.net.
4: E io le giro poi Lucilla.
0: Sì, grazie.
1: Esatto.
4: Perfetto.
1: Va bene.
3: Però quindi... Catari frangenti, se
0: sì. Sì,
3: cazzi catari frangenti sono belli.
1: Va bene, sentiamo il docuzoo di oggi. Mi sento Lucilla.
6: Docuzoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. 2 gennaio 1987, Los Alamitos, California. Lynn sventola la Polaroid che è appena uscita dall'apparecchio fotografico. Ci sono tutti dentro, la famiglia, gli amici e lei al centro, insieme per festeggiare i suoi 30 anni. Quel giorno non si allenerà, tornerà in piscina il giorno dopo. Lynn nuota da sempre. Non ha ricordi precedenti al momento in cui per la prima volta le hanno messo un costume e si è tuffata in acqua. I suoi si erano trasferiti in California quando aveva solo 9 anni, affinché lei e il fratello potessero essere seguiti da uno dei migliori coach di nuoto degli Stati Uniti, Don Gambrill. Ma Lynn, pur dimostrando di avere un'energia inesauribile e una forza che le faceva solcare l'acqua come un delfino, aveva iniziato a sentirsi intrappolata in piscina. Quell'andare avanti e indietro senza una meta non le dava più soddisfazione. Ed era stato proprio il suo coach a introdurla al nuoto in acque libere. Avevano iniziato sulla costa davanti a Los Angeles, a Long Beach. Lynn, finalmente, aveva potuto nuotare da un punto A a un punto B, trovando un senso a tutte quelle bracciate. Nel 1971, a soli 14 anni, Lynn aveva attraversato a nuoto gli oltre 30 chilometri che separano la costa californiana dall'isola di Catalina.

Da quel momento in poi non si era più fermata. Per i successivi 15 anni aveva trasformato la sua passione in una prova contro se stessa. Il Canale della Manica, lo Stretto di Magellano, il Capo di Buona Speranza. Le sfide dovevano avere alcuni requisiti. Acque libere, ovvio, preferibilmente non dovevano mai essere state affrontate da donne, per poter dimostrare a tutti che anche il sesso che tanti definiscono debole ne sarebbe stato in grado. E infine, l'acqua doveva essere fredda. Eh sì, perché a partire dalle acque californiane, Lynn aveva scoperto la meraviglia di essere immersa in una temperatura ben inferiore a quella del suo corpo. All'inizio sembra che i muscoli si paralizzino, che le estremità degli arti possano staccarsi da un momento all'altro. Ma poi, il movimento del corpo così regolare e deciso diffonde il calore necessario ad andare avanti. Ora però, Lynn ha compiuto 30 anni. Non è più la ragazzina che affronta acque gelide e piene di correnti solo per provare a sé e al mondo di essere in grado di portare a termine la gara. Ora Lynn si rende conto di avere un potere. Con le sue traversate può non solo continuare a stupire il pubblico, ma può anche diffondere un messaggio. Quando hai un megafono in mano, quale messaggio scegli di mandare al mondo? Lynn prende il planisfero. C'è un punto in quella carta che riflette alla perfezione l'assurdità della politica mondiale. È lo Stretto di Bering, un piccolo corridoio d'acqua che separa le due maggiori potenze mondiali in conflitto da ormai 40 anni, Unione Sovietica e Stati Uniti. E in quello stretto sorgono due isole gemelle, eppure separate da un muro invisibile, le isole Diomede. Una, quella est, è americana. L'altra, quella ovest, fa parte dell'Unione Sovietica. Gli abitanti, pochi date le condizioni climatiche ostili, non possono viaggiare da un'isola all'altra. E in mezzo ai neanche 4 chilometri che le separano, scorre la linea del cambiamento di data. Quindi, quando nell'isola americana è mezzogiorno, nell'isola sovietica sono le 9 del mattino seguente. Insomma, due isole così simili e vicine, ma così al centro della maggiore tensione geopolitica che esista. Così tanto da essere diventate entrambe avamposti di una e dell'altra potenza. Lynn ha deciso. Attraverserà il mare tra le due isole, per ricordare che la pace non è solo un'utopia. Dopo aver avuto l'ok dal governo americano, grazie a una colletta acquista il biglietto aereo per raggiungere l'Alaska. Ma a 30 ore dalla traversata, quando tutto il team di supporto, le barche e l'attrezzatura sono pronti, dall'Unione Sovietica non è ancora arrivata l'approvazione per entrare in acque sovietiche. Non solo. Due navi da guerra russe che navigano nello stretto vengono prese come una possibile minaccia dagli Stati Uniti, che fanno decollare due caccia per sorvolare la zona. Lynn inizia a temere che l'impresa non si farà e che il suo messaggio di pace naufraghi con il suo fallimento. Ma invece, a 24 ore dal presunto inizio della nuotata, dall'Unione Sovietica arriva l'ok. Si può fare.

7 agosto 1987, sponde della piccola isola di Diomede, territorio americano. Temperatura dell'aria 10 gradi, temperatura dell'acqua 6 gradi. Lynn si sta riscaldando sulla spiaggia. Il suo allenatore la raggiunge. È tutto pronto, quando vuoi si parte. Lynn toglie l'accappatoio, infila i piedi in acqua. Freddo. Avanza, fino a che l'acqua non le copre le spalle. Molto freddo. Lynn respira con il naso ed espira con la bocca. Un ultimo sguardo alla barca di supporto e parte. Insieme a lei, alcuni Inuit sono in acqua con le loro canoe foderate di pelli. Seguiranno Lynn per i 3,7 chilometri fino alla grande isola di Diomede, dove forse rincontreranno parenti e amici che non vedono da quando le due isole sono state separate contro il loro volere. Lynn segue la corrente, bracciata dopo bracciata. La foschia le impedisce di vedere il punto di arrivo. Deve farsi guidare dalla barca. Ad un certo punto, dalla nebbia, compare un profilo scuro. È la grande isola di Diomede. Lynn la vede. È ben oltre la metà. Il freddo le ha intorpidito le gambe, che si muovono per inerzia. Poi, quasi senza accorgersene, tocca il fondale. È arrivata. Non riesce ad alzarsi e viene aiutata da due soldati russi che la attendevano sulla spiaggia. Ce l'ha fatta. In 2 ore e 16 minuti è andata dall'America all'Unione Sovietica a nuoto ed è stata accolta come un'eroina.

È difficile pensare che una semplice nuotata, anche se in condizioni straordinarie, abbia risolto una guerra lunga decenni. Ma sicuramente ci ha dimostrato che anche dei piccoli gesti, fatti da persone che non hanno alcun potere politico o economico, possono far aprire gli occhi a chi il potere ce l'ha e può cambiare le sorti della storia. Nel dicembre dello stesso 1987, a Washington, Reagan e Gorbaciov siglarono un accordo, il Trattato sulle forze nucleari a medio raggio, che rappresentò uno dei primi segnali del fatto che la guerra fredda stesse volgendo al termine. Gorbaciov volle che venissero scritte queste parole sul documento. L'estate scorsa, ad una coraggiosa americana di nome Lynn Cox, ci sono volute solo 2 ore per nuotare da uno dei nostri paesi all'altro. Abbiamo visto in televisione quanto sia stato sincero e amichevole l'incontro tra il nostro popolo e gli americani quando è entrata sulla sponda sovietica. Ha dimostrato con il suo coraggio quanto vicini gli uni agli altri vivono i nostri popoli.

0: nascerà e non avrà paura il nostro figlio.
1: Che pezzo!
2: Beh, che storia anche pazzesca.
0: E chissà come sarà.
2: Ma cazzo ti viene di fare una roba del genere, quello?
3: Numero
2: cioè,
3: uno.
2: Già, già l'idea, minchia, di non vedere il fondo, per me è la morte nera.
1: Già, io se faccio il passante da Dateo a Porta Venezia, già mi sono chi coglione.
2: ma se io e Paolo non facciamo il bagno nella baia di Miami perché sono le alghe, figurati.
1: Voi siete due checchine.
2: No, ma va a cagare.
3: È il fondo limaccioso che fa schifo.
2: Sì, ma poi magari c'è qualche squaletto, qualche coccodrillo.
1: No, vabbè, hai sempre fame tu, oh.
2: No, coglione.
3: Sarebbe strano. Sì.
2: Comunque, vedi, questa è la roba che io amo dello zoo. Perché lo zoo passa dal parlare di cazzi nel culo a fare dei blocchi.
1: A Lucilla.
2: Che fa, sì,
3: che parla di cazzi nel culo.
2: Che fanno riflettere e comunque è montato da paura. Grande Wender. Bravo,
4: grazie.
2: Wendy.
4: Grazie.
2: Bravo, Wendy. Grazie. Non si dice mai, ma grazie a lui.
3: Anche io volevo dire.
2: E adesso okay. Torniamo a parlare di cazzi nel culo dopo la pubblicità.
5: Questo è lo Zoo di 105. Tutto il resto è inutile. Noi siamo lo Zoo.
6: C'è chi parla di tradizione, chi di fitness e chi di ricette internazionali. Eppure in famiglia c'è un linguaggio che capiscono tutti: le uova. La nonna ci fa la pasta, il papà la carbonara, il nipote le strapazza. E chi va in palestra? Al Bumi, naturalmente. Perché le uova sono buone, nutrienti e versatili. E fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, impali un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
7: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremio 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana, uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
14: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Sostituiscio.
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscio.
19: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Finite le vacanze.

0: Attiv.it.
1: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: care.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Yo, yo.
0: Quindi ragazzi, allora avete deciso? Ho mandato gli orari dei biglietti e robe, si va o non si va?
1: Io devo parlarne con mia moglie, Marco, anche
0: ma che
1: figli,
0: a cazzo
1: cane.
0: Sei lo schiavo di tua moglie, chiami certo. Tua moglie, uè stronza, vado a Las Vegas col mio amico sì. Paolo Mazzoli
1: e poi arriva lei a Las Vegas con due spade Shogun.
0: Ma senti, ma lei va sempre in giro, scusa, lavoro, io ho bisogno di voi adesso, è diventata una questione,
1: ma lei non gliene frega un cazzo che
0: ma non me ne frega un cazzo neanche a me di lei,
1: non rappresenti assolutamente niente,
0: io picchio anche i panda, non me ne frega un cazzo, io picchio tutto.
1: Mia moglie le prendi.
0: Ma che cazzo devo
1: prendere? Prima cosa mia moglie spacca un piatto subito.
0: Che
1: cioè, qualsiasi posto siete, anche in mare. Cioè siete su, tipo, su un pedalò, lei trova un piatto da spaccare.
0: Non,
1: e
0: non mi credi? Vuoi vedere che picchi una persona che ha dei problemi mentali? Vado di là, ce n'è uno in ufficio.
1: Abbiamo detto persona, non animale.
3: Che sta montando il mobile, lascialo stare.
0: Ma no, mobile. Ha già montato il mobile.
1: Il tappeto rialzato a forma
4: tutto,
1: di scrivania.
4: Fa tutto adesso.
0: È bello che gli ho chiesto. Lui mi ha detto fammi fare qualcosa, io ho detto guarda c'è l'armadio con tutti i cavi e robe che è un po' da riorganizzare. Adesso non trovo più neanche una vite.
5: Niente. L'ha riorganizzato secondo il suo modo di organizzare.
1: Lui le mangia, secondo me lui mangia le cose. Cioè quando tu gli dici riordina questa roba qua, lui apre uno sportello che ha sul torace e lo ingloba, capito? E poi caga lattine.
0: Mamma mia. Oh, avete visto? Questi qua avevano il biglietto vincente della lotteria sul frigorifero, ma non si erano accorti di averlo.
5: No.
0: Cioè, per una settimana, comunque 13 milioni di dollari.
1: Sai che io non lo staccavo neanche dal frigo, prendevo direttamente l'elettrodomestico e andavo a cambiare.
0: Poi la chicca ha fatto tutto un elenco di probabilità per vincere. Allora, quali sono le probabilità reali di vincere i premi alle lotterie più famose?
5: Vai.
0: Super Enalotto, le probabilità sono una su 622.614.630. Cioè, praticamente. È più facile essere colpito da un asteroide in testa che vincere. Però qualcuno
3: allora
0: vince.
3: Io ho vinto 12.000 euro. Aspetta, pensavo. Poi invece era un sistema, quindi il sistema ha vinto 12.000 euro, poi ho preso tipo 20 euro.
1: E quanti eravate in 1.200 a fare il sistema?
3: Sì, però 12.000 euro comunque il sistema l'ha portati a casa.
1: Sì.
0: Non mi ricordo come si chiama, ma c'era un.
1: Quanti eravate in 1.200 a fare il sistema?
3: Però 12.000 euro comunque il sistema l'ha portati a casa.
1: Sì.
0: Non mi ricordo come si chiama, ma c'era una

0: Ti ricordi?
1: No, era lì e aveva iniziato il Gratta e Vinci. C'era questo Gratta e Vinci piccolino. Che si vinceva massimo 100, no,
2: erano
1: 100 milioni. No, no, com'è che si chiamava quel
0: Gratta
1: e
0: Vinci? Non c'era il
3: Gratta e Vinci.
1: Sì, no, ti parlo 84-85.
0: Ma là c'era il Totip.
3: Però che visto che ogni tanto noi diciamo che la droga è merda, anche questa roba qua bisogna stare attenti. Sì. Perché purtroppo.
2: Non fumate i Gratta e Vinci.
0: No, ragazzi, la ludopatia in Italia è devastante. Ma dei numeri peggio dell'alcolismo sta diventando.
3: Poi, come fa la moglie di Paolo Noyes, che io amo la follia, però ogni tanto mi tocca bacchettarla, perché quando viene qua, lei è un po' ludopatica. Cioè impazzisce, lei va fuori di testa. E allora lei dice: ho vinto $1,000. Io la guardo e dico: ma quanto hai speso? 1,500. Non hai vinto allora.
0: Però mi sono divertita.
3: Allora sì, ok. Però non puoi dire che hai vinto. Quanto hai giocato? $2,000. Quanto hai vinto? 900. Hai perso. Hai perso so. No, sì, amica, sì, hai perso.
0: Vabbè, però non fuma, non beve, vabbè.
4: E poi c'è un altro problema, sì, un altro problema. La cacca.
0: La cacca!
3: Oddio. Com'è possibile che noi passiamo da Doku Zoo tutto serio a la cacca? La cacca.
0: Abdu!
1: Si switcha.
4: Nel corridoio adesso di 105 è soltanto Abdu! La cacca!
2: La cosa si sta espandendo, signori, ne abbiamo perso il controllo purtroppo.
3: Perché?
2: Questa cosa si è insediata.
3: È di un'ignoranza, è la roba più semplice e banale del mondo.
2: Ma io ho amici che mi chiamano da posti più sperduti del mondo.
4: Abdu, la cacca!
1: Che poi lo scriviamo il testo prima di farlo.
2: Cioè, è tutto schermo, un copione molto fitto.
3: Immagino, sì. Immagino. Sì. Va bene, sentiamo Abdu, la cacca.
5: Le settimane passano veloci. E ciò che nacque come una boutade di due svogliati cinquantenni durante una registrazione prende piede velocemente nel palinsesto del pregiatissimo programma Lo Zoo di 105. Ma non solo l'imbarazzo dei colleghi serpeggia durante le dirette. Un qualcosa di embrionale sta crescendo nelle retrovie. Una sorta di voglia di appartenenza, ma di solidarietà cameratesca, di ammirazione recondita fra i più giovani componenti. Così, ad un tratto, la voglia di gridare Abdu la cacca esplode e altri si fanno contagiare, come in questo caso che stiamo per ascoltare.
0: Sigla. Istonica.

0: Ablu? Ablu? Ablu? Ablu? La cacca? Ablu?
1: Ablu,
0: Ablu, Ablu.
2: Ablu,
0: Ablu. Ablu?
1: Chi sei?
0: La cacca, la cacca. Ablu?
1: Non capisco un cazzo.
0: Angura! Ablu? Ablu?
2: Ablu?
0: Yeah.
2: Non vuol dire niente sta roba.
3: Claim, ah. Questo è il claim.
2: Hai il claim, sì.
4: Bru? Bru la cacca?
2: Pure lei?
4: Bru la cacca?
3: Ale.
1: Non ti capisce chi sei?
4: Abadu la cacca! Cu!
1: Casa mia, sì.
4: Abadu!
1: Abadu!
4: Abadu la cacca!
0: Cacca!
4: Abadula!
1: Ascolta, ma viene qui se vuoi venire.
5: Viene.
1: Beh, capito? Io non capisco in quale.
4: Saverio Abru! Saverio Abru! Abru la cacca?
1: Non capisco niente.
4: Saverio, Saverio Abru! Abru, Abru, Abru la cacca! Saverio!
1: Saverio!
4: Abru!
1: Ascolta, ma bene signor, io non ti capisco. Vieni qua, vieni qua e ti ascolto.
0: Puttana!
1: Vieni qua, vieni.
4: Abdu, Saverio la cacca. Abdu, Saverio la cacca.
0: Cacca, cacca, cacca, puttana!
2: Ci ha aggiunto.
1: Abdu, vieni, vieni qua.
4: Saverio!
0: Abdu! Abdu! Abdu!
6: Cacca! Cacca, caccona! Cacca!
4: Saverio?
1: Chi sei? Da dove chiama? Dalla Romania!
0: Ah!
2: Madonna!
4: Della cacca, Saverio, Abdu!
0: Cacca, cacca, puttana!
1: Ancora non ti capisco, amore, non ti capisco!
4: Saverio!
2: Questo vuoi chiamare?

0: Di che?
1: Saverio!
0: Io Saverio! Dimmi!
2: Pazzisco!
1: Saverio, abdu! Abdu la cacca, Saverio, eh!
3: Cacca, cacca!
0: Abdu, abdu, abdu, cosa capisco?
3: Abdu, abdu, abdu!
1: Abdu, abdu, abdu!
0: Dove sei?
3: La cappella!
0: Ascolta, ma io ti chiudo il telefono e fai come ti fa.
1: Saverio, Saverio, Saverio!
0: Ciao!
1: La cacca!
0: Vieni qua!
3: La cacca!
0: Vieni qua!
1: Saverio, la cacca, Abdu!
4: Ma cosa vuol dire?
0: Ma che cazzo è sta, Abdu?
3: Abdu!
5: La cacca, cacca, cacca!
6: No. Incredibile cosa le parole possano fare. Che potenza possano avere nell'unire le menti, aprire le anime. Alla fine, da una voce, da un inciampo creativo, sta nascendo un movimento, un club. Un posto metaforico dove ritrovarsi e vivere la nuova emozione che si chiama
7: Abdu la cacca la cacca.
5: Vai, sigla, sigla, sigla.
4: No, vabbè. Stupideira. Anche la sigla è sconnessa, non c'è un nesso.
5: Abdu,
4: la chiamalo Abdu, scusa, Abdu, la cacca. Puttano!
5: È venuta voglia. Puttano!
4: La cacca, Abdu, Abdu! La cacca! Vedi. Adesso quando vado su a rinnovare il contratto, gli dirò, entro e faccio Abdu, puttana, la cacca! La cacca.
8: Di
4: bella.
8: Solito è quello che fa lui. Lui va in su, dice contratto, lui Abdu! E gli viene portata della cacca da Abdu.
4: Mamma mia. Ma che bello, quando finirà tutto, ragazzi? Ma che bello sarà che ci sfogheremo. L'ultima puntata sarà un delirio.
5: No, non lo sapremo.
8: Ma noi marciremo col programma.
4: Cadono i governi, te lo giuro. Facciamo cadere tutti, ma tutti, in tutto il mondo.
5: Sì,
4: tutto il mondo. Si arrendono tutti, finiscono le guerre e tutto proprio.
8: Gente, smette di nuotare. Basta.
4: Sì, basta. Affogano. Sì, gli aerei si fermano in aria.
8: Rimangono lì tutto. A fissare, a fare.
4: Vabbè, ragazzi, non mi avete ancora risposto. Ho un minuto scarso. Venite o non venite? Andiamo o non andiamo? Vado o non vado? Io sto già preparando tutto: cavi, microfoni, robe.
8: Bravo, bravo.
4: Cioè, dai, Las Vegas, si va. Si va o non si va? Si va o non... Paolo,
8: detto,
4: tu vieni.
8: Mi fai finire la diretta che mi devo confrontare con un'agenda. Poi ti dico se vieni.
4: Con un'agente addirittura.
8: Agenda,
5: agenda. Guarda, secondo me, Marco, fai una roba. Ti porti una bella camera per fare delle belle riprese. Porti Matt Danieli e fai Rayman 2.
4: No. No.
5: Alla Svega.
8: Sai che neanche la I lo farebbe così perfetto.
4: Paolo, allora ho già organizzato tutto. È una stanza della Madonna dove cagava, cioè il bagno dove cagava Michael Jackson.
3: È una bella esperienza.
8: Cazzo, potrebbe essere il contrario dei Goonies. Sai che una volta Paolo Noise ha cagato a casa mia.
5: Michael Jackson.
4: Cioè, capito? Dai. Appoggerai le tue belle chiappine, quel piccolo culetto che hai, brutto, sull'asse del cesso dove ha cacato Michael Jackson.
8: Ma io non
4: Jackson,
8: credo che Michael abbia cagato in tutti i cessi.
5: Sì,
8: di
5: c'è un video.
4: Tutti, era proprio. C'è il video. Quando lui ha comprato la casa, c'era il video.
5: Certo.
4: Allegato con lui che cagava in ogni bagno.
5: E diceva la cacca.
3: A
4: lunedì da non si sa dove. Ciao.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
17: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
18: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
20: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
21: Vimar, energia positiva.
22: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
24: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
23: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
25: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
26: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
27: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
28: Siamo Elia Nuzzolo
29: e Matteo Ciuccioli,
28: alias Max Pezzali
29: e Mauro Repetto.
28: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
30: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
31: Radio 105.
32: Proud to be different.

0: Le 16:01, siamo pronti?
1: No.
0: Come no?
1: Fa freddo.
0: Sembri Max Pezzali oggi.
1: Che bel complimento.
0: Anni 90, dai. 100.

0: And now it's showtime! Music and
1: cars. Buongiorno. Buongiorno!
2: Ciao Darietti, come stai?
1: Sto da paura.
2: Ma stai da paura e sei uguale a Max Pezzali perché hai visto la serie?
1: No, perché ho visto la serie, sto guardando oggi, tra l'altro è uscita insomma la seconda stagione e
2: che
1: è molto bella.
2: Non l'ho vista, è uno spoiler.
1: No spoiler.
2: Vabbè, anche se è la vita degli 883, insomma.
1: Non ti dico
2: sappiamo
1: assolutamente.
2: Sappiamo più o meno come è andata
1: a finire. Certo, lo sappiamo che poi a un certo punto
2: che
1: gli
2: 883... è stato il maggiordomo.
1: Si sono separati per colpa sua.
2: Per colpa del maggiordomo.
1: No, oggi assomiglio un po' a Pezzali, nel senso come look,
2: no,
1: con i jeans così.
2: Veramente.
1: Perché in studio ci sono 12 gradi sotto zero.
2: Ma che è successo? Che poi noi qua abbiamo la salute cagionevole.
1: Beh, cioè, a me lo dici, ho cominciato l'antibiotico.
2: Tu sei marcio da un mese,
1: cioè, esatto.
2: Hai cominciato l'antibiotico?
1: Assolutamente sì.
2: Ma come l'antibiotico?
1: Sì.
2: Per che cosa?
1: Me l'ha dato il medico, mi ha detto prendi l'antibiotico ad ampio spettro.
2: Ma veramente?
1: Veramente.
2: Ma vedi che mi eri d'antibiotico. Ma...
1: sì. E quindi insomma
2: vatti a fare due analisi però.
1: Martedì vado. Poi se non ci vedessimo mai più. Grazie. Com'è che diceva George Clooney nel film?
2: Grazie, Graziella.
1: E grazie a quel paese. Esatto. Va bene, buongiorno Lodo.
2: Che bello partire lamentandoci come
1: certo,
2: ogni giorno
1: certo,
2: e a
1: certo.
2: Proposito di lamentele, ciao Antonio Pivati.
3: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Come stai?
3: Bene, sto scrivendo un audiolibro.
1: Bel burlone che non sei altro.
2: Veramente?
3: Sì, sto facendo un audiolibro con tutte le cagate di Dario negli ultimi 6 anni.
1: Ecco. Che sono tante.
2: Sta tutto in un audiolibro.
1: Considerando che questo è l'ottavo anno di questo programma che faccio, pensa quante ne ha potute raccogliere. Solo negli ultimi 6, tra l'altro, perché il resto non c'entrava.
2: Un audiolibro di una settimana.
1: Sì, e Dario ha detto questo, e Dario ha detto quello.
2: Poi la zia la salutiamo oggi, essendo che c'è questo sciopero tremendo. Beh, lei.
3: Però gliel'ho ricordato,
2: Che cosa?
3: Di non uscire di casa che c'era sciopero.
1: Sì, serviva che tu glielo ricordassi.
2: Sì. Credimi, lo
3: stava
2: sapeva.
3: Stava venendo.
1: Sì.
2: Era già sulla porta, ma pensa te che volenteroso.
1: No, era già sulla Milano Mede.
2: Guarda che commenta il mio look da casa. Oggi insegnante di inglese? No.
1: La
2: perché?
1: Zia.
2: Perché con la giacca gessata? No.
1: No, dai, sei...
2: No,
1: ma tiene la giacca anche la Lodo perché
2: fa freddo qua
1: qui dentro. Abbiamo un problema di condizionamento. Ma va bene ragazzi.
4: Dai, quando va caldo, vuoi fare
1: lo so, c'ha ragione
2: non
1: anche
2: siamo mai Arcangelo. Contenti.
1: No, siamo noi che sbagliamo, dico la verità. Vabbè, io trasmetto tutto il giorno con la giacca di pelle che mi, come dire, mi blocca un po' il movimento, ma vabbè.
2: Che dopo ti devi scatenare, c'è il caramella,
1: Ma più tardi, mi
2: sono
1: scaldato.
2: Sì, dopo ti devi denudare.
1: Va bene. Allora, salutiamo la Pinnetta che non avevamo salutato.
2: Ciao Pinnetta.
1: Ciao Pinna.
2: E è arrivato il momento della santità. Oggi ce n'è uno, Pivaz.
1: Facilissimo.
2: Facile, indolore. Vorrei complicartelo un po' perché è troppo facile però...
1: Allora vai, complicaglielo.
2: Te lo complico, sì.
1: Sì.
2: E il 16° presidente degli Stati Uniti. Beh, sappiamo tutti.
1: Ti posso dare un indizio? Noi pensavamo fosse, se non il primo, il secondo. Perché il primo è quello lì.
3: Sì, Abramo Lincoln.
1: Bravissimo.
2: Cioè, questa è la risposta. Non è il primo Abraham Lincoln, ma è il 16°.
1: È il 16°.
2: Sì.
1: È il 16°.
2: Anch'io ero convinta fosse il primo. Invece no, il primo è stato George Washington,
1: George
2: ovviamente.
1: Washington.
3: Certo, che pirla.
2: Capre
1: io pensavo
2: noi,
1: il secondo,
2: no?
1: Cioè, quantomeno il secondo o terzo.
2: Io lo vedevo in cima alle classifiche.
1: Invece vabbè, in quegli anni lì morivano giovani. Tra l'altro lui l'hanno anche ammazzato.
3: Esatto.
2: No, poi ci siamo fatti una bella binge-watchata di foto di Abraham Lincoln, questo bell'uomo.
1: Era Mr. Ozempic, era magro.
2: Era magro, scavato. Ma magari aveva anche dei... Non ho controllato. Magari aveva dei problemi di salute. Forse, probabilmente.
1: Intanto è morto sparato. Quindi comunque
2: infatti. Vabbè.
1: Vabbè.
2: Che bello. Comunque Abramo è il santo di oggi.
5: Attenzione attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Talk about

0: Supremacy. Questa è la vibe che ci meritiamo di venerdì, Madonna, Danceteria, perché ci avviciniamo al weekend. Soprattutto nella prossima ora ci sarà, apriranno le porte del nostro club, il Caramella Club. Quindi preparatevi, state buoni, state accorti.
1: Sì, c'è tempo.
0: C'è tempo, iniziate a truccarvi, a vestirvi.
1: Esatto.
0: Noi intanto rivolgiamo però uno sguardo a questo weekend e anche ai giorni a venire, giusto?
1: Sì, anche perché, voglio dire, molti di voi stanno approfittando delle giornate di bel tempo, anche se in realtà un po' le cose sono cambiate negli ultimi giorni.
0: Ha fatto un po' il matto, purtroppo. Sì,
1: soprattutto sì. Al sud. Ma qualcuno che sa dirci di più, sicuramente lui, l'altissimo,
0: il purissimo.
1: La settimana scorsa era appollaiato su un satellite. Questa settimana dove sarà?
0: Appollaiato? Il nostro Andrea Giuliacci, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, Andrea.
2: Appollaiato alla scrivania.
0: Sei tornato giù tra di noi, va bene.
1: Sì. Beh, sicuramente la temperatura la puoi regolare, quantomeno io spero che nei vostri uffici di meteo.it il termostato funzioni, non come in questo studio dove ci sono 12 gradi.
0: C'è la Siberia
1: gradi.
0: In questo momento,
1: esatto.
0: Sì.
1: Esatto, ma vabbè.
2: Laddove si dominano gli eventi atmosferici, anche il freddo e caldo, chiaramente non può non funzionare il termostato.
1: Giusto,
2: Detto questo, ecco, nei prossimi giorni diciamo che il termostato, almeno il termostato, si adeguerà al periodo, nel senso che al fine settimana avrà temperature tipiche di inizio autunno, tipiche del mese di ottobre. Questo significa tutto sommato temperature gradevoli, perché non ci sarà più il caldo anomalo che c'era nei giorni passati. Al sud non ci sarà un freddo fastidioso, certo nelle ore notturne un po' di fresco sì. E poi attenzione, perché almeno per la giornata di domani l'ombrello tornerà ancora utile in molte regioni. In gran parte del centro e del sud improvvisi acquazzoni, anche un po' di temporali caratterizzeranno la giornata. Al nord andrà decisamente meglio, specie al nord-ovest, quindi Piemonte, Liguria, Lombardia, tempo soleggiato. Nel resto del nord magari un po' di nuvole, ma in generale senza piogge. Poi però domenica il tempo andrà migliorando anche al centro, anche al sud. Ci sarà qualche occhiata di sole, meno piogge, quindi tempo in miglioramento, e questo sarà il preludio a un inizio di settimana in realtà caratterizzato da tempo tutto sommato buono in gran parte del paese, magari qualche pioggia residuale all'estremo sud, però nel complesso direi una situazione migliore rispetto a questi ultimi giorni.
1: Eh sì, che ha fatto veramente dei disastri a Roma, a Napoli, abbiamo visto le immagini, mamma mia.
2: Sì, anche in Sicilia, nella zona di Marsala, trombe d'aria, allagamenti, quindi...
1: No, serio. Senti, una domanda, Andrea, adesso è molto presto per dirlo, però evidentemente voi avete anche dei modelli matematici che possono un po' dirvi come andremo durante, non ti dico l'autunno, ma ci aspettiamo un inverno mite, secondo te, o un inverno di quelli belli, freschetti?
2: Allora, guarda, in realtà qui diciamo più che i modelli matematici ci aiuta il trend dell'ultimo periodo, e allora il meteorologo ha un po' gioco facile a dire che molto probabilmente sarà un inverno relativamente mite, ma semplicemente perché gli inverni rigidi ormai sono diventati veramente rari a causa del cambiamento climatico, che ha portato un aumento delle temperature. Quindi se confrontiamo l'inverno in arrivo con quello di 20-30 anni fa, beh, quasi sicuramente sarà più mite. Diverso il discorso delle piogge e della neve, lì in effetti in questo momento non abbiamo indicazioni particolari, qualche indice climatico, cioè qualche indizio che ci manda l'atmosfera, fa pensare che potrebbe essere un inverno piuttosto piovoso e quindi anche relativamente nevoso.
1: Speriamo.
2: In montagna, però
0: che devo andare a sciare io a dicembre, ho già prenotato.
1: Addirittura.
2: Immaginavo che la notizia fosse interessante da quel punto di vista.
1: Va
0: comunque bene. Io ho già messo, ragazzi, la trapuntina.
1: Anche
0: okay?
1: io da mo' che c'ero la trapuntina.
0: Non perché realmente ne abbiamo bisogno, ma perché proprio è l'idea che mi aiuta
1: ad andare avanti in questo autunno. Andrea, grazie mille come sempre. Ricordiamo meteo.it se volete maggiori informazioni. Buon weekend
0: Andrea, grazie.
2: Ciao.
0: Buona
2: settimana a tutti.
1: Grazie. Che bravo Giuliacci, comunque sempre preciso,
0: Sempre preciso. Un lord, veramente.
1: Un lord. Allora, disco nuovo perché è venerdì.
0: Che abbiamo?
1: Attenzione, perché torna Lil Nas X.
0: Sì.
1: Questo è il suo disco nuovo, si chiama
0: World's Greatest.

0: Te lo dedico con tutto il cuore questo. World's Greatest.
1: Ma che patatozzo che
0: è,
1: sei.
0: È carino, il titolo è molto carino. Lil Nas X torna con un disco nel 2026. Devo dire molto fedele a se stesso. Cioè, mi sembra un disco...
1: È riconoscibile,
0: riconoscibile,
1: diciamo.
0: Sì,
1: lo riconduciamo a lui.
0: Esattamente, esattamente. Sì, comunque per rispondere alla tua domanda in cuffia, sì, assolutamente sì, Pivaz.
1: Cosa che vi dite? Questi codici, no? Interni?
0: No, ha fatto una domanda, che tu non avevi le cuffie, quindi non l'hai sentita.
1: Ah, mi è sfuggito. Okay.
0: Esatto.
2: Quindi la potrò inserire nell'audiolibro di Dario Spada.
0: Esatto. Cosa c'entra Lil Nas X con Dario Spada? Niente, però...
2: Beh, secondo me avete dei punti di contatto.
0: Sì.
1: Ehi, ragazzi, non litigate, non scaricate qua tutte le vostre incomprensioni. Usate il...
3: 105 Music.
2: Andiamo a casa, allora.
4: Brucia porco,
1: dai!
4: Brucia porco, brucia porco.
0: Che cos'è il brucia porco, cara Comello?
1: Che cos'è il brusaporco? Beh, è una parola che innanzitutto ti permette di scaricare a terra tutte quelle tensioni che tu vieni accumulando da una settimana a questa parte. Noi lo facciamo ogni venerdì. Venerdì è una giornata dall'energia piuttosto, no?
0: Sì,
1: stantia. Abbiamo bisogno di alleggerirci.
0: Aprire le finestre.
1: Aprire
0: via,
1: le
0: via.
1: Finestre, sventolare, facciamo circolare l'aria e soprattutto buttiamoli, scarichiamo tutte le incazzature, i nervosi e le cose fastidiose che vi sono successe in questi giorni o addirittura anche oggi.
0: Esatto, cosa potete fare? Potete mandarci un messaggio, ci scrivete il motivo per cui siete arrabbiati, aprendo o chiudendo quella parola brusa porco. Il numero è 342 41 15 105. Oppure, se volete, potete usare la vostra voce.
1: Ah,
0: quindi
1: sì.
0: Con un messaggio un vocale.
1: Non un podcast.
0: Esatto, sempre al 342 41 15 105. Condizio sine qua non. Dice brusa porco, Dario, ma perché parli così? Che te pensi di essere su Rai 1? No, però.
1: Ci deve essere la parola.
0: Esatto, quindi
1: la chiave d'accesso è
4: brusa porco.
5: 105 Music & Cars. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
12: Sì.
11: E questo?
12: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
16: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
22: Wow!
21: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 € e termoventilatore 2000 watt a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
24: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
25: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
26: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
27: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
28: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
29: Siamo Elia Nuzzolo
30: e Matteo Ciuccioli,
29: alias Max Pezzali
30: e Marco Repetto.
29: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
31: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21:15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
32: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nuovo 105 Selection di oggi, e quindi lo ascolteremo per tutta la settimana.
1: Olivia Dean, Baby Steps, che dolcezza.
0: Molto.
2: 105
0: prima della tempesta
1: presenta. Esatto.

0: Ecco, è il vostro momento di sfogo della settimana in 105 Music in Cars, però possiamo dirlo è anche un jukebox the hit.
1: I vostri sfoghi al 342 41 15 105 con

0: Brusa porco di un brusa porco. Non vado a fare un tamponamento e mi sono esplosi gli airbag. Valore della macchina 6.000 euro. Adesso gliene devo spendere 12 per metterla a posto. No. Brusa porco!
1: Mi piaceva anche il messaggio nella sua indirezza. Ieri beh.
2: Brusa porco, un lavoro che imballo da più di un anno, fatto preventivo con maniglie cromo satinate. Ora che devo installare le finestre, il cliente se ne esce che la moglie vuole le maniglie anticate. E avevo fatto l'ordine giusto 2 giorni prima. Per fortuna sono riuscito a bloccarlo. Brusa porco, Moreno da Brendola, Vicenza.
1: Attenzione, questo è un brusa porco un po' triste. Brusa porco, sono stato lasciato dalla ragazza dopo 3 anni di fidanzamento e di convivenza. La giornata più brutta della mia vita.
2: No!
1: Alessandro da Milano.
2: Brusa porco. Brusa porco.
0: Brusa porco. Nel senso.
1: Cosa?
0: Ci sono tante le cose che vanno de merda.
1: Benissimo.
2: Però Frank Matano.
0: Incazzato, tanto è una battaglia persa.
1: Sai che non ho
0: tutti i problemi che, cioè, tipo la battaglia contro i mulini a vento.
1: Cosa sta dicendo?
0: Cioè non c'è bisogno, passo e chiude, brusa porco.
2: Brusa porco a te, amico. Capito niente.
1: Ma cosa è successo oggi ai vocali?
2: Questo brusa porco fa un po' ridere. Vacanza, macchina fotografica, foto fatte in posti straordinari. Rientro in Italia, mi sono scordato di mettere la SIM nella macchina fotografica.

0: dico, avrei solo una domanda.
1: Sì.
0: Come fa a sapere che ha fatto delle foto straordinarie se non le poteva rivedere?
1: Lui pensava.
0: Ah, così.
2: Brucia un porco.

0: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo.
10: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: E ributtarci a bomba sulle vostre sfighe, le vostre incazzature, i vostri brusaporchi. Volevo dire una cosa.
1: Prego.
0: Brava Linda Pani.
1: Oh, ci ha appena fatto recapitare un tiramisù da lei fatto.
0: Ma pazzesco.
1: Era la fine del mondo. Brava.
2: 105 Music e Cars presenta. Che ci hanno mai mandato.
0: Proprio una casa Linda.
3: Brusaporco.
1: Brusaporco.
3: Brusaporco.
4: Brusa, brusa, brusa, brusa, brusa, porco.
1: Dai che c'è un pezzone, raga.
0: Adesso quando parte bisogna pogare.
1: Voi fatevi sotto.
0: Sei pronta?
1: Ce ne sono, vado?
0: Dai lodo.
1: Brusaporco di un brusaporco. Assunto ragazzo da un mese. Più permessi che ore lavorate. E ora è pure in malattia. In compenso però a battere cassa è un fulmine. Quanto manca a dicembre per salutarlo? Brusaporco!
0: Oh! Rimaniamo nell'ambito lavorativo? È da marzo che sono in naspi. Questo mese è finita e ancora nessun lavoro. Brusaporco di un brusaporco. Steven da Reggio Emilia. Ma andiamo a posto di quel ragazzo lì dell'altro.
5: Ciao ragazzi, ho appena messo 40 euro di benzina perché sto tornando a Ventimiglia da Pavia e devo dire che ne valgono 5 brusaporco alla pompa di benzina.

0: acqua che mi stanno rifacendo il tetto. Brusa porco! Non era italiano.
1: Era, sembrava. Vabbè. Attenzione, voglio chiudere con questo. Brusa porco, oggi dovevamo andare a fare la solita passeggiata sul Carso e invece piove.
0: Ancora?
1: Brusa porco Debora.
2: Da Trieste. Il Carso.
3: Il Carso, cosa ho detto?
2: Grazie al Carso.
0: Ma grazie al Carso.
1: Brusa porco. Sono preoccupato.
3: Let's go.

0: l'ufficio collocamento di 105 Music in Cars ha un annuncio importantissimo da fare per l'ascoltatore che ci ha scritto prima.
1: Esatto, mi sa che si chiamava Steven, che appunto è in Naspi ed è di Reggio Emilia. È arrivato un messaggio, Steven. Se sei interessato, poi ce lo fai sapere che la zia vi mette in contatto. Perché

0: proprio nella zona di Reggio Emilia, questi ascoltatori stanno cercando un autista, quindi chiedono: hai le patenti? Perché noi cerchiamo un autista su Reggio Emilia e non lo troviamo.
1: Tac!
0: Quindi, se
1: sì,
0: se, a meno che tu abbia, esatto, se
2: forse
0: non ce l'hai,
2: non guida.
0: No, speriamo di sì.
1: Dai, speriamo sì.
0: Steven, se stai ancora ascoltando e sei interessato, scrivici e così la zia vi metterà in contatto.
1: Dai, che bello, speriamo.
0: Bello, vedi? Ricordatevi una cosa: Music and Cars porta bene, davvero, eh?
1: Dai,
0: negli
1: dai,
0: anni,
1: dai,
0: negli
1: fateci
0: anni.
1: Fateci sapere.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
2: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Amore, non rompere le uova.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre, al Village di Piazza Città di Lombardia, ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre, all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territorio e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators, in collaborazione con Radio 105.
7: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
13: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: 105.
3: 105.
4: 105.
2: Che storia.
5: Radio 105.
6: Che storia.

0: poco per essere dei personaggi. Una mutanda bianca, un foulard rosso, sì, e un cappellino.
1: Un cappellino. Scalzo, tutto scalzo.
0: Fine.
1: Sì, poi la voce della Madonna, incredibile così, chi se ne frega.
0: Dettagli.
1: Queen, Another One by the Dust.
2: 105 Music and Cars.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Benissimo. Cosa?
0: 17. Dai, Pivati, non spegnere il microfono.
1: Dai, accendilo.
0: Le 17, vai.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Sì. Oh, oggi abbiamo dei grandissimi lo sapevi che.
2: Sì,
1: tutti molto interessanti.
2: Voglio dire una cosa, perché sì, è giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare, sì, e alla Comello ciò che è della Comello.
1: Sì.
2: Lei vuole andare a controllarli, questi lo sapevi che. Quindi va a cercare, a capire tutte le cose se sono vere.
1: No, si chiama, noi giornalisti, si chiama, sì, la verifica delle fonti.
2: Ah, il fact checking.
1: Fact checking.
2: Ho capito.
1: Capito. Noi, allora, giornalisti, chi inizia? Vuoi iniziare tu?
2: Inizio io. Vi dico che in ungherese, lingua insomma è parlata un po' da tutto il mondo, il simbolo della chiocciola, ok, sì, la chiocciolina, quella per la posta elettronica, si chiama kukak, che tradotto significa piccolo verme o semplicemente verme.
1: Carino. Però posso dire, più carina la traduzione chiocciolina, perché è una lumachina, non è un verme, dai.
2: E invece tu dici verme. Quindi, che ne so, Lodovica, Comello, verme.
1: Non è carino.
2: 105.net, no, vabbè.
1: Ma poi il disegno, dico, cioè, disegna la chiocciolina, cioè, è proprio una chiocciolina.
2: Sì, sì, una chiocciolina.
1: Se no sarebbe un filamentino, se fosse un,
2: sì,
1: verme, no?
2: Che ad altro c'è quel carattere lì, quel filamento
1: londina,
2: un po' ondulato, esatto, va bene.
1: Ma non vogliamo aprire polemiche.
2: No, no.
1: Poi, lo sapevi che... Se su Google, attenzione, verificato, funziona, scrivete nella barra di ricerca ASKEW, cioè A-S-K-E-W, ASKEW, non so come si pronunci, che significa storto o inclinato, e la finestra e tutti i risultati di ricerca si inclinano e la schermata diventa tutta storta. Stracarino.
2: Abbiamo provato e a me viene la nausea. È tutto storto, no, tutto strano.
1: Dario, vabbè, un po' sensibile,
2: sì,
1: però
2: sì, sì. Allora, vi dico anche questo, che in Zambia esiste uno snack salato molto popolare, mi chiedo perché non sia stato portato anche qui. Si chiama cicanda, viene prodotto combinando tuberi di orchidea, arachidi macinate e peperoncini. Una roba sanissima.
1: Beh, sano è sano, scusa.
2: Sano è sano, poi ti brucia.
1: Tuberi, arachidi, peperoncini.
2: Sì.
1: Bisogna vedere quanto peperoncino, cioè quanto è piccante.
2: Piglia fioghenta panza, come si dice in calabro. Vabbè.
1: Vabbè. Poi, lo sapevi che di media un uomo,
2: sì,
1: uomo fa circa 183.755.600 passi nel corso della vita?
2: In media.
1: In media.
2: Quando io morirò probabilmente ne avrò fatti 12 e mezzo.
1: Non è vero.
2: No, ma non,
1: ma
2: 183 milioni.
1: Ma che ne sai? Ma che ne sai?
2: Io sono l'uomo divano, quindi mi va bene così. Poco e niente, va bene. Altre curiosità, amici fancarsisti, le trovate sul sito curiositadalmondo.it. Anche questo è nuovo.
1: Le foglie di tè.
2: Giovanotti.
1: E Samurai J, pensa un po'.
2: Prodotto

0: Molta classe in questo Thank God It's Friday, devo dire oggi.
1: Molta. Molto stile, soprattutto quell'acuto graffiato che mi ha fatto poco fa. Mi ha fatto accapponare la pelle.
0: Inner Life, I'm caught up.
2: In a one night love affair.
1: Cosa può succedere in una notte, ragazzi?
0: Poi 1979, in quei club che frequentavano in quegli anni loro e facevano questa musica.
1: Se quei divanetti leopardati potessero parlare.
0: Credo che parlassero, per questo li hanno fatti fuori, bruciandoli da qualche parte. Va bene, amici, era il nostro Thank God It's Friday. Come sapete è una canzone che ha a che fare un po' col mondo 70s. Ma attenzione, perché stiamo un po' aprendo le porte a questo mondo.
1: Ci si avvicina con il mood, pian piano.
0: Sì.
1: Anche noi abbiamo aperto le finestre, abbiamo fatto arieggiare.
0: Non si direbbe.
1: No, ti assicuro che il caramella oggi profumerà.
0: Profumerà
1: perché sono giorni che rispolveriamo.
0: Va bene.
1: Hai pulito i vetri delle porte?
0: Ho pulito tutto, Lodo. Ho passato l'aspirapolvere, quello senza fili, con turbina.
1: La zia sta asciugando bicchiere per bicchiere.
0: Certo.
1: È tutto pronto per accogliervi, ragazzi.
0: Tra poco vi spieghiamo anche cosa succederà per entrare al Caramella Club. Ormai dovreste saperlo se ascoltate questo programma da tanto tempo. Però anche per i nuovi arrivati, metti che qualcuno ci ascolta da poco, dice che questi parlano del caramello, un club che mi stanno dicendo.
1: Che cos'è?
0: Ve lo spieghiamo tra poco, con molta calma. Nel frattempo voi segnatevelo il numero 342 41 15 105, che è il numero al quale mandarci i vostri messaggi, anche testuali oppure vocali. Non so mai. Fatto uno spiegone inutile.
1: Che tra poco ripeteremo.
0: Sì, un pippone gigantesco. Va bene. Senti che bello questo, però, invece. Baby, wow.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
10: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
18: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
23: Aspetta un secondo.
24: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
22: Così vicino?
24: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
22: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
25: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
26: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eh?
1: La calma before the storm.
0: In questo caso la storm di cui parlava la Comello è il nostro Caramella Club, signori, che adesso vi spieghiamo esattamente che cos'è.
1: Che cos'è?
0: Benissimo. È un club, è
1: no,
0: un club.
1: Era così, volevo ribadire la tua domanda.
0: Benissimo.
1: Ma ovvio che lo so cos'è il Caramella Club, ormai sono dai, resident anch'io.
0: Ma certo che sei resident.
1: Il Caramella Club per i nuovi arrivati è il club virtuale di Radio 105 che apre le sue porte satinate, piene di lustrini e
0: sì,
1: di Swarovski.
0: Bellissimo.
1: A quest'ora, tutti i venerdì.
0: Esatto, nella seconda ora di Music in Cars. Cosa dovete fare? Se volete anche voi festeggiare l'arrivo del weekend e far parte del nostro pubblico vastissimo, dovete scriverci chi siete, da dove arrivate, se festeggiate qualcosa di speciale proprio durante questa giornata o nei prossimi giorni.
1: Esatto, se quanti siete, se avete bisogno di un tavolo,
0: brava,
1: se volete stare sotto cassa, non lo so,
0: sì,
1: se volete un po' dell'ormonata della zia, la bevanda
0: ufficiale
1: del Caramella Club.
0: Esatto, ma attenzione, perché questo vale per tutti voi che scriverete un messaggio di testo, ma per chi volesse provare a imitare un po' i vocalist
1: o speaker,
0: esatto, la nostra voce Zanotti, che anche lui oggi aprirà le porte del Caramella Club,
1: che bello,
0: dovete mandarci un messaggio vocale. Il numero è sempre quello e ve lo dice la Comello:
1: 342 41 15 105.
0: Tra poco apriamo le porte del Caramella Club.
1: Siamo pronti.
0: Mr. Anthony D'Andrea è già in console. Lo senti? Questo è il disco, proprio quello che vi fa un po' scaldare, il warm up della serata.
1: Spallucce, spallucce, dai che si parte.

0: del microfono ho alzato l'asticella
1: perché inizia il caramella.
0: Hai capito?
2: Welcome to the club. Take a deep breath.
1: Sei pronto, Darietto?
0: No.
2: Time to dance.
1: You better be prepared.
0: Oh, yes. Caramella. Caramella.

0: c'è un'energia pazzesca, ragazzi.
1: Molto molto fashion style, eh. Non vorrei dire una stupidata, ma era Kanye West originale.
0: Ma

0: 15105.
1: Non avrei saputo dirlo meglio.
0: Ho letto, perché da solo così non riuscivo.
1: Infatti
0: è difficilissimo. Potete scriverci qui se volete entrare al Caramella Club, chi siete, da dove arrivate, se festeggiate e se volete fare i vocalist, mandate un messaggio vocale, possibilmente in rima.

0: insieme con l'ormonata e andiamo avanti tutta la serata.
1: Vabbè.
0: Ciao a tutti, auguri Carmen.

puoi entrare tutta struccata, qui non ti giudica nessuno. Un saluto da Mauro, per la prima volta in diretta con noi c'è un ospite speciale, mia sorella Camilla, di pochi mesi al Caramella. Qua entrano anche i neonati a

0: bottiglia di ormonata. Mimmo e Michela da Verona. Yeah, we're back again. Viva gli sposi.
1: Vabbè raga, un mese ancora grandi limoni.
0: Spero ce ne saranno ancora per un po'.
1: Sì, due o tre altri mesi, poi basta.

0: tutti i venerdì la stessa storia.
1: Sì.
0: Fino alle prime luci dell'alba,
1: sì,
0: invece dura un quarto d'ora.
2: Vabbè, si fa per dire, dai.
1: Vabbè, un quarto d'ora se è grass che cola, perché è meno. È un po' meno.
2: E siamo vecchi noi.
1: Siamo vecchi, ragazzi, infatti.
2: Ho il legamento lesionato io, eh.
1: Non è crociato?
2: Sì, il crociato è un legamento.
1: Il legamento. È la prima volta che vi guardo in TV. Siete bellissimi, Cinzia da Messina.
2: Ciao Cinzia! Se una serata gagliarda ti vuoi sparare, sì, al Caramella la devi prenotare. E se casomai volessi ascoltare la playlist dei tuoi sogni al Caramella, c'è DJ Antonella.
1: Ma non è vero. Ma che?
3: Ciao, sono qua, sono Antonella.
2: Ciao Teo!
1: Attenzione signori,

0: Voglio andare al caramella solo se c'è la comella. Fuori anche lui.
1: C'è
0: via.
1: La comella, c'è.
0: Drogato, via.
1: E Darietto segna un tavolo al caramella per Rocco e Tiziana.
0: Va bene, per Rocco c'è sempre posto.
1: Darietto.
0: Anche per Tiziana. Che c'entra? Parlavo dei nostri ascoltatori. Mannaggia però, Lodo, dobbiamo chiudere già.
1: Non c'è chiudere?
0: Sì, sì, è arrivata la polizia fuori, c'è un minore. Parlavo dei nostri ascoltatori. Mannaggia però, Lodo, dobbiamo chiudere già.
1: Non c'è chiudere?
0: Sì, sì, è arrivata la polizia fuori, c'è un minore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: 105. Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A21 allo svincolo di Alessandria Ovest per chi è diretto a Torino. Code a tratti tra la Cioccola 7 e Alessandria Ovest. In Lombardia sulla A9 veicoli scortati per fondo stradale dissestato tra Como Nord e Como Centro per chi procede verso Lainate. In Campania sulla 16 veicolo fermo tra Benevento, raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. C'è una perdita di carico sulla A14 tra Vasto Nord Casalbordino e Val di Sangro in direzione Pescara. Torniamo al nord Italia sulla 6 per segnalare materiali dispersi allo svincolo di Nella Tanaro verso Torino. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia sulla statale 89 Garganica, rallentamenti all'incrocio Torrente Candelaro statale 273 in direzione incrocio Foggia. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a 399 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
7: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
12: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
12: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
12: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia.

0: storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Radio 105.
15: Proud to be different.

0: rotto, è stufato. Largo ai giovani.
1: I giovanissimi.
0: I giovanissimi, abbiamo un DJ 6enne.
1: DJ Teo, ragazzi.
0: DJ Teo.
1: Ha anche il nome già international. Bello l'ultimo di oggi. Molto bello. Sam Jacobs, Ezra Nurey.
0: I don't mind.
1: Bello.
0: È stata una bella puntata.
1: Sì, bella puntata. Settimana molto bella, molto ricca. Mi sa che questo l'ha schiacciato Teo. Può
0: L'applauso
1: essere?
0: L'ha fatto partire DJ Teo.
1: No, ma.
0: No! Bravo!
1: Bravo Teo. Allora, salutiamo tutto il team.
0: Vai.
1: Quindi, il primo
0: tutto
1: da salutare è DJ Teo.
0: Grazie DJ Teo, un
1: grazie,
0: applauso.
1: Bravo, molto
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie Pivaz.
1: Grazie.
0: Per il applauso. Grande tirocinio a DJ Teo.
1: Esatto.
2: Era facile, già preso.
0: Già assunto. Grazie zia, grazie Pinnetta, grazie Darietto.
1: Grazie a te Lodo. Noi torniamo, se lo vorrete chiaramente, settimana prossima, lunedì alle 16 su Radio 105.
0: Con una nuova fantastica settimana di 105
1: Music
0: and Cars.
1: Ciao!
0: Buon weekend!
1: Oggi Martin e Linda.
0: Martin e Linda.
1: Linda e Martin.
0: Martin. E il tiramisù.
1: E il tiramisù. E i cioccolatini con dentro la menta.
0: Buoni.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Eccoci, sono le 18.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esteroletto. Una doppia tromba marina colpito stamane Trapanese tra Marsale e Petrosino. Diversi feriti, in salvo gli studenti di un istituto scolastico. Nubifragio nel Brindisino, strade, garage allagati. Il sindaco di Torre del Greco in campagna chiude scuole e cimitero. Anzio e Nettuno nel Lazio chiedono lo stato di calamità naturale. Arrestato e posto ai domiciliari, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto il 3 ottobre dopo essere caduto da un capannone a Caivano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni. Indagato anche il committente proprietario della struttura. Il Nobel per la pace ha segnato a sorpresa la giurista sudafricana Navi Pillay. Nata nel 1941, ha ricoperto tra l'altro la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di giudice presso la Corte Penale Internazionale. Accusò Israele di genocidio a Gaza. Per Trump un premio vergognoso. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla CPI. Contro anche Netanyahu. Il capo del Pentagono conferma la fucilazione di Nidal Malik Hassan, che nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base militare texana di Fort Hood e ferì altre 32 persone. L'esecuzione in agenda il 3 dicembre potrà essere eseguita in diretta streaming, annuncia Exit. L'ONU condanna è una forma di tortura. Calcio, domani torna la Serie A dopo la lunga pausa per le partite di Nations League, ma l'attenzione oggi è tutta puntata sulle azzurre di Soncin, che sul campo neutro di Tbilisi in Georgia si giocano contro la Bielorussia il primo turno playoff per il mondiale in Brasile. Il CT è fiducioso.
6: È un obiettivo, ma parte da un sogno, da un desiderio di poter vivere un'esperienza incredibile.
5: Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore di Formula 1, ma la sua prima posizione è in bilico. L'olandese della Red Bull è finito sotto investigazione per aver superato la Ferrari di Hamilton in regime di bandiera gialla provocata dall'incidente di Perez. Alle sue spalle Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Allovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
2: Sostituiscio!
12: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'IDOS Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Andiamo, vediamo.
1: Andiamo.
0: Vai.
1: Buonasera
0: Italia! Buonasera Linda!
1: Buonasera Martin!
0: Che bello,
1: senti la...
0: La pace!
1: Che bello! Che meraviglia! Manca Paolino Statalino! Quindi la carovana oggi solo con me, Linda Pani, Martin... Poi ringraziamo.
0: Non c'è Paolino Furfantino.
1: Paolino Manchino oggi. E l'aveva anche annunciato. Quindi si può proprio preparare la cosa di insultarlo pesantemente.
0: Me l'hanno scritta, Paolino Santarellino, faccia d'angelo e inchino. Poi ti gira il tavolino e fa pure l'innocentino.
1: Bella questa. Allora facciamo una cosa: al 342 41 15 105, subito là, pam, pam, pam, per iniziare. Una bella rima con Paolino, scrivetecela.
0: Che oggi non c'è, fa lo statalino.
1: Fa lo statalino, una bella rima con Paolino,
0: bravo,
1: per insultarlo,
0: bravo,
1: con
0: bravo.
1: L'insultino.
0: Guarda, Linda da Rimini, Masha, Linda e Orso Martin, ma Paolino Nascondino.
1: Paolino Nascondino, esatto, vedi, è tutto giusto, Ringraziamo Ludovica Comello e Dario Spara che ci hanno condotti fino a qui, fino alle 18 da 5 minuti. Dall'altra parte del vetro... Proprio lui.
0: Devo prendere il fiato.
1: È proprio lui.
0: Mattia, Napoli, angry.
2: Buonasera.
0: Hai qualcosa da dire sul tuo amico che non c'è?
2: Ma io non vedo Paolino Balzino. Che cosa
1: c'è? Paolino Balzino, esatto. Ringraziamo a proposito anche in redazione la nostra Saretta e la nostra Claudietta al centralino. Vedi che fa tutto rima con
0: Paolino centralino.
1: Non c'entra proprio.
2: Paolino c'entra poco.
1: Paolino oggi poco niente. Paolino birichino, Paolino senza piattino, perché oggi ho portato il tiramisù, cioè ho portato il tiramisù una volta in radio, proprio il giorno in cui non c'era Paolino, c'è rimasto
0: certo,
1: malissimo.
0: L'hai anche fatto apposta, voglio dire.
1: Certo che l'ho fatto apposta.
0: Allora attenzione, al 342 41 15 105 arrivano anche le filastrocche. Ce l'abbiamo una base da bambini?
1: Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Paolino statalino, Paolino bugiardino, Paolino furfantino, sempre pronto al ghirigoro fino, promette il monte e il mar turchino, poi consegna un sassolino, fa il leone da vicino, ma da lontano è un gattino.
1: Cioè, no, oggi ragazzi, poesia. Guarda, un altro che è arrivato. Poteva essere la seconda settimana al completo.
0: No.
1: Invece no.
0: No,
1: invece
0: no.
1: No. Invece no, no, no, no,
3: no.
0: Paolino Bugiardino, re del grande raccontino. Cambia versione ogni mattino, più veloce del venticino. Paolino furbettino, fa il bravo l'innocentino. Ma se sparisce un biscottino, guardo sempre il cuginino.
1: No, vabbè, cioè ragazzi, che aspetta. Posso dire, sei un poeta. Sei un poeta. Ma anche dall'altra parte della radio, al 342 41 15 105, io lo so che ci sono i poeti. Quindi insultino a Paolino.
0: Bravo, in Paolino insultino.
1: Paolino
0: sì.
1: Insultino, so, oggi se li becca tutti.
0: Linee aperte anche con i vocali.
1: Soprattutto con i vocali, così il nostro Mattia lo mettiamo al lavoro. Va bene, due ore di carovana in questa giornata.
0: In
1: che
0: compagnia di Linda Pani
1: e di Martin, ma soprattutto oggi è una giornata speciale, non solo perché non c'è Paolino,
0: ma
1: è perché è venerdì.
0: Quindi
1: prepariamoci.
0: Sai che averti qui in studio me l'ha fatto dimenticare?
1: Invece perché... io me lo ricordo bene. Stasera guarda, mi mangio la pasta col tonno.
0: Sì, era il contrario che doveva succedere, ma fa niente.
1: Facciamo?
0: Vai.
1: Allora, è arrivato quel momento. Aspettavamo questo momento da giorni.
0: Aspetta, che ad una volta che me lo ricordo. Le donne sono pregate di sedersi sopra il subwoofer.
1: Ok. Allora, signori!
0: Ma soprattutto. Signore!
1: Oggi è venerdì! Quindi!
0: Donna!
1: Vieni a prendere il pesce!
4: Linda, andiamo a prendere il pesce!
1: Sì,
4: Dai, che stavolta non lo prendiamo il due di picche.
1: No.

0: Ragazzi, ma io di solito appena sento Paulino cambio la radio. Allora oggi vi sento, dai.
1: Grazie.
2: Perché stavi imitando l'accento bresciano che Paulino è di Milano?
1: Non lo so, Milano.
2: Non lo è mai stato in Milano.
1: No, dai. Vabbè, fa finta, dai, lo sappiamo. Chi è?
3: Oh, Martin, se andate avanti così, te e Paulino potete fare anche richiesta per il reddito di cittadinanza. Ah, sì, non lavorate mai.
2: Posso dire, dai, siamo tre pari.
1: Tre assenze pari e sì, abbiamo iniziato da solo un mese.
2: Quattro settimane.
1: Ho capito, tre assenze uno, tre assenze l'altro, ragazzi.
2: E quindi?
1: Siete proprio due statalini. Chi è?
4: Visto che oggi è venerdì, quindi è il giorno del dedichino.
1: Sì.
4: Un baffino a Paolino.
1: Giusto, ciao, giusto.
2: Non lo so se sarà il giorno del dedichino. Ah no, adesso c'è la sigla nuova, lo facciamo.
1: Lo facciamo.
2: Linda, clima argomento.
1: Clima argomento, dai, entriamo. Allora, oggi dobbiamo parlare di una cosa molto carina, secondo me, molto tenera, cioè di bambini. Perché dovete sapere che l'arcinoto conosciutissimo
2: Pool
1: di esperti ha scoperto che sostanzialmente la gran parte dei bambini ama i supereroi, ok?
2: A te piacciono i bambini?
1: A me tantissimo.
2: Vuoi farne uno subito?
1: Quando vuoi.
2: Durante la pubblicità.
1: Facciamo presto, tanto dici, sì. Ok?
2: A voglia.
1: Oltre a Batman, Superman e Spider-Man, quindi diciamo quelli più tradizionali, la gran parte dei bambini risponde dicendo i nonni, dicendo gli idoli sportivi, ma certo, soprattutto il 60% risponde
2: mamma e papà.
1: Mamma e papà, esattamente, perché sono sempre presenti tutti i giorni, quotidianamente, quindi sono i supereroi di tutti i giorni, la mamma e papà.
2: Un'altra cosa che non mi appartiene.
1: No.
2: Andiamo avanti, va.
1: Allora, da qui l'argomento di oggi. Il vostro nome non è più quello che vi hanno dato dalla testa, quindi che hanno creato mamma e
2: sì,
1: papà. Diventa proprio la fusione dei nomi della vostra mamma e del vostro papà.
2: Prime due lettere del papà e prime due lettere della mamma, o viceversa.
1: Esatto, viceversa, vedete quello che vi suona insomma meglio.
2: Io devo scegliere tra Mali e Lima. Lima è meglio, dai.
1: Sì,
2: ehi,
1: dai.
2: Lima!
1: Ehi, Lima! Carino, sì, carino. Sì, salutiamo, sì. Vincenzo. Ciao, Vincenzo. E io invece ho fatto il calcolo. Mia mamma si chiama Marilena, mio papà si chiama Gianfranco. Io mi chiamo Magi.
2: Magi.
1: Magi.
2: O anche magia.
1: Sì,
2: anche tre, dai.
1: Dai, sì, come magia,
2: ma magia, tu sei una magia.
1: Io sono
2: dai,
1: una magia. Vuoi vedere la bacchetta?
2: Lo fai sparire.
1: Va bene, però, per esempio, io sono anche la figlia di Paulino e Martin, giusto?
2: Sì.
1: Quindi divento Pama.
2: Pama o
1: Pama.
2: Mapa.
1: O Mapa, o Mapa.
2: No, Pama, Pama.
1: Pama, Pama, Pama, Pama.
2: C'è l'abbreviativo di Pamela, dai.
1: Sì, suona in un qualche
2: o
1: modo.
2: O Marpa.
1: Marpa.
2: Prendi tre, Marpa.
1: Sì, ma sembra un marpiona.
2: Sì, esatto.
1: Un po' strano.
2: No, Pama,
1: sono,
2: Pama
1: sono cattivo, sono cattivo. Quindi, insomma, vi dovete concentrare. Prendete le prime due lettere del nome di vostra mamma e le prime due lettere del nome del vostro papà, le unite ed esce il vostro nome.
2: Ok.
1: Matteo!
5: Eccomi!
1: Eccoti! Come ti chiami oggi?
5: Io Mattia. Come? Che senso? Ah, nel senso, sì.
2: Stai ascoltando Monte Carlo?
5: Sì,
2: hai imparato. Tu sei qui.
5: Vabbè,
2: sì, c'hai ragione.
1: Che fatica.
2: C'hai ragione, girerei anch'io. Cioè, tu sei qua per imparare tutto dal farci, hai imparato anche ad ascoltare l'altra radio mentre noi parliamo.
5: Esatto, esattamente.
1: Complimenti.
2: Allora, devi prendere le prime due / tre lettere del nome di papà o di mamma e le prime due di papà e mamma e formare il tuo nuovo nome.
5: Sì, mamma si chiama Rosa, papà si chiama Cosimo, quindi sarei
2: Rocco o Coro.
1: Rocco perché
5: Coro è bello.
2: Coro è bello, sì.
1: Però
2: sì,
1: posso dire anche Rocco e sembra un Rocco che non ce l'abbia fatta,
2: esatto,
1: capito?
2: Quindi... Rocco un po' più corto.
1: Esatto, cioè, meno capito.
5: Sì,
1: meno...
5: in realtà.
2: Ci sono anche i mesi più corti.
5: Certo.
2: Lo sai il proverbio, no? Di 28 ce n'è uno e non è febbraio, che è il proverbio di Rocco.
1: Mi sembra tutto giusto e coerente. Va bene, allora avete capito, al 342 41 15 105 prendete le prime due, tre lettere del nome della vostra mamma e quelle del vostro papà, le unite, create il vostro nuovo nome.
2: Sì, mamma e papà o papà e mamma,
1: sì,
2: quello che
1: voi
2: vi suona meglio.
1: Quello
2: e ce lo scrivete, ce lo al 342 41 15 105, sms, whatsapp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è oggi sulla carta d'identità, quella vecchia di carta.
1: Ah, quella mamma mia.
2: Ce l'hai mai avuta tu quella di carta?
1: Sì,
2: no.
1: Ho fatto in tempo.
2: Hai fatto in tempo.

0: Ciao soci.
1: Ciao.
0: Io sarei Copa, la fusione tra Cosimo e Patrizia. Ciao.
1: Bello.
0: Sasha da Pozzo d'Adda.
1: Ci sta, grande, Copa. Ci sta. Copa.
2: Anche Paco.
1: Oh, anche Paco. È molto spagnoleggiante, sì, sia da una parte che dall'altra. Ci piace, ci piace. Allora, stiamo fondendo il vostro nome, ok? Formato dalle prime due, tre lettere del nome della vostra mamma con le prime due, tre lettere del vostro papà. Proprio per capire quale sarebbe il vostro nome facendo questa fusione.
2: Ci sono pochissime esclusioni e pochissime varianti, tipo ciao soci, io ho solo la mamma che si chiama Maria Giovanna, direi Ganja.
1: E l'hai risolto subito. Poi abbiamo Manolo da Roma che ha la mamma Marilena e papà Mario, si chiamerebbe Mama.
2: Ok.
1: Ma non è l'unico, tra l'altro.
2: Simone da Pordenone, Supa, Susanna e Paolo.
1: Bello Supa, mi
2: Supa
1: piace.
2: O Pasu.
1: Pasu, anche Pasu è carino.
2: Ma Pasu è molto da horror, che è Pasusu.
1: Sì.
2: Pasusu.
1: Adesso mi
2: piace. Che era lo spettro, il demone di Pasusu.
1: Pasusu?
2: Pasusu.
1: Pasusu.
2: Sì, dell'esorcista.
1: Ah, sì.
2: Sì.
1: Non me lo ricordavo.
2: La moltitudine.
1: Non me lo ricordavo. Chi è?
3: Ciao soci.
2: Ciao.
3: I miei si chiamano Maria Grazia e Marco e quindi io sono Mama.
2: No.
1: Quanti?
2: Aspetta, Maria Grazia e Paolo?
4: Marco.
1: Marco.
2: Marco, ma grama. Perché Maria Grazia è ma, gra, ma.
1: Vabbè, non ti mettere pipipipipipi a fare puntiglioso. Mamma faceva più ridere, dai.
2: Ok.
1: Aspetta, mio papà si chiamava Angelo, mia mamma Alfonsa. Angelo Alfonsa. Questo
2: sì?
1: Gioco non mi piace. Perché viene fuori anal.
2: Vabbè.
1: Unite le prime due o tre lettere del nome di vostro papà e le due o tre lettere del nome di vostra mamma.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105.
5: E che cazzo, dai, io mi chiamo Giada, non può essere.
1: Sapete come si riconosce un cliente o mobile?
2: No, certo, non si vede dal telefonino e neanche dalla cover cucita a mano. Si riconosce dal sorriso, perché è molto soddisfatto.
1: O mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Semplice, conveniente, trasparente.
2: Col sollievo di non dover più cambiare e con la tranquillità di un'assistenza clienti top. Chiedete a chi ce l'ho.
6: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
17: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
18: Vimar. Energia positiva. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
19: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99 euro. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99 euro. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
21: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
27: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: disco di Olivia Dean, Baby Steps, il disco 105 Selection, il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo.
1: Che grazie al nostro ufficio musica è in tema proprio con l'argomento Baby Step.
0: Esatto.
1: I primi passi di un bambino quando comincia a riconoscere il proprio nome.
0: Esatto, i propri genitori come supereroi, e a partire da questo abbiamo scelto proprio di fondere le prime due lettere del nome di vostra madre e le prime due lettere del nome di vostro papà per creare il vostro nuovo nome.
1: Io ho proprio un nome che piace alle mosche: Carlo il papà, Carolina la mamma. Caca.
0: Caca.
1: Mamma caca.
0: No, ragazzi, io sto volando. Ci sono dei nomi che sono spettacolari. Filomena e Gaudenzio. Sarei stato perfetto per Milano.
1: Sì. Figa.
0: Figa.
2: Mio papà Piero, mia mamma Piera, io sarei Pipì.
1: Eh sì.
0: Eh sì.
1: No,
0: eh
1: no,
0: sì.
1: Aspetta, prendi, puoi prendere le prime tre. Pie.
0: Che comunque.
1: Pipì è meglio.
0: Pipì è meglio.
1: Oh, monge, come le crocchette.
0: Grande.
1: E sarà Monica e Gennaro.
0: Gennaro, Genoveffo, non lo so. Però senti come suona da villain.
1: Genoveffo?
0: Sì, può, magari esiste. Ci sono dei nomi strani, perché non Genoveffo.
3: Il professore di religione alle superiori si chiamava Genoveffo.
0: Visto.
1: Bisognava...
3: Si chiama, credo.
1: Sei andato a scuola in Africa tu adesso.
0: No, ma aspetta, mi fa ridere. Questo sembra il nome di un villain dei cartoni animati o dei film. Voldom. Volosca e Domizio, grande.
1: Volosca?
0: Volosca.
1: Non mai sentito.
0: Non è il nome fuso.
1: No. Allora, Yuri a Carla e Aureliano, quindi Cau oppure Auca.
0: Auca pure. Hai suonato?
4: Ciao soci, io mi chiamerei Giuba.
1: Giuba. Sì,
0: bello.
1: Ce l'ho anche un Giuba da qualche parte. Yuri, invece che Cau, siccome abbiamo detto che puoi prenderne 2/3, potresti chiamarti Aurca.
0: Aurca, bello, bello. Fabiano da Trento è nato da Rosanna e Ruggero e lui potrebbe essere Arg, Roru.
5: Oh, che bello.
1: Allora, Giorgio da Buggiano ha Gennaro e Giovanna, quindi Gegia.
0: Bello Gegia, mi piace.
1: Oppure Giove.
0: Anche
1: grande
0: poesia,
1: Giove.
0: Poesia.
6: Ciao Sozzi.
0: Ciao.
6: Roberto da Ravenna. Mia mamma si chiama Verdiana e mio padre Romano. Quindi se prendo le prime tre lettere di Verdiana e le prime due di Romano, mio nome è Verro.
1: Verro.
6: Che non fa la piega.
1: Sì, che è il...
0: Verro.
1: Che è il... Cos'è il Verro?
0: Verro. Mm. È il ferro quando è il raffreddore.
1: È il maschio della maiala.
0: Ah.
1: Il Verro.
0: Si vede che non me ne intendo, sì, perché sì. La porcellina io qua. Concetta e Cosimo hanno dato al mondo da Manduria Coco. Cioè, pensa a dire che sono Coco da Manduria.
1: Sì.
0: Cioè, sembra un nome di un frutto. Coco da Manduria.
1: Io sono il Coco Manduria.
0: Coco Manduria, bellissimo.
1: Allora, mio padre Ennio, mia madre Anna, sono Enna. Che bel nome.
0: Bello. Chi è?
7: Soci.
0: Chi?
7: Ma se mio padre si chiama Carlo e mia mamma Gabriella,
1: Caga.
7: È bellissimo come nome da supereroe, io ve lo dico.
1: Guarda il lato positivo, poteva essere il mio.
0: Ah sì? Davvero? Era...
1: No, però poteva capitare a me.
0: Ah certo.
1: Quindi quello
0: certo.
1: È il lato positivo.
0: Certo. Io direi al 342 4115 105 di continuare la raccolta, perché ci state regalando grandi gioie.
1: Allora, dovete prendere le prime due lettere del nome di papà e le prime due lettere del nome di mamma, magari tre si serve per raggiungere un nome che assomiglia.
0: Abbia un senso.
1: Esatto. Al 342 4115 105.
0: Mia madre si chiama Susanna e mio padre Carlo. Quindi... Suca.

0: Ciao soci, i miei genitori sono Tommaso e Rosaria e quindi sono un toro.
1: Bella.
2: Bello. Grande.
1: C'ho anche io un Rosaria che è il tipico esempio di quando usare tre lettere. Allora, io mi chiamerei Coro, papà Cosmo e mamma Rosaria. Da Rosaria, invece che chiamarti Rocco o Coro, prendi tre della mamma e due del papà. Rosco.
2: Bello Rosco.
1: Rosco Pickle Train.
2: Però vedi, prendendo sempre tre lettere invece che due, Rosanna più Eolo diventa Roseo.
1: Oh,
2: che
1: bello!
2: Che meraviglia!
1: Guarda, Elisa e Tony, Elton.
2: Beh, eh? Geniale, geniale. Chi è?
3: Ciao, sono Francesco dalla provincia di Cagliari. Io sarei Cagne. Carletto e Agnese.
1: Sì, dai, carino, ci sta. Cagne.
2: Cagne. Immagina il bambino. Cagne, vieni qua! Va bene, allora avete capito. Prendete le prime due, tre lettere del nome di vostra mamma e le prime due, tre lettere del nome del vostro papà, le fondete e create il vostro nuovo nome.
1: 342 41 15 105. Papà Roberto e mamma Annalisa. Rohan.
2: Rohan, beh, anche quello è bello.
1: Cos'è Rohan?
2: Rohan.
1: Cos'è Rohan? Il regno di Rohan.
2: Il regno di Rohan. Chi è?
4: Dai. Da Vera Veneta, Roda, Rosalia e Danilo.
1: Sto dicendo Rohan nel territorio di Rohanrim, Signore degli Anelli.
5: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Le mele di Marlene.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
13: Mi fa innamorare.
15: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
15: 105 Mi Casa Live.
16: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
15: 105 Mi Casa Live.
16: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
13: C'è 105 Mi Casa.
15: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Lekezai con Animal qui su Radio 105, la carovana di 105 fino alle 20 con l'assenteino,
1: Paolino Sentino.
0: Esatto.
1: Sì, in compagnia di voi soci, quelli che ancora ci stanno ascoltando.
0: Esatto, al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto di unire le prime due o tre lettere del nome della vostra mamma e le due o tre lettere del nome del vostro papà per trovare il vostro nuovo nome.
1: Esatto, è arrivata un'altra filastrocca dedicata al nostro socio assente.
0: Vai.
1: Paolino Chiacchierino, parla senza fino. Quando arriva al dunque infine, cambia strada e fa l'agnellino. Paolino Pallonaro, sognatore da denaro raro, dice: ho preso un aereo privato, poi scopri che era un trenino. Cazzo, con la doppia rima,
0: sì, quella alternata.
1: Esatto.
0: Adoro.
1: Indica sillabi italiana.
0: Indica sillabi, sei il numero uno. Posso dire chi è?
2: Paolino, ce l'ha piccolino, come un cetriolino.
1: Speri anche sia croccantino.
0: No, ne è arrivato uno cattivissimo prima. Paolino con il parrucchino.
1: Paolino parrucchino.
0: Povero Paolino, no dai, lo abbracciamo.
1: Il cielo sopra noi è turchino. Ma no, azzurro, poi proprio turco.
0: Va bene, torniamo nell'argomento. Pensa che c'è Marco che si chiamerebbe in realtà Martin, unendo Margherita e Tino. Diventa Martin.
1: Allora, fusione tra Roberta e Sergio, Rose, Elena da Fucecchio.
0: Bello.
1: Sì, ma stronza però Rose, è quella della porta, no?
0: Sì, infatti, cioè, c'era spazio anche per Leonardo DiCaprio comunque. No, siamo tutti molto convinti di questa cosa. Chi è?
3: Ciao ragazzi. Ciao. Vabbè, abbastanza semplice. Alessandro e Anna, quindi verrebbe fuori o Alan.
1: Sì.
3: O Anal.
0: Scegliete
3: voi.
1: Noi devi scegliere tu.
0: Scegli tu quello che ti calza meglio. Però Anal ce ne sono tanti in giro.
1: Sì. Preferiresti uscire con una che si chiama Alan o una che...
0: Sì, abbiamo capito, andiamo avanti. Sara da Torino, con papà Tonino e mamma Tina, con il nuovo nome sarebbe... No, è bellissimo. Tontin.
1: Sì.
0: Mi piace un sacco Tontin.
1: Massimo e Stefania e io sono un must.
0: Bello must, chi è?
4: Ciao soci.
1: Ciao.
4: Allora, mio papà si chiama Carlo, sì. Mia mamma si chiama Fulvia, quindi io potrei essere Cafu.
0: Cafu?
1: Cafu.
0: Cafu, quando starnutisci fai Cafu.
5: Bello. È stato anche uno dei più grandi calciatori della Roma, Cafu.
1: Ah sì. Sì.
0: Non me ne intendo.
1: Mito. Milene Thomas.
0: Bello, bello.
1: Oppure Tomì. Oh, Tomì. C'era anche una canzone.
0: Luciano e Patrizia. Riccardo si chiamerebbe Lupa. Bello, Lupa. Ci piace.
1: La fusione tra i nomi dei miei genitori, usando le prime tre di ciascuno, dà come risultato Mim Lui o Lui Mim. Nicola Castelnuovo, non devi per forza prenderne tre. Puoi prendere o due o tre.
0: Per vedere.
1: Quindi
0: cosa
1: aspetta,
0: Perché fa il calcolo, eh?
1: Ma non ha scritto i nomi suoi.
0: Vabbè, prendi le prime due le prime due.
1: Milu.
0: Bello, Milu. Anche Lumi. Aspetta, sentite questo. Mia madre si chiama Jenny e mio padre è Diletto, quindi sono un Jedi. Careno.
1: Sì, giovane Padawan.
0: Chi è?
6: Ciao soci. Il mio papà si chiamava Andrea e la mia mamma Carla. Quindi io mi chiamerei Anca.
0: Ho
6: l'Anca Sbilenca.
1: Sì.
0: Bello, Anca ci sta.
1: Allora, mamma Maria e José papà Michele, quindi Maggiomi. Vabbè, prime due o prime tre dei mamma e papà, mescolatele come volete, al 342 41 15 105.
0: Manu da Vinovo, cioè il papà che si chiama Pompilio e la madre che si chiama Paola.
1: Sì.
0: Quindi sarebbe...
1: Papom.
7: Io non sono bravo a fare quello. L'ho salvata. Nelle foto di gruppo e nel...
1: Sì.
0: Quindi sarebbe...
1: Papom.
7: Io non sono bravo a fare quello.
1: L'ho salvata.
7: Nelle

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata sulla A24, la Roma-Teramo, tra Vicovaro Mandella e Castelmadama verso la capitale. Rallentamenti sul tratto abruzzese della A14 per lavori tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest e Chieti. Per chi è diretto verso Ancona, in Campania, sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Altra perdita di carico sulla A14 nel tratto pugliese, in questo caso tra Bari Sud, Allaccio, Bari Nord, d'accordo per la tangenziale per chi procede verso Pescara. Ultima segnalazione dalla Lombardia sulla statale 348 Briantea: c'è un incidente all'incrocio Cremella verso l'incrocio Bergamo, statale 42 e statale 671 della Valseriana. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%?

0: 100? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow.
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
12: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
11: E dietro la grigliata?
12: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
13: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: sconti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Sono le 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Oletto. Ira di Trump e di Netanyahu per l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Il presidente americano parla di premio vergognoso e impone sanzioni alla Corte Penale Internazionale, mentre il premier israeliano accusa l'ex giudice della CPI di aver alimentato la demonizzazione degli ebrei e di aver diffuso notizie infondate contro il suo paese quando parlò di genocidio a Gaza. La fucilazione in diretta streaming di Nidal Malik Hassan il prossimo 3 dicembre è una forma di tortura, accusa l'ONU dopo l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth. Il condannato a morte nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base militare texana di Fort Hood e ferì altre 32 persone. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale a oltre 90 anni fa. Bruxelles a ferro e fuoco in un corteo contro il governo, guerriglia alla stazione centrale, scontri tra polizia e manifestanti mentre decine di migliaia di persone protestano contro il caro vita e le misure di austerità. I tassisti scendono in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre presidio a Roma sotto il Dicastero dell'Economia e delle Finanze. Chiederanno un incontro al ministro Giorgetti. Intanto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio al congresso dei tributaristi rilancia così la riforma fiscale.
4: Che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
3: Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino a Roma con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. La procura procede per tentato omicidio. Intanto salgono a sé le segnalazioni di casi analoghi, tutti tra domenica e lunedì scorsi. Paura stamane nel Trapanese per la doppia tromba d'aria marina che si è abbattuta tra Marsala e Petrosino. 11 feriti, tra cui 6 bambini. Per domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione in tutta la Sicilia e in alcune aree di Puglia, Campania e Calabria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Radio 105, proud to be different. Let's go.

0: Ciao Sochi.
1: Ciao.
0: Io mi chiamerei Edda.
1: Edda.
0: Edith e Daniele.
1: Ah, bello.
2: Beh, Edda, Edda è bello.
1: Edda è carino.
2: Edda, Edda storica.
1: Edda, Edda. Sì,
2: cos'era
1: Edda? Importante, imponente.
2: No, no, proprio Edda. Ah, sì, è l'Edda è la dal nord. La storia del nord, della storia nordica.
1: Ah, ok, no, mi aspettavo una freddura, invece no, sei in questo momento Martin, serio.
2: Okay. Non sarebbe stata Edda, ma Fredda.
1: Ok, ok, infatti, eccoci qua.
2: No, questo mi è venuto dopo.
1: Ok, allora adesso manteniamo le tradizioni. Inizia allora numero 2 nella versione della carovana di 105 in 2, perché Paolino non c'è. Se volete ancora insultare Paolino, potete farlo in rima, tipo Paolino Manchino.
2: Eccolo qua, che l'ho trovato, Edda poetica.
1: Edda.
2: Dall'Islanda.
1: Ecco perché.
2: Il medioevo islandese.
1: Vicino Padova, sì, capito. Allora, stiamo fondendo le prime due lettere del nome di vostra mamma e le prime due lettere del nome del vostro papà, due, tre lettere, per cercare di capire qual è il vostro nome. Tutto questo a partire dal fatto che 6 bambini su 10 alla domanda chi è il tuo supereroe preferito rispondono
2: certo.
1: Mamma e papà.
2: Allora, mamma Maria Luisa, papà Mirko Marmi.
1: Bello, bello Marmi. Imponente, bello, tosto.
2: Anche perché dovete levarvi dalla testa Marmi, voi pensate al marmo. Mm-hmm. Quando dici il signor Rossi, non pensi al colore. Quando negli
1: sì.
2: Stati Uniti incontri il signor Brown, non pensi sì. Al signor Marrone.
1: Sì, però. Io associo qualsiasi cosa.
2: Ma tu c'hai problemi,
1: Linda.
3: Ciao, Mattia da Milano. Ma scusate, quindi se uno ha il papà che si chiama Gennaro
2: sì.
3: E la mamma che si chiama Susanna...
2: Sì.
3: È onnipotente.
1: Eh sì, è onnipotente.
2: Sì.
1: Sì. Però aspetta, a proposito di onnipotenza, aio, arriva questo messaggio. Ciao, mio padre si chiama Angelino, mia madre Rita, quindi io mi sarei dovuto chiamare Angry.
2: Sì.
1: Come te, Matti! Angry!
4: Perché hai detto
2: no, Angry, come fai Angry?
1: A proposito di onnipotenza,
2: sì.
1: Perché tu in questo momento sei...
4: Quelle fargi.
1: Ah, sì. Al posto di fargi...
4: Anzi, lui è onifargetta.
2: Onifargetta. Sì. Ciao, sono Filippo d'Altamura.
1: Ok.
2: Che già qua...
1: parliamo
2: mia madre si chiama Fidelia e mio padre Gaetano. Componi tu il mio nome.
1: Figa!
2: Ah, no, il nome mio.
1: Ah, il nome mio, vedi,
2: wow.
1: L'onnipotenza.
2: Beh, scusa, anche... Filippo d'Altamura.
1: Infatti, chi è?
5: Ciao, soci, il mio nome sarebbe Satano. Sabina e Gaetano.
1: Va bene. Andrea da Vicenza.
2: Aspetta, mamma Sabino e papà Gaetano.
1: Ha preso le ultime
4: Sabina.
1: Tre lettere.
2: Ah, ho capito, Sabino. giuro, ho capito. Ma sei sicuro che dice Sabino? Rimandamelo.
5: Ciao, soci, il mio nome sarebbe Satano. Da Sabina e Gaetano.
2: Che ci dice Sabino? Dice.
1: No, ecco perché. No, perché ha preso le ultime lettere del nome del papà, non le prime.
2: Sì, ma Sabino e Gaetano.
1: Sabina e Gaetano.
2: Ha detto Sabino.
1: Io ho sentito Abbiamo Sabina.
2: Appena... Ma come fai?
1: Io ho sentito Sabina.
2: Prova.
1: Ancora
5: Sabina.
2: Sabina.
1: Vabbè, Sabina. Si era capito, sì. Sabina. Va bene, andrà da Vicenza con papà Carlino e mamma Maria diventa Karma.
2: Valeriano e Teresa. Caro Fabrizio da Roma, invece che Walter potrei essere Vater. Direi che è meglio il primo, va.
1: Aspetta, gli ultimi, aspetta. Giuseppina e Roberto arriva, giuro. Ve lo giuro, è vero.
2: Mia mamma Velia, mio padre Rodolfo. Cos'è? Velro o Rove?
1: Ok, ma io chiuderei, ragazzi, con Salvatore e Maria che hanno dato da Palermo, non Tony, ma Salma.
2: Salma, Salma, dai.
1: C'è della poesia anche qua.
2: C'è il proverbio, la salma è la virtù dei morti.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Senti la cassa. Alza il volume.
1: On the way to the party.
0: È la carovana di Radio 105. Eccoci qua. Allora, abbiamo chiuso l'argomento di oggi.
2: No, non è vero.
0: No, non l'abbiamo chiuso perché...
2: No, perché io c'ho l'ultima.
0: Vai.
2: Allora.
0: Però dillo davanti al microfono che se non te
2: sì,
0: sento.
2: Sì, sì, perché la stella la devo cercare. Eccolo qua. Allora, Simona da Bergamo, che vai, mi ha fatto molto ridere.
0: Vai.
2: Luigina e Fausto.
0: Sì.
2: Che danno vita alla figlia di Jovanotti. Ciao ragazzi, sono Lorenzo, questa è mia figlia Luifa. Luifa, grazie Simo,
0: bello,
2: mi hai fatto ridere un bel po'.
0: Valeva la pena, valeva la pena. Va bene, allora
2: sì, ce l'abbiamo fatta. Anche oggi ce l'abbiamo fatta a far ridere Linda Pani. Inquadrate lei che si sta disperando.
0: Valeva la pena, perché ho pensato al pesce. Valeva la pena. È venerdì, è venerdì, pesce,
2: esatto.
0: Va bene, è anche la giornata del Derichino.

0: Vabbè, oggi non c'è.
1: Andava censurato perché oggi Paolino non c'è, quindi è il dedichino di Linda Martin.
0: Pensa come cambiano le cose. Io odiavo questa cosa del dedichino, proprio.
1: Però adesso che c'è la sigla bella.
0: Adesso che c'è la sigla che ho scritto io. No, che ho scritto, che ho musicato.
1: Che hai musicato, che hai musicato. Va bene, allora, come funziona il dedichino? Per chi non lo sapesse, al 342 41 15 105 dobbiamo fare una raccolta di vocali, perché fra un po' ci sarà il buco.
0: Il buco radiofonico che dobbiamo riempire. Quindi che dediche potete fare? Tanti auguri?
1: Sì, fate gli auguri.
0: Ti amo.
1: Sì, dedichi d'amore, vai, vai.
0: Ti odio.
1: Vaffa,
0: siamo al venerdì, fine settimana. Vai. Avrete un capo, un collega, qualcuno da mandare a vaffa. Mi raccomando, siccome lo fa in diretta, lo fa al volo il nostro Mattia Angri, quello di mettere assieme i vostri messaggi vocali che invierete al 342 41 15 105, siccome lo fa al volo, usate vaffa, perché non ha tempo di censurare.
1: Parla del tutto, esatto. Quindi solo, mi raccomando, vaffa. Solo vaffa. Però, cioè,
0: è anche più divertente, dai.
1: Sì. Approfittatene, c'è questo spazio apposta per voi, quindi usatelo. Ma non solo, valgono anche le marchette, quindi se avete delle aziende da sponsorizzare o il vostro profilo dei social, fatelo, però prima seguiteci anche a noi.
0: Seguite noi, che noi vi rifolloviamo.
1: Ok? Quindi mi raccomando, dediche d'amore, a noi l'amore piace.
0: Linda Pani?
1: Sì, e Martin Klein, esatto. 105. Poi se volete anche il nostro Mattia Angri.
0: Klein è scritto come le mutande, né?
1: Con la K.
0: Sì, no, con la E. No, Klein.
1: Ah, ok.
0: Che è Klein.
1: Okay. Ok, ok. Quindi mi raccomando,
0: 3 4 Questa è come quella. Come ti chiami? Mirko. Con la C o con la K? Con la M, se no era circo.
1: Esatto. Suona un pochino così. Allora, noi vogliamo fare una bella raccolta, quindi approfittate, cioè fate gli auguri, fate quello che volete. Avete proprio la possibilità di dire carta bianca qualsiasi cosa. È il dedichino, è fatto apposta.
0: Sì, oggi è il dedichino di Linda Martin e Bippino.
1: Il Bippino, esatto. E anche se siete single, fatevi avanti. Perché
0: fatevi avanti perché Linda è single.
1: Esatto.
0: Okay. E anche io, voglio dire.
1: Esatto, quindi donne!
0: Donne! Uomini! Venite a prendere o a farvi dare il pesce.

0: La nuova di Lisa Kintsugi qui su Radio 105. Stanno già arrivando i primi vocali. Mi raccomando, continuate con i vocali, però metteteci anche le consonanti quando fate vocali al 342 41 15 105 per riempire il buco radiofonico.
1: Radiofonico è la vostra occasione per fare la marchetta al vostro profilo Instagram, alla vostra attività, esatto, e fare gli auguri a qualcuno, mandare a vaffa a qualcuno,
0: anche insomma, dichiarazioni d'amore, sì, vai, vale tutto.
1: Poesie?
0: Poesie.
1: Beh, oggi che non c'è
0: vale
1: Paolino, poesie.
0: Vale, vai. Tutto, vale tutto.
1: E anche gli insulti a Paolino oggi.
0: Va bene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Sostituiscio.
19: Leo, si dice sostituiscilo.
18: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: La tua vita sotto le lenzuola è un'incognita ogni volta. Le stelle stanno per dirti qualcosa. Ascolta. La tua farfalla riuscirà a spiccare il volo? Il tuo fringuello eviterà di esibirsi in un assolo? Arriva l'eroscopo. Eroscopo. Eroscopo. Per scoprire veramente se con il tuo segno vai a segno. La carovana di 105 presenta l'eroscopo.
1: Eccoci qua.
2: Adesso si può parlare
1: perché ogni volta sembra
2: finita.
1: Perché
2: c'è questa linea qua che non è ancora finita, allora?
1: Non lo so, però.
2: Ah, ok, perfetto.
1: Io a orecchio ho capito, sì, quando entrare, perché ogni volta sembra finita la sigla, ma in realtà sta continuando.
2: Paolino invece la becca sempre.
1: No, Paolino non la becca. Paolino Buchino.
2: Vabbè.
1: Allora, l'appuntamento con l'oroscopo, sostanzialmente l'oroscopo del cesso, sì, del venerdì, che ci preannuncia come sarà dal punto di vista erotico, sì, il nostro weekend.
2: Ok, rimanete pure lì all'ascolto, perché non è un oroscopo normale, non ci saranno tutti i 12 segni, ma ce ne saranno solamente
1: 3.
2: Il più fortunato,
1: esatto,
2: il più medio,
1: esatto,
2: e il più peggiore.
1: Il più peggio, esatto. Cominciamo.
2: Il più peggio è bello, eh?
1: Da quello che va a segno, ovvero, sì, il cecchino, prego. Cecchino, Ariete.
2: Noi.
1: Un amico vi invita a una festa alla quale non avete nessuna voglia di andare.
2: Uh-huh.
1: Divano, pigiama di paille, coperta di flanella, sì, sembrano decisamente più interessanti.
2: Sì.
1: Sì. Ma alla fine vi trascinano fuori.
3: Ecco. Okay.
1: Vi vestite come il nano Bagonghi del Circo Medrano.
2: Perché io so com'è.
1: Perché tanto chi mai potrei incontrare?
3: Eh beh, certo.
1: Ecco.
3: Sempre.
1: Incontrate una persona speciale.
3: Che te pareva?
2: Wow.
1: Due parole, tre sorrisi,
3: sì,
1: e vi pentite di esservi vestiti di merda.
3: Certo.
1: Ma avrete il culo di incontrare l'unica persona che vede oltre il vostro outfit.
3: Male.
1: Vi propone di andare da lei perché qui c'è troppa gente. Voi, per una volta, non fate domande.
3: Ok.
1: E alla fine, chi se ne frega dei vestiti? Tanto rimarrete entrambi senza. Oggetto fortunato, le mutande pulite.
3: Mi raccomando.
1: Almeno quelle.
3: Mi raccomando.
2: Ho una sola domanda: che fai sto weekend?
1: Guarda, questo weekend in realtà niente di speciale.
2: Allora, invece che andare a questa festa,
1: ok,
2: paille, pigiama e film.
1: Però io non sono dell'Ariete, Martin.
2: Lo sono io. Per tutti e due.
1: Barzotto, Leone.
3: Eccomi.
1: Una vecchia conoscenza vi scrive dopo mesi. Che fai stasera? Voi sapete perfettamente che una domanda del genere alle 23:47 non serve per organizzare una partita a padel.
2: Oppure stai dormendo.
1: Nel vostro cervello passa istantaneamente l'immagine di farcire una ciambella. O quella di un treno che entra in una galleria. Un messaggio tira l'altro. Arriva anche un... Se vuoi, passa. Vi preparate alla velocità di un cambio gomme in Formula... Vi preparate alla velocità di un cambio gomme in Formula 1.
2: Sì. Okay.
1: Profumo, denti smaglianti, intimo delle grandi occasioni. Siete già con le chiavi della macchina in mano quando arriva un altro messaggio. Porta pure qualcuno. Siamo tutti qui. Avete frainteso.
3: Ecco.
1: Ma non abbattetevi. Grazie alla vecchia conoscenza,
3: sì,
1: potreste farne delle nuove. Numero fortunato? 44 in fila per 6 col resto di 2.
3: Mazza, allora, eravamo partiti bene, aveva la mia attenzione la signorina,
2: sì,
3: dell'oroscopo,
2: sì.
3: E quindi ho detto, dai, delle ore, qui vecchia conoscenza, ma chi è, ma chi è? Poi ad un certo punto mi sono un attimo distratta, ma che cazzo ha montato sta...
4: Non lo so, c'era scritto tagliato,
2: cioè,
4: nel file.
2: Riesci a sbagliare anche nelle cose montate.
4: No, se l'è registrato, se l'è tagliato da sola e nel file c'era scritto pulito.
3: No, non l'ho fatto io questo.
2: Questo era il segno medio, nel senso di dito medio, a quanto pare.
3: Probabilmente sì, va bene.
2: Ascoltiamo il peggiore.
3: Andiamo.
1: Defallico. Pesci, la passione questa settimana è alle stelle. Organizzate quindi la serata perfetta. Ristorante, vino, casa libera e palo santo per scacciare le energie negative.
3: Sembra giusto.
1: Tornate a casa.
3: Sì.
1: Musica.
3: Sì.
1: Luci basse.
3: Sì.
1: Tutto procede secondo i piani.
2: Sì.
1: Finché il partner guardandovi negli occhi, pronuncia le sei parole che hanno distrutto più serate di Netflix.
3: Cioè?
1: Posso farti una domanda senza litigare? Vorreste dire di no? No, no, no, no, di no, poi, no, devi dire di no. Voi commettete l'errore di dire di sì.
3: Certo, chiaro, valente.
1: La domanda riguarda una cosa successa 3 anni fa.
2: Sì.
1: Alle 2 di notte state ancora ricostruendo i fatti. Nemmeno Jessica Fletcher ci riuscirebbe.
3: Ah beh, a posto.
1: Personaggio
3: allora.
1: Fortunato? Watson. Elementare Watson.
3: Beh, non ne andranno fuori, è finita la serata.
2: E poi
3: che
2: pesci, pesce. Qui dice il proverbio: l'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni nuota.
3: Ah, nuota.
2: I pesci non puzzano, i pesci morti puzzano. Il pesce nuota.
3: No, vabbè, anche il pesce, anche il pesce vivo, non, cioè non è che profuma di rose.
2: Di cosa?
3: Vabbè.
2: Come fai ad annusare un pesce
3: non
2: vivo?
3: Non mi ricordo come hai fatto un pesce, ok?

0: Soci, grazie. Stasera mia moglie dell'Ariete, quindi il segno migliore, deve uscire a bere qualcosa con un suo amico d'infanzia, anche
1: Ariete,
0: lui
1: pure
0: Ariete.
1: Lui.
0: E io pesci, che sono il peggiore del weekend, sto a casa con le bimbe, mi devo preoccupare.
1: Luca da Milano, no. Tieni le corna.
0: No,
1: tranquillo.
0: Mi raccomando, quando passi attraverso le porte abbassati leggermente.
1: Ora, tieni le corna, è brutto, perdonami Luca. Guarda positivo. Da lunedì potrai prendere le TV svizzere e quelle islandesi senza l'antenna, che voglio dire.
0: Dai, no, si scherza. Anzi, normalizziamo gli amici d'infanzia, che non sempre devono essere preoccupanti.
1: Guarda, l'ultimo sfogo di Linda è stata la chiusura perfetta dell'oroscopo. Mitica, devo dirtelo in onda, complimenti, una delle migliori chiuse di sempre.
0: Vi ringrazio, però purtroppo, cioè, è la verità, quindi...
1: Vai Linda, sta settimana è occupata perché la invito io.
0: Non mi sono manco impegnata. Vai che è arrivato il momento del dedichino, andiamo!
2: Grazie. Il dedichino di Linda Martin e Paolino.
0: Bip.
2: Una frase.

0: Dedichino, dedichino, andate sì. tutti ad ascoltare la musica di mia moglie Aura Chan, scritto C-H-A-N.
1: Dove?
0: La trovate su Spotify, YouTube, TikTok, eccetera, eccetera.
1: Perfetto, vai.
0: Ciao.
2: Grande, grazie Aura.
3: Ciao soci.
1: Amore.
3: Oggi dedichiamo un dedichino a Paolino e gli diamo un grosso abbraccino.
1: Va bene.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Sono Emanuele e Mattia da Rimini.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Solo perché lo dite voi,
4: E vabbè, bene, bene, bene. Devo registrare. Buon, io domani vado a funghi e non posso mandare a baffa a nessuno, ma buona giornata dal vostro amichevole.
2: Grande.
1: Ciao, quindi
5: viva
1: vai
5: la San
1: vicino.
5: Marco Service di Capena.
1: A San Marco.
6: Io amo, ma profondamente amo la mia compagna Alessia e mio figlio Nicolò.
1: Diglielo, diglielo.
2: Bravo.
7: Volevo mandare a vaffa i vigili, neanche i vigili, gli ausiliari del traffico di Piacenza, che per 4 minuti di disco orario scaduto mi hanno dato la multa. Mandate a
1: C'hai 15 minuti.
8: Ciao ragazzi, venite da I Fiori all'Angolo, vai. Aperticato di Mariano Comense.
1: Vai.
8: Sempre a disposizione per consegne, allestimenti e matrimoni. Salutate Paolino.
1: Sì, sicuro.
2: A me non serve.
5: Dedichino salutando gli amici della sala d'arme Achille Marozzo, che facciamo scherma storica. Davide da Bologna.
1: Bello.
2: Che bello.
8: Allora, io il dedichino non so chi farlo, però se valgono anche le marchette, io sono Marco di 4K Car Detailing Reggio Emilia.
1: Ok.
8: Ci occupiamo di car detailing anche a domicilio e anche di lavaggio divani privati, aziende concessionarie. 350 03 99 078. Ciao, voilà. Fate bravo.
1: Grande,
2: bene, bene.
9: Ciao
2: bene.
9: Michelle, questa sera il dedichino lo faccio a te, perché lo sai che prima o poi ci vedremo e direi anche la settimana prossima in una via di mezzo dove abitiamo, direi sul lago di Como. Domenica questa.
1: Bene.
9: Un bacio Davide di Prof.
2: Grande.
10: Volevo mandare un bel baffa alla Laura di Caluri di Villafranca.
1: Beh,
10: Massimo di Verona.
2: Così, specifico.
8: Linda, so che non ci
1: incontreremo mai.
2: Non ci incontreremo mai, però.
1: Aspetta che si è fermato qualcosa.
2: Si è bloccato.
1: Vabbè, d'altronde sono fatti tutti in diretta questi messaggi.
2: Certo,
1: quindi,
2: anzi,
1: ragazzi, ogni tanto può capitare.
2: Bravo Mattia, bravo.
1: E poi
2: comunque
1: Mattia, gli sono cadute le dita, quindi non si sa cos'è, è diventato tutto muto.
2: No, va bene, dai, riguardo gli ausiliari del traffico, che quello secondo me era Paolino con la voce modificata.
1: Sai che mi hai rubato proprio
2: il pensiero. Ormai siamo diventati la stessa cosa, Martin.
1: Sì. Facciamo il weekend a sparare.
2: Sì, bello, mi piace.
1: Domani mattina devo portare, ma visto che lo zoo mi prende per il culo, che dico sempre armi, sparare, sparare. Perfetto. Allora domani porto mamma a comprare la farina.
2: La farina?
1: La farina, Lei compra la farina solamente di un posto. Farina del senatore Cappelli. C'ho un'ora e mezza di auto. Vado, torno e poi ti organizzo il weekend a sparare.
2: A sparare, che bello. Così posso sparare anche qualcosa di diverso dalle minchiate.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,

la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo.
8: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: 105 Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 troviamo code causate da un incidente tra Laccio interconnessione A21 e Brescia Est verso Padova, incolonnamenti anche sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese e la statale 36 del Lago di Como Lecco Monza verso lo svincolo con la provinciale 44. Sulla A10 c'è un veicolo fermo all'altezza dello svincolo di Genova Voltri. Code a tratti invece a Roma sulla A91, l'autostrada per l'aeroporto Porto di Fiumicino tra via Newton e area di servizio Magliana verso lo svincolo con l'aeroporto. Sul tratto pugliese della A14 lavori tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti verso Bari. Un'ultima notizia dalla Sardegna: sulla statale 196 di Villa Cidro c'è un incidente all'incrocio Casa Cantoniera dell'Acqua Cotta in direzione incrocio Decimo Manno statale 130. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un

0: iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
8: Alle 5 del mattino.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: Amore, non rompere le uova.
11: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!

0: Campanello.
1: Vabbè, basta, basta. Direi che questo programma l'abbiamo rovinato abbastanza per oggi.
2: Sì, sì.
1: Va bene, siamo giunti alla fine di queste due ore di Carovana di 105, orfani del buon Paolino, che salutiamo. La carovana torna chiaramente lunedì. Informazione completa, forse, non lo so, chiedo, dato che sono l'unica.
3: Dipende da come va il weekend. Potremmo tornare anche in quattro.
1: No. Cioè, uno va bene, non due. No, troppo tutto subito, no.
3: Vabbè, se uno di noi torna incinta, voglio dire.
1: Okay.
3: Potremmo essere in quattro in onda.
1: Chi potrebbe essere? Cioè, voglio dire.
3: Bene.
1: Va bene, salutiamo la Saretta in redazione, la Claudietta al centralino. Ovviamente il nostro Mattia.
3: Napoli!
1: Angry, grazie.
0: È finita.
1: Grazie mille, tieni duro, Mattia. Stai facendo
0: la settimana.
1: Voglio farti i complimenti perché stai facendo veramente una maratona assurda. Ringraziamo ovviamente tutti voi che siete dall'altra parte della radio, ma anche la radio la fate soprattutto con noi, ma meno male.
3: Salutali il nome e cognome almeno.
1: Mattia Angry.
3: No, no, tutti quelli che ci ascoltano.
1: Ah, beh, sì, vabbè. Ma prima di lasciarvi per questo weekend e tornare lunedì, vi lasciamo con la massima del Brillo Parlante.
3: Ci hai mai fatto caso che se sei triste e abbacchiato puoi giocare un po' con la PlayStation? Così ti console?
1: Bella, bella. Ha molto senso, mi è piaciuta molto. Bella. Grazie Marti.
3: Buon weekend!
1: Buon weekend! Ci sentiamo lunedì!
3: Ah, sempre le 18?
1: Perché le 18 è... L'ora della carovana!
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Allora, lo dico subito, non abbiamo proprio un tema leggerino da weekend questa sera. Però comunque è weekend, quindi buon weekend a tutti. Benvenuti qui su 105, c'è 105 Mi Casa con Max Brigante. Come sempre stiamo insieme circa un'ora fino alle 21. E come sempre, oltre che in radio, siamo anche al 66 del digitale terrestre. Caro Simo, hai davanti un weekend favillante, spumeggiante,
1: ma
0: incredibile.
1: Beh, non esagerare.
0: Unbelievable.
1: Vediamo. Ho davanti un weekend con un altro amico che sale da Bordighera a trovarmi.
0: Ok.
1: Faremo, penso, forse vuole fare anche serata in un club, se non esageriamo.
0: È bellicoso. Viene col giubbotto antiproiettile,
1: esatto,
0: a Milano.
1: Esatto, infatti potrebbero rimanere anche a Bordighera, perché non è che oramai ho più l'età per fare i club.
0: Però io lo capisco, perché adesso anch'io non ho più l'età. Però mi ricordo che anche i miei amici, quando venivano a Milano, venivano con delle aspettative.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: sono anche comprensibili, no? Se tu stai a Bordighera, dove bene o male quello che succede è un po' circoscritto.
1: Assolutamente.
0: Se arrivi
1: sì,
0: a Milano e dici: oh, io me la voglio bere sta Milano. No,
1: poi comunque è un momento dove i club, soprattutto quelli, diciamo, un po' con musica un po' più ricercata,
0: sì,
1: diciamo così,
0: sì,
1: vanno molto bene. Quindi si è già,
0: dai,
1: già visto un po' di posti.
0: Farai,
1: vediamo,
0: le 5 del mattino.
1: Speriamo di no, perché poi domenica mattina vuole andare a fare il...
0: Che cosa?
1: È un evento che si fa di mattina, sempre con la musica, eccetera. Si fa colazione, vabbè, dai.
0: Non si può dire?
1: Ho capito.
0: Cioè, c'è musica, si balla, potenzialmente si balla. Ho capito,
1: esatto,
0: capito. Ne ho sentito parlare parecchio in questo periodo.
1: Molto carino, e quindi sicuramente lì andremo. Perché mattina mi sembra.
0: Ho capito,
1: mi
0: uno
1: bene.
0: Deve fare una scelta. Non è che può fare le 6 del mattino e poi,
1: esatto,
0: fare festa anche tre ore dopo.
1: Di
0: dai,
1: dritto non se ne parla, lo
0: dai,
1: dico qua apertamente. Quindi
0: cioè, anche un
1: calmi.
0: Po' di religione,
1: sì,
0: cioè,
1: sì, no, assolutamente.
0: Altrimenti non si può. Bene, io me ne vado a Roma per lavoro, sia domani che dopodomani. Ma sono insomma molto, molto felice di questo. Fra poco vi raccontiamo la nostra puntata questa sera, delicata, particolare, impegnativa per certi versi. Non faremo altro che raccontarvi un film. Ma il film è veramente un film,
1: sì,
0: particolare,
1: tosto.
0: Cioè, se è tosto, lo guardi e insomma ne esci abbastanza scosso, anche perché si rifà un fatto di cronaca che già ci ha particolarmente scosso,
1: sì, sì,
0: a suo tempo. Va bene, tutto qui è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Si chiama Sunshine, questa canzone di Jungle, anche se ultimamente, almeno qui a Milano, non so da voi, dopo un'infinità di giorni consecutivi, sempre di grande sole, sole, sole, sole, sole, siamo tornati a vedere qualche nuvola, un po' di gocce d'acqua e insomma ci siamo ricordati che siamo in autunno e che tutto sommato è giusto così. Amici, buon venerdì sera in diretta su Radio 105 con Max Brigante. È il momento in cui vi raccontiamo chi ci viene a trovare a casa, qui a 105 Mi Casa. Vai Simo.
1: Allora, questa sera parliamo di un film, come dicevamo, molto tosto, perché parla di una storia tragica, devo dirti. Lo faremo con il regista Edoardo Gabriellini, appunto regista, attore, sceneggiatore italiano, che ci porta il film intitolato La città dei vivi, uscito la settimana scorsa se non ricordo male. Racconta la vita e la tragica scomparsa di Luca Varani, un 23enne romano, non so se gli ascoltatori se lo ricordano. Comunque nel 2016, nel marzo 2016, viene brutalmente ucciso. E devo dirti che io ho visto il film, di solito non lo faccio quasi mai perché non riesco a vederli. L'ho visto prima qualche giorno fa e devo dirti che è molto tosto da guardare, molto toccante. Ma io non ricordavo la storia precisamente, devo dirti.
0: Infatti ti volevo dire questo, io non ho visto il film, l'hanno visto Simone e Nadia, me lo hanno raccontato. È anche un film delicato, nel senso che tratta l'argomento non in modo cruento. Mi ha ricordato un po', nel vostro racconto, il film di Cucchi interpretato da Alessandro Borghi, dove la storia è drammatica ma le immagini non lo sono.
1: Non lo sono, no.
0: E io vi volevo dire questo, cioè volevo dire che il ricordo che ho io del caso Varani non è un ricordo dove oggi vedo bene i confini, no? Mi ricordo lo sgomento. Cioè, a me che cosa è rimasto addosso del caso Varani? Il perché. Mi ricordo che ci chiedevamo, cioè, ma perché?
1: Sì, cioè, com'è possibile?
0: Cioè, ma com'è possibile adesso che un ragazzo normale, che sì, magari ha conosciuto due persone sbagliate, doveva tirare su due soldini, è finito in un giro non proprio ortodosso, ok, ma la fine tragica che ha fatto, cioè, ma perché? Poi ne è stato fatto un libro.
1: Esatto.
0: Il libro, che è un libro di Nicola La Gioia, ha avuto tanto successo, è stato tradotto anche in più lingue, perché chiaramente è un libro che parte da lì, ma per andare ben oltre, no? Al racconto del genere, cioè va oltre, deve parlare di esseri umani, di come si può veramente in una vita, le sliding doors ti portano verso un qualcosa di meraviglioso, verso un inferno. E stasera ne parliamo con il regista della Città dei Vivi, perché così si chiama il film, che è Edoardo Gabriellini, e tutto questo accadrà fra circa 10-15 minuti qui a 105 Mi Casa.

0: Ghetti, Marra e Guè tornati con un grande singolo che ha accompagnato anche, insomma, il ritorno live, la celebrazione di Santeria e la celebrazione di queste due rap star gigantesche che sono un po' patrimonio del rap nazionale. Andiamo in pubblicità e torniamo fra poco qui a 105 Mi Casa.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
5: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un Penny.
6: E 5, 6, 7, e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
12: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: Lo vedo all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina. Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
22: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
23: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
0: Siamo Elia Nuzzolo
1: e Matteo Ciuccioli,
0: alias Max Pezzali
1: e Mauro Repetto.
0: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
2: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: ci piace tanto questa I Hopes 3000 di Role Model, che suoniamo spesso qui a 105 in casa con Max Brigante. Stasera si parla di cinema e si parla di una storia inspiegabilmente vera. Ne parlavamo già prima dell'arrivo del nostro ospite che introduco e saluto, che è Edoardo Gabrellini, che è il regista del film La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema. Raccontavamo, Edoardo, il fatto di cronaca e anche il libro dal quale suppongo tu sia stato ispirato, però raccontami quando e come decidi che potrebbe essere il caso di fare un film sul caso Varani, chiamiamolo così.
1: Ciao a tutti, intanto. Guarda, posso sintetizzare semplicemente come quando il caso è esploso in termini mediatici in Italia, ci ricordiamo, buona parte di noi se lo ricorderà, mi era rimasto addosso per quel sentimento di vuoto totale, di come si era e dove si era incarnato il male. E è stato poi semplicemente, senza accorgermi, era rimasto addosso quell'orrore, anche l'orrore della speculazione mediatica, e nel resoconto meraviglioso, articolato e complesso di Nicola La Gioia, che ha fatto nel suo bellissimo libro La città dei vivi, appunto, ho come se avessi trovato veramente il tassello per capire che era un'esigenza, un'urgenza, quello di tradurlo in un qualcosa che mi apparteneva come il cinema.
0: Sai che lo raccontavo prima del tuo arrivo, io recupero il film nei prossimi giorni, non l'ho ancora visto, però Simone, che è il mio regista, l'ha visto, Nadia, che cura il programma, lo ha visto, quindi ne abbiamo parlato, io ne ho parlato con loro senza averlo visto e dicevo a loro prima che ricordo il caso Varani. Io ho una grande capacità di dimenticare quasi tutto, anche i fatti di cronaca, e non sono particolarmente appassionato a quel genere. Ricordo però che mi aveva colpito molto, e se oggi ci penso mi rimane addosso quella sensazione che nella vita tutto può andare bene, ma anche tutto può andare male. No, in una visione molto positiva. Io sono spesso anche portato a dire ai ragazzi: ma cazzo, credici, guarda che sì, ce la fai, credi, può andare tutto benissimo, avrai un futuro pazzesco. Ma allo stesso modo ci sono delle sliding doors dove invece tutto può andare molto male, e mi ricordo che mi ha lasciato questa sensazione. Non so se è una sensazione condivisa o in qualche modo anche raccontata poi.
1: Beh, è una sensazione, credo, condivisa sicuramente da me, perché credo di aver sentito la prossimità, l'orrore con il quale ci accompagniamo quotidianamente, soprattutto in quel frammento della nostra vita, o meno, sempre in realtà, però sicuramente è più palese e manifesto in quella stagione della vita che è la giovinezza, no?
0: Sì.
1: Dove, soprattutto a quell'età in cui non sei ancora pienamente un uomo, non sei più un ragazzo, cerchi di trovare, oltre che un tuo posto nel mondo, proprio una tua forma con te stesso, e ogni volta ovviamente c'è un ostacolo, un sacco di volte che ti poni te, perché non riesci bene a decodificare neanche i tuoi stessi sogni, no? Che cosa vuoi di preciso cambia continuamente. Credo che sia quello che poi banalmente mi fa anche pensare, ma seriamente, che nella vita poi l'elemento della fortuna conta tanto.
0: Anche a me, questa cosa ritorna spesso. Mi hanno raccontato i ragazzi di una grande delicatezza di racconto, che evidentemente hai scelto, che evidentemente è frutto di una scelta, tant'è che io prima dicevo che quando ho visto il racconto di Cucchi, quello interpretato da Alessandro Borghi, mi aveva colpito una cosa simile, no? Che un fatto che poteva essere raccontato in modo atroce in realtà resta atroce, ma non nelle immagini. E ti volevo appunto fare anche una domanda su quanto questa scelta fosse stata, insomma, motivo di pensiero da parte tua.
1: Beh, è stato il motivo e spinta fondante. Avevamo voglia di raccontare una storia, come un racconto di formazione, la storia di un ragazzo prima che si trasformasse nella notizia che poi conosciamo, no? Perché noi conosciamo Luca a partire dalla sua morte. Quindi un po' c'era quel desiderio lì, e quel desiderio lì, no, almeno per quanto mi riguarda, non poteva che chiamare, tu hai usato il termine delicatezza, per noi è stato comunque tenerezza e pudore, visto che comunque anche per quanto mi riguarda era la prima volta che mi confrontavo con una storia che per quanto indiscutibilmente dichiariamo, perché ci siamo presi delle libertà, dichiariamo liberamente ispirata. È indiscutibile che andiamo a mettere il naso in questioni, vicende e dolori di persone realmente esistite, realmente esistenti ancora, no? E quindi io e il resto dei miei collaboratori, come potete immaginare, ci siamo confrontati e fatto un milione di domande, al quale ancora su certe non ci abbiamo delle risposte, ma per cercare la giusta distanza da dove guardare questa vicenda, visto che avevamo deciso di stare dentro a un'intimità, no? Dove delle volte hai un po' la sensazione che non sei legittimamente invitato in quelle stanze, e quindi forse da lì arriva.
0: Ne approfitto, Edoardo, perché parlavi di come dire, una sensazione di grandi domande e di poche risposte. Super comprensibile. Ne esci da questo lavoro con qualche risposta o anche solo una risposta in più?
1: La verità, no, no. Nel senso, ne sono uscito arricchito di veramente molto arricchito emotivamente, oltre che come esperienza cinematografica, anche essermi confrontato con questa situazione, e perché poi c'è da dire che io mi sono avvicinato a questa storia come figlio, cioè con una mia prossimità ancora a quell'età, a quell'incertezza e a quelle fragilità. Poi, essendo anche un padre di un ragazzo oggi di 22 anni, come puoi immaginare, c'è stata
0: Certo,
1: una forma di esorcismo.
0: certo.
1: E quindi ne esco ancora più forte della consapevolezza che è impossibile controllare l'incontrollabile. E prima o poi entra nella vita, quindi c'è sicuramente da provare a sedimentare e a pulire un sentiero più possibile, e poi è davvero un po'
0: Sì,
1: anche la fortuna che
0: sì.
1: dicevamo prima, no?
0: No, no, è quello che hai detto prima, è che l'incontrollabile prima o poi entra e quando entra devi
1: Noi ci
0: sperare. Sì.
1: otteniamo e lo continuerò a fare, a provare a controllarlo, però è ovvio che c'è qualcosa di profondamente
0: È
1: illusorio.
0: così. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Edoardo Gabrielini, regista della Città dei Vivi, il film del quale stiamo chiacchierando questa sera, qui a 105 Mi Casa.
2: Tu mi hai preso a buona.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: La città dei vivi è nelle sale dal 1° ottobre, il film di Edoardo Gabriellini che è con noi questa sera, e tra gli attori ce n'è uno che è tra i miei attori preferiti e quindi io non posso non parlare di Valerio Mastandrea, al quale mando anche un grande saluto. E volevo chiedere a Edoardo come è stato lavorare con Valerio, perché poi raccogliamo sempre dei bei racconti dei contatti con attori grandi, appunto come lui.
1: Ma dovete sapere che io conosco Valerio ormai da 20 anni, e quindi i nostri confronti e scontri, soprattutto da un punto di vista umano, di punti di vista, vanno avanti appunto da tanto tempo. Io ci avevo già lavorato in un mio film poco più di una decina d'anni fa, quindi sapevo che creatura mi mettevo in casa, capito? Cioè, sono quelle robe, certo, che uno poi se ne prende la responsabilità, ed è stato però credo è stato per me un arricchimento gigantesco e per il film ancora di più. Ha portato davvero, è entrato nel progetto in punta di piedi con un rispetto pazzesco, ha abbracciato anche quello poi, no? con gli attori, è come se dall'altra parte, quando senti la fiducia che ti scontri, chiacchieri, costruisci, e poi a un certo punto arriva l'aspetto, quello del fare, no? dell'essere lì e condurre praticamente la scena, la messa in scena. E quando senti che un attore si fida, ti può soltanto regalare qualcosa di autentico e sorprendente. Secondo me Valerio in questo film ha fatto questo.
0: E tuo figlio ha visto il film?
1: Certo, mio figlio ha lavorato anche nel film, in un reparto tecnico.
0: Ah, ok. Senti, ne avete parlato allora, immagino, e che feedback ti ha dato? Qual è stato il suo punto di vista?
1: È un film che credo abbia sentito fortemente. Lui l'ha visto in una prima visione dal letto dentro il computer, ancora un taglio scena non definitivo,
0: okay.
1: E l'idea di vederlo uscire con gli occhi lucidi, diciamo che raccontava abbastanza come aveva vissuto sulla pelle un racconto del quale indiscutibilmente era nel quale era coinvolto sia nella lavorazione, aveva letto il libro, quindi diciamo non è esattamente lo sguardo di un ragazzo di 23 anni avulso dal resto, no? Non soltanto perché era mio figlio. In più, sicuramente quello che ti posso dire è che ho vissuto uno dei momenti probabilmente più emozionanti della mia vita al Festival di Venezia, alla prima, quando c'è stata una grandissima accoglienza e partecipazione al film, e quindi finisce il film, si accendono le mezze luci nella bellissima sala d'Arsena al Lido e scatta un applauso con persone che si alzano in piedi. Quindi io mi alzo con il cast, i produttori, ci abbracciamo, evviva, restituiamo l'applauso, gli inchini, e mi sono girato a un certo punto e c'era mio figlio letteralmente basito in lacrime, e quella cosa lì è stato un momento, ma che secondo me era veramente una roba tra padre e figlio.
0: Sì,
1: scusate,
0: sì.
1: Racconto un fatto di vita privata che di solito non amo, però per farvi capire come mi ha restituito quella cosa lì.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono felice per te, anzi per voi, bellissimo. Chiudo perché rimango sulle reazioni del pubblico. Ora mi raccontavi di Venezia, io vengo dalla musica e mi è capitato tante volte di lavorare a dischi e poi avere dei feedback che sinceramente non mi immaginavo, erano stati lavorati in un modo, non pensavo generassero un altro tipo di emozioni. Ma mi capita anche col programma, finiamo il programma ogni tanto e poi leggo nei messaggi su Instagram delle emozioni che non pensavo che la puntata avesse suscitato. Cioè, credo che capiti questa cosa, no? Ti volevo... E quindi ti volevo chiedere se i primi feedback che ti arrivano dalla visione del film, della Città dei Vivi, c'è qualcosa che ti sorprende, che non avevi preventivato.
1: Non avevo preventivato la temperatura emotiva del film così tanto, e il fatto, lo dico proprio con piacere e goduria quanto vedo la differenza di come uno mette la propria esperienza per guardare il film. Mi sembra che sia un film che ha bisogno di una tua partecipazione, che non si fa vedere semplicemente, no? Che ha bisogno che tu ci metta un po' del tuo. E questo è una cosa di cui vado fiero, perché che è la stessa cosa che cerco io quando vado in una sala. Mi sembra che per adesso, anche nella versione negativa dell'esperienza, no? Che ho sentito, ovviamente tu consegni un film al pubblico e piace, non piace,
0: certo,
1: quel che deve essere, ma nell'insieme mi sembra che in tanti restituiscano questa cosa di un'esperienza attiva sulla poltroncina, e questo penso sia una buona cosa per me.
0: Il film si chiama La città dei vivi, andatelo a vedere al cinema. Ne abbiamo parlato con Edoardo Gabriellini, che è il regista, che ringrazio e saluto per insomma questo intervento che ha fatto. Ciao Edoardo,
1: grazie,
0: a presto.
1: A voi.
0: Ciao,
1: grazie mille a voi, ciao.
2: Radio 105.

0: Credo che abbiamo incuriosito molte persone questa sera parlando del film La città dei vivi, che è ispirato a un libro di Nicola La Gioia, che a sua volta racconta il caso di cronaca di Luca Varani. Bene così, perché se riusciamo a riportare un po' di persone nel nostro piccolissimo al cinema, non possiamo che esserne felici.
1: C'è 105 mi casa.
2: Ufficio Case Smarrite.
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata.
8: A partire da 1.550 euro.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata.

0: Tiff.it.
1: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
2: Doppio Malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
4: Uh-huh.
5: 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
13: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e patate Selenella da 1,5 kg.

0: coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105.
4: 105.
2: 105.
4: 105. Che storia.
5: Radio 105.
4: Che storia.

0: bella questa, mi riporta quando lavoravo in un'altra radio, era una radio locale che si chiamava Radio Lupo Solitario e questo era uno dei pezzi che proprio ci facevano impazzire, Smash Mouth, era il 1999 e soprattutto era uno di quei pezzi che suonavamo alla radio, Walking on the Sun, ma anche nelle serate, perché comunque insomma io già facevo un po' entrambe le cose, no? Facevo il programma radio e poi la musica che mettevo in radio la riportavo nelle serate, quindi un bel salto negli anni 90 che ci porta a salutarci per questa sera e per questa settimana. Attenzione che il weekend di Radio 105 per quanto ci riguarda è un weekend molto vivo, perché saremo sabato e domenica qui dalle 20 alle 21 con il Mamma Sita Radio Show, che è il programma che porta il suono delle serate Mamma Sita qui su Radio 105, sempre appunto in questa fascia, in questo slot dalle 20 alle 21, e le serate Mamma Sita sono anche fisicamente nei principali club italiani. Per le date c'è un metodo infallibile, se andate sulla pagina Instagram del Mamma Sita, è meglio così io non sto a sbagliare le date, si chiama Mamma Sita Club, la pagina Instagram, andate lì e le trovate tutte. Simo, mi raccomando, buon passa weekend. Un buon weekend,
1: mille,
0: divertiti, e mi raccomando, non esagerare, ci vediamo lunedì, baci a tutti, ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
4: A Radio 105, 20 secondi e saranno le 21.
5: Radio 105 presenta Tabù.

0: Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Amici, il tabù di questa sera un po' mi interessa tanti uomini, ma non solo. In realtà è un tabù bello largo, poi tra poco scopriremo qual è. Intanto buonasera a tutti, ben ritrovati da parte mia, sono Ale Sansone con voi fino alle 23. Lucilla è ancora un po' KO, però tra poco la sentiamo, tra poco sarà in onda con noi come tutte queste sere. Venerdì 9 di ottobre, amici, ben ritrovati, come state? Come siete arrivati alla fine di questa settimana? Vedo di fronte a me un Mattia Angri, un regista stanco.
3: Quel che ne resta.
2: Cioè, lui di solito ha i capelli sempre, come dire, ordinati, tipo per fare la sera. Oggi sembra quando esci dalla doccia, ti li asciughi e ti metti un cappello.
3: Esattamente.
2: Un po' così.
3: Anche dentro è così.
2: Anche dentro. Beh, è stata una settimana impegnativa per Matti, che comunque è riuscito a fare tutta la produzione del programma, tutto quello che sentite in onda e anche di prodotto, quindi durante la diretta, tutti i contenuti, le schede, lo fa lui durante il giorno. La cura del programma è affidata a Valeria Stoppelli, che salutiamo, e poi al centralino c'è la nostra Claudietta, che è colei che vi chiama qualora voi aveste desiderio di venire in onda. Ci mandate un messaggio, ci scrivete una storia carina, esprimete la vostra opinione, perché comunque questo programma vive delle vostre opinioni. In realtà io credo che intorno al tabù di questa sera ci sia ancora tanta ipocrisia, anche se sembra una cosa sdoganata, e tra poco mi direte qual è la vostra opinione. 342 41 15 105, recuperiamo Lucilla, mettiamo un bel disco, SMS, WhatsApp se avete voglia, ragazzi, poi nel caso c'è la Claudietta che vi richiama. A Good Day, la nuova canzone di Anderson Paak.

0: Anderson Pack su Radio 105, 21 e 4 minuti in questo momento di venerdì sera 9 ottobre. Arriviamo alla fine di questa settimana, secondo me un po' più stanchi. Mi fanno un po' impressione tutte le cose di Halloween che inizio già a vedere in giro per i bar. Io sono uno di quelli che vorrebbe aspettare un attimo, cioè nel senso le cose devono succedere un po' sottodata. Invece adesso c'è un anticipo su tutto, esatto, c'è un anticipo su tutto che un po' spaventa. Un abbraccio anche a tutti quelli che ci seguono sul 66 del digitale terrestre. Questo è 105 Tabù. Tra poco scopriamo il tabù di questa sera. Lucilla, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Collegata? Proviamo. Lucilla, ci sei? Perché era caduta la linea un attimo fa. Forse ancora no, deve essere un attimo. Lucilla, eccola, dovrebbe esserci. Ci sei, Luci? Lucilla, ci senti tu? Tutto a posto?
1: Ehi.
0: Eccoci qua. Oh, ciao Luci!
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ecco, ciao, ti
0: ciao.
1: Sento.
0: Ecco, ti, perfetto, perfetto, perfetto. Come va? Quando torni? Che ci manchi?
1: Adesso ho paura a dirlo.
0: Vabbè, abbiamo 3 giorni davanti, insomma, dovrebbe
1: esatto,
0: essere tutto a posto.
1: Esatto.
0: Ce la dovremmo
1: fare. Potremmo azzardare un lunedì, però.
0: Dai, ok, allora non diciamolo. Va bene, allora scopriamo.
1: L'hai già spoilerato questa sera dopo averlo spoilerato ieri?
0: No, no, non l'ho ancora spoilerato. Non l'ho ancora spoilerato.
1: Allora lo sentiamo insieme?
0: Sentiamolo insieme e poi lo commentiamo.
1: Vai.

0: Parliamo degli uomini pelati o quelli con lo schema difensivo, che sarebbe tipo l'attaccatura dei capelli alta.
1: Ti piacciono gli uomini pelati?
2: Oddio, io ho un problema. Cioè, che quando c'è una persona pelata, io rido.
3: Potresti scoprire che il trapianto non è l'unica soluzione da prendere in considerazione.
4: Sono pelato, è ovvio che so fino a dove lavarmi la faccia.
0: Ragazzi, tutte le mie amiche mi hanno detto che gli uomini pelati sono rocco.
5: Ecco.
0: Quindi, se avete un padre pelato, ecco perché vostra mamma sta con lui.
6: Nulla mi mette di buon umore come i forum di pelati che si fanno forza a vicenda.
7: Non tutti possono fare un trapianto di capelli.
3: Potresti scoprire che il trapianto non è l'unica soluzione da prendere in considerazione.
4: Sono pelato, è ovvio che la prima cosa che mi chiedi è se ho mai pensato di andare in Turchia a farmi il trapianto.
6: La cosa assurda comunque è che, nonostante sia un'insicurezza così diffusa, se ne parla pochissimo. Allora mi chiedo. Se una community su Reddit riesce a trasformare una paranoia in un superpotere, questa è davvero un'insicurezza? O è solo qualcosa che ci hanno convinto debba esserlo?
4: Sono pelato, è ovvio che indosso cappelli di tutti i tipi per tutte le stagioni.
5: Eccolo qua, è questo il tabù di questa sera: trapianto di capelli. Accetteremo mai noi uomini di perderli? Perché un conto è che tu a 20 anni sei già senza e quindi ti ci abitui, anche se poi anche a 20 anni è un trauma. Ma poi col passare del tempo, se sei grande li perdi da grande, accetterai mai questa cosa? Secondo me intorno a questo c'è un sacco di ipocrisia. Che dici tu, Luci?
8: Bisognerebbe sentire davvero chi li ha persi in maniera importante. Io qualcuno a cui è successo lo conosco, sentono davvero come un cambiamento, un prima, un dopo rispetto a quella spaccatura, no? E di solito in un anno si possono perdere praticamente tutti o la maggior parte. C'è chi magari era riccio tipo Niccolò Fabi e si ritrova un anno dopo con la pelata, la stentatura pesante, i capelli che si perdono. Secondo me anche il durante è faticoso, cioè vedere che i capelli ti cadono, che non ci sono più, che si diradano.
5: Ma quello è terribile,
8: per cui secondo me è molto sano dire voglio fermare questa cosa, non mi riconosco. Cioè, perché non bisogna criticare alle donne il fatto di intervenire aiutandosi a rimanere in forma, a piacersi? E sugli uomini dovremmo essere più severo, accettarlo meno. Per cui io penso che tutto quello che è estetica e che riguarda l'uomo è tanto quanto quello che è estetica e riguarda la donna, per cui siamo liberi di fare quello che ci sentiamo di fare sul nostro corpo, nel rispetto di quella che io preferisco essere, una chirurgia estetica che prova a riportare i parametri a cui siamo abituati rispetto che scardinarli completamente.
5: Sì, allora, quello che mi viene da chiedere è: un uomo uscirebbe mai con una donna con le labbra rifatte, con il seno rifatto? La risposta è sì. Una donna uscirebbe mai con un uomo col trapianto di capelli e che si vede? Non sempre sì, anzi.
8: Ma non lo so, per me non sempre si vede, e soprattutto, cioè, si vede molto di meno un trapianto di capelli di una tetta rifatta. Eppure la tetta rifatta è sdoganata e sul trapianto di capelli possiamo permetterci di avere la puzza sotto al naso, ma perché?
5: Sì, è vero, poi tante volte è molto difficile nascondere un trapianto, perché ci vuole un anno prima di raggiungere il momento in cui il trapianto sortisce il suo effetto. Però nel momento in cui lo fai lo devi in qualche modo dichiarare, perché o ti nascondi per un anno, ma è difficile. E quando ormai tutti lo sanno, ma quello c'è il trapianto. E viene comunque, secondo me, visto in un certo modo.
8: Ma guarda che si dimentica, per me, si dimentica, poi te lo dimentichi, come ti dimentichi delle tette rifatte, ti dimentichi.
5: Delle tette
8: siamo
5: rifatte.
8: Tutti dei grandi perbenismi, dei grandi perbenisti all'inizio, ma poi ci dimentichiamo tutti.
5: Guarda, io
8: dimentichiamo le corna, perché ci fa comodo dimenticarci le corna, ma vuoi non dimenticare che l'uomo con cui esci si è fatto il trapianto di capelli? Ma
5: io in realtà non mi dimentico né delle tette rifatte di una donna, delle corna non mi dimentico.
8: Ma le normalizzi poi un seno rifatto, a meno che non sia il seno, che ne so, della Kardashian, te lo dimentichi, cioè se un seno che è rifatto perché vuoi ridare una morbidezza al tuo seno, non per forza ti deve essere sbattuto in faccia tutti i giorni. Così anche per me, se tu ti facessi il trapianto di capelli, magari all'inizio ne parleremmo di più, ma poi io penserei che tu sai quello che vedo oggi.
5: Sì, però io ne ho sentite tante, ho sentito persone, ho sentito donne dire: se il mio ragazzo perdesse i capelli non so se riuscirei a continuare a starci insieme.
8: È vero, io ho sentito uomini che dicevano: se la mia donna ingrassasse di 10 kg io non la vorrei più, la metterei a dieta.
5: È vero, ho sentito anche questo.
8: Vaffanculo però, mettiti a dieta tu.
5: Però è una realtà, cioè nel senso se ne parla poco, molte persone, secondo me in maniera un po' ipocrita, dicono: no, se il mio ragazzo perdesse i capelli per me non cambierebbe niente. Tanti dicono: no, se mi piace uno che ne ha pochi per me non è un problema. Ma in realtà troppe volte ho sentito anche dire: non uscirei mai con un uomo che non ha i capelli. Quindi insomma,
8: però viva la sincerità di dire: non uscirei mai con un uomo che non ha capelli. Quelli sono gusti. Poi magari la vita scoprirebbe che le fa conoscere un uomo che le piace un sacco, con cui c'è un sacco di chimica e che i capelli ce ne ha pochi.
5: Ecco.
8: Perché grazie a Dio la vita ci sorprende. Non è un fatto di piacere o non piacere, è un fatto di piacersi per me.
5: Sì, e su questo ti dico che un uomo quando perde i capelli purtroppo perde una sicurezza che non recupererà mai più. Quindi
8: infatti dico: piuttosto che vivere insicuri, meglio andare in Turchia e farsi il trapianto di capelli,
5: o in Italia, perché comunque adesso anche in Italia ci sono delle cliniche che le fanno molto bene. Va bene, rimaniamo su questo. Stasera, voi amici, che cosa ne pensate? Fareste mai il trapianto? Avete per caso subito body shaming perché avete perso i capelli, li avete diradati, non volete accettare di averli persi e quindi tenete anche un riporto? Sì.
8: Ti posso dire una cosa?
5: Certo.
8: Spingiamola anche sulle donne, perché ci sono delle donne che per problemi ormonali, vero?
5: Perché poi dall'altra parte
8: perdono i capelli.
5: Dall'altra parte il trapianto non è solo per gli uomini, il trapianto è anche per le donne. Ci sono donne che hanno molto diradamento e che ricorrono al trapianto. Infatti
8: Certo. Parleremo
5: anche di questo. 342 41 15. Sì, 41 15.
9: Era giustissimo.
5: 105, stavo perdendo il numero. Luci, che sta succedendo?
8: No,
5: qua?
8: Davvero, te lo stavi dimenticando.
5: Venerdì, ma non è venerdì, ma come funziona questa cosa?
9: Cosa
5: dai, ci risentiamo dopo, ciao Luci.
9: Sangue sparso.
8: A dopo, ciao.

0: Fibra con i Pinguini, Goya su 105, 21 e 15 minuti di venerdì sera 9 di ottobre. Buon inizio di weekend a tutti quanti voi che siete con me questa sera. Stiamo parlando di, visto che questo programma si concentra sui tabù, secondo me c'è ancora un grosso tabù sulla perdita dei capelli, soprattutto sugli uomini. Le donne che li perdono fortunatamente sono molte molte di meno, però come diceva poco fa, giustamente ricordava Lucilla, ci sono casi di donne che hanno dei diradamenti che soffrono tantissimo. Ora non so se lo soffra più un uomo o più una donna, secondo me si soffre più o meno allo stesso modo, perché comunque i capelli ti danno un'identità. Come tante scrivono, io li ho persi subito e non mi faccio problemi, mi sento benissimo così, sto benissimo da calvo, me li raso e non ho problemi. Qualcuno scrive: ma che problemi si fanno gli uomini? In questo caso è una donna sicuramente. Beh, gli uomini se lo fanno questo problema, perché un conto, come dicevo prima, è che li perdi subito e ti abitui, è un conto invece perderli piano piano. Il diradamento a volte è peggio della calvizie. È un tema, ragazzi, è un tema su cui c'è tanta ipocrisia, perché poi quando i capelli cominciano a diradarsi e tu non lo accetti e non ti vuoi rasare a zero, e senti la ragazza che dice: io con un pelato non uscirei mai, e le prese per il culo, perché poi ci sono anche le prese per il culo, gli sfottò, dillo al pelato, chiedilo quello là che è pelato, essere indicato come pelato non sempre fa piacere. Con alcune persone ci scherziamo perché sappiamo che hanno, come dire, digerito la cosa tanti tanti anni fa e adesso stanno bene con se stessi. Ma quando arriva in un secondo momento, 30 anni, 35, 40, 50, comunque si perde tanta sicurezza in se stessi. E allora il trapianto è giusto o non è giusto? Ci si vergogna, non ci si deve vergognare? Come funziona con il trapianto? Nella seconda ora avremo una bella testimonianza e poi avremo anche un medico tricologo che si occupa proprio di trapianto di capelli, a cui faremo tutte le domande del caso. Ma nel frattempo la stessa domanda l'abbiamo fatta all'intelligenza artificiale.
1: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
2: Penso che chi fa il trapianto di capelli sia un eroe contemporaneo, un pioniere del turismo medico che affronta il proprio destino biologico a colpi di bulbi piliferi e voli low cost per Istanbul. Ma ammettiamolo, c'è sempre quel momento in cui, per i primi mesi, sembrano aver perso una rissa con un rastrello. E tu li guardi e pensi: amico, hai speso 8.000 euro per sembrare un campo di mais dopo la grandine. Poi però arriva il risultato finale e... ok, magari non sei Brad Pitt, ma almeno non sembri più un nuovo sodo lucido sotto le luci del negozio. Gli uomini che scelgono la via del trapianto si dividono in tre categorie principali. I nostalgici degli anni 90, quelli che non accettano lo scorrere del tempo e vogliono disperatamente rimettersi il gel. I sognatori della Turchia. Ormai i voli per Istanbul sembrano succursali di una convention di sosia falliti di Vin Diesel, tutti con la stessa identica fascetta nera in testa per non far scendere il gonfiore sulla fronte. Creano un cameratismo bellissimo, unito dal sacro vincolo della crosticina. Gli strateghi del riporto, quelli che hanno resistito anni arroccandosi dietro geometrie esistenziali improbabili. Massimo rispetto quindi per chi decide che la genetica ha torto. Anche perché, ammettiamolo, guardarsi allo specchio ogni mattina e vedere la propria fronte retrocedere richiede un coraggio che solo un ago da anestesia e 4.000 innesti possono premiare.
0: Allora, ci sono delle cose da dire. Il trapianto non sempre viene bene, quindi il trapianto, a parte che ha sbagliato i costi, cioè se tu vai in Turchia il costo si aggira intorno ai 3.000 euro, perché si va in Turchia? Perché le cliniche in Turchia sono low cost, si è alzata la qualità, si è alzato anche il numero di cliniche, e quello che succede a volte è che la clinica low cost, come dire, non è proprio una clinica che ti fa il più grande lavoro del mondo, quindi ogni tanto purtroppo si vedono dei disastri. Non è un intervento che riesce al 100%. Dopo avremo un medico che ci dirà anche qualcosa in più sulla questione, però purtroppo c'è anche la questione che i capelli te li tolgono da dietro, te li mettono da davanti, ma non è detto che attecchiscano su tutta la testa. Sull'hairline, quindi davanti, attecchiscono più facilmente. Sulla chierica, la famosa chierica, è difficilissimo, quindi il risultato molto spesso è che ti rimangono i trapiantati davanti, e se non li curi, perché poi devi prendere dei farmaci Vita Natural durante, anche questo lo chiederemo al medico, se non prendi quei farmaci ti cadono i tuoi, i famosi indigeni. E quindi, ha senso o non ha senso alla luce di questo? A che punto siamo e come la vivete voi questa cosa? Uomini e donne che siate, è chiaro che è una cosa che si rivolge molto di più, una domanda che si rivolge molto di più all'uomo, perché è molto più l'uomo che perde i capelli. Però, insomma, ci stanno scrivendo anche diverse donne all'ascolto. Tra poco vi ascoltiamo, leggiamo, e se c'è qualcuno che vuole venire in onda, tra poco vi chiamerà la Claudietta. 342 41 15 105.

0: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
2: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
3: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
19: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a €1,19 al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
20: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
21: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit.
22: Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
23: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
22: Sì.
23: E questo?
22: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
24: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
26: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La nostra 105 selection, Olivia Dean, Baby Steps, 21 e 30 in questo momento a 105 tabù. Il tabù di questa sera è il capello diradato, i pochi capelli in testa, la sicurezza in se stessi per i capelli. Uomini e donne, soprattutto uomini, chiaramente, quindi è giusto ricorrere al trapianto? Si può, è bello, non è bello, si vede, non si vede. Insomma, stiamo parlando di questo perché colpisce moltissimo la sicurezza in se stessi che hanno gli uomini, per esempio il nostro ascoltatore che si firma anche, ma non voglio leggere il suo nome. Dice: da quando ho iniziato a perdere i capelli sono entrato in una depressione sociale e ho perso quasi totalmente la mia fiducia nel rapporto con il sesso femminile e tuttora non riesco ad uscire. Non riesco a reagire anche perché mi è stato detto ai tempi che non posso fare il trapianto in quanto ho un tipo di alopecia che con l'avanzare dell'età andrei a perdere anche i capelli in altri punti e non potrei più fare ulteriori trapianti. Vedete che è una cosa che comunque in qualche modo ci fa soffrire. Va bene, che ne pensa Giulia che è al telefono con noi, collegata? Ciao Giulia, buonasera.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, buonasera Giulia.
1: Se mi sentite perché ho il viva voce della macchina, sono ferma, ma ho il viva voce perché col telefono non sento niente.
0: Va bene, ti sentiamo bene. Però, comunque, se parli a volume...
1: No, perfetto.
0: Ok, ti sentiamo alla grande. Chiaramente la radio è completamente abbassata, mi raccomando. Vabbè che se è il viva voce la radio non si dovrebbe sentire, in teoria.
1: No, la radio non si sente.
0: Senti, cosa ne pensi tu?
1: Non pensavo m'avreste chiamato per il mio commento.
0: No, beh, hai comunque mandato un messaggio particolare, soprattutto sul finale. Se puoi ricordaci che cosa c'è scritto.
1: Allora, non mi ricordo esattamente cosa ho detto nel finale, però secondo me gli uomini rasati o calvi fanno più sesso degli uomini con i capelli lunghi.
0: Ah, tu sei quindi del team rasati.
1: Quando hanno i capelli lunghi, molto spesso si fanno delle acconciature che sembrano molto...
0: un po' femminili, tu dici, un po' metrosessuali.
1: Esatto, un po' effeminati, un po' metrosexual.
0: A te il metrosexual non piace, a te piace l'uomo un po' vero, preferisci Vin Diesel, preferisci l'uomo. The Rock a Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo e i capelli, piuttosto ti dico Ronaldo il vecchio.
0: Esatto, infatti, sì, ti dicevo.
1: Quando era giovane, ovviamente.
0: Senti una cosa, ti faccio una domanda. Vado un po', insomma, cerco di prendere un po' la tua parte più sincera. Se Brad Pitt perdesse i capelli, a te piacerebbe lo stesso?
1: A me Brad Pitt non piace.
0: Allora, aspetta, sei mai uscita con un uomo con i capelli? A sto punto ti chiedo.
1: Sì. un mio ex ragazzo aveva i capelli non lunghi, corti comunque.
0: Ok, e quindi tu, a prescindere...
1: No, sai cos'è? L'uomo sì. Col capello, sai cos'è? Non so, sarà che sono cresciuta negli anni 90 e mi viene in mente i Backstreet Boys.
0: Che comunque erano quattro fighi, cioè... No?
1: Insomma.
0: No, non ti piacevano. Tu sei tu sei proprio team uomo de panza, uomo de sostanza, mi sembra di capire.
1: No, sai chi è un uomo che anche rasato, cioè, Adam Sandler.
0: Ok, Adam Sandler
1: rasato,
0: ti piacerebbe uomo. Anche rasato. Ti piacerebbe anche rasato, quindi.
1: No, Adam Sandler è quei capelli corti.
0: Sì, ha i capelli corti, però c'ho tutti i capelli, corto. Adam Sandler comunque.
1: Sì, però rasato.
0: È un capellone, però.
1: Io avevo un fidanzato che io puntualmente un giorno sì, un giorno no, dovevo rasargli la testa con rasoio, con la lametta.
0: Vabbè. Di dove sei, Giulia? Sei veneta?
1: Sì, si sente.
0: È un pochino, di dove?
1: Bassano del Grappa,
0: ok. Senti, ti faccio un'altra domanda perché questo dobbiamo capire stasera, se no non sarebbe tabù. Se un uomo che ha i capelli però comincia piano piano a perderli, soprattutto nella zona della chierica e nel mid, quindi nella parte centrale, a te disturba, gli dici rasati oppure tienili così?
1: Allora, se li ha corti, può anche tenerli così per me, per quello che mi riguarda.
0: Però corti riesce a coprire di meno, si vede di più.
1: Sì, nel senso, ma non è brutto.
0: Che si veda un po' la chierica.
1: Comunque, è una parte che gli uomini attraversano.
0: Ma tu
1: magari è genetica, perché mio padre comunque ha 70 e passa anni, ha ancora tutti i capelli, però...
0: beato lui.
1: Genetica, non è che ci scampi, non è che nasconderlo col riportino o qualcos'altro, anzi è peggio secondo me nasconderlo col riportino.
0: Beh, comunque noi uomini abbiamo dovuto imparare a pettinarci molto bene, eh. Adesso tra i capelli che ci coprono la stempiatura, io copro almeno un centimetro di stempiatura.
1: Anche le donne abbiamo la stempiatura, ragazzi.
0: Eh sì, vabbè, però come dire, cioè, comunque tutto il resto dei capelli tendenzialmente c'è, insomma. Comunque tu sei team senza capelli, a te piacciono. Ricordiamo una cosa però, è molto diverso calvo da rasato. Cioè l'effetto rasato è molto diverso.
1: Sì, no,
0: ma
1: anche da calvo.
0: Anche il calvo
1: anche
0: ti piace.
1: Il calvo secondo me è bello.
0: Grande. Oh, Giulia, io ti dico una cosa.
1: Sono gusti personali, non so cosa dirvi, però.
0: Stanno arrivando mentre parli decine di messaggi. Io non so se aprirli e leggerteli, quindi nel dubbio io ti saluto e ti dico che secondo me.
1: Hai
0: fatto breccia, hai fatto breccia nel cuore di tanti ascoltatori.
1: Qualcuno... Guarda, sono single se vogliono.
0: Ah, ok. A sto punto diamo il tuo Instagram così ti vengono a cercare.
1: No,
0: dai.
1: No.
0: Ok, va bene.
1: No, il mio Instagram è di lavoro. Quindi...
0: Va bene. Grazie Giulia. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata,
1: ciao.
0: Buon weekend.
1: E bocca al lupo a tutti quelli che stanno perdendo capelli.
0: Dai, viva il lupo! Qualcuno scrive: Brad Pitt lo prendo anche pelato. Vedi? Vabbè, Brad Pitt, magari su di lui un'eccezione.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
11: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!

0: Radio 105, c'è 105 Tabù dalle 21 alle 23. Stasera il tabù riguarda la sicurezza dell'uomo, ma non solo dell'uomo, a volte anche della donna. Quando si perdono i capelli, quando viene voglia di farsi un trapianto, quando il riporto sembra essere l'unica soluzione perché magari il trapianto non lo puoi fare e ti cambia il rapporto con la socialità, con l'altro sesso. Stanno arrivando tanti messaggi, bisogna anche sfatare un po' questa ipocrisia che devi piacere prima a te stesso, perché se piace a te stesso e non piace a nessuno, comunque fidatevi che qualcosa dentro di noi cambia. Poi è vero, bisogna prima farlo per se stessi, però comunque non prendiamoci in giro. Viviamo nel 2026, la società dell'estetica ci interessa come veniamo visti, ci interessa come veniamo guardati, se veniamo più o meno apprezzati. Intorno a questo giochiamo anche stasera al vero falso.
1: 105 tabù. Vero o falso?
0: Allora, non essendoci Lucilla, in realtà il vero o falso lo faccio con voi, ma voi venite interpretati, ossia il nostro Mattia Angrisound prova a leggere quella che è la vostra risposta generale e proviamo a sfatare qualche mito. Allora, tagliare i capelli corti li rinforza, vero o falso? Falso, bravi, bravi tutti. Tagliare spesso la chioma non modifica lo spessore o la forza del follicolo situato sotto la cute. Vero o falso? Giulio Cesare accettò volentieri di portare sempre la corona d'alloro, soprattutto perché gli permetteva di nascondere la calvizie. Bravi, è vero, bravi. Cesare odiava la sua stempiatura, è vero, dico, tanti uomini adesso stanno scrivendo solo quelli che, anzi, le donne, i rasati sono bellissimi, i pelati sono stupendi. È chiaro, perché quella che non ama i pelati o i rasati non lo scrive, giustamente. Vediamo se qualcuno ha il coraggio di dire: no ragazzi, a me se un uomo non ha i capelli non piace. 342 41 15 105. Vero o falso? Elon Musk ha riavuto la sua folta chioma nei primi anni 2000 grazie a una dieta miracolosa a base di biotina e massaggi al cuoio capelluto. Bravi, falso, nessun miracolo alimentare. Agli inizi della sua carriera Musk mostrava una spiccata calvizie e poi ha fatto un bel trapiantone. Vero o falso? John Travolta ha ammesso di essersi sottoposto a un trapianto di capelli nel 2019, motivo per cui oggi ha di nuovo i capelli come in Grease. Sbagliato, è falsissimo, non ha fatto alcun trapianto.
2: Vabbè, non lo vedo da parecchio.
0: C'ha un parrucchino, c'ha le patch che sono molto costose. Poi il termine alopecia con la C, deriva dalla parola greca che significa leone e indica la criniera che cade. Sbagliato, è falso, deriva da alopex, che in greco significa volpe, perché la volpe perde il pelo, no?
2: Ma anche i capelli.
0: Ma... Allora, Wayne Rooney è stato uno dei primi calciatori famosi a dichiarare pubblicamente di aver fatto un trapianto di capelli, twittando nel 2011: ero calvo a 25 anni, quindi perché no? Bravi, è vero, perché Rooney è il padrino del lo dico e me ne frego. È stato bravissimo in questo e poi a seguire lo hanno fatto tanti altri calciatori. Qualcuno dice l'abbia fatto anche Cristiano Ronaldo. No, è imprenditore nell'ambito delle cliniche che effettuano trapianto di capelli, ma lui il trapianto di capelli non l'ha fatto.
1: 105 tabù.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?

0: Rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
9: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: 105
11: 105
10: 105 Che storia.
12: Radio 105.
13: Che storia.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: A Radio 105 pochi secondi e saranno le 22.
3: Radio 105 presenta...
4: Tabù.

0: 105. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: E stasera andiamo oltre nel mondo dell'insicurezza, in realtà, perché non è solamente trapianto di capelli, non trapianto di capelli, capelli diradati, essere rasati, non essere rasati. Anche donne che hanno diradamento e che quindi vivono l'insicurezza di avere pochi capelli. Stasera andiamo in generale proprio su tutto quel mondo che è anche, ma conviene fare il trapianto di capelli? È giusto non fare il trapianto di capelli? Cioè, ci sono tante domande, lo stiamo facendo insieme, anche se in maniera un po' particolare in questi giorni, io e Lucilla. Lucilla, eccoti qua, ci sei?
3: Presente, certo, ciao.
2: Presente, eccoci qua. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, tanti messaggi.
3: Cosa dicono? Dimmi un po' qual è il mood dei nostri ascoltatori.
2: Allora, la verità, Luci, è che finora si sono espresse solamente quelle donne che dicono ma no, ma io guardo la persona che è, e soprattutto abbiamo avuto una telefonica con una
3: che
2: ragazza.
3: Va bene, ok, però.
2: No, poi abbiamo avuto una telefonica con una ragazza che praticamente...
3: Anche l'Arcuri, no?
2: Beh, infatti, esatto. Vabbè, quello poi è un altro discorso. Che forse affronteremo nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni lo facciamo. Però a questa ragazza a un certo punto ho dovuto chiedere: sei mai uscita con uno coi capelli? Questo per farti capire com'è andata la telefonica, insomma. Cioè, le piacevano solo ragazzi pelati o rasati.
3: Solo calvi, figurati, okay.
2: Va bene, un po' di numeri sulla questione e poi introduciamo il nostro ospite.
1: 105 Tabù in numeri. In Italia, circa 100.000 persone all'anno richiedono un intervento di trapianto di capelli. Sono al 79% uomini. La maggior parte dei pazienti al primo trapianto ha un'età compresa tra i 20 e i 35 anni. L'intervento può essere eseguito tra i 18 e gli 80 anni. Il 15-30% dei pazienti si sottopone a un secondo trapianto nel corso della vita. La testa di un adulto sano ospita circa tra 80.000 e 150.000 capelli, un numero che varia in base a fattori genetici, etnici e del colore naturale della chioma. I capelli biondi hanno la densità maggiore, da 140.000 a 150.000 capelli, solitamente più sottili. Castani e neri, da 100.000 a 110.000 capelli. Rossi, da 75.000 a 90.000 capelli. Il 44,37% degli uomini adulti italiani convive con la perdita di capelli. La calvizie comune può iniziare a manifestarsi tra i 18 e i 20 anni. L'Italia è il secondo paese al mondo per percentuale di persone calve. Al primo posto c'è la Spagna, 44,50%, al terzo la Francia, 44,25%. L'Indonesia è il paese con il tasso di calvizie maschile più basso al mondo, 26,96%, seguono Colombia e Filippine, 27,28%. Gli uomini dell'Asia orientale per motivi genetici perdono i capelli molto più tardi, da 40 a 50 anni, e in percentuali ridotte. I nativi americani sono quasi a quota zero per alopecia androgenetica ereditaria. I prezzi di un trapianto di capelli in Italia oscillano da un minimo di 1.500 euro a oltre 10.000 euro. La Turchia è la meta principale del turismo medicale per i capelli, con prezzi che variano tra 1.500 euro e 4.500 euro. Le cliniche offrono quasi sempre pacchetti all inclusive.
2: Buonasera e benvenuto Matteo Diamante.
4: Ma grazie, buonasera a te, grazie per avermi invitato.
2: Eccoci qua.
4: Quando si parla di capelli.
2: Allora, Lucilla, tu devi vedere che bei capelli che ha Matteo. Cioè, io sono qui.
3: Madonna, ma infatti io dico, ma che capelli. Voglio
4: ciao Lucilla, ciao, vorrei farteli vedere, farteli toccare dal vivo. Insomma.
3: Dio, li toccherai. Guarda, volentieri, ti metterai le mani in mezzo ai capelli, direi Dio che maschio alfa.
2: Benissimo, è venuto benissimo questo.
4: Hai visto?
2: Non l'avevo visto di persona.
4: Tra i trapianti di capelli più famosi in Italia, ma non perché ce l'ho io, che chi se ne frega, nel senso, però sono stato uno tra i primi, tra virgolette, mediaticamente esposto a testimoniare tutto il procedimento.
2: Quando l'hai fatto?
3: Quanti anni fa l'hai fatto?
4: Io l'ho fatto esattamente il 4 novembre del 2023.
2: Ah, ok.
3: Quindi, beh, 3 anni fa. Sei,
4: 3 annetti fa.
3: Festeggi 3 anni.
4: Esatto, proprio festeggi 3 anni, esatto. Allora, non, è una domanda che mi fanno tutti. Mi ha fatto male solo un po' l'anestesia.
3: No,
4: figurati, cara, te puoi fare quello che vuoi, guarda. Mi ha fatto male solo un po' l'anestesia. Poi, intanto, ho preso il, diciamo, l'anestesia è quella che quando fa effetto, ciao, ciao, dormi, ti svegli, c'hai i capelli.
2: Ok.
4: Non è che.
3: Ah, perché vedi, io scusatemi, sono un po' ignorante sul tema, cioè ve lo fanno in anestesia totale?
4: Puoi scegliere, no, puoi scegliere, c'è una un'opzione che si chiama sedazione, che tu prendi questa pastiglietta, ti addormenti e ti svegli a fine operazione.
3: E perché tu hai preferito essere sedato?
2: Perché dura un botto, perché l'operazione
4: sì,
2: comunque
4: dura
2: lunga.
4: Dalle 6 alle 8 ore e io non ne avevo veramente voglia di vedere.
3: Dalle 6 alle 8?
4: Sì, sì, perché ravanavano nella mia testa, non mi andava.
2: Quello che devono fare bene, praticamente, è togliere i capelli da dietro, dalla nuca, quindi dove
4: la zona donatrice,
2: dalla zona, sì, la famosa donor, detto in termine tecnico, e te li mettono laddove tu vuoi che te li mettano, dove poi hanno deciso, ti fanno una linea, ti dicono qua te ne mettiamo di più, qua te ne mettiamo di meno.
4: Esatto.
2: Ed è un'operazione molto lenta, perché c'è l'estrazione, poi la conservazione e dopodiché l'impianto, e ci sono diverse tecniche di impianto. Questa cosa qui si porta via dalle 6 alle 8 ore.
4: Esatto.
2: Per un intervento, poi c'è anche chi ne ha fatti due in una sessione.
3: Ma scusate la domanda, un po' so, ma insomma mi sembra che siete abbastanza preparati.
4: Lui è preparatissimo, tra l'altro.
2: Sì, sono 20 anni, sono 20 anni che guardo e dico domani lo faccio,
4: ti accompagnerò a braccetto, guarda.
3: Voglio capire questa cosa, la forma sulla fronte è sì, veritiera rispetto a delle immagini del passato o anche disegnata da loro e corretta da voi?
4: Bellissima domanda,
3: sogno?
4: Bellissima domanda, è una cosa alla quale tiene molto il medico, in caso il chirurgo col quale per esempio io collaboro in questo caso, che disegna lui la linea e ti chiede una foto di quando eri giovane, di com'era la tua linea, in modo tale da ricrearla perfettamente. Ecco, questa okay, è l'idea, da non fare né le boiate alla Lego, che vedi, che
2: sì,
4: la riga esatto, dritta, che esatto, non è carino.
2: No, perché ce ne sono state,
4: indietro.
2: Ce ne sono state, ragazzi. Il
4: sì,
2: trapianto di capelli ha raggiunto adesso una qualità, secondo me, molto più alta rispetto
4: molto
2: a tanti anni fa, sia per densità che per la famosa linea che dici tu, che si chiama Airline.
4: Bravo.
2: Per cercare di farla essere il più naturale possibile. Tipo, la tua è perfetta, cioè proprio naturale.
4: Sì, sì, io ero così, addirittura li levavo da quanti ne avevo.
3: Ma tu stavi andando in piazza o ti stavi stempiando?
4: Io ero un po' Vegeta, non so se hai letto, ricordi Dragon Ball, che ero bello, bello stempiato lateralmente. Poi ne venivo da un periodo molto molto stressante. La quarantena ha inciso tantissimo, questo
2: ecco,
4: come dato, okay, soprattutto sui giovani. E guarda, poi sarebbe veramente da parlarne per ore. I giovani che patiscono di questa cosa sono tantissimi, ma persone che non
3: sì,
4: si fanno il bagno, quello che si mette il cappellino.
2: Bravissimo,
4: anche
2: bravissimo,
4: quando fanno all'amore, che sudano,
2: bravissimo,
4: stanno attenti. Io sì, sento delle cose.
2: Gente che si tiene
4: che
2: il cappello
4: capire
2: mentre fa l'amore.
4: Sì, esatto,
2: sì, sì, cose assurde, ragazzi.
3: Ma cappello mentre fa l'amore, perché non si vuole far vedere con pochi capelli o perché pensa di perderli perché durante?
4: Non lo so, sai, lo so, ora mi fai venire il dubbio.
2: Dici, a sto punto piuttosto che il cappello un sacchetto, almeno glieli porti al chirurgo e ti riattacca quelli,
4: li teniamo, ecco, non li buttiamo via.
2: No, cioè ci sono tante insicurezze sulla questione, è perché
4: tantissime.
2: Matteo è la persona giusta, perché poi c'è anche l'insicurezza del mostrare che tu hai fatto il trapianto.
4: Certo,
2: perché molti hanno, cioè c'è ancora lo stigma del dire ho fatto il trapianto di capelli, che
4: esatto, ma non l'ho capito, questa è una cosa che io non capirò mai, Belin. Ma scusami un attimo, allora le donne sono libere di fare, ognuno è libero di fare ciò che vuole col proprio corpo, ci mancherebbe. Io sono pro alla chirurgia estetica se fatta con intelligenza e con moderazione, nel senso con una giusta causa, ecco. Poi se da una prima passi a una sesta, quello è una scelta tua, per l'amor di Dio, però a volte lo ritengo esagerato. Però è giusto che ognuno faccia quello che vuole, se sono soldi tuoi fai quello che vuoi. Ecco, non capisco perché una donna è liberissima di farsi il seno e l'uomo non può ritornare giovane con i suoi capelli.
2: Sì, allora.
3: Certo, sono d'accordo. Tutto quello che è legato all'uomo è molto più vincolato al tabù.
4: E gli insulti che ho preso quando l'ho fatto.
2: Bravo, bravo.
3: Ma da chi?
2: Questo vogliamo sapere.
4: Esatto. Esatto, da chi poi? Cioè, capito?
2: Cioè,
4: io li ho tenuti, ho fatto anche gli screen, ma non si possono leggere perché va bene per quanto possiamo essere, diciamo, in tarda serata.
2: Sì, siamo
4: sono
2: liberi.
4: Un po'
2: però
4: pesanti, ecco. Ma tanto c'hai il gatto in testa, ti sei messo i peli del culo in testa, ma perché hai fatto questa cosa, sei un brutto esempio. Io l'ho fatto veramente in una maniera molto innocente e io filmo tutto, tu lo sai, ma magari
2: sì,
4: mi segui
2: sì,
4: sulle cose,
2: certo.
4: Dalle cose brutte alle cose belle io faccio video su qualsiasi cosa della mia vita. Quando sei creator nel bene e nel male. Ecco, io non pensavo di generare un odio nei miei confronti così grosso,
3: certo,
4: ma io ho approfittato dell'odio per mandare virali tutti i miei contenuti.
2: Ok.
4: Certo, hanno raggiunto visual.
2: Sì, sì, sì. Beh, fai altissime visualizzazioni.
4: I primi 12 milioni a video facevo.
2: No, ma a me la cosa che,
3: Madonna,
2: che ha stupito. Ma
3: 12 milioni.
4: Sì, sì, primi ho fatto 12 milioni, 11, 8, 7, poi a scalare, poi sempre 4, 3, 2 ogni volta che parlavo del trapianto.
3: Pazzesco. Pensa tu quanto può smuovere un tema come questo.
2: Perché smuove tanto, perché c'è gente che ancora ha paura di. Cioè, io, per esempio, mi faccio problemi perché ho paura che vabbè, quello è quello che ha fatto il trapianto. Se poi non viene benissimo, come per esempio è venuto a Matteo o a altri che conosco, insomma, che hanno veramente un trapianto perfetto, ma non sono tantissimi, e poi parliamo anche di questo. Avrei paura di
4: del giudizio delle persone.
2: Del giudizio, e stava meglio prima.
3: Io questo adesso voglio spippolare Matteo prima e dopo.
2: Dai,
3: non
2: dai.
3: Vedo l'ora di mettere giù con
4: me. Ah sì, nel mio profilo lo troverai proprio prima, dopo e durante anche.
2: Sì, c'è cioè prima, dopo e durante. Va bene, mettiamo una canzone e poi torniamo qui a parlare di questo, sempre con Matteo Diamanti. A tra poco.

0: Taylor Swift su 105, 22, 14, stasera 105 Tabù, io e Lucilla stiamo chiacchierando piacevolmente con Matteo Diamante.
1: Io sono andata a vedere.
0: Sei andata a vedere? Com'è andata?
1: Allora, devo dire che sembravi più, passami la parola, scusami,
2: dica,
1: non voglio,
2: ma figurati,
1: più vecchio quando stavi perdendo i capelli, quando poi hai fatto il trapianto e hanno preso piede, che è stata restituita la tua vera età.
2: Io dico sempre, quando fai il trapianto di media riprendi 10 anni della tua vita.
1: Sì. È vero o no?
2: Sì, assolutamente.
1: Perché proprio l'espressione dello sguardo ti cambia, brava, perché avendo più fronte sembri più maturo, ma in realtà tu non appartieni a quell'età, appartieni,
2: no,
1: a quella di adesso.
2: Lo so.
1: Magari con ma infatti è giusta questa cosa, bravo.
2: Inganna,
0: capito sì. Perché tu vai dal parrucchiere, sì, il parrucchiere ti dice: certo, potresti pensare al trapianto perché così con la stempiatura, col diradamento, hai 10 anni in più rispetto a quelli che,
1: sì,
0: hai, ok?
1: È vero.
0: E quindi
1: vero,
0: l'insicurezza di un uomo cresce
1: negli occhi.
2: Ma poi ti dà anche così tanta fiducia in te stesso che il corpo, credo che inizi anche, non lo so, deduco io, che inizi anche a produrre delle molecole che ti fanno stare più felice, ti fanno stare meglio,
1: certo,
2: ti guardi allo specchio, ti piaci di più quando devi uscire, ti guardi allo specchio e dici: cavolo, i capelli sono già messi bene, quasi quasi non ci metto neanche il gel. Beh, ti fa tutte quelle cose, sono piccole che sommate le inizi a notare quando fai il trapianto e dici: cavoli,
0: io mi sento,
2: io
0: di
2: mi
0: sono dire
2: perso.
1: Matteo, io penso che questo tema del trapianto di capelli in realtà è poi esteso, donne e uomini penso che sia,
2: sì,
1: uguale, ma che può essere,
2: sì,
1: anche esteso per esempio al chemioterapico, per cui ci sono donne che sono fortemente che si percepiscono fortemente attraverso la propria capigliatura e quando magari la vedono cambiare, perdere, per noi donne ad esempio la menopausa cambia tantissimo la consistenza del,
2: vero,
1: capello, hanno un passaggio in cui non si riconoscono più, perché il capello è identitario.
0: Sì,
1: per cui
2: poi ci sono anche quelli che stanno veramente bene, assolutamente.
0: Allora, ci sono quelli che rasati stanno, sì, meglio.
2: Allora,
1: certo,
2: io quando mi sono rasato, poco prima dell'operazione, mi sono guardato nel telefono e ho detto: oh, guarda che se l'avessi fatto in Italia forse mi alzavo, gli lasciavo l'acconto e tornavo a casa, perché
0: sì,
2: non stavo,
0: sì,
2: malissimo,
0: sì, sì. No, no,
2: però
0: certo,
2: coi capelli un'altra cosa.
0: Beh ragazzi, ognuno ha la testa che si ritrova, cioè io rasato,
2: vero,
0: posso pure in qualche modo farmi riconoscere, ma se piove, io c'ho una, sono concavo qua, se piove mi rimane la pozzanghera al centro della testa,
2: dice, ci fa la raccolta, cioè, acqua.
0: Sì, perché giusto, la testa deve essere abbastanza rotonda da poter essere bella anche quando sei rasato, invece la mia ha una sorta di scavetto dentro,
2: che se tanto, anche lì sono paranoia, no, è vero, sì, esatto, sono paranoia nostre comunque, perché poi una volta che ti radi anche io dicevo: ma io ho la testa grossa, non è sempre il diamantone, per questo che ho sempre avuto, no, testa grossa, mani grosse, e quindi ho detto: minze, che ora con questa testa gigante mi toccherà radermi, invece ho detto: faccio il trapianto. Però anche da rasato non stavo malissimo.
0: Allora c'è una cosa da dire, che c'è una differenza tra rasato e calvo, perché l'effetto rasato è diverso. Infatti in,
2: vero,
0: soccorso arriva anche la tricopigmentazione. Non so se ne hai mai sentito parlare,
2: sì,
0: tu, Lucilla.
2: Certo.
0: Lucilla, penso,
2: no,
0: di tu sì, penso.
1: Sì, beh, con te non dire che sei finta di non avermene parlato.
0: Okay. Non mi ricordo.
2: Dai, il gioco, dai.
0: Allora, amici, cos'è la tricopigmentazione? È il tatuaggio dei capelli, ti tatuano la testa rasata.
2: Vero.
0: Che comunque ti dà un altro effetto rispetto al calvo. Ora non vogliamo.
1: Sì, però allora io preferisco un uomo che si fa il trapianto di capelli di uno che si tatua la testa rasata.
0: Oh, brava, io questo voglio sentire.
2: E ce n'è tanti. Anche io ho fatto la trico prima.
1: Io preferirei così. Poi se mi piace, mi piace anche con la testa tatuata,
2: sì,
1: senza capelli e amen,
0: certo,
1: ok?
0: Certo.
1: Cioè per me non è una condizio sine qua non. Però preferisco uno che dice: sai che c'è, me li faccio trapiantare piuttosto che farmi tatuare i capelli, perché sembra più polite, invece, sì, alla fine non lo è più polite.
0: No, no, stiamo parlando comunque di sicurezza personale. Ti ricordi, forse l'ho detto in diretta, che ho incontrato una ragazza che è molto bella ma aveva una gamba sola e comunque io sono andato, non so, ve l'ho raccontato in onda, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Comunque poi era fidanzata e niente di niente, cioè quindi, come dire, stiamo parlando di dettagli estetici che magari poi l'altra persona persona a un certo punto non nota nemmeno più, però noi li viviamo male, molto male, molto,
2: certo,
0: molto, molto.
2: Guarda, certo, io sento delle storie, perché anche se comunque poi rispondono quelli della consulenza, insomma, del mio ufficio, poi spesso sono io che parlo con le persone, poi una volta che vedo che la persona è realmente interessata, sono io che subentro e mi faccio delle belle chiacchierate spesso con una persona e mi ci dedico molto tempo a questo, Matteo, anche per mantenerle sicure, calme, tranquille.
0: Dice, capito? Questo perché dopo la sua esperienza lui ha cominciato ad accompagnare tanti ragazzi che vogliono fare il trapianto in Turchia, sì, dallo stesso chirurgo che ha fatto te, che casualmente era lo stesso che stavo guardando anch'io da tanti anni. Beh, perché come vedete fa dei risultati veramente, veramente ottimi.
2: Più di 20 anni, insomma, che è in Turchia, insomma, è molto rinomato, molto, molto conosciuto, e quindi ho deciso poi di insomma, dare una mano alle persone in tutto e per tutto, insomma, quindi poi di accompagnarle nel...
0: Ed è diventata anche un'attività, perché Lucilla ci sono anche, Lucilla, a tutti quanti quelli che sono un po' interessati a questa cosa, ci sono anche i trapianti che vengono male,
2: cioè... Assolutamente, certo, state attenti ai prezzi troppo bassi, state attenti ai prezzi troppo bassi,
0: sono,
2: ragazzi,
0: d'accordo,
2: mi raccomando,
0: sono,
2: perché
0: d'accordo,
2: a volte, cioè, è della salute che stiamo parlando, per quanto
1: perché
2: sia
1: tu,
2: la bellezza.
1: Matteo... Dici che dipende proprio da come viene affrontato il trapianto, non è un rigetto personale proprio...
2: È come viene fatto, esatto, è come viene fatto il trapianto, da chi e quanta esperienza ha e da quanta manualità ha, perché poi durante un intervento non è lo stesso medico che fa il trapianto e non è neanche uno. Sono dai 4 ai 7, 8, perché si, ovviamente si danno anche il cambio. Tu immagina 2-3 ore con dei microbulbi, con una lente che deve prendertelo, mettertelo sul tavolino, poi c'è quello che lo pulisce, poi quello che te lo rimette. È impossibile che una persona sola faccia tutto. Si deve sempre far dare una mano e anche avere del cambio.
1: Vabbè, ma sono tipo dei monaci tibetani medici, no?
2: Prego?
0: Sono tipo dei monaci tibetani.
2: Cioè, li crescono i turchi, nascono praticamente dopo pochi anni, li mettono subito a far trapianto.
0: È un'equipe, è un'equipe medica che ti sta appresso per tutta questa cosa.
2: Sì,
0: comunque,
2: sì,
0: vabbè,
2: sì,
0: tante volte sbagliano e quando li sbagliano sono veramente brutti, quindi
2: cioè, sì, è un peccato.
0: Bisogna stare attenti. Va bene, allora,
2: documentatevi.
0: Allora, ci abbiamo un attimo di pausa per un po' di pubblicità. Tra poco abbiamo un medico, quindi un tricologo, quindi un medico chirurgo.
2: Ottimo.
0: Mi piacerebbe se rimanessi, insomma,
2: certo,
0: ti va di rimanere?
2: Assolutamente, sì,
0: okay,
2: sì, sì.
0: Ok, Lucilla, tu che fai? Rimani o ci salutiamo? Come sei messa?
1: Dimmi tu, fai così, tu se mi vuoi in onda mi chiami, se no io sono qua a letto che vi aspetto.
0: Va,
1: bene?
0: Va bene, va bene, ok,
1: dai,
0: grazie, a tra poco.
3: Radio 105. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
5: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
6: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
7: Tron. Non ci sono paragoni.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciumi, Audrey Hobbert su 105 alle 10 e mezza spaccate. C'è 105 Tabù tutte le sere dalle 21 alle 23. Il tabù di questa sera riguarda un po' l'insicurezza dell'uomo, ma non solo dell'uomo, anche di tante donne, a volte nel perdere i capelli, nel diradamento, nel rimanere senza completamente i capelli e quindi poi il ricorrere eventualmente a trapianto di capelli. Matteo Diamante molto gentilmente rimane qui, grazie per, innanzitutto per essere venuto e poi anche per averci raccontato la tua esperienza. Rimani se hai piacere. Abbiamo al telefono, chiaramente avevamo bisogno di qualcuno che come dire operasse proprio nel campo in prima persona e quindi è con noi il dottor Piero Tesauro. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a lei.
0: Buonasera, grazie. Allora, medico chirurgo specializzato negli interventi per la risoluzione della calvizie, quindi lei fa proprio trapianti di capelli, dottore, da tanto peraltro.
1: Da tanto, da 30 anni faccio trapianti di capelli, ma non faccio solo quello, faccio anche cura dei capelli, che è altrettanto importante quanto il trapianto.
0: Ok, allora prima di passare alla questione cura, perché poi io ho tante domande sulla finasteride, sul minoxidil, su quelle che sono le nuove tecniche, adesso il trapianto di capelli come è messo? Nel senso, io sono tanti anni che penso chissà se un giorno lo farò, perché io comunque ho un leggero diradamento, ho la stempiatura alta, vorrei farlo, poi rimando, sperando che la tecnologia avanzando poi porti a dei risultati ancora migliori di quelli che ci sono adesso, che sono comunque molto soddisfacenti, sono molto realistici.
1: Ma sì, il trapianto è messo molto bene in questi anni, abbiamo focalizzato tutta la nostra attenzione sul perfezionamento tecnico, quindi spostiamo tanti follicoli, ma soprattutto prima di spostarli facciamo tanti calcoli, cerchiamo di capire come farebbe anche un buon parchettista, se abbiamo abbastanza parquet per coprire tutto il pavimento, se il paziente ce lo chiede nel momento giusto, se quel pavimento è pronto. Però tecnicamente siamo diventati molto bravi, siamo diventati un po' un gruppo che fa il trapianto dei capelli come si fa il cambio gomme della Ferrari, con disinvoltura, con pulizia, senza dolore. Questi sono passaggi molto importanti.
0: E come mai, dottore, alcuni trapianti vengono male? Perché io ne ho visti alcuni stupendi, bellissimi, adesso non so se ne ho visto qualcuno dei suoi, io parlo per la mia esperienza, insomma le persone che ho conosciuto, c'è qui Matteo che ha un trapianto splendido, altri senza fare i nomi, insomma, perché poi Matteo ne fa manifesto di questa cosa, però per gli altri è sempre un po' un tabù dirlo o non dirlo, no? Hai fatto insomma è un po' indelicato, però alcuni io ne ho visti purtroppo alcuni che non sono venuti bene. Da cosa dipende secondo lei?
1: Certo. Ci sono molti motivi per cui un trapianto può non venire bene, però la prima cosa che mi viene sempre da dire è: pochi interventi sono cresciuti così in fretta negli ultimi 10 anni come il trapianto dei capelli. Siamo passati da 350.000 trapianti all'anno al mondo a oltre 3 milioni. Quando un settore esplode così rapidamente è difficile che tutti i chirurghi abbiano tempo di formarsi nello stesso modo. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto deriva dai dettagli, dalla capacità di avere gusto estetico. Ci sono persone che hanno più gusto estetico, altre che hanno meno, da una corretta adattamento della tecnologia, inclinazione verso, inclinazione secondaria, densità per centimetro quadrato, sono tutti dettagli che chiaramente pesano, anche la capacità di usare innesti molto piccoli nelle prime linee, di creare quelle irregolarità che rendono il trapianto invisibile. Oggi non c'è più tanta vergogna del trapianto, perché di fatto quando il paziente arriva il risultato lo rende assolutamente indistinguibile da una persona che ha sempre avuto i capelli, riconosce un se stesso di qualche anno prima.
0: Beh, questo è vero, infatti vero. quando vedo i trapianti, quelli che sono venuti bene chiaramente, che sono comunque veramente realistici, penso se uno non lo sa non se ne accorge.
1: Confermo. Se uno non lo sa non credo, però c'è una cosa che secondo me va un attimo smitizzata. Avete, sì. Pensate che i pazienti abbiano molto timore di dirlo. Secondo me i pazienti a volte non trovano la risposta giusta. Quello che dico ai miei pazienti, se qualcuno si avvicina dopo il trapianto e vi chiede, magari perché avete ancora i segni dell'immediata settimana dopo l'intervento, hai fatto un trapianto, abbiate sempre la risposta giusta, e la risposta giusta è: perché me lo chiedi? Perché le persone invadono sempre la nostra sfera, a volte ci sentiamo colpiti e in primo luogo dobbiamo domandarci perché ci viene fatta quella domanda. Se è solo per curiosità, possiamo rispondere con gentilezza che non sono fatti loro, se perché lo vogliono fare possiamo magari vedere se è il momento di dargli dettagli, però non dobbiamo sempre soddisfare la richiesta di qualcuno. Se chiedessero a lei quanto è il suo stipendio, dubito che così di primo acchito direbbe questo è il mio stipendio.
0: Certo. Certo, uguale, però... stessa cosa. No, è illuminante questa riflessione, perché effettivamente come se contasse di meno la questione dei capelli rispetto a tutto il resto, e invece si parla...
1: No, come se dovessimo per forza giustificarci, non ci dobbiamo giustificare.
0: No, no,
1: possiamo
0: no, no.
1: fare delle nostre scelte, ed è più facile però se siamo arrivati a quella scelta in modo perfettamente consapevole, se non è venuta fuori dal nulla, se non siamo... entrati in un qualunque ambulatorio e dopo 5 minuti abbiamo deciso che il giorno dopo facciamo il trapianto. Il trapianto è la tappa di un percorso e generalmente non è la prima.
0: No, no, certo. Infatti mi piacerebbe intanto chiedere a Matteo com'è il post intervento, perché io so che comunque, non so se anche da prima, ma so che sicuramente dopo vanno prese vanno fatte delle cure.
2: Sì, bisogna essere sempre per precauzione, ecco.
0: Tu hai fatto cure
2: sì,
0: dopo?
2: Sì, sì, io ho fatto delle cure dopo, comunque che bisogna fare giusto, dottore, no? Bisogna sempre seguire un iter, soprattutto dopo l'intervento. Poi addirittura c'è quella anche la fase dove ti passa l'anestesia, che è la parte emozionale, dove piangi anche senza motivo, poi ti guardi allo specchio e dici che figata, questi saranno tutti i capelli. E quella è la parte credo più bella. È un po' fastidiosa all'inizio, perché altro devi anche dormire
0: dritto. I primi 10 giorni,
2: esatto,
0: so che
2: stare un po'
0: fastidioso.
2: Attento la prima settimana.
1: Beh, credo che tu abbia ragione nel dire che il trapianto dopo l'intervento bisogna difenderlo con attenzione.
2: Bravo.
1: Perché non c'è medicazione,
2: sì.
1: Non, per le prime 24 ore non puoi passarti la mano in testa con disinvoltura, non ti puoi appoggiare, non puoi urtare allo sportello della macchina. Dico sempre ai miei pazienti: uscite dal mio studio come se avete un forte mal di schiena,
0: sì.
1: E cercate di sedervi sul divano e farvi servire
2: come se aveste le corna. Come se aveste le corna,
0: come i capelli, poi le corna stanno bene su tutto.
2: Esatto.
0: Allora, dottor Tesauro, se lei ha ancora qualche minuto, io vorrei farle delle domande subito dopo la canzone, cioè ci fermiamo per qualche istante e poi vorrei farle ancora qualche
1: Prego.
0: Domanda sul post operatorio, se è così gentile da rimanere, così come Matteo. Grazie, a tra pochissimo.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Lontano, lontano di Sfera Ebbasta su 105, 22 e 41 minuti, stasera 105 tabù, il tabù è il trapianto dei capelli, perdere i capelli, rimanere calvi, rasarsi oppure provare un trapianto, viene bene, viene male, insomma stiamo parlando di tutto questo. Stasera al telefono con noi c'è il dottor Piero Tesauro, medico chirurgo specializzato anche nel trapianto di capelli, e la domanda che io volevo farle prima, dottore, è vero che poi la cura del trapianto dura tutta la vita? Cioè è vero che poi devo prendere finasteride e minoxidil per tutta la vita?
2: Sai quello che penso quando si dice che una cura dura tutta la vita? Credo che questo sia un pensiero fortemente boicottante. Bisogna curarsi i capelli, ma dire che bisogna curarsi tutta la vita vuol dire non conoscere proprio la base della medicina degli ultimi anni. La medicina cambia continuamente, abbiamo avuto talmente tante modifiche che quello che oggi facciamo, quindi magari utilizzare il minoxidil, la finasteride per via topica o per via sistemica, utilizzare bassi dosaggi, cercare di valutare da paziente a paziente quali pazienti rispondono in maniera corretta o hanno effetti collaterali, e posso dire con discreta certezza che da qui a 5 anni sia la tecnologia sia la farmacologia, e già adesso è uscito un nuovo farmaco, probabilmente permetterà ai pazienti di avere protocolli completamente diversi. Dire ad un paziente ti curerai tutta la vita è fondamentalmente allo stesso modo e certamente sbagliato.
1: Sì, lo sa perché glielo chiedo? Perché prima di... Io fortunatamente oggi ho l'opportunità di parlare con lei direttamente. Io ho fatto delle cure, ho fatto delle visite da dei medici tricologi, chiaramente, per il mantenimento, ok? Il famoso mantenimento, cioè prima provi a mantenere e poi eventualmente decidi se fare un trapianto o meno. Quindi ho assunto finasteride, minoxidil, che sono due farmaci, lo dico per chi non lo sa, che servono proprio a questo, per mantenere. Uno blocca un ormone che dovrebbe essere il DHT,
3: esatto.
1: Io la dico in maniera semplice, dottore, mi perdoni chiaramente.
2: No, ma lo dice in maniera corretta, non dobbiamo essere specialisti quando parliamo di queste cose.
1: Di conseguenza poi, prima di arrivare a questo, molto superficialmente, ho cercato dei gruppi Facebook. Ho trovato dei gruppi su Facebook pieni di persone, 10, 20, 30.000 persone, che commentano i propri trapianti, come è andata, come non è andata, e sotto ogni post io ho sempre letto che poi finasteride e minoxidil la devi prendere per tutta la vita. Quindi volevo chiederlo a lei, mi ha risposto, e quindi l'altra cosa che le chiedo è: questo nuovo farmaco a che punto è?
2: Ma il farmaco di cui sto parlando si chiama clascoterone ed è già in commercio, è un farmaco particolarmente intelligente, lo dobbiamo testare, lo stiamo testando in questi mesi. È un farmaco che ad esempio non agisce sul meccanismo del testosterone, si trasforma in deidrotestosterone, ma va a bloccare il recettore in modo specifico del deidrotestosterone senza modificarne i livelli ematici. È importante perché praticamente lasciamo invariato il meccanismo, ma andiamo a bloccarlo come una diga nel punto in cui dovrebbe poi attivare determinate conseguenze. Questo è il primo, ma ce ne sono altri 4-5 allo studio che verranno alla luce tra il 2028 e il 2031. Questo è l'accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi anni, è significativa. Nessuno può dire se saranno perfetti, se saranno dei buchi nell'acqua, però certamente c'è tanto che si sta muovendo.
3: Dottore, invece una domanda gliela faccio io. Secondo lei succederà che prima o poi inventeranno la famosa pastiglia e non ci sarà più bisogno del trapianto, oppure c'è troppo business dietro?
2: No, secondo me c'è business anche dietro la pastiglia.
3: Succederà.
2: Si vede girando per Milano tutti i manifesti di una famosa punturina che fa dimagrire, per cui più allarghi la platea, più probabilmente te ne freghi dei mercati degli altri. Però ben venga, voglio dire, ci saranno tanti cambi e probabilmente questo intervento lo guarderemo con un certo sorriso a distanza di 20 anni da oggi.
1: Ecco, io ho sentito parlare anche di alcune gocce. Adesso non so se è una scemenza o se è qualcosa
3: di Lourdes,
1: che ha un fondamento, però esiste qualcosa intorno a delle gocce che stanno cominciando a girare negli Stati Uniti? Può essere?
2: Allora, quello che sta realmente girando negli Stati Uniti, che mi sembra un po' più serio delle gocce, è che negli ultimi anni un vecchio farmaco si è rinverdito, che è il minoxidil, nella sua via orale. E quello che cambierà probabilmente l'anno prossimo è che il brevetto di questo collega, il dottor Sinclair, che è il minoxidil retarda, che permetterà di avere un effetto del minoxidil senza i disturbi legati alla pressione, qualora dovesse avere un dosaggio più alto, sarà sicuramente in commercio.
1: Ecco,
2: sulle gocce capisco a che cosa si riferisce, è ancora presto per commentarlo.
1: Va bene, va bene. Grazie mille, dottor Tesauro.
3: Grazie mille.
2: Io la ringrazio molto.
1: Grazie,
2: a presto,
1: davvero. A presto. Illuminante, dottore. Illuminante.
3: Bello, bello.
1: Illuminante perché scioglie un sacco di dubbi e la domanda che hai fatto è molto interessante.
3: Un sacco di nodi, giusto per rimanere.
1: La domanda che hai fatto è molto interessante perché effettivamente poi amici che un po' sperate nel futuro, dice, che dite io il trapianto non me lo voglio fare, aspetto che... C'è questa storia della pasticca, sì, cioè, che è un po'... Sì, ma infatti sono d'accordo
3: anche... Goditi il momento più bello della tua vita
1: è
3: con
1: vero,
3: i capelli,
1: è vero,
3: se puoi.
1: Perché quella domanda che mi sono sempre fatto io, ma
3: cavolo,
1: se poi dopo che l'ho fatto esce qualcosa di meglio, e chi se ne frega? Se aspetti e poi perdi gli anni
3: Tanto,
1: migliori...
3: Mentre aspetti c'hai i capelli davanti dove non li avevi più.
1: Sì,
3: nel senso,
1: sì,
3: io l'ho
1: sì,
3: vista un po' così la cosa. Ma perché aspettare ancora? Anzi, tornassi indietro, me la faccio un po'
1: prima. Tu tornassi
3: prima,
1: indietro,
3: ecco,
1: lo faresti
3: sì,
1: prima?
3: Sì, sì, sì, perché poi alla fine è bello anche goderseli, no? I capelli quando sei
1: certo
3: un po' più pischelli, che magari sei anche single, no?
1: Sì. Tu li stai facendo crescere perché adesso?
3: Allora, io
1: perché tu hai sempre avuto più corti i capelli.
3: Io ho sempre avuto più corti, li sto facendo crescere innanzitutto perché mia madre mi sembra, l'altro giorno mi ha detto, mi sembra che sei tornato bambino. Però non è questo, io sto facendo crescere i capelli più lunghi possibile perché vorrei poterli donare e per le persone che chiaramente ne hanno bisogno e fare parrucche con per chi fa la chemio, insomma,
1: certo,
3: e quant'altro,
1: certo,
3: insomma, ho avuto in famiglia chi ha lottato e che ce l'ha fatta, e quindi ho detto me li faccio crescere,
1: sì,
3: e quindi ci siamo quasi, perché bisogna avere quasi 18 centimetri, credo, una roba del
1: sì,
3: genere,
1: sì, sì,
3: e
1: sì,
3: ci
1: sì,
3: sono
1: sì,
3: quasi col mio parrucchiere.
1: È una gran bella Fabio cosa, l'ho fatto anche la mia ragazza, Alessia, che aveva i capelli
3: bello,
1: lunghissimi,
3: bello,
1: si è
3: bellissimo,
1: fatto un caschetto, e quindi sto metro e mezzo di capelli lo ha donato, perché poi ricordiamoci, chi può lo facesse, perché c'è sempre chi ne ha bisogno.
3: Assolutamente.
1: Grazie Matteo.
3: Grazie a voi ragazzi, grazie a voi davvero tantissimo.
1: A presto, ciao.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta.

0: gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
1: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza.

0: Intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Granvision. Vederci bene insieme.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
7: 105
8: 105
7: 105 Che storia.
9: Radio 105.
6: Che storia.

chiudere la puntata di stasera del 105 Tabù. Era una puntata a cui ci tenevo, mi dispiace non ci sia stata Lucina in presenza, c'è stata comunque al telefono, però come dire, è una di quelle cose che lo dico soprattutto a quelli che i capelli ce li hanno tutti, maschi e femmine che siano. Sappiate che l'uomo quando inizia a perderli, anche se non lo dice, anche se fa quello sicuro di sé, anche se dice che si raserebbe tranquillamente, comunque un po' la soffre. Quindi spero di aver, come dire, di aver in qualche modo portato un abbraccio un po' a tutti. Amici belli, buon weekend da parte di Alessandro Sansone, buon venerdì sera. Ci ritroviamo lunedì per un'altra puntata di 105 Tabù.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corpo parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: scontato di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina.
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.

0: 105 Swipe Up Remix. Remix.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Swipe up. 105 swipe up.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Andrea Belli presenta

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: You are listening to the 105 In The Club with Joel Corey.
3: It's In The Club with Hardwell.
4: We're Sutton and Shepherd and we're in the club.
0: Now, 60 minutes with...
5: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

o dicembrate, vuol dire muoviti pure se fuori lì, tengono al sole, fanculo 12, ok, piove, o dicembrate, vuol dire muoviti pure se fuori lì, tengono al sole, fanculo 12.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
2: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana. Lasciati trasportare dalle emozioni, dove il passato e il presente della musica italiana si fondono in un beat irresistibile. Stai ascoltando...
1: Beh.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: the dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: In the end, it's only ever. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
2: I'm Joel Corry for 105 in the club.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: La notte dance firmata a Radio 105 è 105 in the club.
3: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.